0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Eravamo giovani.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente, io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Radio Tutta Italiana.
2: Sì, noi che qui

0: vita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: È quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e temo il

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Il Papa ha operato il Gemelli per un tumore al polmone. Intervento riuscito, nessuna complicanza. Il nodulo ha asportato completamente. Kiev, l'alba, nuovo attacco russo, morti e feriti, scontro sull'intelligence tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino accusa gli alleati, non ci hanno avvertiti.

0: Dal Consiglio dei Ministri al via l'autonomia per 4 regioni, sì al nuovo codice della strada e al decreto ex Ilva, rinvio sulla manovra. Champions, notte fonda per Inter e Napoli, sconfitte da Bruges e Villarreal, ora l'Europa si fa in salita. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La prima notte di Papa Leone al Policlinico Gemelli, ieri l'intervento al polmone riuscito, fa sapere la sala stampa vaticana.
1: Ieri sera, poco prima delle 22, l'atteso aggiornamento sulla salute di Papa Leone arriva dalla sala stampa vaticana. Il bollettino è stato preparato dal dottor Luigi Carbone, medico curante del pontefice, e dal professor Stefano Margaritora. L'intervento è riuscito, è stato rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita, non ci sono state complicanze. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Papa è stato in sala operatoria per 3 ore, l'intervento è durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente nei modi e nei tempi previsti. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papa Leone si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli e avrebbe anche chiesto di cenare. Con Sergio Ciani dal Gemelli, Francesca Paltracca, GR1.
0: Parliamo ora della guerra in Ucraina, ancora attacchi russi, ancora obiettivi colpiti nella capitale.
2: Esplosioni all'alba e ripetuti blackout a Kiev, che già ieri sera era stata attaccata dai russi. Bersaglio principale, la centrale termoelettrica numero 4, colpito anche un edificio residenziale. Almeno 3 morti, più di 20 feriti. Un raid, il secondo in 2 giorni, arrivato senza avvertimento da parte degli alleati di Kiev. Ma dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. Esplosioni nella notte anche in altre regioni del paese, nessun progresso dunque nella tregua e raid sulle infrastrutture energetiche annunciata da Trump. E ieri 2 mercantili sono stati colpiti da un attacco di droni al largo delle coste bulgare, 11 marinai dispersi. Condanna dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, secondo la quale il Mar Nero è ormai il nuovo fronte della guerra. La Polonia lancia un nuovo allarme per un possibile attacco ibrido letale da Mosca a Bruxelles, atteso Zelensky per il Consiglio europeo che venerdì si occuperà di Ucraina. Livia Liberatore, GR1.
0: Negli Stati Uniti accesso garantito alla Casa Bianca per i giornalisti della CNN, MS Now e Politico che erano stati banditi da Donald Trump. Un giudice federale ha infatti stabilito il ripristino a tempo indeterminato delle credenziali delle 3 testate, mentre è in corso una causa in tribunale contro il divieto di accesso voluto dal presidente. Il giudice ha ordinato il pieno accesso dei giornalisti fino alla risoluzione della causa. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, il loro legame pilastro della nostra sicurezza. Videomessaggio di Giorgia Meloni per il lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa. La Presidente del Consiglio sarà questa mattina in Senato, nel pomeriggio alla Camera, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Caro energia e bilancio pluriennale tra i dossier sul tavolo, la Premier ha annunciato di voler chiedere all'Europa più flessibilità, oltre all'attivazione delle clausole di salvaguardia per contrastare l'inflazione. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all'autonomia differenziata per 4 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. Per diventare definitiva c'è un ulteriore passaggio in Parlamento. Approvato anche il nuovo codice della strada ed un decreto legge per i ristori per i lavoratori dell'ex Ilva. E ne facevamo cenno, in attesa di conoscere il futuro dell'ex Ilva, il governo ha varato un decreto legge per mettere in sicurezza i lavoratori che restano in piazza a protestare.
3: Oltre 13.000 lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali per la crisi dell'ex Ilva. Il governo, con un decreto legge, mette a disposizione circa 138 milioni di euro per estendere la cassa straordinaria fino a 9.200 dipendenti di Acciaierie d'Italia in tutti gli stabilimenti, mentre per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto è prevista la cassa in deroga. La ministra del Lavoro, Marina Calderone,
4: prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
3: Il decreto legge consente anche di mantenere riscaldati gli impianti dell'aria a caldo in attesa della decisione della Cassazione sullo spegnimento definitivo e comunque non oltre il 15 dicembre. Intanto la mobilitazione dei lavoratori non si ferma, i sindacati proclamano altre 48 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti ex Ilva d'Italia. Valerio Dalò, segretario

0: Nazionale Film CISL.
1: Questo non basta, è chiaro che serve un sistema di tutele più ampio, la mobilitazione continuerà.
0: Amalia Carosi, GR1.
2: L'approdo della manovra in CDM potrebbe slittare di qualche settimana, molto dipenderà dall'esito del confronto con Bruxelles sull'uso della flessibilità concessa sull'energia. Ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha presentato a Montecitorio il documento programmatico di bilancio e spiegato come il governo abbia come obiettivo ottenere l'autorizzazione a usare parte delle risorse dello scostamento di bilancio da 29 miliardi, non solo per investimenti ma anche per aiutare le famiglie. Per il ministro dell'economia Giorgetti è la prudenza la rotta da seguire sui conti pubblici.
3: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione. E quello che abbiamo fatto da 4 anni di consolidamento sui mercati internazionali, questa traiettoria riteniamo di doverla confermare in un momento in cui si annunciano nuvoloni all'orizzonte.
2: E proprio sulla manovra dibattono i partiti politici.
4: Rivendica una manovra a favore di famiglie e imprese, Fratelli d'Italia, che plaude anche allo scostamento di bilancio. Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF e guarda Bruxelles per ottenere maggior flessibilità contro l'inflazione. Per la Lega, l'Italia, da grande malata d'Europa, è diventata un esempio da seguire e Matteo Salvini pensa ai prossimi obiettivi della legge di bilancio.
5: Superare la legge Fornero, quindi abbassare l'età per andare in pensione, investire in sicurezza e forze dell'ordine e aumentare per le partite IVA la soglia della flat tax a 100.000 euro.
4: Contro lo scostamento di bilancio le opposizioni che accusano serve per pagare le armi. Orgogliosi di esserci ricompattati sul non riarmo, afferma Giuseppe Conte davanti a Montecitorio, a fianco degli studenti che protestano contro il caro casa. Dal governo scelte sbagliate, nessuna risposta ai cittadini, l'affondo di AWS, mentre la segretaria del PD Elly Schlein evidenzia la risoluzione unitaria che dice è già una bozza del programma dei progressisti. E sulla casa.
6: Serve regolare gli affitti brevi dando potere ai sindaci. Introdurre il fondo per l'affitto che hanno cancellato Meloni e Salvini lasciando più famiglie a rischio sfratto e c'è un grande piano per le case popolari.
4: Filippa Misano, GR1.
2: Ora la cronaca, il giallo di Pietra Catella in Molise, mentre continuano le ricerche sui computer all'interno di istituti scolastici, prende corpo una nuova ipotesi investigativa.
7: Proseguono anche oggi le perquisizioni iniziate ieri mattina all'istituto agrario di Riccia, in provincia di Campobasso. Nella scuola lavora il marito di una vecchia amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle due vittime. Ricina, veleno, solfato di ammonio, queste alcune delle parole chiave che cercheranno i tecnici della polizia. I tempi per avere un responso non si preannunciano brevi. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Di Vita.
8: È stato analizzato solo il server centralizzato della scuola. Il server gestisce tutte le connessioni di rete dell'istituto, sono gestiti da questo firewall e praticamente sono stati acquisiti i dati da questo sistema.
7: L'ipotesi della procura di Larino, dopo aver sentito più di 200 persone, è che le ricerche su blog e social network siano partite da una scuola della zona. Tra gli istituti che saranno perquisiti oggi c'è il liceo dove lavora l'amica di Di Vita, a seguire la scuola dove è impiegata la cugina del commercialista ed ex sindaco del paese. Dopo 10 mesi di inchiesta, il sospetto che si fa strada è che l'obiettivo dell'avvelenamento fosse proprio quest'ultimo. Rimasto intossicato insieme all'altra figlia, il movente potrebbe essere passionale. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022, alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. È stato ucciso con un colpo di pistola alla gola Walter Avallone, il metronotte di 55 anni, ritrovato al posto di guida della sua auto ad Agropoli in provincia di Salerno. L'arma del delitto non era all'interno della vettura. Si indaga dunque per omicidio, con gli investigatori a lavoro per ricostruire gli ultimi spostamenti dell'uomo. Ora lo sport, a partire dalla serataccia per le due italiane impegnate nella seconda giornata di Champions League.
9: Fermi al palo, Inter e Napoli, due sconfitte in altrettante partite, corsa agli ottavi in ripida salita, nerazzurri a San Siro travolti dal ciclone Nicolo Tressoldi. L'attaccante del Bruges, cagliaritano di nascita, passaporto tedesco, ne fa tre. La sblocca sul rigore, il pari di Lautaro a fine primo tempo sembra provvidenziale, ma nella ripresa belgi ancora avanti, agevolati dalla papera dell'altro Martinez, il portiere Pepo. La squadra di Chivu costretta sempre a inseguire fino al 3-4 finale. Non va meglio al Napoli, che in casa della Villarreal passa subito con Rachmani, ma dopo la traversa di Højlund si butta via. Uno sciagurato retropassaggio di Politano manda in porta Mikautadze. L'eurogol di Santiago Mourinho ribalta tutto in pochi minuti. Nella ripresa forcing confuso e sterile degli azzurri. Il 3-1 nel finale per gli spagnoli non cambia la sostanza. A sanare il bilancio dovranno pensarci il Como alle 18.45 ospite del Feyenoord e la Roma, seppur al cospetto alle 21 all'Olimpico, del Real Madrid del mai rivale José Mourinho. Avanti gli azzurri della nazionale, a Firenze basta l'1-1 con la Bielorussia per approdare alla finale che vale il pass mondiale contro la Finlandia a inizio dicembre. Eurolega di basket, continua il momento no dell'Olimpia Milano, battuta in casa 98-89 dal Real Madrid. Guido Ardone, GR1.
2: Dal Whitney Museum di New York al Palazzo Blu di Pisa, le opere di Edward Hopper da oggi in mostra nella città toscana per ripercorrere la carriera del celebre pittore statunitense.
10: Hopper e il Whitney Museum, un rapporto durato, possiamo dire, tutta la vita. Stefano Zuffi, collaboratore scientifico della mostra.
11: Edward Hopper ha cominciato la sua carriera grazie all'appoggio di Gertrude Vanderbilt Whitney e ha disposto di lasciare tutta la sua eredità al Whitney Museum di New York.
10: E tutto quello che arriva in mostra a Pisa di Hopper è stato selezionato dallo stesso Whitney Museum.
11: Un panorama molto completo delle opere di Hopper, dipinti, acquarelli, illustrazioni, disegni e naturalmente opere monumentali.
10: La star di questa mostra è il dipinto di Hopper, Soir Bleu del 1914. Un clown vestito da Pierrot siede nella terrazza di un caffè con la sigaretta che gli pende dalla bocca. Agli altri tavolini intorno a lui una varietà di persone e tra tutti loro nessuno sguardo che si incontri.
11: Forse la prima grande meditazione di questo pittore sul tema della incomunicabilità, della solitudine e dell'interiorità.
10: Federico Pietranera, GR1.
2: La festa del cinema di Roma ieri, serata inaugurale della 21esima edizione, con i premi alla carriera per Nicola Piovani e Tessa Ross, e l'anteprima del nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, nelle sale dal 12 novembre. Una pellicola ispirata all'omonimo romanzo del regista e scrittore, dove si intrecciano i segreti di tre diverse coppie tra violenza domestica e voglia di paternità. Sentiamo Paolo Genovese.
12: Sono tanti rumori delle cose nuove. Ho scelto la parola rumore perché può essere una parola positiva o negativa, no? Il rumore del mare è bello, il rumore del traffico no. A volte nella nostra vita arriva qualche cosa di estremamente rumoroso, però può cambiarla sia in meglio che in peggio. Il rumore delle cose nuove cambia a secondo delle persone, degli eventi.
2: In chiusura abbiamo la musica, una voce profonda, graffiante, colore di un'anima soul, torna a far parlare di sé. Quasi 20 anni dalla realizzazione è stata recuperata e pubblicata un'intervista inedita di Amy Winehouse. Nell'incontro concesso al Sunday Times nel maggio 2007, la cantante britannica, allora 23enne, rifletteva anche sul successo, sulle difficoltà di gestire l'anonimato dopo il disco d'oro ottenuto negli Stati Uniti proprio con Back to Black. La sua più grande paura, diceva, il pensiero di morire senza aver mai lasciato il segno. Ma ora raccontava, se muoio domani, va bene lo stesso.

Sono le 7:14 minuti, ora GR regionali, poi c'è Radio Anch'io con Giorgio Zanchini, apertura dedicata alla salute del Papa, ne abbiamo parlato anche noi e torneremo a parlarne nelle GR delle 8 con una diretta proprio dal Policlinico Gemelli, l'operazione e la scelta della trasparenza comunicativa, poi alle 8:30 l'economia e le previsioni del governo con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna con voi come sempre alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 14 ottobre. Oggi avremo un consolidamento dell'alta pressione arrivata dopo la perturbazione con cui abbiamo iniziato la settimana. Il tempo sarà stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine, sulle Alpi orientali e poi sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. La tramontana si farà ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Basso Adriatico e Ionio saranno anche agitati, mentre il moto ondoso sul resto dei nostri mari andrà generalmente attenuandosi. Temperature infine che tornano ad aumentare nei valori massimi al centro-nord per assestarsi sui 24-25 gradi nelle ore di massimo soleggiamento. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento.
2: Sono le 7:16 minuti, un cordiale ben trovati dalla redazione di GR Parlamento. Vi lasciamo ora alle commissioni bilancio di Camera e Senato, che ieri hanno svolto l'audizione di rappresentanti dell'Istat per l'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026. Buon ascolto.
3: Buon pomeriggio a tutti. L'ordine del giorno reca l'audizione innanzi alle commissioni bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di rappresentanti dell'Istat nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del documento programmatico di finanza pubblica 2026, ai sensi dell'articolo 118 bis comma 3 del regolamento della Camera e dell'articolo 125 bis comma 3 del regolamento del Senato. Intervengono professor Francesco Maria Chelli, presidente, Stefano Menghinello, direttore del Dipartimento per Statistiche Economiche, Ambientali e Conti Nazionali, Cristina Freguglia, direttrice del Dipartimento per Statistiche Sociali e Demografiche, Giovanni Savio, direttore della Direzione Centrale per la Contabilità Nazionale, Davide Colombo, direttore della Direzione Centrale Rapporti Esterni, Susanna Riccioni, dirigente del Servizio Compilazione dei Conti di Finanza Pubblica. Chiedo ai nostri ospiti di contenere la propria relazione entro una durata orientativa di 20-25 minuti, così da lasciare spazio a eventuali interventi dei parlamentari e alle repliche. Prego, Presidente.
4: Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, ringraziamo le commissioni per l'invito. In questa audizione l'Istituto si soffermerà, come di consueto, sull'evoluzione dell'economia italiana alla luce dei più recenti dati congiunturali e richiamerà in sintesi il quadro delle previsioni e degli obiettivi di finanza pubblica descritto nel documento all'esame delle commissioni. Cominciamo dal quadro congiunturale, in particolare dall'evoluzione dello scenario economico internazionale che, come sapete, permane particolarmente complesso e incerto. Da agosto l'inflazione è tornata ad accelerare, sospinta dal nuovo rincaro delle risorse energetiche. L'andamento delle quotazioni del greggio, in particolare, resta influenzato dai timori di possibili blocchi all'offerta in Medio Oriente e dalle ripercussioni sulle catene di approvvigionamento, con quotazioni che oscillano intorno ai $100 al barile nei primi giorni di ottobre. Anche l'indice del gas naturale, dopo una temporanea contrazione a giugno, ha ripreso ad aumentare. Nel secondo trimestre dell'anno in corso il PIL dell'area euro ha registrato un rimbalzo, segnando un più 0,6% su base congiunturale dopo la stagnazione dei tre mesi precedenti. L'economia cinese invece ha rallentato, mentre negli Stati Uniti la crescita è rimasta sostanzialmente stabile grazie alla tenuta dei consumi e agli investimenti in intelligenza artificiale. Nonostante l'incertezza sull'evoluzione delle politiche commerciali, a luglio il commercio globale di merci in volume è aumentato dello 0,3% dopo essere cresciuto dell'1,8% a giugno. A fare da traino la vivace domanda di semiconduttori, microchip e componenti per le infrastrutture digitali, che ha compensato il rallentamento degli scambi dovuto alle criticità sul fronte logistico. Negli ultimi mesi i tassi di interesse a lungo termine sono saliti su livelli elevati in molte economie, in un quadro caratterizzato da persistenti tensioni geopolitiche, nuovi timori sull'inflazione, come detto poco fa, e dall'incertezza sull'evoluzione delle condizioni sui mercati finanziari. Nell'area euro i tassi a lungo termine hanno seguito una tendenza al rialzo con rendimenti dei titoli decennali saliti in misura significativa anche in Italia. Sul mercato dei cambi l'euro ha manifestato una nuova tendenza al deprezzamento tra fine settembre e inizio ottobre. Riguardo le prospettive di crescita dell'area euro, l'Economic Sentiment Indicator della Commissione ha registrato a settembre una flessione contenuta di meno 0,5 punti rispetto al mese precedente. Contrazioni particolarmente accentuate si rilevano in Francia e più moderate in Italia. Di segno positivo le variazioni in Germania e Spagna. Venendo all'economia del nostro Paese, la revisione dei conti nazionali trimestrali diffusa il 5 ottobre, coerente con le nuove stime annuali pubblicate il 22 settembre, ha mantenuto invariato il profilo congiunturale del PIL nei primi sei mesi del 2026. Nel secondo trimestre il PIL in volume è aumentato dello 0,2% su base congiunturale, dopo il più 0,3% osservato nel primo. La crescita acquisita per l'anno in corso al netto degli effetti di calendario risulta pari a più 0,8%. Ricordiamo che complessivamente il 2026 presenta tre giornate lavorative in più rispetto al 2025. L'andamento del PIL nel secondo trimestre ha riflesso il contributo positivo dei consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private, più 0,2 punti. La domanda estera netta invece ha fornito un contributo negativo, meno 0,1 punti, mentre è stato della stessa intensità ma positivo quello delle scorte. La spesa delle famiglie sul territorio economico ha continuato a beneficiare della crescita della componente dei beni durevoli, in aumento per il quarto trimestre consecutivo, e di quella dei servizi. Gli investimenti sono cresciuti su base congiunturale dello 0,2%, mostrando tuttavia un marcato rallentamento rispetto ai trimestri precedenti. La crescita ha interessato esclusivamente la spesa in fabbricati non residenziali e altre opere, aumentata del 7,2%, e quella in prodotti di proprietà intellettuale. Di segno opposto l'andamento degli investimenti in abitazioni e di quelli in impianti, macchinari e armamenti, diminuiti rispettivamente del 7% e del 2,4%. Per gli investimenti in abitazioni, la contrazione segue il forte calo registrato nel trimestre precedente. Dal lato dell'offerta, il valore aggiunto dell'industria in senso stretto ha registrato nel secondo trimestre una sensibile diminuzione congiunturale, meno 1,2%, mentre è tornato a crescere il settore delle costruzioni, più 1,3%. I servizi hanno mostrato una dinamica positiva, più 0,4%, diffusa peraltro tra i diversi comparti. Indicazioni sull'andamento del PIL del terzo trimestre dell'anno in corso giungeranno dalla stima preliminare che l'Istat diffonderà il prossimo 30 ottobre. Per quanto riguarda gli indicatori a frequenza mensile, il quadro informativo è ancora in fase di consolidamento. Ad agosto la produzione industriale ha segnato un calo congiunturale dell'1,3% dopo il più 0,6% di luglio. Nella media del trimestre giugno-agosto il rallentamento è dell'1,1% rispetto ai tre mesi precedenti. A luglio è proseguita la contrazione della produzione nelle costruzioni, con l'indice che ha registrato la seconda flessione congiunturale consecutiva. Nel complesso dei primi sette mesi dell'anno in corso, la dinamica della produzione, corretta per gli effetti di calendario, rimane comunque positiva. Sempre a luglio, l'indice del fatturato dei servizi è cresciuto dello 0,1% in volume ed è in lieve aumento anche la media del trimestre maggio-luglio. A settembre, l'indice del clima di fiducia delle imprese è diminuito dopo tre mesi consecutivi di crescita, guidato da un peggioramento nelle costruzioni e nei servizi di mercato. È in rafforzamento il sentiment nella manifattura, che ha proseguito la tendenza positiva iniziata a maggio. Nelle costruzioni, sia i giudizi sia le attese sugli ordini hanno mostrato un andamento negativo. Nei servizi di mercato e nel commercio al dettaglio i livelli degli ultimi mesi si mantengono comunque superiori a quelli medi del secondo trimestre. Nel testo trovate anche un breve focus sull'evoluzione recente dei flussi turistici. Vi do solo qualche dato. Le strutture ricettive italiane hanno registrato nel 2025 160,8 milioni di arrivi, più 7,7% rispetto al 24, e 535,5 milioni di presenze, più 6%. La crescita è stata più marcata per la clientela straniera, più 8%. Quella dei residenti è aumentata del 3,5%. È importante ricordare che nel 2025 l'Italia risulta al primo posto tra i paesi dell'Unione Europea per presenze turistiche, superando la Spagna e mantenendosi al di sopra della Francia. Nel 2019 occupava il quarto posto. I dati provvisori riferiti ai primi 7 mesi del 2026 confermano l'andamento differenziato delle due componenti. Rispetto allo stesso periodo del 2025, le presenze complessive aumentano del 2,7% per effetto della crescita significativa della clientela straniera a fronte della stazionarietà di quella residente. In particolare, nel bimestre giugno-luglio, rispetto allo stesso bimestre del 2025, le presenze estere aumentano del 2,9%, mentre quelle dei residenti diminuiscono dello 0,9%. Riguardo il commercio estero, nei primi 7 mesi del 2026, i flussi di beni in valore hanno registrato su base tendenziale una crescita sostenuta e pressoché analoga per esportazioni e importazioni, rispettivamente più 4,6% e più 4,3%. Anche le variazioni in volume sono risultate positive, più 0,4% le esportazioni e più 1,1% le importazioni. L'avanzo commerciale, più 32,9 miliardi di euro, risulta in aumento rispetto ai primi 7 mesi del 2025. Per quanto riguarda il commercio extra UE, nei primi 8 mesi del 2026 resta positivo l'export verso gli Stati Uniti ed è in forte crescita anche l'export verso la Cina. Guardiamo ora alle famiglie e al mercato del lavoro. Secondo i dati diffusi lo scorso 5 ottobre, nel secondo trimestre 2026 il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente. La crescita dei consumi pari all'1,7% si è associata a una riduzione della propensione al risparmio, diminuita nel trimestre di 1,2 punti percentuali. A fronte di un incremento dell'1,4 del deflatore implicito dei consumi, il potere d'acquisto delle famiglie ha segnato una riduzione su base congiunturale dello 0,9%. Per il terzo trimestre, prime indicazioni sull'andamento dei consumi possono essere tratte dall'analisi delle vendite al dettaglio, che ad agosto sono risultate in aumento rispetto al mese precedente. Nella media mobile giugno-agosto, però, si osserva una flessione in termini congiunturali, sia in valore sia in volume. Negli ultimi mesi il mercato del lavoro ha mostrato segnali di stabilità nei livelli occupazionali. Il numero di occupati è rimasto sostanzialmente invariato ad agosto, attestandosi a 24.352.000 unità. Nel trimestre giugno-agosto si registra comunque un incremento contenuto del livello di occupazione, pari allo 0,2% su base congiunturale, per un totale di 40.000 occupati in più, che interessa gli uomini e i dipendenti permanenti. La crescita dell'occupazione si associa all'aumento delle persone in cerca di lavoro, più 8,5%, pari a più 130.000 unità, e al calo degli inattivi, meno 1,3%, cioè circa 164.000 unità. A settembre le attese sull'occupazione, così come rilevate dall'indagine sulla fiducia, migliorano esclusivamente nel settore manufatturiero. Vi segnalo che l'8 ottobre sono stati diffusi i dati sulle spese per consumi delle famiglie relativi all'anno 2025. La stima della spesa media mensile in Italia si attesta a 2.782 euro in valori correnti, sostanzialmente invariata rispetto al 2024. Il 29,4% delle famiglie ha dichiarato di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati, percentuale che risulta in calo rispetto al 31,1% del 2024. Tenendo conto dell'andamento dei prezzi, il rapporto tra la spesa totale equivalente delle famiglie dell'ultimo quinto e quella delle famiglie del primo si attesta sul valore di 5, in leggera diminuzione rispetto al 5,1 del 2024. Vi ricordo anche che giovedì prossimo l'Istat diffonderà i dati sulla povertà assoluta per l'anno 2025. Veniamo ora al tema delle retribuzioni. La stagione contrattuale dei primi 8 mesi del 2026 ha fatto registrare nel settore privato 11 rinnovi che hanno interessato circa 3,1 milioni di dipendenti. In particolare, grazie soprattutto alla ratifica a gennaio del rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, la quota di dipendenti in attesa di rinnovo nel settore privato alla fine d'agosto è scesa al 10,9%, il 5,2% nel comparto industriale e il 16,5% nel settore dei servizi privati. Nel settore della pubblica amministrazione si sono registrati i primi rinnovi definitivi relativi al triennio 2025-2027. Nel complesso, i rinnovi relativi al triennio in corso hanno fatto sì che la quota di dipendenti in attesa di rinnovo per il settore pubblico sia scesa al 49,3% alla fine di agosto. Nei primi 8 mesi del 2026, la crescita delle retribuzioni contrattuali determinata dai miglioramenti economici stabiliti nei contratti già in vigore e in quelli rinnovati nel corso dell'anno è risultata in lieve rallentamento rispetto alla fine dello scorso anno, con una dinamica leggermente più favorevole nel pubblico impiego rispetto al settore privato. L'attuale fase di risalita dell'inflazione richiede comunque particolare attenzione sul fronte delle dinamiche retributive. Nel secondo trimestre dell'anno, la fase di recupero delle retribuzioni nominali rispetto alla crescita dei prezzi, ininterrotta dal quarto trimestre 2023 al primo trimestre 2026, si è infatti arrestata. In particolare, nel settore privato la dinamica tendenziale delle retribuzioni del periodo aprile-agosto si è mantenuta, seppur in misura contenuta, al di sotto dell'inflazione. Sulla base dei rinnovi siglati fino alla fine di agosto e nell'ipotesi che non vi siano ulteriori rinnovi tra settembre e dicembre, nella media del 2026 la crescita delle retribuzioni contrattuali per il totale dell'economia sarebbe pari al 2,5%, sintesi di un aumento del 2,4% nel settore privato e del 3% nella pubblica amministrazione. Termino ora la parte congiunturale con una breve analisi dell'andamento crescente dei prezzi. Come sapete, secondo i dati provvisori diffusi lo scorso 30 settembre, l'inflazione misurata dall'indice NIC ha accelerato significativamente ad agosto, più 3,3% in termini tendenziali, e a settembre, più 4,2%. L'inflazione acquisita per il 2026 si è portata così al 3,1%. L'accelerazione ha riflesso soprattutto la dinamica dei prezzi dei beni energetici e in misura più moderata degli alimentari freschi. Più contenuta è stata la risalita dell'inflazione di fondo, più 1,7% a settembre. La variazione tendenziale del cosiddetto carrello della spesa è salita anch'esso a più 1,7%. L'indice relativo ai prodotti ad alta frequenza si è portato invece a più 5,3%. Nel confronto europeo, l'inflazione armonizzata al consumo, IPCA, si è collocata 0,3 punti al di sopra della media dell'area euro. Supera inoltre di 0,8 punti quella della Germania e di 7 quella della Francia, mentre risulta di quasi 1 punto inferiore rispetto alla Spagna. L'inflazione di fondo in Italia, più 1,6%, risulta invece più contenuta che in Spagna e Germania, ma superiore a quella della Francia. A monte del processo di formazione dei listini, attenzione deve essere posta all'andamento dei prezzi alla produzione dell'industria, che continuano ad aumentare su base mensile e ad accelerare la propria crescita su base annua, più 7,7% a luglio e più 10,9% ad agosto, trainati dal comparto energetico. Negli altri comparti industriali la crescita dei prezzi risulta molto più contenuta, ad agosto più 3,2% al netto dell'energia. Nel testo trovate il consueto focus sulla valutazione degli effetti sul PIL di andamenti meno favorevoli delle principali variabili esogene internazionali. Sulla base del modello macroeconometrico dell'Istat, l'Istituto ha replicato le simulazioni del DPFP relative a scenari più avversi sul tasso di cambio dell'euro, sulle quotazioni dei prezzi delle materie prime energetiche e sulle condizioni di accesso al credito. Per quanto riguarda un eventuale apprezzamento del tasso di cambio dell'euro, l'impatto sul PIL risulterebbe analogo a quanto indicato nel documento nel biennio 2027-2028. Nel 2029 invece la riduzione risulterebbe più ampia, pari a 0,2 punti percentuali. Nell'ipotesi di un andamento più elevato dei prezzi delle materie prime energetiche, L'esercizio indica una riduzione del PIL di 0,1 punti percentuali rispetto allo scenario base del 27 e nel 28, mentre non emergerebbero effetti significativi nel 29. L'effetto cumulato sarebbe dunque simile tra i due modelli, pur presentando profili annuali differenti. Infine, nello scenario che ipotizza un peggioramento delle condizioni finanziarie, il rallentamento del PIL risulterebbe più contenuto di quello riportato nel DPFP. L'Istituto inoltre ha condotto un ulteriore esercizio di simulazione, ipotizzando una più lenta discesa delle quotazioni delle principali materie prime energetiche nel biennio 2027-2028, dovuta al perdurare di criticità dell'offerta. Ne conseguirebbe un maggiore e più prolungato effetto sull'inflazione e una più decisa risposta di politica monetaria. Come conseguenza del perdurare delle tensioni e delle preoccupazioni circa l'aumento dei rendimenti dei titoli pubblici, si è ipotizzato anche il mantenimento di elevati livelli di incertezza degli operatori nel biennio 2027-2028. Il combinato disposto di questi effetti determinerebbe un impatto sul PIL pari a una minore crescita di 0,2 punti percentuali nel 2027 rispetto allo scenario base. L'effetto risulterebbe più ampio nel 2028, quando la minore crescita raggiungerebbe gli 0,4 punti percentuali per via della propagazione degli effetti di trasmissione degli shock all'economia. Nel 2029, pur in assenza di un ulteriore rafforzamento degli shock ipotizzati, l'impatto sul PIL rimarrebbe negativo, pari a 0,2 punti percentuali. Vengo ora al quadro di finanza pubblica. Il documento programmatico di finanza pubblica, all'esame del Parlamento, aggiorna il quadro macroeconomico e di finanza pubblica tendenziale e programmatico previsto per il periodo 2027-2029, tenendo conto dei dati di consuntivo relativi al 2024 e 2025 e degli andamenti registrati nel corso del 2026. L'aggiornamento del quadro di finanza pubblica presentato dal documento programmatico di finanza pubblica recepisce i dati pubblicati dall'Istat lo scorso 22 settembre, con un indebitamento netto pari al 3,4% del PIL nel 2024 e al 3,1% nel 2025. Tra i due anni l'avanzo primario aumenta dallo 0,5% allo 0,8% del PIL. Il rapporto debito-PIL risulta in crescita dal 134,2% al 136,7%, livello inferiore di circa mezzo punto percentuale in entrambi gli anni rispetto alle stime pubblicate ad aprile nel documento di finanza pubblica. Nel 2025 la dinamica della spesa netta, l'aggregato di riferimento della nuova governance europea, passa dall'1,9% stimato nel DFP all'1,5%. La revisione è dovuta principalmente all'adeguamento metodologico alle regole europee, in particolare l'inclusione del maggior gettito derivante dalla mancata indicizzazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito tra le entrate di natura discrezionale che agiscono in riduzione della spesa netta. L'indicatore rimane comunque superiore all'1,3% raccomandato dal Consiglio europeo. Per il 2026 il Governo ha rivisto al rialzo la stima di crescita del PIL, più 1% rispetto al più 0,6% previsto ad aprile. L'indebitamento netto è stimato al 2,9% e l'avanzo primario all'1,2%, invariati rispetto ad aprile, mentre viene rivisto al ribasso il rapporto debito-PIL al 138,1%. Rispetto al 2025 l'indebitamento netto nell'anno in corso è previsto ridursi di circa 0,2 punti, dal 3,1% del PIL al 2,9% già richiamato, riflettendo il forte miglioramento del saldo primario che più che compensa l'aumento della spesa per interessi. Nel 2026 il tasso di crescita della spesa netta risulterebbe pari all'1,6%, in linea con le raccomandazioni del Consiglio. Vale la pena soffermarsi in particolare sui dati del conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, diffusi dall'Istituto lo scorso 5 ottobre, che hanno confermato il proseguimento del miglioramento nei conti pubblici nei primi 6 mesi dell'anno in corso. Nel complesso i dati grezzi indicano un indebitamento netto pari al 5,4% del PIL rispetto al 5,7% del primo semestre 2025. Migliora in termini di incidenza sul PIL anche il saldo primario, -1,1% rispetto a -1,7%, mentre resta stabile quello corrente. La pressione fiscale si è attestata al 40,2% del PIL, in crescita di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo scorso 5 ottobre l'Istat ha diffuso anche i dati trimestrali destagionalizzati per i principali indicatori di finanza pubblica, in cui si vede che l'indebitamento netto sul PIL passa dal 2,7% del primo trimestre 2026 al 3,2% del secondo, registrando un valore cumulato nei primi sei mesi dell'anno in corso pari al 2,9%. Come ho anticipato, non mi soffermerò ora sugli scenari tendenziali e programmatici e concluderò con alcune sintetiche considerazioni generali, considerando anche il tempo a disposizione. Naturalmente la versione è tutta riportata nella relazione. Concludo quindi con poche considerazioni generali. Come descritto nel DPFP, il quadro di finanza pubblica resta esposto a rischi al ribasso, dovuti soprattutto all'incertezza riguardo all'evoluzione del contesto economico internazionale. Nonostante negli ultimi anni l'economia italiana si sia mostrata resiliente anche grazie agli investimenti del PNRR. Sul fronte della crescita sarà necessario monitorare la trasmissione del rincaro delle risorse energetiche all'economia e i potenziali effetti negativi su famiglie e imprese, nonché, come più volte ricordato, la capacità di preservare livelli di investimento adeguati, accogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, aumentare la produttività, ma anche valorizzare competenze e capitale umano e sostenere i redditi. Io mi fermerei qui se avrei altre cose, ma penso che...
5: Grazie mille. Allora, ha chiesto di intervenire l'onorevole Guerra, l'onorevole Dell'Olio. Prego, onorevole Guerra.
6: Grazie, ringrazio il Presidente per questa audizione, che guarderemo anche con più attenzione ovviamente. Volevo fare due domande, una di carattere generale, cioè volevo la interpretazione autentica rispetto alla asimmetria delle regole che riguardano il ricorso alla clausola di salvaguardia, e cioè volevo che ci venisse detto con chiarezza quali sono le condizioni per cui noi prendiamo questa clausola e questo non ci tiene in infrazione per più anni rispetto a quelli che sarebbero programmati, perché sappiamo, abbiamo almeno capito, che se ricorri a questa clausola in un momento in cui sei ancora in infrazione, lo scostamento viene contabilizzato ai fini della valutazione del tuo permanere o meno dentro questa situazione. Quindi qual è l'anno di riferimento, quali sono i criteri di riferimento, così, perché mi sembra che ciascuno dica le cose in modo diverso e quindi dalla vostra esperta voce vorrei capirlo. Poi a pagina 16 ci date una informazione precisa sulla stima del fiscal drag e dell'effetto che questa DRM ha nella riduzione della spesa netta. Siccome su questo tema, per quanto riguarda 26, 27, 28, il DPFP è invece assolutamente oscuro, volevo chiedere se voi siete in grado, avete qualche informazione aggiuntiva o qualche deduzione che ci permetta di capire a quanto ammonta il fiscal drag non compensato nel 2026, 27, 28 rispetto ovviamente alle previsioni che ne fa il governo.
5: Grazie onorevole Dell'Olio.
3: Sì, grazie Presidente. Dunque, Presidente, voi avete dato un dato medio di aumento nominale delle retribuzioni ad agosto 2026, se non mi ricordo male, il 2,5%. Ora, considerando che nel DFP di aprile c'era un meno 7,8% verso l'ultimo trimestre 2025, fine 2021 verso l'ultimo trimestre del 2025, volevo chiedere se avevate e potevate fornire un dato ad agosto 26 verso agosto 2021, anche perché se l'inflazione, questa l'IPCA, avete dato un valore del 3%, un aumento del 2,5%, qua mi sa che c'è una riduzione, quindi volevo avere questo dato, diciamo, complessivo più ampio. Grazie
5: Ha chiesto di onorevole Bonetti, chiedo scusa.
7: Grazie Presidente, intanto vorrei ringraziare Presidente e tutto l'Istituto per questa audizione e per averci fornito anche insomma materiale adeguato per comprendere meglio quanto effettivamente in molti tratti non è chiaramente comprensibile dalla lettura del documento. Mi associo anch'io alla domanda che ha già anticipato la collega Guerra rispetto alla quantificazione diciamo del fiscal drag che ipotizzate possa essere in qualche modo immessa, diciamolo in modo anche molto chiaro, come fonte di finanziamento per la prossima manovra. Vorrei però invece soffermarmi su un passaggio precedente che riguarda la questione dell'occupazione associata anche al potere di acquisto delle famiglie. Date conto dell'aumento che corrisponde al numero degli occupati e anche alla questione diciamo dell'aumento della capacità insomma retributiva, però caratterizzate in modo molto chiaro che l'aumento di questi occupati siano prevalentemente per persone con più di 50 anni di età, mentre dichiarate che per giovani la questione rimane sostanzialmente pari alla precedente. Volevo capire se avete dei dati disaggregati e potete fornirceli sulla questione di genere, cioè quanto diciamo in qualche modo questo aumento dell'occupazione, anche del tasso di occupazione femminile, ha migliorato la capacità diciamo retributiva femminile, quanto ha diminuito non solo il gap occupazionale ma il gap salariale tra le donne e gli uomini. Grazie.
5: Grazie. Prego. Sì, onorevole Borghi, senatore Borghi, prego.
8: Mi scusi, ultima cosa. In merito a le previsioni sull'aspettativa di vita che poi impattano diciamo la proiezione di età pensionabile. Io ho sempre avuto il dubbio, però magari mi sbaglio, che ci sia un impatto potenzialmente distorsivo all'interno di questa stima derivante dagli anni del Covid. Perché in buona sostanza il mio sospetto è che non necessariamente o forse non tutto il cosiddetto harvesting effect viene prezzato, anche perché oggettivamente in parte è ignoto, insomma, non è che si richiede di essere chissà che cosa, però magari ci sono delle ponderazioni diverse che ho visto fare in altri paesi e qua da noi mi sembra che diano invece risultati differenti. Traduco brevemente per chi ci guarda: se durante il Covid sono morti in due anni un grande numero di anziani fragili, post questo effetto rimangono gli anziani in buona salute e quindi si registra poi un andamento dell'età media diciamo del decessi delle persone sopravvissute più alta rispetto a quella che sarebbe se non ci fosse stato quell'evento Covid. Questo registrare un'età di decesso più alta derivante da questo fattore rischia dal mio punto di vista di impattare in modo distorsivo su questo allungamento dell'età diciamo dell'età attesa, che poi dopo impatta sulle pensioni, ma che in realtà insomma è frutto di un evento eccezionale. Ecco, in realtà il numero dovrebbe essere più basso.
5: Bene, grazie colleghi, non ci sono altre domande. Prego.
9: Bene, lascio la parola al direttore Menghinello per le domande dell'onorevole Guerra e poi ripresa anche dall'onorevole Bonetti. Prego.
10: Grazie a tutti. Diciamo, allora, questa è un'occasione per ribadire un'altra volta come fondamentalmente la produzione statistica viene regolata da regolamenti statistici europei, e in quest'ambito abbiamo la procedura di notifica per l'indebitamento netto e il debito nell'ambito del trattato di Maastricht. Gli indicatori che sono considerati in questa procedura non sono gli stessi indicatori che che sono invece utilizzati nella nuova governance europea, che sono appunto la spesa netta, che può essere anche decomposta nelle sue componenti. Quindi al momento rimangono due mondi separati. Abbiamo anche interloquito con i nostri colleghi a livello europeo. Per quanto riguarda gli obblighi statistici, non c'è un obbligo di, diciamo, produrre indicatori che possano tener conto, diciamo, dell'adozione di questa clausola. Quindi noi rimaniamo a monte di questo processo, che poi invece viene gestito a valle da altre autorità nazionali ed europee. E sulla questione del fiscal drag abbiamo fatto un esercizio circa 6 mesi fa, però avevamo a disposizione dati, diciamo, pienamente consolidati, e quindi siamo riusciti a, diciamo, fornire una stima, diciamo, robusta. In questo caso ci viene chiesto di, diciamo, effettuare una stima per anni, che insomma dovremmo andare in una proiezione, quindi non possiamo rispondere immediatamente, abbiamo bisogno di tempo per reperire i dati e affinare i nostri modelli.
9: Bene, per quanto riguarda l'intervento dell'olio, mi sembra si chiama, sull'aumento delle retribuzioni, lascio la parola alla direttrice Freguglia, che è appunto la direttrice del dipartimento e della direzione nel quale si calcolano questi indici sulle retribuzioni. Prego.
11: Grazie Presidente. Dunque, allora possiamo sicuramente dire che tra il primo trimestre del 21 e il secondo del 26, noi arriviamo fino al secondo trimestre del 26, le retribuzioni di fatto e quelle contrattuali hanno perso in termini di potere d'acquisto un valore molto simile, 9,4 per le retribuzioni di fatto, 9,3 per le retribuzioni contrattuali. Per le retribuzioni contrattuali, in particolare a livello disaggregato, si osserva una perdita di potere d'acquisto leggermente minore nell'industria, 6,8%, più marcata nei servizi privati, 11,2%, e nell'APA, meno 10,1%. Naturalmente nel secondo semestre del 26 la fase di recupero del valore nominale delle retribuzioni contrattuali, che si era mantenuta ininterrotta per 2 anni, si è appunto invece interrotta, quindi andrà attentamente valutato, perché nell'ultimo trimestre è evidente un sensibile peggioramento da questo punto di vista.
12: Riferimento. Scusi dottoressa, non ho capito, 9,3, 9,4 rispetto a quale anno?
11: Rispetto al primo trimestre del 21.
13: Secondo trimestre 26,
11: sì.
9: Non ce l'avete. Riguarda le domande poste sugli occupati, sicuramente è nostro, facciamo sempre questo sforzo nei dati trimestrali che sono consolidati, di dare tutta questa informazione su tutti i dati disaggregati, quindi le capacità retributive sia per genere, come chiedeva appunto l'onorevole Bonetti. Credo che l'ultima diciamo dato sia uscito rispetto al secondo trimestre del 2026, però tra poco uscirà l'ultimo dato, ma su questo insomma abbiamo dati molto disaggregati, e nel caso fosse necessario li potremmo sicuramente fornire. Per quanto invece riguarda la domanda molto interessante, perché è abbastanza stimolante da un punto di vista scientifico, perché c'è questo fenomeno della raccolta, harvest appunto, ossia il Covid ha diciamo in qualche modo, è molto brutto dirlo così, però ringiovanito la coorte di persone che erano over una certa età. Ecco, è stato un fenomeno che ha creato una grandissima perturbazione. Noi stiamo studiando come eliminare la perturbazione, ovviamente senza distorcere l'informazione, che non è una cosa semplice, proprio perché c'è una grande e molto imponente letteratura scientifica che pone il problema come un problema vero, reale, che però bisogna affrontare in modo da non poi distorcere l'informazione in un verso o nell'altro. Quindi grazie per la domanda, che la prendo più come uno stimolo a continuare a studiare per l'istituto. Grazie.
5: Bene, grazie mille, grazie a tutti. Dichiaro conclusa questa sessione.
0: RAI. GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: GR1.
1: Papa Leone, operato al Gemelli, ha asportato un tumore al polmone. L'intervento è riuscito. Nessuna complicanza. Nel giornale collegamenti in diretta dal Policlinico. Italia e Stati Uniti, amici storici, il legame pilastro della nostra sicurezza. Videomessaggio di Giorgia Meloni per il lancio della stampa USA a New York. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Dal Consiglio dei Ministri al via l'autonomia per 4 regioni, sì al nuovo codice della strada e al decreto ex Ilva, rinviato l'esame della legge di bilancio. Palazzo Chigi, solo un errore materiale. Kiev sotto attacco, morti e feriti, pesanti blackout. Zelensky accusa gli alleati, non ci hanno avvertiti dell'arrivo

0: Se per sbaglio il vero bersaglio sarebbe stato il marito. Perquisizione in 4 scuole, controlli sui computer. Da dispositivo medico e icona di stile, una mostra nella capitale racconta la storia degli occhiali dalle origini fino al grande schermo. La festa del cinema apre con il premio alla carriera Nicola Piovani e l'anteprima del film di Genovese Il rumore delle cose nuove, riconoscimento per Susan Sarandon che porta il suo impegno per Gaza. Calcio in Champions, doppia batosta per Inter e Napoli, stasera ostacolo Feyenoord per il Como, la Roma sfida il Real e riabbraccia Mourinho. Buongiorno da Salvatore Sabatino, intervento al polmone dunque riuscito e senza complicanze per Papaleone che ha trascorso la prima notte al Policlinico Gemelli, lì c'è la nostra inviata Francesca Paltracca. Buongiorno Francesca a te.
1: Buongiorno a voi, 3 ore di sala operatoria, 90 minuti di intervento e una diagnosi che ha lasciato il mondo con il fiato sospeso, adenocarcinoma. Papaleone è stato asportato il lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno, l'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Il bollettino diramato ieri in tarda serata dalla sala stampa vaticana è stato preparato dal medico personale del pontefice Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora che ha eseguito l'intervento. La giornata, ieri dopo le 13 il ricovero, nel pomeriggio l'operazione, intorno alle 20 il primo comunicato della sala stampa della Santa Sede, l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti. 2 ore dopo i dettagli, per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, spiegano i medici, con tecnica video assistita e l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Fonti vaticane sottolineano che il tessuto canceroso è stato rimosso completamente e che i medici non parlano di chemioterapia. Al termine dell'intervento Papaleone si è svegliato regolarmente, dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano del Gemelli, avrebbe anche chiesto di cenare. Dal Gemelli con Luciano Pecoraro per ora è tutto, linea allo studio.
0: E allora grazie a Francesca Paltracca, torneremo a collegarci con lei al termine del giornale. Ora la pagina politica intrecciata oggi con quella economica, mi ha raggiunto in studio Francesco Macaro, a te.
2: Partiamo da un videomessaggio di Giorgia Meloni in occasione del lancio del dorso statunitense del quotidiano La Stampa.
3: Italy and the United States.
2: La Premier ha sottolineato, come sentiamo dalla sua voce in sottofondo, che l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia e ha ricordato come il legame transatlantico sia il pilastro della nostra sicurezza e prosperità e che rafforzarlo significhi garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni. La Presidente del Consiglio questa mattina sarà in Senato e nel pomeriggio alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre domani a Bruxelles. Nel servizio i temi prioritari per l'Italia.
4: Per Giorgia Meloni il caro energia resta il principale freno alla crescita dell'economia italiana che, ha sottolineato di recente la Premier, pur tenendo l'onda d'urto delle crisi internazionali ha bisogno di riforme strutturali. L'asse fra Italia, Germania e Belgio guida il fronte dei paesi che chiedono all'Europa un cambio di passo sulla competitività industriale, sulle clausole di salvaguardia per 28 miliardi di spesa in difesa ed energia. Roma aspetta l'ok definitivo del Consiglio europeo, ma la Premier ha già annunciato che al tavolo di Bruxelles presenterà una seconda richiesta di flessibilità contro l'inflazione. Se i prezzi sono gonfiati, è il suo ragionamento, le voci di spesa già previste occuperanno spazi contabili più ampi e dunque bisogna ricalcolarle. Con il primo ministro ceco, Giorgia Meloni ha firmato una lettera per chiedere poi la revisione del sistema ETS di tassazione del carbonio emesso dalle aziende. A margine del Consiglio europeo si potrebbero riunire il gruppo informale sulla coesione, di cui fa parte l'Italia, e quello per le soluzioni innovative nelle politiche migratorie, guidato dall'Italia con Danimarca e Paesi Bassi. Federica Ionta, GR1.
2: Ieri il Consiglio dei Ministri via libera alle intese per le autonomie differenziate.
5: Dopo il via libera del governo, la parola passa adesso al Parlamento. Quando arriverà l'ok di Senato e Camera, le intese con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria diventeranno legge. Le 4 regioni del nord potranno così legiferare su protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Materie su cui non è necessario rispettare l'EP, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire a tutte le regioni italiane, e che dunque non erano state toccate segnate dalla pronuncia con cui la Corte Costituzionale aveva rallentato la riforma 2 anni fa. Il via libera ricompatta la Lega, con Matteo Salvini che parla di battaglia più vicina che mai alla realizzazione e che spiega: si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Passo avanti decisivo anche

0: Per il ministro Calderoli, di parere opposto le opposizioni. Per il PD Piero De Luca si tratta di un indecente baratto politico della Premier per portare a casa la legge elettorale. Secondo i 5 Stelle è una farsa, poiché, attaccano, la legge è stata demolita dalla Consulta. Daniele Petraroli, GR1.
1: Tra gli altri dossier sul tavolo del Consiglio dei Ministri, il nuovo codice della strada.
2: Con l'obiettivo di esercitare una funzione deterrente e non vessatoria, il nuovo codice della strada prevede una generale riduzione delle sanzioni. Le classiche scendono a 25-40 euro, mentre le multe di 83-87 euro vengono ridotte a 80 euro, ma si inaspriscono per i comportamenti più gravi. Una delle novità più significative riguarda le sanzioni per eccesso di velocità. Saranno calcolate in base ai chilometri orari di superamento del limite, previste contravvenzioni a rate per chi è in difficoltà. Se si guida senza assicurazione c'è il divieto di circolazione a tempo indeterminato. Più certa con il nuovo codice della strada la procedura per l'accertamento delle sostanze alcoliche. Limite di velocità a 150 km orari sull'autostrada a tre corsie, parcheggio possibile sui marciapiedi nelle rastrelliere per i monopattini e ok alle moto nella corsia d'emergenza. Paola Bonanni, GR1.
1: E poi il capitolo ex Ilva, oltre 13.000 i lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali. Il governo con un decreto legge estende la cassa straordinaria fino a 9.200 dipendenti di Acciaierie d'Italia, mentre per 4.200 addetti dell'indotto di Taranto è prevista la cassa in deroga. Il provvedimento prevede anche il mantenimento in riscaldamento degli altoforni in attesa della decisione della Cassazione. La voce della ministra del Lavoro Calderone.
3: L'articolo 1 è dedicato ai lavoratori dell'indotto e prevede cassa integrazione guadagni in deroga a partire dal 1 di ottobre del 2026 fino al 30 di giugno del 2027.
1: Nell'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri non c'era la manovra, a differenza di quanto prima comunicato da Palazzo Chigi per un errore materiale, mentre il governo ha bollinato il documento programmatico di finanza pubblica presentato in Parlamento dal ministro dell'Economia Giorgetti.
4: Ancora una volta il ministro Giorgetti usa la metafora della barca per indicare la rotta da seguire sui conti pubblici.
5: Quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto, forse conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione.
4: L'aula è semivuota, per cui il titolare del MEF sbotta contro i parlamentari assenti. Non hanno voglia di lavorare, commenta, ma l'avviso ai naviganti è chiaro: il ministro non ha intenzione di far uscire il paese dal percorso di risanamento intrapreso finora, neppure con lo scostamento di bilancio da 29 miliardi approvato ieri dalle Camere prima del via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio con lo scheletro della manovra. Manovra che fatica a decollare. Palazzo Chigi ieri ha diffuso un ordine del giorno con l'illustrazione delle linee della legge di bilancio che poi sparisce. Si parla di un mero errore materiale. Del resto, viene spiegato, era stato lo stesso Giorgetti a chiarire di voler aspettare la chiusura della procedura europea sulla clausola di salvaguardia, attesa per il 9 novembre. Gelsomina Testa, GR1.
1: Fin qui il lavoro dell'esecutivo, di manovra discutono però anche le forze politiche, con Fratelli d'Italia che plaude allo scostamento di bilancio e critica le opposizioni. Nicola Procaccini.
6: Pur di andare contro il governo italiano, le sinistre presentano una risoluzione comune per impedire la deroga europea a favore di famiglie e imprese contro il caro energia.
1: Forza Italia, con Antonio Tajani, torna sulla necessità di un nuovo taglio dell'IRPEF fino a 60.000 euro su una no tax area per i giovani e guarda a Bruxelles per ottenere più flessibilità di fronte all'impennata dell'inflazione. E su pensioni anticipate, estensione della flat tax e tassazione degli extra profitti delle banche, insiste Matteo Salvini, Lega. Le opposizioni si sono compattate contro quanto previsto sul fronte economico dal governo. Davanti a Montecitorio, a fianco agli studenti che protestano contro il caro casa, si sono alternati i leader del campo largo. Il governo reintroduca il fondo per l'affitto che ha cancellato, lasciando più famiglie a rischio sfratto, chiede la segretaria del PD, Elly Schlein. La nostra risoluzione unitaria, aggiunge, è già una bozza del programma dei progressisti contro lo scostamento di bilancio. Anche Giuseppe Conte.
7: Siamo veramente orgogliosi di aver compattato con le opposizioni il nostro no al riarmo, perché con le armi gli italiani non mangiano, non si curano.
1: No all'investimento da 14 miliardi all'anno per nuove armi, afferma sempre dalla piazza Nicola Fratoianni, AVS, che poi conferma come Conte l'orgoglio per aver ricompattato, dice, le opposizioni sul no al riarmo.
8: Alle 8 e 11 minuti su Rai Radio 1, la guerra in Ucraina, quella appena trascorsa, è stata l'ennesima notte di bombe, vittime e paura, particolarmente colpita dai raid russi l'area della capitale.
9: Brucia un palazzo a Kiev distrutto dai missili russi, 3 morti tra cui un bambino, blackout diffusi in ampie zone della città, altre 3 vittime in altri attacchi in diverse aree dell'Ucraina e i cittadini della capitale hanno sentito le esplosioni prima che suonassero le sirene antiaeree. È il secondo raid in 2 giorni arrivato senza un avvertimento da parte degli alleati di Kiev, eppure dagli Stati Uniti Trump dice di non aver smesso di condividere informazioni di intelligence con l'Ucraina. La Russia rivendica di aver danneggiato infrastrutture dell'energia e ferrovie nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Nella capitale colpita la centrale termoelettrica numero 4, a Lutsk un impianto petrolifero. Nessun progresso dunque nella tregua e raid sulle infrastrutture energetiche annunciata da Trump. Incendio anche nella regione russa di Saratov in una zona industriale. Il governatore parla di un attacco con droni, non è chiaro quale fosse l'obiettivo. A Mosca aeroporto porti bloccati dopo il lancio di quasi 500 droni ucraini. Livia Liberatore, GR1.
8: Stati Uniti, accesso garantito alla Casa Bianca per i giornalisti della CNN, MS Now e politico che erano stati banditi da Donald Trump. Un giudice federale infatti stabilito il ripristino a tempo indeterminato delle credenziali delle 3 testate mentre in corso una causa. Il tribunale contro il divieto di accesso voluto dal presidente giudice ha ordinato il pieno accesso dei giornalisti fino alla risoluzione della causa. In Francia ora per le proteste degli studenti che continueranno sabato, ieri ancora disordini e scontri tra frange violente e polizia. La corrispondente a Parigi.
10: Il fragore delle granate antisommosse e il lancio di lacrimogeni hanno caratterizzato la coda dei 2 cortei parigini. Conclusione dell'atto quinto della protesta studentesca che ha portato nelle piazze di Francia 480.000 persone in un martedì iniziato con i cortei di Marsiglia, Rennes e Strasburgo. Tensioni in quelli di Lione con scontri tra polizia e manifestanti in una giornata in cui le premesse, soprattutto quelle nella capitale, lasciavano presagire una manifestazione totalmente pacifica con studenti, genitori, professori, sindacati insieme per una scuola migliore, invocando investimenti all'altezza delle richieste del movimento studentesco che reclama al governo fondi per 10 miliardi e che considera briciole il 1,2 miliardi annunciato dal primo ministro Le Cornu. Le immagini di fine giornata, le tensioni con i Black Bloc, con i casseurs, nel faccia a faccia con le forze dell'ordine, il lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti e un'automobile incendiata. 34 sono le inchieste aperte dall'IGN, l'organo interno della polizia, per identificare responsabilità nell'uso della forza da parte degli agenti nei confronti dei manifestanti. Sabato, nuova giornata di mobilitazione. A supportare gli studenti ci saranno anche i Gilets Jaunes. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
8: La cronaca, il giallo di Pietra Catella in Molise potrebbe essere Gianni Di Vita il vero bersaglio dell'avvelenamento di cui sono state invece vittime moglie e figlia. Questa mattina gli inquirenti tornano in alcuni edifici scolastici.
11: Sono iniziate ieri mattina le perquisizioni in 4 istituti scolastici molisani, 155 computer scandagliati dagli investigatori, quasi la metà dei quali nell'istituto agrario di Riccia. I tecnici della polizia dovranno capire se qualcuno abbia fatto ricerche sulla ricina, il veleno che ha ucciso Sara De Vita e Antonella Di Elsi lo scorso dicembre. Giovanni Alfonso, consulente di parte di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 vittime.
12: L'infrastruttura della scuola ha un server centralizzato che gestisce le connessioni, praticamente sono stati estratti dati da questo server e saranno successivamente analizzati.
11: Gli investigatori passeranno al setaccio navigazioni, ricerche, documenti scaricati, file cancellati, alla ricerca di indizi legati alla ricina e alle sue modalità di acquisizione, preparazione e somministrazione. Ieri mattina all'agrario di Riccia era presente anche il tecnico di laboratorio della scuola. L'uomo, sentito più volte in questura in questi mesi, è sposato con la docente di un'altra scuola, amica di Gianni Di Vita. Stamattina gli investigatori ispezioneranno il liceo scientifico dove insegna la donna. Gli inquirenti non escludono che possa essere stato Di Vita il bersaglio dell'avvelenamento fatale per moglie e figlia. Claudio Vigolo, GR1.
8: Il caso di Liliana Resinovic, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021, ritrovata morta il 5 gennaio del 2022. Alcune tracce di DNA appartenenti ad uno stesso uomo ignoto sono state trovate sui jeans che indossava la donna e sui sacchi neri in cui era avvolto il corpo. Gli esperti incaricati dalla procura hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe non ci sono tracce del terreno del luogo dove fu trovato il cadavere. Esiti di perizie disposte dal GIP che saranno discussi nell'udienza prevista il 30 ottobre. Parliamo ora di previsioni meteo in 4D, Europa all'avanguardia grazie alle nuove rilevazioni da satellite per intercettare quanto prima l'arrivo di eventi estremi. A gestire il servizio l'agenzia europea EUMETSAT, nella cui sede di Darmstadt in Germania ieri sono state presentate le novità. L'inviata.
13: L'atmosfera in un cubo, tagliata a fette e in colonnine e aggiornata di mezz'ora in mezz'ora, così la si vede sugli schermi di EUMETSAT. Con i dati dal satellite Meteosat 13, geostazionario, non ruota mai fisso sull'equatore, a bordo anche un rilevatore a infrarossi. Potremo fare molte cose, dice Phil Evans, a capo dell'agenzia, come capire sempre più in anticipo l'arrivo di eventi estremi, ma anche incendi, inquinamento, fulmini. 30 paesi, forte l'impegno di industrie e governi europei, Italia tra i principali, che poi questi dati devono tradurre in politiche. 40 anni di storia per un prodotto all'avanguardia nel mondo, dice Paolo Ruti, responsabile scientifico EUMETSAT.
14: La nostra capacità di fare previsioni a pochissime ore, a 2 o 3 giorni, aumenta in maniera significativa. Le previsioni meteorologiche salvano cose e vite. In questo momento l'Europa ha un ruolo mondiale importante sulle osservazioni della Terra. Ci aspettiamo che questo rimanga, perché l'osservazione della Terra, la meteorologia di oggi aiuta le persone oggi e la conoscenza del clima aiuta le persone su una scala di tempo che è quella dei nostri figli.
13: Darmstadt, Sonia Filippazzi, GR1.
8: E non riescono ancora a prevedere il futuro, ma già raccontano del nostro passato e presente. Sono gli occhiali. Occhiali in mostra fino al 30 settembre a Palazzo Piacentini a Roma. Un viaggio nella storia di un'icona del Made in Italy.
15: L'occhiale attraversa i secoli e cambia pelle. Prima strumento correttivo, poi accessorio di moda. Comunque è sempre un tratto distintivo della personalità, magari grazie allo stile italiano. Adolfo Urso, ministro del Made in Italy, che ospita la mostra.
16: Un simbolo di eccellenza e di qualità che nasce in questo caso nelle valli di montagna come dispositivo medico e che diventa anche uno stile. Oggi un'evoluzione tecnologica, un modo per apprendere e definire meglio e di più.
15: Tanti i volti del grande schermo, del resto, che associamo agli occhiali. Steve Della Casa, conservatore della Cineteca Nazionale.
17: Noi tutti ci ricordiamo Mastroianni con gli occhiali scuri, Fellini con gli occhiali più spessi. Penso a Woody Allen perché i suoi occhiali sono riconoscibilissimi, tant'è vero che quando i banditi vogliono trattarlo male, umiliarlo, glieli calpestano sotto i suoi occhi. E poi Marilyn Monroe che finge di essere mio per come sposare un milionario per sedurre meglio. Insomma, abbiamo cercato di dare un senso alla presenza degli occhiali nella storia del cinema, raccontando proprio delle storie.
15: Mauro Zanda, GR1.
8: Festa del cinema di Roma, ieri serata inaugurale con l'anteprima del nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, e il premio alla carriera per Nicola Piovani.
18: Nicola Piovani si emoziona per quel premio alla carriera che la Festa del Cinema di Roma gli consegna nella serata di apertura. Soprattutto, dice, perché a premiarlo è Marco Bellocchio.
19: Eravamo molto giovani quando io, grazie alla sua spericolatezza, io poi ho scritto la musica per 230 film.
18: Il film invece che apre è Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. 3 relazioni piene di segreti. I personaggi di Emanuela Fanelli e Claudia Pandolfi.
20: Una di quelle donne, purtroppo capita spesso, che pensano, vabbè, ma non è che sta proprio succedendo a me, non può essere.
21: Viola, sulla base della sua frustrazione professionale, costruisce un mondo di menzogne, lo butta addosso alla persona che più le vuole bene.
18: E questi sono frammenti sonori dalla festa notturna su Via Veneto, trasformata in discoteca da Alice nella città, che oggi presenta Wildhood, il nuovo film di animazione che punta all'Oscar, mentre la Festa del Cinema apre il concorso con Brianza e Senisa e la Bocca di Diego Luna. Miriam Mauti, GR1.
8: E ieri è stata anche la giornata di Susan Sarandon, ospite di Alice nella città, l'attrice indimenticata interprete di Thelma e Louise, ma anche premio Oscar per Dead Man Walking, contro la pena di morte, ha ripetuto il suo impegno per le cause che le stanno a cuore, a cominciare da Gaza, di cui ha parlato anche con Schlein e Conte.
0: È una giornata intensa quella di Susan Sarandon nella capitale, in una tipica ottobrata romana. L'attrice splende vestita di rosso ed è la sua ennesima brillante interpretazione in The Accompanist, appena presentato ad Alice nella città, dove Sarandon è stata premiata con il Womenland Award 2026. Il film la riporta al ruolo di protagonista.
2: I didn't realize I was gone, actually.
0: Non pensavo di essermene andata, scherza con la stampa. Il ruolo è quello di una donna eccentrica, cui i servizi sociali affidano la piccola Emily. Tra dramma e commedia si finisce per parlare di ferite. Credo che le ferite rendano più facile la connessione con il prossimo, dice l'attrice, perché ti permettono di riconoscere nell'altro le stesse lotte che tu stai portando avanti. E Sarandon è una forza, 80 anni appena compiuti, continua a prestare voce e volto alle battaglie più importanti. Ho semplicemente cercato di usare la mia visibilità per dare voce a chi non ne ha. Sento di dover essere autentica. Una donna che vive per ciò in cui crede. Marcella Sullo, GR1.
8: Compie 80 anni Mauro Pagani, polistrumentista, compositore e produttore che ha attraversato oltre mezzo secolo di musica italiana. Per festeggiarli si regala un nuovo album di inediti in uscita il 16 ottobre.
22: È già qui, un lavoro sartoriale come ci si aspetta da Mauro Pagani. 10 canzoni che sembrano istantanee, piccoli racconti, stati d'animo.
23: In realtà erano anni che ogni volta che mi veniva un'idea la registravo, poi la lasciavo lì pensando prima o poi mi servirà. A un certo punto mi sono messo, ho detto vabbè, adesso è il momento giusto.
22: Anche le sonorità Pagani sono proprio rimembranze abbastanza precise, la PFM, vengono in mente tante cose, no, del suo lavoro.
23: Beh, si evolve, si cerca di non dimenticare anche. No? Molte delle esperienze passate fanno parte di un tragitto a quale siamo legati.
22: E c'è anche un ospite.
23: Una bravissima cantante sarda che si chiama Daniela Pes, in un pezzo che si intitola Rotta Orientale.
22: Un disco, ma anche un documentario. Insomma, 80 anni, un bel modo di festeggiarli, non sa stare con il male in mano.
23: No, se no mi annoio. Tutte le volte che qualcuno di interessante mi passa vicino, mi faccio vivo. Ehi, sono qui.
22: Senta Pagani, c'è un sogno che ancora non ha realizzato?
23: Ha scritto delle canzoni carine, persino belle. Mi piacerebbe scrivere una canzone meravigliosa.
22: Bellezza. Claudia Faiens, GR1.
8: E prima di chiudere torniamo a collegarci con il Policlinico Gemelli di Roma per un aggiornamento sulle condizioni di Papa Leone. Francesca Paltracca, a te.
24: Eccomi, siamo ancora in attesa di aggiornamenti su come è trascorsa la prima notte di ricovero di Papa Leone qui al Gemelli dopo l'intervento chirurgico di ieri con l'asportazione del lobo inferiore destro del polmone per un tumore maligno. Intervento riuscito, lo ricordiamo, e non ci sono state complicanze. La linea può tornare allo studio.
25: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni. L'edicola di GR Parlamento.
26: Sono le 8:24, un cordiale ben trovati da Giovanni Di Palma e Francesco Pionaglieri alla parte tecnica, Danilo Cretara al microfono per l'edicola di GR Parlamento, oggi in formato ridotto perché ci sono le comunicazioni della Presidente del Consiglio a partire dalle 9 in Senato, ma oggi ci sono sia al Senato che alla Camera, comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, quindi andremo in diretta con le aule per seguirle, quindi salterà il notiziario consueto delle 9 e l'edicola sarà in forma ridotta fino all'apertura dei lavori delle aule parlamentari. Allora andiamo a vedere quali sono i principali titoli dei giornali. Oggi sono un paio i temi principali: l'operazione del Santo Padre, ben riuscita tra l'altro, e le questioni economiche con il ministro Giorgetti. Ma andiamo a vedere i titoli dei giornali. Corriere della Sera, Leone, rimosso un tumore, operazione di un'ora e mezza al lobo inferiore del polmone destro, poi ha chiesto la cena in stanza. I medici un adenocarcinoma, la Santa Sede ha sportato completamente. La Repubblica manovra a passo lento, approvato lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Unione Europea, Giorgetti contro l'aula vuota, l'ex Ilva di Taranto resta accesa in attesa della Cassazione, codice della strada, multe più leggere, e di taglio alto il titolo anche sul Santo Padre, il Papa operato e tumore polmonare maligno. La Stampa: al Papa tolto un cancro, il comunicato della Santa Sede è confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, una settimana di degenza, i medici del Gemelli intervento riuscito, nessuna complicanza, Leone è già nella sua stanza. Prima del ricovero ha varato nomine chiave per il Vaticano, Parolin un fulmine a ciel sereno. Il Messaggero: Papa operato, rimosso il tumore, Leone al Policlinico Gemelli, adenocarcinoma al polmone, intervento riuscito, i medici non parlano di chemio. Il Giornale ha diversi spunti e titoli sparsi, chiaramente l'attenzione al Papa, Leone operato 3 ore, adenocarcinoma, intervento riuscito, e poi in pensione a 64 anni, stretta anti-Maranza e no ai tribunali islamici, l'intervista a Matteo Salvini, al ministro Salvini. Il Dubbio: prove di unione a sinistra, il campo largo si ritrova sul bilancio, ma su Kiev puntini di sospensione. Intesa sui conti, da Schlein a Renzi fino ai pentastellati, ma i guai sono sull'Ucraina, sì, UE al fondo SAFE da 8 miliardi. Avvenire: intervento riuscito, Leone XIV riportato in stanza, prevista una breve degenza, il rosario e le preghiere in tutto il mondo, il Papa al Gemelli, tumore rimosso completamente in 90 minuti senza complicazioni, confermata la diagnosi di adenocarcinoma polmonare, asportato il lobo inferiore destro. Il Foglio: gli shock mondiali fanno meno paura, democrazie che resistono alle crisi, economie che reagiscono agli imprevisti, e a intelligenza artificiale che sostiene la crescita, petrolio che fa paura fino a un certo punto, oltre i decimali c'è molto di più, l'FMI racconta il mondo che non vogliamo vedere. Il Fatto Quotidiano: la resa dei volenterosi al piano Trump su Kiev, come in Alaska, fronte congelato e Donbass alla Russia. Il Domani: scontro sull'IRPEF e polemiche, il governo nel caos sulla manovra, Salvini e Tajani sempre più in affanno, la guerra di logoramento di Romeo e Occhiuto, Giorgetti parla alla Camera ma i deputati disertano l'aula, il ministro non hanno voglia di lavorare, in Consiglio dei Ministri salta la discussione sulla legge di bilancio, Forza Italia vuole il taglio dell'imposta, Chigi e MEF frenano. Il Manifesto: campo di battaglia, il campo largo vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo, ma sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividere. Conte si intesta il passo in avanti, sono venuti sulle nostre posizioni, gli altri non gradiscono e rinviano al tavolo che ancora non c'è. Il Sole 24 Ore: effetto inflazione sull'IRPEF, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029, gli incassi extra non possono offrire copertura a nuove misure perché già nei saldi, alta tensione sui tagli al ceto medio, Tajani dobbiamo procedere alla riduzione, via libera delle Camere a scostamento da 29 miliardi per energia e difesa. E poi il Quotidiano Nazionale, Il Giorno: il Papa operato, rimosso il tumore, l'intervento al Gemelli durato 90 minuti, si è concluso positivamente, Leone resterà ricoverato almeno una settimana. Il Tempo: arrivano i mostri, primo documento comune nel campo largo, rottura con la NATO, più tasse, attacco alla casa, niente autonomia, la conferma di una linea estremista. I Riformisti: lista i numeri civici, le liste civiche di sinistra e destra potrebbero essere le novità del prossimo voto. Clementi: se nessuno raggiungerà il 42%, il centro tornerà ad essere ago della bilancia. Italia Oggi: l'autonomia è differenziata, via libera alle intese con Lombardia, Piemonte, Liguria e Veneto, e DDL per nuove competenze su sanità, protezione civile, professioni e previdenza complementare. Milano Finanza: Credem benvenuto al Sud, confermato MF alla Banca Emiliana, l'esclusiva per rilevare l'ex Pop Bari. Questi dunque i titoli e le aperture dei principali giornali. E allora andiamo subito nel merito dei titoli di oggi e degli articoli principali. Partiamo dal Corriere della Sera: Leone, operato al Gemelli, diagnosi di carcinoma. L'articolo di Esther Palma e Clarida Salvatori: Papa Leone ha un adenocarcinoma polmonare e per questo ha subito l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. A fornire dettagli sulla salute del pontefice è il bollettino emesso dalla Santa Sede alle 22 di ieri, una comunicazione ufficiale che rassicura sulle sue attuali condizioni ma dà conto di una situazione peggiore di quanto era emerso prima dell'intervento. Il primo bollettino viene diramato alle 20, l'intervento si è concluso positivamente nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza. Seguiranno ulteriori informazioni, due ore dopo vengono aggiunti dettagli anche su quello che potrà essere il decorso post-operatorio. Il Santo Padre è stato sottoposto come programmato all'intervento, scrivono i medici che poi aggiungono: per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato. Il Santo Padre è stato in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell'intervento è stata circa 90 minuti. Intervento appunto riuscito, non ci sono complicanze, il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato nella sua stanza al 10° piano dopo un breve periodo di osservazione. E poi cosa rivelano gli esami? Come si può curare il tumore al polmone? È previsto per valutare la necessità di nuove terapie nel domande e risposte di Vera Martinella, sempre sul Corriere della Sera. Passiamo a Repubblica: il Papa, 3 ore in sala operatoria, tumore maligno al polmone, rimosso il lobo inferiore destro, i medici: è un adenocarcinoma, intervento riuscito, nessuna complicanza. Prevost: 90 minuti sotto i ferri. Esami dei linfonodi: 2 settimane per sapere quali terapie adottare. È l'intervista di Michele Bocci a Luca Voltolini, primario di chirurgia toraco-polmonare al Careggi di Firenze, che troverete dalle pagine di Repubblica. Vi abbiamo detto gli altri argomenti, oggi andiamo velocemente perché chiaramente abbiamo poco tempo, perché come abbiamo detto c'è in aula la Presidente del Consiglio. Allora voltiamo pagina, andiamo Giorgetti, ripartiamo dal Corriere della Sera: la cautela di Giorgetti, nuvoloni all'orizzonte, serve consolidare, e parla all'assemblea deserta. Il ministro e le assenze non hanno voglia di lavorare, si annunciano nuvoloni all'orizzonte, dice poco dopo le 9 del mattino. Giorgetti spiega che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare. Una rotta che riteniamo di dover confermare, questo documento mira a rispettare il sentiero di consolidamento della finanza e punta a rispettare i target fissati dalla nuova governance europea. mentre il ministro dell'economia Giorgetti presenta il documento programmatico di finanza pubblica e chiede il via libera allo scostamento di bilancio da 29 miliardi per il biennio 27-28, un sentiero obbligato e consapevole rispetto alla linea di prudenza che ho richiamato. Nell'auda di Montecitorio ad ascoltarlo sono davvero in pochi, neanche una ventina. Vuoti i banchi del governo, quasi vuoti quelli del centrodestra, tanto che la deputata PD Guerra gli esprime solidarietà per essere stato abbandonato totalmente dalla sua maggioranza. Indecente, non si è mai visto in un passaggio così significativo per il nostro paese. Il ministro, prima di andare in Senato, si limiterà ad una battuta con Repubblica: io c'ero, loro non vogliono lavorare di lunedì, ma sembra che nemmeno martedì abbiano tanta voglia. Ma tanto basta alle opposizioni per attaccare il governo, che lascia solo Giorgetti e continua a litigare sulla legge di bilancio e DPFP, che certifica le difficoltà del paese senza indicare una strategia. Un'immagine plastica di un governo diviso, appunto senza strategia, scrivono in una nota congiunta i gruppi parlamentari di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Più Europa alla Camera, sottolineando il fallimento politico del governo, scritto in modo incontrovertibile nei dati economici. Questo dalle pagine di Repubblica, sempre da Repubblica in retroscena di Simone Canettieri, che vi segnaliamo: l'asse a doppia mandata con il ministro leghista, così la Premier frena la carica degli alleati, il riferimento all'Unione Europea non dipende solo da noi. Le tappe, le previsioni dell'esecutivo: il governo ha approvato il documento programmatico che prevede la crescita dell'1%, un rapporto deficit-PIL del 2,9%. Ieri il Consiglio dei Ministri era prevista l'illustrazione delle linee guida della manovra di bilancio, ma è saltata per un errore nella stesura dell'ordine del giorno. Il governo deve definire e varare la manovra entro il 20 ottobre, prima di passare il testo al Parlamento, che avrà i mesi di novembre e dicembre per l'approvazione definitiva. Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato le prime intese sull'autonomia, con 4 regioni relative a 4 materie, e al passaggio delle competenze manca la ratifica della Camera. Questo eravamo sempre dalle pagine del Corriere della Sera. Da Repubblica: Meloni rallenta l'iter e attende il sì dell'Europa, l'ira di Tajani per l'IRPEF, nel retroscena di Giuseppe Colombo e Lorenzo De Cicco. La Premier: partita complessa, ma con la flessibilità più margini. Il leader di Forza Italia: taglio delle tasse per noi imprescindibile. Nella riunione a Palazzo Chigi, frizioni tra Salvini e Abodi sul nuovo codice della strada, vedremo anche questo. E poi il caso, sempre su Repubblica: lo sfogo del ministro nell'aula deserta, qui non hanno voglia di lavorare. Il titolare dell'economia bacchetta i deputati che non partecipano alla seduta parlamentare, non c'è nessuno, è incredibile. Questo su Repubblica. Passiamo alla Stampa, rimaniamo sempre in tema di manovra. Alta tensione nel governo, Giorgetti nuvoloni all'orizzonte, via libera del Parlamento al documento programmatico, allo scostamento di bilancio, pasticcio di Palazzo Chigi sulla legge di bilancio all'ordine del giorno, approvato il DPB. E poi andiamo a vedere dalle pagine sempre della Stampa il consueto taccuino di Marcello Sorgi, dal titolo: la strada obbligata dell'esecutivo è la fine di un'illusione, come altrimenti potrebbe essere definito lo psicodramma a cui si sta assistendo in questi giorni in Parlamento alla vigilia della definizione della legge di stabilità. L'illusione, manco a dirlo, era che dopo la scelta rigorosa dell'anno passato, pagata secondo alcuni niente meno che con la sconfitta del governo nel referendum costituzionale del 22-23 marzo, quest'anno in vista della campagna per le elezioni politiche si sarebbe potuto un po' largheggiare nelle spese, anche per non esporsi al martellamento delle opposizioni che, basandosi sui dati Istat, sostiene che il centrodestra ha aumentato le tasse, non ha fatto nulla per la diminuzione a causa dell'inflazione, del potere d'acquisto dei salari, per il caro vita, per i prezzi dei carburanti non abbastanza calmierati e così via. Di qui le proposte ventilate di abbassamento dell'età pensionabile a 64 anni, di far pagare a banche e aziende energetiche con la tassazione degli extra profitti, Fratelli d'Italia e Lega, di riduzione dell'IRPEF per i ceti medi fino a 60.000 euro di reddito, Fratelli d'Italia e Forza Italia, di innalzamento della quota per la flat tax fino a 100.000 per i redditi autonomi della Lega e così via. Bene, anzi male, nulla o quasi di tutto questo, soldi non ce ne sono. Il ministro dell'economia Giorgetti è più risoluto nello spiegare che in un momento come questo l'Italia debba stare molto attenta a quel che fa. Questo alcuni passaggi dell'articolo di Marcello Sorgi nel suo consueto taccuino sulla Stampa. E per chiudere appunto la questione Giorgetti e conti economici, vi segnaliamo anche sul Messaggero la camera vuota davanti a Giorgetti, lui non hanno voglia di lavorare, pochi soldi per il taglio IRPEF, tensione in maggioranza, Meloni decisiva all'Unione Europea, Tajani insiste, ridurre la pressione fiscale è nostra priorità, la Premier annuncia battaglia a Bruxelles per ottenere la flessibilità, scontro a Boti Salvini sul codice della strada. E allora, siccome si parla di codice della strada, noi andiamo a vedere di cosa stiamo parlando e di cosa si tratta. Lo facciamo andando sulla Stampa, nell'articolo di Anna Maria Angelone, nuovo codice della strada, la patente in tasca non è più un obbligo, multe più leggere, meno tolleranza per i comportamenti pericolosi, si potrà guidare i TIR fino a 70 anni, stretta sulle targhe estere. Cambia ancora il codice della strada, il nuovo testo voluto dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, approvato ieri in Consiglio dei Ministri per l'esame preliminare, rimette mano alle norme varate nel 24. Il decreto legislativo 294, il decreto legislativo che prevede 294 articoli seguirà l'iter parlamentare. L'entrata in vigore, secondo quanto precisano alla Stampa fonti ministeriali, è il 1 gennaio 2028, ma solo se, come programmato, il relativo regolamento attuativo entrerà in vigore entro il 1 giugno 27, altrimenti la partenza slitta al 1 aprile 2028. Insomma, ci sono diverse novità in autostrada fino a 150 km orari con tre corsie, sulle assicurazioni giro di vite per chi circola senza RC auto, moto in corsia d'emergenza con rallentamenti sulle autostrade potranno utilizzare appunto la corsia di emergenza in caso di incidenti o rallentamenti, e poi al via la guida autonoma con controllore a bordo. E le sanzioni, calano le multe, i minimi passano a 25 e 40 euro. Questo appunto sul codice della strada, l'articolo che troviamo sulla Stampa. Ma Salvini lo troviamo anche su Repubblica e non solo, più avanti lo vedremo durante l'edicola. Salvini in crisi, incassa l'autonomia sia alle intese con le regioni del nord. Siamo su Repubblica nell'articolo di Lorenzo De Cicco. Via libera in Consiglio dei Ministri prima della conta interna, accelera l'ipotesi di urne anticipate, i timori di Calderoli per l'ultimo voto alle Camere. 10 giorni prima del congresso straordinario della Lega, il Consiglio dei Ministri dà l'ultimo via libera all'autonomia differenziata. Giorgia Meloni applaude insieme al resto dei ministri, ma esulta soprattutto Matteo Salvini, che nelle scorse settimane aveva chiesto alla Premier di accordare al Carroccio almeno un provvedimento forte in vista delle elezioni che tutti, incluso il capo lombardo, considerano alle porte a maggio. Alle 7 di sera allora si accende il semaforo verde di Palazzo Chigi, dove si presentano anche i governatori delle regioni interessate: Attilio Fontana per la Lombardia, Alberto Stefani per il Veneto, Alberto Cirio per il Piemonte, varati pure i decreti per la Liguria, anche se il presidente Marco Bucci non si presenta fisicamente scusate, per motivi di agenda. Questo dalle pagine Repubblica. Sul Corriere della Sera, vi abbiamo detto, vi stavamo parlando di Salvini e quindi lo andiamo a cercare sul Giornale, perché c'è un'intervista al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Manovra senza lacrime e sangue, l'autonomia, battaglia di 30 anni. Intervista di Oara Borselli. Matteo Salvini, perché ha deciso di presentare le sue dimissioni da segretario della Lega? In realtà si tratta di una formalità tecnica necessaria per potermi candidare al congresso straordinario che avevo promesso a Pontida. Va avanti l'intervista a Salvini. Andiamo a vedere per quanto riguarda le questioni di governo. Il governo deve preparare la manovra. Come sarà? Lacrime e sangue? No, quelle le lasciamo ai tristi ricordi di Montefornero. Stiamo lavorando a una legge di bilancio pragmatica, coraggiosa, dalla parte di chi lavora e produce. Per la Lega la priorità sono le persone, non le ideologie. Età pensionabile anticipata rispetto a 67 anni attuali, estensione della flat tax al 15% per tutte le partite IVA, aiuti concreti per affrontare il caro energia, trasporti gratuiti o scontati per studenti o pendolari. Cosa chiede la Lega per riformare le pensioni? Già questo governo ha aumentato ogni anno le pensioni di tutti, cancellando definitivamente il blocco delle rivalutazioni, ma bisogna andare oltre e lasciare la possibilità di andare in pensione a 64 anni. Andiamo avanti, le banche dovranno pagare per questi profitti extra. Non esistono profitti extra, esistono profitti enormi, realizzati con i soldi pagati dagli italiani per le commissioni bancarie e gli interessi sui prestiti. Se il sistema bancario registra utile per decine di miliardi di euro, credo sia ragionevole chiedere un contributo e sostegno di famiglie e imprese. Davvero l'Europa è sull'orlo di una guerra con la Russia? Ma va là, risponde Salvini. Non penso che i carri armati russi siano in arrivo a Trieste o a Milano. Mi preoccupa molto di più quello che sta già accadendo dentro i nostri confini. Immigrazione clandestina, criminalità, soprattutto estremismo islamico. Questi, insomma, un po' i temi che affronta Salvini, che parla anche delle opposizioni. La Lega rivendica un altro risultato storico sull'autonomia. A che punto siamo? Via libera, risponde Salvini, alle intese definitive per l'autonomia delle regioni in Consiglio dei Ministri. È una soddisfazione enorme. Il nostro movimento combatte da oltre 30 anni, prima con Bossi e poi con Maroni. Questi, insomma, i temi affrontati da Salvini nell'intervista rilasciata al quotidiano Il Giornale. E poi torniamo un attimo su Repubblica, perché vogliamo anche segnalarvi un altro articolo sempre da Repubblica. SOS inflazione, Bruxelles agisca, la destra cambia la risoluzione. Oggi Meloni parlerà alle Camere alla vigilia del Consiglio europeo. Rispetto alla prima bozza, focus su energia e pressing sull'Unione Europea per maggiore flessibilità, nessun riferimento al gas russo. Nel testo generico accenno al conflitto in Ucraina per non scontentare la Lega. Questo nell'articolo di Gabriella Cerami dalle pagine di Repubblica. Sempre da Repubblica ci spostiamo sul Campolargo. Nell'articolo di Serena Riformato, il Campolargo si compatta su economia e riarmo, Ucraina restano le divisioni. Oggi risoluzioni separate, la bozza dei 5 Stelle, le armi allontanano la pace, il testo del PD, sostegno militare per l'autodifesa. E poi C'è un'intervista ad Alessandro Alfieri, sempre su Repubblica. Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico e capogruppo Dem in Commissione Esteri di Palazzo Madama, dice: l'unità non si improvvisa, serve tempo, ma Kiev va aiutata. Non possiamo smettere di inviare armamenti difensivi, giusto avere posizioni e sensibilità diverse per parlare ad un elettorato più ampio. E sempre di campo largo parla il Corriere della Sera, e lo andiamo a cercare. Conte, parliamo dell'articolo di Emanuele Buzzi e Maria Teresa Meli. Conte, assalto al PD tra riarmo e alleanze, gelo con slime le mosse per evitarsi. I sospetti Dem, vuole darci le colpe delle divisioni, i due leader, stessa agenda ma mai insieme. E poi nell'articolo di Tommaso Labate, che parla appunto di coalizione, il Movimento 5 Stelle alle prese con il dilemma baciare il rospo Italia Viva. Il Movimento ha fatto testare un campo largo senza Renzi, il responso non supererebbe il 42%. Questo per quanto riguarda il campo largo, ma andiamo veloci perché almeno vi vogliamo segnalare tutta una serie di articoli molto interessanti che non faremo in tempo a leggere, ma quantomeno ve li vogliamo segnalare. Almeno non a leggerli tutti, e andiamo in questo caso al quotidiano Il Dubbio, dove di taglio alto c'è un titolo in prima pagina con la foto del ministro Nordio. Arriva in Senato l'offensiva 5 Stelle per resuscitare l'abuso d'ufficio, a rischio l'abrogazione firmata Nordio. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Per capirne di più, nell'articolo di Enrico Novi, al Senato il ministro per gli affari europei e le politiche di coesione Foti ha depositato un documento, potremmo definirlo il PNR, il PNRR del futuro, sebbene non si tratti di una nuova fase di investimenti finanziari, è la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Accompagna il DDL di delegazione europea 2026 all'esame della Commissione Giustizia, introdotto ieri dalla relazione di Pier Antonio Zanettin, capogruppo Forza Italia nell'organismo presieduto da Giulia Bongiorno. La relazione programmatica presentata da Foti a Palazzo Madama descrive le strategie future dei 27 in tutti i settori della vita e della politica euro-unitarie. Vi compare anche la giustizia, in particolare la corruzione. Al dossier 72, intitolato Lotta contro la corruzione, nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, si cita la direttiva anticorruzione che Bruxelles dovrà adottare entro fine anno. Si tratta ormai di pochi mesi, settimane. In gioco ci sono le scelte della Commissione Europea che potrebbero incidere direttamente sulla campagna elettorale italiana. È nell'ambito della strategia anticorruzione, infatti, che il campo largo spinge perché la Commissione di Bruxelles adotti con versione finale della direttiva un approccio massimalista. Parole testuali contenute in una risoluzione spinta in particolare dal Movimento 5 Stelle al Parlamento di Strasburgo la scorsa settimana e approvata all'Eurocamera. Come riferito dal Fatto Quotidiano e da questo giornale, la delegazione pentastellata all'Europarlamento, con Giuseppe Antoci in prima linea, è convinta che la nuova risoluzione impegni Bruxelles a imporre di fatto ai Paesi membri, cioè anche all'Italia, la reintroduzione dell'abuso d'ufficio. E vedremo come andrà a finire anche su questa vicenda e su questo provvedimento. Per quanto riguarda altri temi, andiamo a vedere Avvenire, che fa un grande titolo in prima pagina, intervento riuscito per quanto riguarda il Santo Padre, ma nelle pagine interne parla di legge elettorale, la legittimità vacilla se la minoranza diventa maggioranza, i rischi del premio e dell'indicazione del candidato a Palazzo Chigi, breve lezione di diritto costituzionale vigente. Secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Cosa significa in breve? Che si tratta di appartenenza e non di cessione. La sovranità appartiene al popolo e non può essere ceduta o delegata definitivamente a un singolo individuo o dittatore. I rappresentanti, dicevano, sono un potere temporaneo in delega. Il popolo esercita questa sovranità in due principali forme di esercizio: indiretta, eleggendo i propri rappresentanti, il Parlamento, che emanano le leggi in nome del popolo; diretta, attraverso strumenti come il referendum o la richiesta di leggi di iniziativa popolare. Quanto ai limiti tutelati in Costituzione, il principio fondamentale è che il popolo non può esercitare il potere in modo arbitrario o senza regole. La Costituzione stessa è il limite invalicabile, serve a proteggere i diritti delle minoranze, le libertà fondamentali e l'uguaglianza, impedendo che la maggioranza possa annullare le regole della democrazia. La Corte e il Presidente della Repubblica sono i custodi di questo dettato costituzionale. E insomma, un tema questo che vedremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per quanto riguarda il vaglio della legge elettorale, appunto al vaglio della Corte Costituzionale. E cos'altro segnalarvi? Sulla Stampa volevamo segnalarvi anche un articolo, anzi più articoli, su carceri, mafia. Andiamo a vedere nelle pagine interne della Stampa l'articolo di Francesco Grignetti: in 6 mesi 200 permessi, così i boss tornano liberi, il DDL Colosimo è bloccato. La presidente dell'antimafia proponeva una stretta sui benefici, i magistrati di sorveglianza decidono senza avere le informazioni, dice la parlamentare. Provvedimenti adottati senza elementi di valutazione, sono parole della Colosimo. Chiara Colosimo, il magistrato ha una finestra di 30 giorni per concedere i permessi premio. E poi il magistrato Sebastiano Ardita, carceri in mano alla mafia, i clan colmano il vuoto dello Stato e le celle sono piazze di spaccio. Il procuratore aggiunto di Catania, chi ha responsabilità non scarichi su altri. Questo lo troverete nelle pagine interne della Stampa. Vi segnaliamo anche dalle pagine di Repubblica l'articolo, che non facciamo in tempo a leggere, di Luigi Manconi, in particolare sulle corti penali internazionali. Perché c'è bisogno di un arbitro, è il titolo dell'articolo di Manconi. Ma sempre di Repubblica vi vogliamo segnalare anche l'intervista a Navi Pillai, premio Nobel da pochi giorni per la pace, il raid in clinica a Gaza per distruggere gli embrioni mi ha fatto pensare a Ruanda. Dice la premio Nobel per la pace: durante l'apartheid pensavo di non meritare nulla, se avevi la pelle scura non eri attraente e sulle altalene dei bianchi non potevi andare. Tante lasciano il segno e ricoprono ruoli di leadership, eppure il Nobel è stato assegnato soltanto a 20 donne prima di me. Le sanzioni contro la CP, appunto, sono illegittime e crudeli. Non è una coincidenza, conoscendo Trump credo che sia una ritorsione. Questo per quanto riguarda, appunto, l'articolo e in particolare l'intervista alla premio Nobel che vi abbiamo detto dalle pagine della Stampa. E poi siamo quasi in chiusura, però vogliamo segnalarvi anche l'editoriale del Corriere della Sera, visto che abbiamo parlato della premio Nobel a Goffredo Buccini, un voto oltre il governo. Elezioni in Israele, pochi eventi sulla scena internazionale danno la misura dell'isolamento di Israele, quanto il Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay. Certo, la decisione del comitato di Oslo può leggersi anche come un ceffone alla megalomania di Donald Trump, eterno autocandidato nonostante i disastrosi effetti geopolitici del suo ritorno alla Casa Bianca. Questi insomma un po' i temi dell'editoriale che vi invito a leggere di Goffredo Buccini dalle pagine del Corriere della Sera. Prima di chiudere vogliamo segnalarvi un altro articolo dalle pagine della Stampa. Nelle pagine interne della Stampa, il retroscena di Ilario Lombardo: se Vannacci sale si vota il prima possibile. Patto elettorale tra Meloni e gli alleati, il governo monitora i sondaggi e la propaganda russa a favore di Futuro Nazionale. Accelerazione sulle misure anti-Islam. Questo è un articolo che troverete, un retroscena appunto tra i rapporti dell'attuale maggioranza, il centrodestra, e il leader di Futuro Nazionale, Vannacci. Questo era l'ultimo articolo che vi vogliamo segnalare, perché come vi abbiamo detto oggi le aule, sia la Camera che il Senato, ripartono alle ore 9 e ci saranno in entrambi i rami del Parlamento, prima al Senato e poi alla Camera, le comunicazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre. Alla Camera alle 9 però prima tratterà il disegno di legge sul riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, in pratica parliamo dei caregiver, e il dibattito invece è previsto, il dibattito sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio è previsto invece nel pomeriggio, anche se la Presidente del Consiglio consegnerà il testo delle comunicazioni

comunicazioni, e dopodiché partirà immediatamente il Senato da Palazzo Matama, e oggi riteniamo utile quindi dare priorità al Senato e poi nel pomeriggio eventualmente farvi ascoltare anche il dibattito sempre sulle comunicazioni alla Camera dei Deputati. Io a questo punto chiudo l'edicola di GR Parlamento ringraziando Giovanni Di Palma e Francesco Pionaglieri alla parte tecnica, da Danilo Cretara al microfono. Buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento. Tra poco vi lasciamo ad un brano musicale in attesa di collegarci in diretta con l'aula di Palazzo Madama.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E dunque stanno partendo entrambe le aule di Montecitorio e Palazzo Madama, entrambe sono al processo verbale, ma come abbiamo detto noi oggi diamo precedenza al Senato, dove tra poco ci saranno le comunicazioni della Presidente del Consiglio in vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre. Si sta ancora ultimando il processo verbale, dunque linea Palazzo Madama.
2: La soluzione su entrambi i documenti dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale congiunta. In sede di discussione generale congiunta prendono la parola i senatori Incita, Cucchi, Dreosto, Lorenzini, Monti, Testor, Tajani, Zaffini, Paita, Mennuni, Pirro, Garavaglia, Manca, Castellone e Russo. Il Presidente dichiara chiusa la discussione generale congiunta e comunica che sono pervenute alla Presidenza le proposte di risoluzione numero 100, 101, 102 sulla relazione e le proposte di risoluzione numero 1, 2 e 3 sul documento programmatico di finanza pubblica. Replica il relatore Calandrini e prende la parola il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti. Il Sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Freni accetta a nome del Governo le proposte di risoluzione 101, 2 e 3. Il Presidente avverte che decorre pertanto da quel momento il termine di 30 minuti per la presentazione di eventuali emendamenti e risoluzione numero 3. Per dichiarazione di voto prendono la parola i senatori Renzi, Patton, Lombardo, Salvitti, Magni, Damiani, Turco, Claudio, Borghi, Misiani e Liris. Il senatore Boccia chiede che le votazioni sulle proposte di risoluzione siano effettuate con procedimento elettronico. Il Presidente ricorda che per l'approvazione della proposta di risoluzione alla relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 243/2012 è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, previo accertamento il numero dei presenti disposto al Presidente ai sensi dell'articolo 107,3 del regolamento con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 110,2 del regolamento è approvata la proposta di risoluzione numero 102 risultando precluse le altre proposte di risoluzione a relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge 243 del 2012 con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 110,2 del regolamento è approvata la proposta di risoluzione numero 3 risultando precluse le altre proposte di risoluzione al documento programmatico di finanza pubblica 2026. Il Presidente sospende la seduta. Il Presidente ricorda le vittime di incidenti mortali occorsi sul lavoro e invita l'Assemblea ad osservare un momento di raccoglimento. Il Presidente avverte che, poiché non si è ancora concluso l'esame in sede referente del decreto legge in materia di prezzi petroliferi, si passerà al successivo punto all'ordine del giorno. Il Senato passa pertanto a discussione del disegno di legge numero 1903 recante delega al Governo per il riordino delle funzioni dell'ordinamento della Polizia Locale, approvato dalla Camera dei Deputati, e dei connessi disegni di legge 610, 704, 883. Il relatore Della Porta, previa autorizzazione presidenziale, svolge relazione orale. In sede di discussione generale intervengono i senatori Scalfarotto, Gaudiano, Pucciarelli e Giorgis. Prende la parola il sottosegretario di Stato per l'Interno Ferro. Previ interventi dei senatori Gaudiano, Silvestri.

0: Sono Giorgis, Pirro e l'orefice del relatore Della Porta e del sottosegretario Ferro, con votazione per alzata di mano o con votazione nominale elettronica. Quando richiesta, sono approvati gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge, mentre sono respinti o risultano preclusi o improcedibili tutti gli altri emendamenti presentati. L'ordine del giorno G3.100, accolto dal Governo, non è posto in votazione, mentre è respinto l'ordine del giorno G3.1. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Pattono, Musolino, Magni, Gasparri, Cataldi, Pirovano, Valente e De Priamo. Con votazione numero elettronica, ai sensi articolo 120,3 del regolamento, approva il disegno di legge numero 1903 nel complesso, risultando di assorbire i connessi disegni di legge. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori De Carlo, Nicita, Ternullo e Pirro. Per fatto personale prende la parola il senatore Zaffini. Il Presidente avverte quindi che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 9 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. È tolta al 18:49. Letta e approvata nella seduta del 14 ottobre 2026. Grazie Presidente.
1: Silvestroni ha un'approvazione perlomeno dai banchi di centrodestra. Poiché non mi sono osservazioni e vorrei vedere chi ci ha capito qualcosa, alza il dito. Il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Bene, passiamo alle comunicazioni del Presidente del Consiglio, che sono all'ordine del giorno in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026. Alla parola il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni. Grazie Presidente.
2: Grazie a lei, signor Presidente. Onorevoli colleghi, sono sempre più numerose, sempre più complesse le scelte che l'Europa è chiamata a compiere per difendere la propria capacità di restare competitiva, sicura e protagonista nel mondo. La guerra in Ucraina continua, con un crescente coinvolgimento di obiettivi civili. L'instabilità in Medio Oriente produce conseguenze che vanno ben oltre i confini della regione. La competizione economica globale è sempre più serrata, le tensioni geopolitiche incidono sulla sicurezza delle nostre catene d'approvvigionamento, sul costo del carburante, sul costo della vita, sulla capacità delle nostre imprese di competere. E poi le minacce ibride, le pressioni migratorie, un'instabilità crescente e la conseguente necessità di rafforzare la sicurezza e la difesa europea. Sono chiaramente dossier diversi, però hanno una cosa in comune: ci ricordano quanto quello che accade fuori dai nostri confini incida sempre di più sulla nostra vita quotidiana e metta alla prova la capacità della nostra nazione di difendere la propria prosperità e la propria sicurezza. Per questo in questi anni il Governo ha scelto di essere presente e attivo sulla scena internazionale con continuità e con una linea chiara, perché l'interesse nazionale si difende contribuendo a orientare le scelte che ci riguardano e non limitandosi a subirne le conseguenze. Vale in modo particolare in Europa, ed è con questo spirito che l'Italia ha lavorato anche in vista del prossimo Consiglio europeo e che affronterà i principali temi all'ordine del giorno. Il primo tema sul quale voglio soffermarmi è la competitività. Il Consiglio europeo farà il punto sull'attuazione dell'agenda One Europe, One Market e sui progressi compiuti per approfondire il mercato unico, semplificare le regole, ridurre gli oneri amministrativi, velocizzare le procedure di pianificazione e di autorizzazione. Sono obiettivi sui quali l'Italia insiste da tempo, però la questione che oggi pesa più di tutto sulla competitività della nostra economia è un'altra, ed è il costo dell'energia. Lo abbiamo detto molte volte: non possiamo chiedere alle imprese europee di competere con i grandi attori globali e allo stesso tempo accettare che paghino strutturalmente l'energia molto più dei loro concorrenti. Né possiamo perseguire la transizione ambientale al prezzo della nostra base industriale. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, a maggior ragione nell'attuale quadro geopolitico. Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti, aumentano i costi di trasporto e assicurazione, alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. e nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida. Per questo abbiamo lavorato per raggiungere un accordo in ambito G7 che ha previsto il rilascio sui mercati di un significativo quantitativo di carburante, anche per prevenire il rischio di un blocco delle esportazioni americane che avrebbe impattato pesantemente sulle nostre economie. Ma accanto a questo serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare in Europa, a partire dalla cosa più scontata, e cioè evitare che regole pensate in un contesto completamente diverso da quello che viviamo finiscano oggi per aggravare gli effetti delle crisi che stiamo attraversando. Perché le nostre imprese affrontano oggi una concorrenza globale sempre più aggressiva e ogni costo in più che l'Europa impone a se stessa è un vantaggio che sta regalando ai suoi concorrenti, e il tempo per correggere la rotta non è infinito. È su questo che l'Italia ha concentrato il proprio lavoro. La scorsa settimana abbiamo promosso un nuovo confronto con i capi di Stato e di Governo maggiormente impegnati sulla competitività attorno a tre priorità: energia, semplificazioni e commercio internazionale. Proprio a seguito di questo coordinamento, insieme al cancelliere tedesco, al primo ministro belga, ho inviato a Bruxelles tre proposte semplici per facilitare e liberare gli investimenti: corsie prioritarie per i progetti strategici, un vero freno all'eccesso di burocrazia e una riduzione drastica degli obblighi di reporting, soprattutto per le piccole e medie imprese. Parallelamente, insieme alla Repubblica Ceca, abbiamo presentato diverse proposte puntuali, anche a carattere temporaneo, per ridurre il costo dell'energia. Provo a dirlo in modo semplice. In Europa un'impresa che inquina deve comprare un permesso per ogni tonnellata di CO2 che emette, il sistema ETS. Ma questi permessi si comprano sul mercato e quindi il prezzo lo fa il mercato stesso, con dinamiche che, mi permetterete, non hanno molto a che fare con la tutela dell'ambiente. Quando il prezzo degli ETS sale, sale anche il costo di produzione per l'acciaieria, per la cartiera, per il cementificio, per la ceramica, e quel costo alla fine finisce nel prezzo di ciò che compriamo. Per questo abbiamo messo nero su bianco alcune proposte puntuali per correggere il sistema ETS, perché il prezzo della CO2 rifletta l'economia reale e non le logiche della finanza. E abbiamo chiesto di rinviare ancora l'ETS2, che dal 2028 scaricherebbe nuovi costi su famiglie e imprese. C'è poi un secondo problema che pesa direttamente sulle bollette. Il prezzo dell'elettricità è stabilito dal prezzo marginale, significa che di fatto l'intero prezzo lo fissa l'ultima centrale chiamata a produrre, quella col prezzo più alto, che molto spesso è una centrale a gas, che paga gli ETS. Così il costo della CO2 pagato da quella centrale si trasferisce sul prezzo di tutta l'elettricità, anche di quella prodotta da fonti rinnovabili. È un problema che, come capirete, riguarda l'Italia in modo particolare, perché voi, come sapete bene, il nostro mix energetico ha ancora una quota significativa di gas, una vulnerabilità che viene da lontano, sulla quale stiamo lavorando, tra le altre cose aumentando le rinnovabili come nessun governo aveva fatto prima di noi e riaprendo la strada al nucleare di nuova generazione per costruire un sistema più sicuro e meno dipendente dall'estero. Ma questi investimenti hanno bisogno di tempo e le soluzioni servono ora. Per questo io considero anche molto importante poter indicare una prospettiva concreta che porterebbe benefici in tempi rapidi. Al Consiglio europeo dello scorso marzo noi eravamo riusciti a inserire nelle conclusioni la possibilità di adottare misure nazionali temporanee e mirate per attenuare le diverse componenti di costo della produzione elettrica. Su quella base la Commissione si è impegnata a lavorare con noi sul decreto bollette. Il confronto tecnico è stato intenso e costruttivo, ci sta portando verso una soluzione compatibile con le regole europee che ci consentirebbe di rendere operativa la nostra misura, riducendo il peso del costo della generazione a gas sul prezzo complessivo dell'elettricità. Ecco il risultato che ci interessa e per il quale lavoriamo: non una riga in più nelle conclusioni di un vertice, ma una bolletta più leggera per una famiglia, un costo in meno per un'impresa. Ci sono sviluppi anche sul regolamento europeo sul metano. Le nuove prescrizioni previste per gli importatori rischierebbero di restringere ulteriormente l'offerta disponibile e di produrre nuove pressioni sui prezzi. Per questo abbiamo chiesto una sospensione temporanea di alcuni obblighi. Quando abbiamo sollevato il problema nei mesi scorsi, la proposta sembrava molto difficile da far avanzare. Ora invece la Commissione europea ha annunciato l'intenzione di rinviare di un anno l'entrata in vigore del regolamento e la consideriamo un'ottima notizia. Questi due esempi dimostrano un principio sul quale insistiamo dall'inizio. Se una regola alla prova dei fatti produce conseguenze che non erano state previste o aggrava una situazione di crisi, quella norma va corretta, perché noi non siamo qui per difendere le regole dalla realtà, noi siamo qui per difendere i cittadini da regole sbagliate e si può fare. Si può fare, grazie all'Italia è accaduto diverse volte, è accaduto ad esempio con la clausola di salvaguardia nazionale, quando l'Italia per prima ha chiesto che la flessibilità prevista per la difesa e la sicurezza potesse essere utilizzata anche per affrontare la crisi energetica e nonostante in pochi ci credessero, quella proposta è diventata una risposta a disposizione di tutti gli Stati membri. È quello che ci auguriamo accada anche con le nuove riflessioni che abbiamo posto sul terreno delle regole fiscali. Come sapete, ho scritto alla Presidente von der Leyen per chiedere due cose. La prima è che lo shock energetico inflazionistico venga adeguatamente considerato nel calcolo della spesa consentita dalle regole europee. E la seconda, che gli Stati nazionali possano utilizzare almeno una parte dell'extra gettito IVA generato dall'aumento dei prezzi per finanziare misure temporanee e mirate a sostegno di imprese e famiglie, perché sarebbe oggettivamente difficile spiegare ai cittadini che per rispondere allo shock non possiamo neanche utilizzare le maggiori entrate che quello shock sta producendo. Sono proposte di buon senso, chiaramente sappiamo che non sarà facile trovare una convergenza, ma non per questo rinunciamo a porre con forza la questione. C'è infine il tema delle materie prime critiche. Litio, cobalto, grafite, terre rare servono alla transizione energetica, alla transizione digitale, alla difesa. E oggi l'Europa le importa quasi interamente, spesso solo da una nazione. Se noi non affrontiamo questo nodo, rischiamo di uscire da una dipendenza solo per entrare in un'altra. E questa è anche la ragione per cui l'Italia si è candidata a ospitare a Porto Marghera uno dei primi siti europei di stoccaggio strategico di queste materie, iniziativa che potrebbe diventare un progetto pilota europeo. Il filo che lega tutte queste iniziative, insomma, è semplice. L'Europa deve tornare a mettere la capacità di produrre al centro delle proprie scelte. Il Consiglio europeo vedrà in apertura il confronto con il Presidente Zelensky. Siamo ovviamente al tema dell'Ucraina. Intanto la Russia ha avviato la sua nuova campagna d'autunno contro l'Ucraina. Incapace di avanzare sul fronte, Mosca ha iniziato a colpire sempre più duramente la popolazione civile. Centrali elettriche, condomini, ospedali, persino gli autobus che portano le persone al lavoro, come nell'orrenda strage di Kramatorsk. È una strategia con la quale la Russia punta a piegare il popolo ucraino con il terrore, il freddo e il buio, semplicemente perché non è riuscita a piegarlo sul campo di battaglia. I fatti del resto smentiscono la propaganda del Cremlino e anche quella di chi la porta qui in Italia. Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva conquistato negli ultimi mesi. Questo stallo non è caduto dal cielo, lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell'Occidente, Italia compresa. E continuo a ritenere che questo stallo sia l'unico strumento efficace che abbiamo per portare la Russia a un tavolo negoziale serio. So che su questo il dibattito è acceso, anche in quest'Aula, anche all'interno degli schieramenti, lo rispetto, perfino lo comprendo, perché nessuno in quest'Aula vuole la guerra. Tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore... se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.

Personalmente non rimpiango quegli anni, non rimpiango i carri armati russi che repressero le rivolte di Praga e Budapest e non rimpiango il muro di Berlino.

E nessuno mi convincerà del fatto che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. La pace che vogliamo e che lavoriamo per costruire, anche pagando un prezzo in termini di consenso, è una pace giusta, perché solo una pace giusta può durare, solo una pace giusta mette al sicuro l'Europa e i nostri interessi. Dunque la posizione del governo non cambia. Sostegno a Kiev, con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri della nostra azione. In questo contesto dobbiamo considerare anche l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi, per spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Discorso diverso è una tregua tra le parti sulle centrali energetiche che l'Italia chiaramente sostiene e ringraziamo il presidente Zelensky per aver immediatamente dichiarato la piena disponibilità ucraina in questo senso. Ci aspettiamo ora che la Russia faccia altrettanto e interrompa l'attacco alle centrali elettriche e energetiche ucraine. Dopodiché, in un momento così complesso, in cui tante variabili sfuggono al nostro controllo, c'è almeno una cosa che dipende da noi. Fare in modo che l'Europa non resti a guardare, perché le condizioni di una pace che riguarda il nostro continente e quindi la nostra sicurezza non possono essere scritte senza di noi. Per questo continuo a chiedere che i 27 individuino una figura autorevole con il mandato di tutti, capace di portare al tavolo la voce dell'Europa. E se su un nome non si trova convergenza, siamo pronti anche a valutare soluzioni diverse. Se ad esempio Francia, Germania e Gran Bretagna, nel famoso formato E3, ritengono di poter fare da sole meglio di quanto potremmo fare tutti insieme, e finora è la scelta che hanno fatto, allora almeno lo facciano a nome di tutti e con un mandato ufficiale dato da tutti. Perché sarò onesta. Considero secondario il tema di chi siede a quale tavolo, mi interessa a nome di chi si siede al tavolo e per dire cosa. Mi interessa che l'Europa non vada in ordine sparso, non offra il fianco a chi ha interesse ad alimentare le divisioni e parli con una voce sola, perché un'Europa che si divide sui formati offre un'immagine di sé infantile ed è l'unico vero regalo che possiamo fare a Mosca. E di regali a Mosca di questi tempi ne abbiamo fatti abbastanza. Dopo di te, colleghi, quello che accade in Ucraina non resta in Ucraina. Il Consiglio europeo discuterà in modo specifico dell'escalation degli attacchi ibridi russi ed è giusto così, perché la minaccia ibrida è ormai diventata l'ennesimo nuovo normale di questa epoca travagliata. Il punto è che la guerra ibrida non si dichiara e non ha un fronte. Sono i droni che violano lo spazio aereo dei nostri partner e che sorvolano aeroporti e basi in diverse nazioni europee, sono i cavi sottomarini danneggiati nel Baltico, sono gli attacchi informatici a ospedali, porti, amministrazioni pubbliche, il sabotaggio delle reti ferroviarie, sono le campagne di disinformazione costruite per dividere le nostre opinioni pubbliche, per screditare esponenti politici considerati nemici, condizionare le elezioni fino a vere e proprie forme di manipolazione dello spazio cognitivo, la strumentalizzazione dei migranti, spinti alle frontiere come armi di pressione. Un quadro di questo tipo richiede una risposta coordinata e l'Italia porterà a Bruxelles alcune priorità che considera fondamentali: proteggere le nostre infrastrutture critiche, e qui penso a reti energetiche, cavi sottomarini, porti, aeroporti, dominio subacqueo, nel quale l'Italia ha competenze di eccellenza; sostenere l'industria italiana nel dare un contributo decisivo ai sistemi antidrone e antimissile; ribadire che la sicurezza dei confini dell'Unione è indivisibile
E questo significa che mentre contribuiamo a sostenere il fianco est, non possiamo accettare che si perda di vista il fianco sud. Perché difendersi oggi non significa soltanto avere carri armati, difendersi significa un ospedale che continua a curare anche sotto un attacco informatico, una centrale che non si spegne, un aeroporto che non si ferma per un drone. Difendersi non è proteggere un'idea astratta di potenza, è proteggere la vita quotidiana dei cittadini. E questo mi porta al tema delle risorse. Come ho già detto, sicurezza ed energia sono due facce della stessa medaglia. Senza sicurezza l'energia costa di più, senza energia potrebbe non rimanere nulla da difendere. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto che la clausola di salvaguardia nazionale potesse essere utilizzata non soltanto per le spese di difesa, ma anche per le misure necessarie ad affrontare la crisi energetica. Il risultato è che sul margine massimo dell'1,5% del prodotto interno lordo previsto dalla clausola, l'Italia ha deciso di utilizzare l'1,2% ripartito in parti uguali, lo 0,6% alle misure contro il caro energia, circa 14 miliardi di euro per famiglie vulnerabili e imprese energivore, e un altro 0,6% alla difesa e alla sicurezza. Abbiamo cioè scelto, dato il contesto, di non utilizzare tutto il margine previsto per la difesa. Ma ricordo che la maggiore flessibilità per difesa e sicurezza significa essenzialmente risorse aggiuntive rispetto a quelle consentite dai parametri europei. Non sono quindi soldi tolti alla sanità o alla scuola. Se noi non li spendessimo per la difesa, non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina. Ma voglio dirlo a chi ci ascolta riprendendo un ragionamento del ministro Crosetto, che ringrazio. Ogni 100 euro che lo Stato spende per la difesa, circa 60 pagano gli stipendi di chi difende la nostra sicurezza, quasi 280.000 donne e uomini in divisa. Circa 10 euro servono a far funzionare le strutture ogni giorno, circa 30 vanno in investimenti. In un comparto industriale che dà lavoro a oltre 300.000 persone, spesso altamente qualificate, in migliaia di piccole e medie imprese diffuse in tutta Italia, chi parla di spreco dovrebbe anche spiegare a quelle famiglie che il loro lavoro è inutile. E quando compriamo, cosa compriamo? Prevalentemente strumenti per difenderci: difesa aerea, sistemi antidroni, cybersicurezza, protezione delle infrastrutture. Compriamo scudi. In ultimo, voglio ricordare che la sicurezza è anche precondizione per la prosperità. Nessuno investe in una nazione che non sa proteggere le sue reti, i suoi porti, i suoi dati. Nessuna impresa esporta se le rotte commerciali non sono sicure. Inoltre, investire in sicurezza significa difendere il risparmio, il lavoro e l'innovazione dei prossimi 20 anni. Una nazione che non investe nella propria sicurezza non sta risparmiando, sta rinviando il conto, e la storia insegna che quel conto alla fine arriva sempre molto più caro. Tra i temi all'ordine del giorno del Consiglio c'è ovviamente anche il Medio Oriente, forse il dossier nel quale si vede più chiaramente quanto gli equilibri internazionali incidano ormai direttamente sulla vita quotidiana delle nostre nazioni. Una settimana fa, mentre ero a Spalato con i leader delle nazioni del Med9, abbiamo ricordato i 3 anni del drammatico attacco del 7 ottobre 23, un attacco barbaro che ha gettato l'intera regione nel caos. Credo che sia importante ricordarlo anche oggi, perché
perché qualsiasi legittimo approccio critico verso le azioni del governo israeliano nei 3 anni successivi non può e non deve mai farci dimenticare quello che è stato il più orrendo pogrom dai tempi della Shoah, pianificato ed eseguito da Hamas. Soprattutto in un momento in cui l'ombra dell'antisemitismo sembra rialzare la testa in molte nazioni. La sicurezza dello Stato di Israele quindi non può essere messa in discussione. Continuo a ritenere che con Israele sia necessario mantenere aperto un canale di dialogo. Dopodiché però ci preoccupa il perdurare della presenza israeliana nel sud del Libano, in Siria, a Gaza. E in Cisgiordania assistiamo a una pressione sulla popolazione palestinese che è intollerabile. Come abbiamo scritto insieme a Francia, Germania, Regno Unito e altri partner, gli insediamenti israeliani in Cisgiordania sono illegali e ci opponiamo con forza a chi sostiene l'annessione e lo spostamento forzato della popolazione palestinese. Di fronte a questa situazione credo che l'Europa debba riprendersi lo spazio che può occupare e la finestra per farlo si aprirà inevitabilmente con l'insediamento del nuovo governo israeliano, chiunque dovesse vincere le elezioni. Sarà quello il momento per chiedere gesti capaci di invertire la spirale negativa da troppo tempo in atto e di riaprire in prospettiva un percorso politico di pace. Ci vorrà tempo, lo sappiamo, ma sappiamo altrettanto bene che se nei prossimi mesi assisteremo a un'espansione senza fine degli insediamenti in Cisgiordania, al crollo dell'autorità palestinese o alla ripresa della violenza a Gaza o nella stessa Cisgiordania, la soluzione dei due stati diventerà impossibile e questo è un esito che non possiamo permetterci. Proporrò quindi di lavorare in Europa su alcune richieste precise che possano creare lo spazio per un ritorno al dialogo politico. Tra queste il trasferimento all'autorità palestinese delle entrate fiscali che Israele oggi trattiene e il congelamento dell'insediamento E1 sul quale ci siamo già espressi insieme ai nostri principali partner europei. A Gaza la situazione resta drammatica, servono più aiuti e servono in fretta e serve un'iniziativa politica per verificare se Hamas sia davvero disposta a deporre le armi. Sarebbe la svolta di cui abbiamo bisogno e aprirebbe la strada alla ricostruzione nell'interesse prima di tutto della popolazione civile. Continuiamo poi a credere e a lavorare per una pace vera tra Israele e Libano. Come sapete l'Italia ha ospitato diverse tornate negoziali e siamo pronti a farlo di nuovo. Sono convinta che la leadership libanese sia sinceramente pronta a sottoscrivere una pace giusta e duratura con Israele e noi siamo pronti a sostenerla anche con un'iniziativa franco-italiana per il dopo UNIFIL, per dotare le forze armate libanesi delle capacità necessarie ad affermare la sovranità del Libano su tutto il suo territorio. Al Consiglio europeo discuteremo anche della situazione in Iran e nel Golfo, a partire dalla libertà di navigazione a Hormuz e a Bab el-Mandeb, che per l'Europa rappresenta un interesse vitale. Le restrizioni e gli attacchi in questi due passaggi hanno avuto un effetto diretto sulla vita dei nostri cittadini, a cominciare dal prezzo dell'energia. Il governo si è impegnato a contenerne gli effetti e continuerà a farlo con ogni strumento a disposizione, ma una soluzione duratura passa necessariamente dal ripristino di una piena libertà di navigazione, senza pedaggi e senza limitazioni discriminatorie. Per questo credo che l'Europa debba impegnarsi in prima persona a partire dal rafforzamento dell'operazione Aspides nel Mar Rosso, che l'Italia oggi guida e che si regge in larga parte sul contributo di pochissime nazioni. Servono più navi e servono ora. Dobbiamo poi approfondire il partenariato con le nazioni del Golfo. Europa e Golfo sono due aree legate da interessi sempre più stretti che per prosperare hanno bisogno di regole e di stabilità. L'Italia ha messo a disposizione delle nazioni della regione che lo hanno chiesto assetti per difendersi dagli attacchi ingiustificati dell'Iran e dei suoi alleati, attacchi che negli ultimi giorni hanno visto un'ulteriore escalation degli Houthi contro le infrastrutture energetiche saudite e che condanniamo con fermezza. Ma nella prossima fase la priorità dovrà essere un'altra, non dipendere più da un unico punto di passaggio. Significa costruire nuovi collegamenti tra Europa, Golfo e Asia, a partire dal corridoio IMEC, proteggere meglio porti, cavi sottomarini e infrastrutture energetiche, diversificare rotte e fornitori. Anche qui l'Italia, insieme alle sue imprese, sta facendo la propria parte, ma ora deve farla anche l'Europa. Un altro capitolo centrale del prossimo Consiglio europeo sarà il negoziato sul quadro finanziario pluriennale. Complesso e importante perché il bilancio dell'Unione non è un esercizio contabile, è lo strumento attraverso cui decidiamo concretamente
quali siano le priorità del futuro e quante risorse siamo disposti a mettere a disposizione di quelle priorità. In questi mesi abbiamo già ottenuto diversi risultati concreti rispetto alla proposta originaria della Commissione. Gli Stati membri avranno un ruolo più incisivo nella gestione dei nuovi strumenti, cioè le scelte di come usare le risorse non si faranno solo a Bruxelles. La politica agricola comune e la politica della pesca manterranno identità e tutele proprie, perché agricoltori e pescatori non possono diventare una voce qualsiasi in un fondo indistinto. Sullo Stato di diritto abbiamo ottenuto regole più chiare e oggettive per impedire che se ne faccia un uso politico. Nel nuovo Fondo europeo per la competitività ci saranno maggiori garanzie per le piccole e medie imprese, spina dorsale della nostra economia, e i governi avranno più voce in capitolo nel definire le priorità dell'azione esterna dell'Unione. Sono risultati importanti, ma il negoziato è ancora molto lontano dalla sua conclusione. Anzi, entriamo ora nella fase più delicata, quella della trattativa sulla dimensione effettiva del bilancio e su dove trovare le risorse che servono. A monte c'è una questione di metodo che voglio ribadire anche qui. La presidenza irlandese e le istituzioni europee hanno indicato l'obiettivo di arrivare a un accordo entro la fine dell'anno. Noi non siamo contrari per principio a questo obiettivo, ma deve essere chiaro che la data non può diventare più importante del contenuto. Non firmeremo un accordo non vantaggioso per rispettare una scadenza. Noi firmeremo un accordo solo quando sarà un accordo giusto per l'Italia. E che cosa significa nel merito? Significa innanzitutto costruire un bilancio che dia risposte chiare e concrete, significa finanziare adeguatamente le nuove priorità che tutti diciamo di considerare strategiche, senza sacrificare le politiche che rappresentano uno dei fondamenti del progetto europeo. Lo dico in maniera molto chiara: l'Italia non accetterà un bilancio che ridimensioni la politica agricola comune, la pesca e la coesione. Agricoltura e pesca riguardano la nostra sicurezza alimentare, che è una componente essenziale dell'autonomia strategica europea. La coesione riguarda la capacità del mercato unico di funzionare senza lasciare indietro interi territori e conseguentemente indebolire anche la crescita complessiva. E dunque, a mio avviso, non c'è alcuna contraddizione tra politiche tradizionali e nuove priorità. Al contrario, non esiste sicurezza senza sicurezza alimentare, non esiste vera competitività senza pari dignità tra i territori. Nei giorni scorsi la presidenza irlandese ha presentato una nuova proposta negoziale che prevede un bilancio di circa 1.622 miliardi di euro per il periodo 28-34 a prezzi costanti. Parliamo di un taglio di 108 miliardi di euro rispetto alla proposta di giugno e di oltre 140 miliardi rispetto a quella originaria della Commissione. Pur in presenza di tagli consistenti, sono state preservate le risorse complessive dei piani nazionali e regionali che comprendono PAC e coesione. È un risultato molto importante e tutt'altro che scontato, al quale sono felice di poter dire che ha contribuito in modo decisivo la lettera congiunta dei 17 Stati membri amici della coesione, che è un'altra iniziativa avviata dall'Italia, stavolta insieme alla Romania. E proprio per continuare a lavorare su questa linea, insieme alla Romania ospiteremo a margine del Consiglio un nuovo incontro del gruppo. Sarà l'occasione per fare il punto sul negoziato e ribadire una posizione comune prima della fase decisiva. Resta poi la questione fondamentale, ovvero come finanziare le priorità che l'Europa si è data. Qui io credo che la domanda da cui partire non sia quanto debba essere grande il bilancio, ma piuttosto che cosa l'Europa considera irrinunciabile nei prossimi anni. Prima si definiscono gli obiettivi, poi si trova il modo di finanziarli, non il contrario. Dopodiché, sulle nuove risorse proprie proposte dalla Commissione abbiamo diverse riserve, ma siamo disposti a lavorare con un criterio chiaro, alleggerire per quanto possibile il peso sui bilanci nazionali senza nuove tasse a carico di cittadini e imprese europei. Riteniamo che si possa e si debba ragionare anche su un rimborso più graduale del debito contratto per Next Generation EU, perché i rimborsi non comprimano le altre politiche europee proprio negli anni in cui serve investire di più. E in generale credo che per finanziare priorità che sono strategiche per tutti noi nessuno strumento debba essere escluso a priori. Ci sono poi alcune questioni su cui per l'Italia il compromesso dovrà necessariamente migliorare.
La prima è la nostra posizione complessiva. La proposta della Presidenza irlandese mantiene sostanzialmente invariati i criteri di ripartizione delle risorse che continuano a penalizzare la nostra nazione. Non possiamo accettare che l'Italia versi di più al bilancio europeo e allo stesso tempo riceva di meno. È una semplice questione di equità. La seconda riguarda i cosiddetti rebates, gli sconti sui contributi di cui godono alcuni Stati membri, sui quali la nuova proposta non registra alcun progresso. Trovo difficile spiegare perché proprio chi chiede di modernizzare il bilancio, cioè di ridurlo, pretenda di conservare i privilegi nati in un'altra fase dell'integrazione europea. Se la modernizzazione deve esserci, deve valere per tutti. E aggiungo che non si può pretendere che i sacrifici siano europei e i privilegi invece siano nazionali. La terza questione, che può sembrare tecnica ma dice molto di come funziona l'Europa, è questa, ed è il principio secondo cui i fondi europei non possono finanziare attività che danneggiano in modo significativo l'ambiente. Principio, per carità, che può essere considerato giusto, ma le prime bozze delle regole applicative della Commissione rischiano di trasformarlo nell'esclusione automatica di interi settori, cioè proprio quello che i governi avevano deciso di evitare. Non possiamo chiedere a un'acciaieria di investire miliardi nella transizione, farle pagare le quote di CO2 e poi dirle che proprio perché un'acciaieria non può accedere ai fondi europei per la decarbonizzazione. Né possiamo dire di voler rafforzare la sicurezza energetica e poi escludere in automatico le infrastrutture che servono a garantire questo processo. E voglio dire anche che le decisioni dei governi non sono bozze che la burocrazia può correggere a piacimento. Questa deriva per cui i capi di Stato e di Governo prendono decisioni che poi le regole burocratiche puntualmente smontano è inaccettabile e va corretta. Anche da come verranno sciolti questi nodi dipenderà la nostra valutazione complessiva sul pacchetto, ma su questo, come dicevo, ci sarà modo di tornare. Il Consiglio europeo avrà una discussione strategica anche sul processo di allargamento e sulle riforme interne dell'Unione, tema al quale l'Italia attribuisce da sempre una grande importanza. Solo un'Europa riunificata, sostenuta da un solido consenso politico, può raggiungere la massa critica necessaria per restare competitiva, influente e sicura. A partire dai Balcani occidentali, naturalmente ciascun percorso ha le proprie caratteristiche, i propri tempi, le proprie condizioni, ma la prospettiva politica è la stessa: consolidare stabilmente l'ancoraggio europeo di nazioni che appartengono alla nostra storia. Noi sosteniamo un allargamento fondato sul principio del merito, su una responsabilità reciproca. Ai paesi candidati spetta realizzare le riforme necessarie e adeguarsi progressivamente alle regole europee. All'Unione, però, spetta riconoscere senza ritardi quei risultati con avanzamenti concreti. Ed è per questo che nel breve periodo la nostra priorità è sostenere con forza l'avanzamento del processo di Montenegro e Albania, perché il loro successo avrebbe un valore che va molto oltre i loro ma anche i nostri confini. Direbbe a tutta la regione che il processo di adesione è reale, che le riforme vengono premiate, che quando una nazione candidata fa la propria parte, l'Unione è capace di fare la propria. In ultimo, il Consiglio europeo avrà una discussione strategica sul governo dei flussi migratori. Ho rivendicato molte volte in quest'Aula come l'approccio europeo sul tema sia cambiato in questi anni in modo significativo. All'inizio in molti consideravano impossibile che temi come concentrarsi sulla prevenzione delle partenze piuttosto che sulla gestione degli arrivi, rafforzare la dimensione esterna, costruire partenariati con le nazioni di origine e di transito, rendere più efficaci i rimpatri, sviluppare soluzioni innovative, potessero diventare parte ordinaria del dibattito europeo. Ma così è stato. E questo cambio di approccio, al quale l'Italia ha dato un contributo decisivo, sta producendo risultati concreti. Non lo dice il governo, lo dicono i dati di Frontex. In 2 anni gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione si sono più che dimezzati. Quest'anno il calo prosegue, meno 35% nei primi 8 mesi rispetto allo scorso anno. Sul Mediterraneo centrale, cioè la rotta che coinvolge l'Italia, gli arrivi sono diminuiti di oltre la metà. Il problema non è risolto, certo,
Ma questi numeri dicono una cosa semplice: l'alternativa alle porte aperte è sempre esistita. È sempre esistita, semplicemente per anni si è scelto di non perseguirla. Intendiamo andare avanti nella direzione avanzata senza abbassare la guardia, anche perché gli eventi di Ceuta della fine di luglio hanno dimostrato bene quanto velocemente possano prodursi situazioni di pressione eccezionale alle frontiere esterne. Alla luce di quei fatti, come sapete, l'Italia ha deciso di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne aeree e marittime con la Spagna sulla base di una valutazione di sicurezza. E permettetemi di dire che considero abbastanza surreali le polemiche che ne sono seguite, soprattutto da parte di alcuni partiti di opposizione, evidentemente più attenti a difendere il governo spagnolo che la sicurezza e i confini italiani. Ricordo che il codice Schengen prevede espressamente la possibilità di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne per esigenze di ordine pubblico e di sicurezza. Si tratta di fatti di uno strumento utilizzato regolarmente. Dal 2026 a oggi gli Stati membri vi hanno fatto ricorso quasi 500 volte e in oltre 30 casi i controlli hanno riguardato direttamente l'Italia. La Francia, ad esempio, mantiene controlli alla frontiera con noi da oltre 10 anni e quindi è difficile, colleghi, sostenere che l'Italia non abbia il diritto di utilizzare uno strumento che nei suoi confronti è stato utilizzato decine di volte. Ricordo ai colleghi che l'Italia ha gli stessi doveri e gli stessi diritti degli altri Stati membri. Non accettiamo che difendere i confini sia un diritto per gli altri e una colpa quando riguarda l'Italia. Ceuta ci ha insegnato anche un'altra cosa. Una crisi alle frontiere non sempre nasce da sola. A volte viene costruita, i trafficanti la organizzano, i social l'amplificano, la disinformazione la alimenta. Chi usa persone disperate come arma di pressione sui nostri confini non sta solo forzando una frontiera, sta attaccando l'Europa e l'Europa deve dotarsi degli strumenti per rispondere. Sempre all'indomani dei fatti di Ceuta, lo scorso 1 agosto, insieme alla Danimarca, l'Italia ha promosso una lettera sottoscritta da 22 capi di Stato e di Governo europei su 27, con la quale abbiamo chiesto maggiore protezione delle frontiere esterne, un contrasto più deciso alle reti dei trafficanti, più rimpatri e una migliore capacità di anticipare e reagire a situazioni analoghe. E abbiamo chiesto di affrontare seriamente anche i fattori di attrazione, tra i quali annoveriamo anche le regolarizzazioni su larghissima scala. Naturalmente ogni Stato membro mantiene le proprie competenze e assume le proprie decisioni, ma viviamo in uno spazio integrato e la libertà, con libertà di circolazione e frontiere comune. Quello che uno Stato decide a casa propria non necessariamente resta a casa propria, può ricadere sugli altri e può compromettere la funzionalità di Schengen. Se passa il messaggio che un ingresso irregolare può trasformarsi successivamente in una permanenza legale, il rischio è alimentare nuove partenze, rafforzare il modello di affari dei trafficanti e vanificare parte degli sforzi che stiamo facendo per ridurre gli arrivi irregolari, e non ce lo possiamo permettere. Poi ci sono i rimpatri. Per anni in Europa un decreto di espulsione è rimasto molto spesso un pezzo di carta. Oggi abbiamo strumenti più efficaci, anche grazie alle nuove regole europee, e i risultati si vedono. Quest'anno i rimpatri hanno raggiunto il livello più alto mai registrato nello stesso periodo e continuano a crescere. Ringrazio per questo il ministro Piantedosi, tutti coloro che lavorano ogni giorno per questo risultato, perché il messaggio deve arrivare chiaro: chi entra illegalmente in Italia non può contare di restarci. E poi c'è il lavoro lungo tutta la rotta. Grazie alla collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e con Algeria, Libia e Tunisia, negli ultimi 2 anni circa 65.000 migranti sono tornati volontariamente nei loro paesi di origine, prima ancora di tentare di attraversare il Mediterraneo. Sono 65.000 persone che non hanno affidato la propria vita ai trafficanti. Ma perché questo modello funzioni ancora meglio, serve la massima collaborazione possibile da parte dei paesi terzi. E quando questa collaborazione manca, l'Europa deve usare tutte le leve che ha: la diplomazia, la cooperazione, il commercio, i visti.
perché chi vuole essere nostro partner non può considerare i rimpatri un capitolo a parte. Serve ancora più ambizione sulla dimensione esterna, un migliore coordinamento con le iniziative nazionali, a partire dal piano Mattei per l'Africa, nato dalla convinzione che il rapporto tra Europa e Africa debba fondarsi su partenariati paritari, investimenti e crescita condivisa. Lo stesso vale per le soluzioni innovative. L'Italia ha aperto la strada con i centri in Albania e oggi i return hubs nei paesi terzi sono previsti dalle norme europee e sono molti gli Stati membri che vogliono percorrere questa strada. Ora occorre passare all'attuazione. L'Unione deve sostenere chi vuole avviare progetti pilota con risorse, competenze e mezzi, nel pieno rispetto del diritto europeo e internazionale. Quelle risorse devono trovare posto anche nel prossimo bilancio europeo. Ne parleremo a margine del Consiglio europeo, anche nella consueta colazione di lavoro sulle soluzioni innovative in materia migratoria che, come sempre, abbiamo previsto insieme a Danimarca e Paesi Bassi. In conclusione, colleghi, al di là dei singoli dossier, il Consiglio europeo che ci attende ha un significato politico chiaro. Viviamo in un mondo in cui la sicurezza, la prosperità, molti equilibri che per anni abbiamo dato per acquisiti non sono più scontati. E l'Europa deve decidere come vuole starci. Può continuare a scrivere regole come se nulla fosse cambiato, oppure può guardare la realtà per quello che è e dotarsi degli strumenti per difendere la propria economia, la propria sicurezza, la propria libertà. Ed è quest'ultima l'Europa per cui lavoriamo. Un'Europa capace di tenere insieme transizione e industria, politiche tradizionali e nuove priorità, cooperazione con i partner e difesa dei propri confini. Un'Europa pragmatica che non ha paura di correggere le proprie scelte quando la realtà cambia. Un'Europa che concentra la sua forza sulle grandi sfide che nessuna nazione può affrontare da sola e sa farsi da parte dove le nazioni fanno meglio da sole. Un'Europa grande sulle grandi questioni, discreta su tutto il resto. E per anni ci hanno detto che per contare in Europa l'Italia doveva rinunciare a difendere i propri interessi. Abbiamo dimostrato il contrario, perché un'Europa forte ha bisogno di nazioni forti e si può lavorare per un'Europa più solida e credibile senza smettere neanche per un minuto di difendere l'Italia con orgoglio. Ed è con questo orgoglio che ancora una volta andrò a Bruxelles, con la stessa determinazione di milioni di italiani che ogni giorno lavorano, producono, innovano e tengono in piedi questa nazione, perché a loro dobbiamo un'Europa che li protegga invece di ostacolarli. E a loro voglio dire che ovunque si decida il loro futuro, l'Italia c'è per farvi sentire, per farsi sentire. Vi ringrazio.

0: Senatore Menia, grazie. Senatore Nicita, grazie. Bene. Al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri la consegna presso la Camera dei Deputati del testo delle comunicazioni testé rese, sospendo la seduta che riprenderà, diciamo indicativamente, alle 10.20, con la discussione generale sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. La seduta è sospesa. Grazie.
1: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: E siamo allora a collegarci adesso con la Camera dei Deputati. La seduta al Senato della Repubblica è stata sospesa. Noi appunto andiamo invece alla Camera, dove si sta lavorando sul decreto dei caregiver.
1: Di maggio. Dato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 100, contrari 155, la Camera respinge. 14, Aiello, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 100, contrari 153, la Camera respinge. 15, Carmina, favorevole con riformulazione, va bene? Sì. 16, Caro Tenuto, parere contrario, chiede di intervenire. Prego, collega.
2: Sì, Presidente. Vede, mentre noi stiamo qui a votare e a scegliere per lei, c'è una donna che è sveglia dalle 5 di stamattina, che ha una cinquantina d'anni e ha lasciato il lavoro per assistere la madre malata di Alzheimer. Praticamente la notte non dorme mai, perché deve lavarla, imboccarla, somministrarle farmaci. Poi passa la giornata a litigare con l'ASL per un presidio che non arriva. Non ha ferie, non ha malattia e non ha contributi. In Italia ci sono 7 milioni di persone come lei. 7 milioni. Quasi tutte donne. Sono praticamente un servizio sanitario parallelo che però lo Stato non paga, perché se lo pagano loro con il loro tempo e la loro vita. Allora, per queste persone oggi, secondo voi, dovremmo festeggiare? Io francamente sono indignato e vi spiego perché. Perché mettiamo a confronto due modi di governare. Beh, quando c'eravamo al governo noi, il fondo per i caregiver è stato creato ed è stato aumentato nel corso del tempo. Con voi è stato sciolto. Quando al governo c'eravamo noi, con la ministra Catalfo, abbiamo creato un secondo fondo e lo abbiamo portato a 80 milioni. Nel 2022 poi per i caregiver abbiamo stanziato oltre 100 milioni di euro. Da quando al governo ci siete voi, e più precisamente dal 2024, quel fondo è finito dentro un altro fondo, un fondo unico, che ha molti meno fondi, stando a quanto hanno raccontato anche le associazioni che abbiamo ascoltato nell'iter di questo disegno di legge. E allora, quando al governo c'eravamo noi, ci siamo occupati di loro, abbiamo anche durante la pandemia raddoppiato i permessi della 104, perché nessuno restasse solo mentre chiudevamo le scuole e i centri diurni. E voi invece qua oggi ci venite a dire che per la prima volta questo Parlamento si occupa dei caregiver, che ci mette dei soldi. Guardate colleghi, vi informo che vi sbagliate, non è la prima volta, è la prima volta dopo che quei soldi li avevate tolti. E allora, e poi veniamo al mio ordine del giorno in particolare, che avete bocciato, che chiedeva due cose. La prima era togliere il tetto dei tre caregiver. Perché pensate magari a una famiglia dove c'è una madre che ha 80 anni e ha 4 figli. Allora uno magari sta con lei la mattina, uno la sera, uno copre il fine settimana. Uno invece deve prendere le ferie quando gli altri non ce la fanno. Ecco, per la vostra legge uno dei quattro non esiste. Niente part-time, niente lavoro agile, niente ferie cedute dai colleghi. Sono tutele che allo Stato non sarebbero costate niente. Però per voi non va bene. Chissà perché. La seconda era togliere il limite dei 40 chilometri per chi non convive. Allora, io vi voglio far presente che da Napoli a Caserta magari si fanno in poco più di mezz'ora, però nelle aree interne, io penso all'Irpinia, nel Cilento della mia Campania, la stessa distanza richiede il doppio del tempo. Allora, una figlia che vive a Pozzuoli e il padre a Procida, da poi, tra l'altro, non conta i chilometri, deve contare i traghetti e deve vedere se ce la fa, perché magari d'inverno possono anche saltare. Insomma, questa regola premia evidentemente

0: per voi evidentemente non è un problema, perché voi nei panni di queste famiglie non vi ci mettete, questa è la verità. E allora, e concludo, noi ovviamente voteremo a favore di questo ordine del giorno, ma siamo profondamente indignati per questo provvedimento, perché il riconoscimento dei caregiver noi lo votiamo dal 2018 e lo abbiamo anche finanziato quando governavamo. Questa legge a queste persone dice che le date forse, poco e dopo. E noi invece, quando tornerà di nuovo a noi governare, le diremo che ci sono le nostre mani tese verso di loro e non la carità. Grazie.
1: Grazie, colleghi. Pongo in votazione l'ordine del giorno 16, caro tenuto, col parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. Boff. La votazione è chiusa. Astenuti 15, favorevoli 89, contrari 153. La Camera respinge. 17, Lumuti, parere contrario, chiede di intervenire. Prego, collega Lumuti.
2: Sì, grazie Presidente. Noi stiamo parlando oggi di una categoria di persone che non per loro causa o per una loro volontà, sono persone che si prendono cura di altre persone mosse fondamentalmente da un motivo di amore, perché si prendono cura di una madre, di un padre, di un figlio, di una figlia che vivono in una condizione di disagio e che necessita quindi l'aiuto e l'intervento di altre persone, e si occupano della vita quotidiana di queste persone, dalla pianificazione delle attività come le visite mediche, la somministrazione dei medicinali che avviene di giorno ma avviene anche spesso durante la notte, si occupa dell'igiene personale, dei pasti, ed è una persona fondamentalmente e fortemente stressata perché sente la responsabilità della condizione di un'altra persona e ha letteralmente in mano il suo futuro ed è chiamata a fare delle cose per le quali non si è preparati, non si studia per queste cose e paradossalmente spesso e volentieri ci si porta a pensare che si fanno delle cose per le quali non si è portati, e lo si deve fare per tutta la vita della persona per la quale ci si occupa, e questo può portare, anzi porta spesso e volentieri non soltanto problemi di natura fisica ma spesso anche problemi di natura mentale come l'ansia, la depressione, l'affaticamento cronico. E questo perché dedicano molto del loro tempo alla cura di queste persone. È un grande impegno di tempo che porta il più delle volte a un vero e proprio isolamento sociale. Quelle notti insonni molto spesso non si recuperano, vuoi perché magari durante il giorno si fa un'altra attività, ma fondamentalmente non si recuperano e la perdita di sonno è una questione drammatica. Sono costretti a lasciare il lavoro e restano senza stipendio, senza un reddito economico. Non maturano nemmeno i contributi necessari per andare serenamente verso la pensione, senza pensieri. E affrontano anche, c'è un'altra questione, che queste persone, questa categoria di persone, affrontano anche un'altra situazione. Devono affrontare settimanalmente delle spese per coprire delle falle organizzative presenti nel nostro paese. E molti dei beni medici, molti dei medicinali e degli strumenti che necessitano non vengono forniti allo stesso modo dalle persone, dalle regioni, come ad esempio le siringhe, come ad esempio i pannolini per gli adolescenti o per gli adulti. Le fisioterapie passate per le ASL sono insufficienti. Ed è una situazione quindi per la quale è un ternallotto. Se nasci in una regione dove questi strumenti te li forniscono, sei più fortunata rispetto a un'altra dove in quella regione invece non li fornisce. E rinuncia a tutto, rinuncia alla propria vita. Un sacrificio necessario dettato invece dall'amore.

0: si tiene tutto dentro. Abbiamo visto prima con l'ordine del giorno della collega Ricciardi, abbiamo proposto anche di verificare se c'è la possibilità da questo governo di trovare quei fondi necessari per istituire una persona, dei professionisti che diano dello sostegno psicologico di cui queste persone hanno necessariamente bisogno. E l'ordine del giorno, che oggi molto probabilmente verrà bocciato a seguito del parere negativo di un governo insensibile, chiedeva una cosa molto semplice, perché quando quella persona per la quale ci si prende cura non c'è più, il caregiver viene abbandonato, letteralmente abbandonato. È una persona che ha vissuto un isolamento sociale e che viene abbandonato dalla nostra comunità, e questo non possiamo permettercelo se andiamo in giro nel mondo a sciacquarci la bocca dicendo che noi siamo un paese civile. E quindi chiediamo che cosa? Innanzitutto un sostegno eventuale economico in base alla gravità della situazione per la quale si è preso cura, alla durata della situazione e anche alla condizione economica del caregiver. E in più abbiamo chiesto di valutare la possibilità di prevedere anche delle forme di assistenza da parte di uno Stato che è degno di questo nome per quanto riguarda il reinserimento sociale di queste figure, anche attraverso la previsione dei corsi di formazione per il loro reinserimento lavorativo. Io non lo so come si fa a dire no a una proposta di un impegno per verificare se ci sono i fondi. L'ha detto di nuovo, voglio richiamare la collega Ricciardi, perché ha fatto un esempio concreto. Avete previsto 300 milioni per un altro CSM, la riforma della giustizia, e non riuscite a prevedere quei soldi necessari perché possiamo dire che noi siamo un paese civile, che siamo un paese che rispetto al tema dell'umanità è presente. Niente di tutto ciò. Niente di tutto ciò. Ancora una volta siamo di fronte a una legge spot, siamo verso le elezioni, la tragedia della famiglia di Roma, dei due coniugi che si sono tolti la vita perché si prendevano cura di una figlia ed erano disperati, ha mosso forse qualcosa nel governo, ma quando si tratta di mettere soldi, ecco qua, il provvedimento spot. Grazie e buon voto a tutti.
1: Grazie onorevole. Dell'Olio sottoscrive. Ordine del giorno 17 Lomuti, parere contrario, la votazione è aperta. Cattoi, Boff.
2: Sorte, votato.
1: Sorte, ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 102, contrari 153. La Camera respinge. 18, l'abbate, parere contrario, lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Cavo, maschio, hanno votato. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 102, contrari 153. La Camera respinge. 19, Iacono, favorevole con riformulazione, va bene? No, lo votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. Ravetto. Ha votato, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 102, contrari 152. La Camera respinge, quindi 20, Girelli, parere contrario, lo pongo in votazione, la votazione è aperta. Dico parere contrario perché mi avete detto che rifiutate le riformulazioni. No, ministra, mi hanno detto che non le accolgono. Ho tagliato io. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 100, contrari 153. La Camera respinge. 21, Scotto, non accoglie la riformulazione. Lo votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 103, contrari 154. La Camera respinge. 22, Ciani, non accoglie la riformulazione. Il parere è contrario, lo votiamo. La votazione è aperta. Votato tutti. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 102, contrari 154, la Camera respinge. 23, Serracchiani, non accoglie la riformulazione, lo votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 104, contrari 151, la Camera respinge. Colleghi, sospendiamo brevemente l'esame del provvedimento che riprenderà dopo la consegna del testo delle comunicazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri. La seduta è sospesa. Ah, la seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca la consegna del testo delle comunicazioni della Presidente del Consiglio dei Ministri in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026. A facoltà di parlare la Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni. Prego, Presidente.
3: Grazie Presidente, buongiorno colleghi, sono venuta, come diceva correttamente lei, a consegnare il testo delle comunicazioni che ho reso al Senato in vista del dibattito di oggi pomeriggio. Grazie.
1: La ringrazio Presidente, prendo atto della consegna del testo delle sue comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026 da lei rese nella giornata odierna al Senato della Repubblica, che saranno pubblicate tempestivamente sul sito della Camera nella sezione dedicata al resoconto stenografico della seduta odierna. Come previsto dal vigente calendario dei lavori, la discussione su tali comunicazioni avrà inizio nella seduta odierna a partire dalle ore 15:15. Le risoluzioni alle comunicazioni potranno essere presentate non prima dell'inizio della discussione, non oltre un'ora dall'inizio della medesima discussione. Ora riprendiamo il provvedimento 2789A. Eravamo all'ordine del giorno 24 Manzi, che ha un parere favorevole con riformulazione che non viene accolta, lo votiamo col parere contrario. La votazione è aperta. Ghirra, Penza,
4: Andreuzza.
1: Aspettiamo la collega Ghirra. Andreuzza ha votato.
2: Merola.
1: La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 95, contrari 153. La Camera respinge. 25 Filippin, parere contrario. Chiede di intervenire la collega Malavasi. Prego, onorevole.
5: Grazie Presidente, intervengo sull'ordine del giorno della collega Filippin perché ne abbiamo parlato anche in commissione e continuiamo a non comprendere, anzi ad osservare una certa allergia di questo governo a portare in Parlamento delle relazioni annuali. Devo dire che accapita un po' su qualsiasi argomento. C'è la richiesta legittima di una legge votata in Parlamento in cui chiediamo che annualmente venga relazionato alle Camere per comprendere se la legge che è stata proposta dal Governo va nella direzione giusta, se effettivamente garantisce equità di accesso, se risponde ai bisogni dei caregiver, riportando a noi quindi come sta andando, quanti sono i beneficiari, quante sono le domande presentate, quante le domande accolte, quante le domande respinte, ripartito ovviamente anche sul piano regionale per comprendere ovviamente se la preoccupazione che abbiamo sia l'equità e il superamento delle disomogeneità territoriali stanno andando nella giusta direzione per rispondere ai diritti legittimi dei caregiver. Insomma, anche in questo caso c'è un parere contrario secco. Allora, noi non capiamo quale sia il motivo per cui il governo non è mai disponibile a relazionare al Parlamento sulle leggi che propongono. Penso che sia una scelta sbagliata, una chiusura che umilia in realtà il Parlamento. Ci chiamate a votare dei testi con una chiusura pregiudiziale forte rispetto comunque a tutte le proposte che facciamo, e si vede bene anche dalle riformulazioni di questi ordini del giorno che nel suo complesso vengono a eliminare sempre le premesse e a riformulare, non accogliendo le nostre preoccupazioni ma in continuità con un testo imposto dalla maggioranza, senza nessuna apertura nel garantire l'EP e l'EPS come abbiamo richiesto, che permetterebbe di superare le disomogeneità regionali, senza nessuna una vera apertura sulla parte contributiva e pensionistica, senza nessuna apertura sulla detraibilità delle spese che aiuterebbero moltissimo i carichi di cura delle famiglie, senza la volontà vera di trovare quel giusto equilibrio nel garantire la migliore qualità possibile per l'assistito ma anche la miglior garanzia di vita possibile per i caregiver, che è l'obiettivo per cui, ricordiamo ancora una volta, ci sono nel nostro paese 12 milioni di persone, soprattutto donne in età lavorativa che quotidianamente si fanno carico di supplire le carenze statali nel garantire il diritto al benessere e alle cure delle persone che hanno fragilità, disabilità o anche delle inabilità temporanee. Quindi questa allergia pregiudiziale a riferire il Parlamento è l'ennesimo gesto di un'arroganza di un governo che non ha avuto nessuna disponibilità al dialogo con nessuna forza delle opposizioni per arrivare ad un testo condiviso. Ancora una volta una bandierina di propaganda che contesteremo fino alla fine di questo provvedimento.
1: Grazie. 25 Filippin, parere contrario, la votazione aperta. La Carra e Andrea Rossi. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 94, contrari 151, la Camera respinge. 26 Forattini, favorevole con riformulazione che non viene accolta, quindi la pongo in votazione col parere contrario. La votazione è aperta. Pella. Roggiani. Aiutiamo la collega Roggiani a votare. Collega Casu. No. La votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 93, contrari 152, la Camera respinge. 27 Ferrari, parere contrario, pongo in votazione, la votazione aperta. Pastorino. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 100, contrari 153, la Camera respinge. 28 Furfaro, favorevole con riformulazione che non viene accolta, la votiamo col parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, Ferrara, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 100, contrari 152, la Camera respinge. 29 Stumpo, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, Bergamini, l'ho vista collega, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 101, contrari 154, la Camera respinge. 30 Malavasi, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 5, favorevoli 99, contrari 150, la Camera respinge. 31 Ghio, parere contrario, la votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 99, contrari 151, la Camera respinge. 32 Ciancitto, favorevole. 33 Cerreto, favorevole. 34 Zanella, favorevole con riformulazione. Va bene, collega Zanella? No, lo votiamo col parere contrario. La votazione è aperta. Ah, vuole parlare. Revoco la votazione. Chiede di intervenire. Prego, collega.
6: Presidente, grazie. Sono costretta a respingere la proposta della ministra perché l'ordine del giorno mette in evidenza una questione centrale e che evidentemente il governo sottovaluta, che abbraccia tre aspetti decisivi. Uno, il fatto che i livelli essenziali di prestazioni da garantire ai caregiver deve essere omogeneo a livello nazionale. Il secondo, la possibilità di avere a disposizione risorse adeguate. Il terzo riguarda invece l'effettivo coinvolgimento nei progetti di vita e nei progetti di assistenza individualizzati, in modo tale che effettivamente questo che abbiamo definito essere uno dei pilastri del welfare per le persone non autosufficienti o con disabilità sia davvero tale. Quindi chiediamo il voto dell'Aula, anche perché nella discussione all'interno della Commissione mi pareva che ci fosse un accordo su tutti i punti da me indicati.
1: Maluana. Grazie onorevole. 34 Zanella, parere contrario, la votazione aperta. contenuto sottoscrive. Madia, Giachetti e Richetti. Richetti sta votando. Vede, collega Giachetti, che ha imparato anche lei. Votazione chiusa. Astenuti 4, favorevoli 101, contrari 153, la Camera respinge. 35 Grimaldi, favorevole con riformulazione, va bene? No, lo votiamo col parere contrario. La votazione è aperta. Tutti, lo muti. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 101, contrari 152, la Camera respinge. 36 Mari, favorevoli con riformulazione, va bene? No, lo votiamo col parere contrario. La votazione è aperta. Tucci.

0: La votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 102, contrari 154, la Camera respinge. 37, Zaratti, favorevole con riformulazione, va bene? Collega Grimaldi, me lo dice lei se va bene? La riformulazione di Zaratti non va bene, lo votiamo col parere contrario. Ah, Giachetti chiede di intervenire su questo? Prego. Sì, sì, ha rifiutato la riformulazione, quindi può intervenire.
1: No, Presidente, io approfittavo di questo anche per aiutare il collega Lumuti a condividere il sogno che ci appartiene rispetto a questo provvedimento e anche diciamo sulla base di uno scambio di vedute che ho fatto con altri colleghi dell'opposizione. Approfitto di questo sostanzialmente ultimo ordine del giorno perché vorrei porre una riflessione innanzitutto al Ministro e poi alla maggioranza per chiedere se secondo voi, diciamo, in un provvedimento del genere non sia racchiusa se in un provvedimento di genere non sia racchiusa tutta la contraddizione di un cortocircuito che ormai attraversa la politica e anche il Parlamento, perché stiamo parlando di un provvedimento di straordinaria importanza. I colleghi che sono intervenuti nel merito e nel merito anche di questioni particolarmente rilevanti anche per lo specifico personale delle famiglie che sono tante, che vivono determinate situazioni. E il fatto che il governo, io non lo concepisco sulla riforma costituzionale, non lo concepisco sulla riforma elettorale, anche perché poi succede spesso e volentieri che scegliere la contrapposizione, la totale indisponibilità al confronto, che non è semplicemente ascolto quello che dici, me ne frego e vado avanti, ma il confronto dovrebbe comportare uno scambio anche positivo di interlocuzioni che consentano ai provvedimenti di essere cambiati e magari in parte migliorati. Ma io dico, è mai possibile, signora Ministra e colleghi della maggioranza, che su un tema del genere il governo non abbia trovato il modo, su 220 emendamenti e 40 ordini del giorno, di trovare una questione, un punto, una sottolineatura, una sfumatura, una non so che cosa dirle, sulla quale convergere? Cioè abbiamo un'impostazione ideologica di maggioranza sul tema dei caregiver che si scontra con l'opposizione ed è nella totale indisponibilità di rovinare un pacchetto prezioso e fatto così bene come quello che avete presentato. C'è qualcosa che non va. Ministra, c'è qualcosa che non va nella sua predisposizione rispetto a un testo come questo e, colleghi della maggioranza, lasciatemelo dire, c'è qualcosa che non va rispetto al rapporto parlamentare tra maggioranza e opposizione. Non possiamo andare avanti così, ripeto, non stiamo parlando di cose importanti, stiamo parlando della qualità della vita e del miglioramento della qualità della vita di persone che sono nelle nostre famiglie a cercare di aiutare i nostri familiari, i vostri familiari. Ma è possibile che dall'opposizione, su 200 proposte emendative, su 40 ordini del giorno, non avete trovato una cosa che potesse essere utile a migliorare questo testo? Non dico i soldi, perché tanto sappiamo perfettamente che poi i provvedimenti li fate soprattutto per spot, senza alcuna copertura finanziaria, e diciamo, il risultato si vede ogni volta che poi ci imbattiamo sui problemi concreti. Ma anche dal punto di vista dello spot, signora Ministra, sarebbe più utile per il Paese sapere che un tema di questo genere ha avuto il concorso reale del Parlamento, un coinvolgimento reale anche dell'opposizione. No, vi portate a casa un altro provvedimento che vi servirà per mettere un'altra pecetta nella campagna elettorale e che però non risolverà minimamente, ma neanche minimamente, i problemi strutturali che le famiglie incontrano. Grazie.
0: Grazie, onorevole Fornaro, prego.
2: Ma grazie, signora Presidente. Ma intanto, per associarci alla riflessione del collega Giachetti, noi abbiamo fatto una scelta che è stata quella di rifiutare in toto tutte le riformulazioni, anche perché abbiamo assistito oggi, non me ne voglia la Ministra, non è certo sua responsabilità, a una nuova, diciamo, creatività dei legislativi. Si fa finta di riformularli e nella riformulazione non si interviene puntualmente come dovrà essere fatto nella prossima legislatura. lo dico per chi ci sarà ovviamente, tra di noi, ma invece sostanzialmente si rende generico l'impegno, talmente generico che è sostanzialmente inutile. Allora, l'ordine del giorno ha una sua funzione e a maggior ragione, come ha ricordato il collega Giachetti, dopo che in tutta la giornata di ieri su 211 votazioni sono stati approvati solo tre emendamenti della maggioranza. E quindi l'incapacità di provare a trovare, diciamo, in prima lettura, quindi senza avere l'obbligo della conversione, dei limiti, delle tempistiche, una apertura è una, purtroppo una costante di questa legislatura. L'ha stata applicando anche agli ordini del giorno, che sono uno dei pochi strumenti che sono in mano non soltanto, ha ragione il collega Giachetti, all'opposizione, ma anche ai colleghi di maggioranza. E quindi io credo che alla fine si riconfermi al fondo una sostanziale mancanza di rispetto anche del nostro ruolo, che è un ruolo che in democrazia ha un valore, che è quello dell'opposizione.
0: Grazie onorevole. Alfonso Colucci, prego.
3: Grazie Presidente, siamo ormai alla fine della discussione in aula di questo provvedimento, stiamo esaurendo gli ordini del giorno e noi abbiamo visto qui l'assenza di una discussione, l'assenza di un confronto con la maggioranza. Tutti i nostri emendamenti, sia in commissione e sia in aula, sono stati respinti in mancanza di qualsiasi motivazione, senza che mai alcuno della maggioranza e tantomeno la ministra, che è qui presente ma scrive senza interessarsi a quanto accade attorno a sé in quest'aula, e senza mai abbia preso la parola per poter motivare le ragioni di aver respinto ogni iniziativa delle opposizioni. Iniziative che, trattandosi di una materia così delicata come quella della sofferenza, come quella all'assistenza alle persone che sono disabili o le persone che sono anziane, e la tutela di coloro che dedicano, soprattutto le donne, dedicano la propria vita spesso all'aiuto, un aiuto necessario anche delle persone care che hanno in casa. Ecco, argomenti così delicati meriterebbero un confronto aperto e leale tra la maggioranza e l'opposizione. Ci siamo trovati di fronte a un muro e questo provvedimento avrebbe potuto essere migliorato, avrebbe dovuto essere migliorato in un confronto parlamentare che fosse davvero aperto e non ideologico come l'opposizione, come il muro, come la chiusura, che invece ci avete opposto ad ogni ragionevole tentativo di colloquio. Presidente, davvero usciamo mortificati, ma non esce mortificata l'opposizione, escono mortificate da questa forma di assenza di dibattito parlamentare. Le persone bisognose, gli assistenti, i caregiver e tutto il sistema del terzo settore, che costituisce un elemento fondante dell'assistenza e della solidarietà e della socialità nel nostro paese. Siamo davvero molto molto dispiaciuti. Grazie.
0: Grazie onorevole Panizzutta, prego.
4: Grazie Presidente, ma siamo dispiaciuti noi, perché qui probabilmente qualcuno non ha ancora capito che sono mesi e mesi e mesi che lavoriamo in commissione su questo provvedimento e sia la maggioranza ed il ministro ha risposto punto per punto a tutti gli emendamenti. Poi non ho capito perché ogni cosa che facciamo deve essere fatta per le elezioni, che non sono nemmeno state convocate, ma che elezioni ci sono? Poi ci accusate di non mettere i soldi e dovrebbe essere una mossa elettorale non mettere i soldi. Ma non ho capito io dove vivete. A parte che comunque gli stanziamenti mi pare che ci siano, perché ogni anno vengono messi 260 milioni. Quindi la dovete smettere di dire falsità, ma soprattutto la dovete smettere di aizzare l'associazione dicendo le falsità. Ecco, questa è la realtà. Quindi non dobbiamo vergognarci noi, ma forse qualcuno di voi, perché certe associazioni vengono a dirci cose che voi gli riferite che sono false. È inutile che si sbraccia qualcuno. Questa è la realtà.
0: Grazie. Colleghi, facciamo che questa ultima affermazione fuori microfono non l'ho sentita, collega. Furfaro, prego, poi Zanella, prima c'ho Furfaro. Colleghe e colleghi, silenzio. Colleghi, se volete parlare chiedete la parola, altrimenti ascoltiamo in silenzio quello che il collega Furfaro ci deve dire, come abbiamo ascoltato gli altri. Prego, collega.
5: Grazie Presidente. Già il fatto che un esponente della maggioranza venga a dire che le associazioni, i sindacati, tutti i collettivi che sono formati da genitori caregiver vengono aizzati dall'opposizione significa irrispetto verso coloro che invece ci stanno seguendo in streaming e giudicheranno benissimo l'operato della ministra e l'operato dell'opposizione. Primo punto. Secondo punto. Abbiamo, è andata semplicemente così, collega Panizzutta, glielo dico tramite suo tramite, presidente in commissione affari sociali, che la ministra ha risposto puntualmente dai fogliettini che gli davano i ministeri magari dell'economia e della sanità senza nemmeno sapere le motivazioni che c'erano, ma soprattutto il punto è che non è stato accolto un emendamento che fosse un emendamento che magari non prevedeva lo stanziamento di risorse, che chiedeva di valorizzare i caregiver, che chiedeva magari di ampliare la prevenzione, che prevedeva di ampliare i diritti, che magari erano a costo zero, perché è una legge ideologica con la quale avete voluto parlare a piccoli pezzetti e che anche il suo intervento molto nervoso dimostra solo una cosa: fuori da questo palazzo ci sono intere associazioni di caregiver che sono sul piede di guerra, e sono sul piede di guerra non perché Marco Furfaro, Giachetti, qualcuno del Movimento 5 Stelle o di AVS o di Azione si è arrabbiato e li sta lì a fomentare, ma perché è una legge discriminatoria, fatta in fretta e furia per provare e che soverchia il Parlamento e gli passa sopra, visto che avevamo tante proposte di legge, c'era uno schema nella quale c'era due relatori, uno di minoranza e il sottoscritto e l'altro di maggioranza Luciano Ciocchetti, e provavamo in quei mesi e in quelle settimane a costruire una proposta di legge parlamentare che ci vedesse tutte e tutti i protagonisti. Quello che avete voluto costruire è ben altro. Era l'idea di venire qua, sventolare una bandierina che dà pochissime briciole a pochissimi caregiver facendo arrabbiare tutte e tutti gli altri. E la cosa drammatica, e chiudo Presidente, che si verificherà esattamente questa, che ci sono alcuni a cui arriverà perché sono in una condizione di povertà data dal bassissimo reddito sotto i 3.000 euro, dal bassissimo ISEE, e che riceveranno delle briciole e che magari però quelle briciole, viva il Dio, gli serviranno pure, ma milioni di persone verranno escluse e quelle milioni di persone verranno discriminate e si costruirà il solito giochino che fate da sempre, cioè quello di penalizzare e dividere le persone più fragili, scaricando il welfare, i tagli al welfare, tutto sulla povera gente, mettendo in campo un meccanismo che è insopportabile, quello di dividere l'ultimo dal penultimo. Ora non so cosa gli darete in pasto ai penultimi che rimarranno fuori, se un'altra volta agli immigrati, l'uomo nero, che è sempre colpa di qualcun altro, della farina di insetti, della carne coltivata, ma se oggi di fronte a questo provvedimento non c'è consenso, se non di poche decine di persone, non è per gli strali o le contumelle dell'opposizione o le arrabbiature dell'opposizione, ma perché avete lasciato fuori irresponsabilmente da questo dibattito milioni e milioni di persone.
0: Grazie onorevole Zanella, prego. A 6 minuti e
6: grazie. 25. Mi sorprende così questa esplosione di ira da parte del collega Panizzut, perché effettivamente noi abbiamo sollevato problemi reali e che dovrebbero essere stati assunti anche da questa maggioranza. Ma il fatto che siano stati respinti tutti questi ordini del giorno anche oggi, neanche presi in considerazione a dire il vero, dice della impossibilità di un dialogo da parte di questo governo con l'opposizione. Io ho segnato tutte le premesse, no? Perché sono state respinte tutte le premesse, o quasi, e ne voglio leggere una parte di una di queste, dove diciamo, anzi proprio il collega Furfaro che lo dice, l'insufficienza delle risorse finanziarie pubbliche trasferisce sulle famiglie una quota eccessiva dei costi dell'assistenza, costringendo molti caregiver a sostenere direttamente le spese per prestazioni private, trasporti, ausili, servizi che non trovano adeguata copertura nell'offerta pubblica. È vero o non è vero? Ebbene, voi lo cancellate, volete espungerlo dal nostro confronto. Quindi io dico, è stata scelta un'operazione di chiusura, di opposizione da parte della maggioranza verso una parte importante del paese, non della minoranza. E io invito ancora una volta a tenere in considerazione che il 29 settembre a Venezia, nel Veneto, è stata approvata proprio in questa materia sui caregiver una proposta di legge regionale all'unanimità. Quindi imparate, come è successo anche in altre regioni, a lavorare con l'opposizione, con tutto il Consiglio, per il bene del Paese e non per la vostra politica miope e veramente inadeguata ai bisogni del Paese stesso.
0: Grazie onorevole. Pongo in votazione l'ordine del giorno 37 Zaratti col parere contrario del Governo. La votazione è aperta. Ravetto, Polidori, Ascari, Ciaburro, De Biase, Gardini. Ciaburro, Gardini, Fratoianni. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 95, contrari 140, la Camera respinge. 38 Ghirra, parere contrario, chiede di intervenire. Prego, collega Ghirra.
7: Sì, grazie Presidente. Signora Ministra, io sono abbastanza esterrefatta di questo parere secco del Governo su questo ordine del giorno che non dovrebbe neanche essere presentato, nel senso che riguarda long care premium, una misura strettamente connessa alla norma che stiamo andando a approvare, che riguarda l'assistenza domiciliare per le persone non autosufficienti e per le persone con disabilità che gestisce IMSS. Dico, non avrebbe senso presentare un ordine del giorno di questo genere, perché chiediamo semplicemente di fare delle cose che IMSS e il governo dovrebbero già fare e che voi da oltre un anno vi rifiutate invece di correggere e aggiustare. Questo ordine del giorno, così come quelli precedentemente presentati e le interrogazioni che abbiamo svolto in commissione lavoro e quelle senza risposta ancora oggi riguardo il bando del 2025-2028 che sta creando enormi disagi sia alle famiglie, alle persone non autosufficienti, sia alle lavoratrici e lavoratori di questo importantissimo settore su cui continuate a non voler intervenire. Non è una misura opzionale, long care premium viene finanziato dai dipendenti pubblici attraverso contribuzioni obbligatorie e opzionalmente dai pensionati, quindi di fatto non c'è un problema economico, eppure l'INPS ritarda nel pagamento dei professionisti, ha modificato le tempistiche, ha costruito una piattaforma che non funziona e su cui noi chiediamo di intervenire perché vengano fatti dei correttivi, perché sia le famiglie che lavoratrici e lavoratori possano caricare correttamente i dati. E nonostante queste sollecitazioni il governo continua a dire di no, come se tutto andasse bene. Signora Ministra, io la invito a rivedere questo parere perché è davvero assurdo. Noi chiediamo semplicemente di superare i disservizi riscontrati e procedere all'immediato pagamento degli arretrati del progetto Orkin Premium. Vi chiediamo di intervenire presso l'INPS perché siano risolti tempestivamente e definitivamente i malfunzionamenti della piattaforma gestione benefici HCP professionisti. Non mi sembrano delle richieste folli, perché non intervenite sull'INPS per restituire un servizio indispensabile alle nostre famiglie? chiediamo di prorogare i termini amministrativi, perché chiaramente tutte le norme che sono state introdotte all'interno di questo bando stanno creando dei problematiche e dei disservizi, e soprattutto di monitorare quello che sta succedendo. Il sottosegretario Durigon ci aveva garantito che era tutto a posto, ma tutto a posto non è, perché continuano ad arrivare segnalazioni. E allora perché continuate a dare parere contrario a un ordine del giorno che vi chiede semplicemente di fare quello che già dovreste fare? Ministra, io la invito a rivedere il parere, altrimenti chiaramente chiedo di mettere ai voti l'ordine del giorno. Grazie.
0: Grazie onorevole Giachetti, a 4 minuti, collega.
1: Grazie Presidente, io utilizzerò.
0: Gliel'abbiamo spento. Prego.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Dieci e 43 minuti, passiamo dalla Camera nuovamente al Senato per seguire il dibattito, seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista appunto del Consiglio europeo.
10: Garantire l'autonomia e impedire che gli agricoltori e i pescatori paghino il prezzo delle scelte scellerate di Bruxelles. È una battaglia che abbiamo portato avanti con determinazione e che oggi le chiediamo di continuare con la stessa determinazione a portarla avanti in Europa. Noi non possiamo pretendere standard di qualità sempre più elevati, sempre più severi, sottraendo poi i mezzi necessari a chi garantisce le nostre produzioni e il cibo in tavola. Servono finanziamenti certi, meno burocrazia e maggiore libertà per chi lavora. E servono anche, me lo lasci dire, risposte concrete alle emergenze climatiche. Siccità, alluvioni, grandinate hanno devastato interi territori e creato danni per oltre 3 miliardi di euro solo nel nostro paese. Ci vuole un piano straordinario europeo per la prevenzione, per le infrastrutture idriche, assicurazioni accessibili con indennizzi rapidi per chi subisce queste calamità. Non possiamo lasciare soli i nostri agricoltori e i nostri pescatori e cercare di correre ai ripari soltanto quando i danni sono ormai irreparabili. Altrettanto urgente è la crisi energetica. Famiglie, commercianti e imprese continuano a pagare bollette e carburanti troppo cari. Questo governo, grazie alla sua azione, ha già adottato misure concrete ed efficaci. Ricordiamo il price cap, la riduzione delle accise, i crediti d'imposta sui carburanti. Un esempio su tutti sono i nostri pescatori che chiamano quasi quotidianamente per dire che il prezzo del carburante è diventato insostenibile. Occorre pertanto proseguire con sostegni mirati e investimenti strategici. Ma sia chiaro, Bruxelles non può predicare competitività e poi imporre costi che mettono fuori mercato le nostre aziende. E per questo chiediamo, come lei ha ben spiegato in precedenza, una riforma immediata dell'ETS capace di contenere il prezzo della CO2 e alleggerire le bollette. E naturalmente lo stesso discorso vale per il gas. Sull'immigrazione i dati mostrano una riduzione degli attraversamenti regolari del 35% nei primi 8 mesi del 2026, che raggiunge il 55% nel Mediterraneo centrale. Occorre rafforzare la cooperazione internazionale, contrastare i trafficanti e rendere più efficaci i rimpatri. Condividiamo il fatto che rispedire gli irregolari è fondamentale per far ritornare sicure le nostre città e i nostri paesi. La sicurezza è un diritto dei cittadini onesti, delle famiglie, di chi ogni mattina alza una serranda per lavorare. Signor Presidente Meloni, voglio concludere con un appello. Il Presidente Mattarella ha recentemente concesso la grazia a 3 persone, tra cui il gioielliere Guido Gianni, 66 anni. Oggi chiedo che venga valutata la stessa possibilità per Mario Roggero, 72 anni, vittima di una rapina, oggi detenuto nel carcere di Bollate. 88 giorni di carcere, 10 chili persi e non certo per una cura dimagrante. E mentre quest'uomo anziano resta drammaticamente solo dietro le sbarre, apprendiamo dagli organi di informazione che in 6 mesi sarebbero stati concessi circa 200 permessi premio a detenuti per reati per mafia. Sono situazioni giuridicamente diverse, certamente, lo capisco anch'io. Ma una domanda mi sorge spontanea. Quale messaggio stiamo dando ai cittadini onesti e per bene? perché leggere di permessi concessi a condannati per gravissimi reati mafiosi, mentre il povero Mario Roggero rimane in casa, suscita un interrogativo che grida vendetta. Roggero è una vittima, non è un delinquente, ma la giustizia deve saper anche essere umana. Per questo rivolgiamo un rispettoso appello. Lo Stato deve essere inflessibile coi
11: criminali,
10: ma capace di clemenza quando le circostanze lo consentano. E me lo permetta, Presidente, la difesa deve essere sempre legittima. Grazie, Presidente.
11: La ringrazio. Dopo di lei è iscritto a parlare il senatore Orso Marzo.
12: Grazie, Presidente. Presidente Meloni, lei il 15 e 16 ottobre, come ogni anno negli ultimi 4 anni, andrà nel Consiglio d'Europa e ci ha elencato, diciamo, nell'intervento di oggi i vari temi di questa agenda, un'agenda importante: competitività, guerra in Ucraina, nuovo bilancio pluriennale, situazione in Medio Oriente, sicurezza, migrazione, allargamento e riforme. E ci andrà ancora una volta negli ultimi 4 anni. Con la sua postura, la forza politica di chi, come lei ama spesso ripetere, porta in Europa ragionamenti di buon senso. Lo farà domani, come negli ultimi 4 anni, con un'autorevolezza conquistata sullo scenario internazionale. Contro ogni pronostico, anche ancora oggi il collega Monti si stupiva di questa approccio verso l'Europa, perché voglio dire, il pronostico alla vigilia è che sarebbe stato un disastro annunciato. A quei pronostici noi abbiamo risposto quindi con il nostro lavoro, e mi permetto di dire, Presidente, e lo dico anche ai Ministri, noi vi ringraziamo per il vostro lavoro, e vorrei fare un plauso al Parlamento in generale, ma a questi gruppi di centrodestra con il 100% di presenza in aula, ringrazio il Presidente Malan e il nostro gruppo, hanno garantito trasformazione di decreti per mettere a terra tutto quello che il Governo e il Parlamento sta facendo in questi anni. Lei lo fa ovviamente nel tempo storico più difficile, ci sono tutta una serie di fattori incastrati che, presi singolarmente uno per uno, avrebbero fatto tremare mani e polsi, diciamo, a grandi condottieri dell'Europa. Quindi lo fa in quella che è una, possiamo definire, una tempesta perfetta. Ma per noi che non crediamo alla cabala, questi fattori di questa tempesta perfetta non nascono per caso, nascono, diciamo, sono stati alimentati in questa Europa dei popoli, che per tanti anni è stata un'Europa economica più che un'Europa caratterizzata, diciamo, come un'unione politica. In questa tempesta perfetta lei continua ad avere, nonostante tutto, la fiducia di famiglie e imprese anche in questo tempo difficile, che non si lascia fare, come lei ha ben detto all'Assemblea degli Industriali, e credo che purtroppo alla vigilia delle elezioni ho continuato a vedere un po' di sorrisine su quelli che sottovalutano il valore dell'istituzione, non sia l'opposizione contenta del ringraziamento, di questo sostegno reciproco, anche le parole di Biffi, che le ha detto di quanto sono orgogliosa, andando in giro per l'Italia, dove gli si aprono le porte facendo semplicemente il nome di Giorgia Meloni. Ecco, lei fra tutti i temi, lo diceva anche il collega Terzi, che affronterà, quello sensibile di queste settimane è quello della competitività dell'Europa, quindi che deve essere affrontata con politiche non deboli e passive, ma quindi con uno slogan, insomma, a lei molto caro, che appunto, che il declino non può essere una scelta. Quindi attuare e realizzare un'agenda, un'Europa, un mercato, dove offrire un'attenzione immediata ai prezzi dell'energia, alla semplificazione e alla riduzione degli oneri amministrativi. Vedete, noi oltre a fare il lavoro in Parlamento, nei weekend con i colleghi parlamentari saremo anche in Calabria, dove ci sono delle emergenze, c'è gente manifesta, è giusto ascoltare, e saremo anche con i colleghi a parlare con gli agricoltori, con gli autotrasportatori, a spiegare quello che il governo ha fatto e a raccontare più da vicino quello che lei oggi sta dicendo a questo Parlamento e che andrà a fare in Europa in avanti, chiedendo ad esempio anche al nostro assessore regionale agricoltura di fare di più, perché come sulla sanità l'agricoltura è diventato un fatto regionale, quindi abbiamo elementi e strumenti di flessibilità, e anche noi in ogni luogo, sindaci, regioni e tutti i rappresentanti istituzionali, possiamo fare di più. Quindi corro veloce perché non le rubo altro tempo. Presidente, in questa Europa, lo citava anche il collega Terzi, ci sono tanti elefanti nella stanza. L'aspetto più incompiuto è stato ad esempio quello di chi si è girato dall'altra parte per tanti anni e non ha visto un tema legato all'emergenza, alla difesa, non ha visto un tema legato, diciamo, alla difesa dei confini. E tutti noi ricorderemo, noi che ci piace definirci generazione Atreo, adesso c'è la generazione Fenix, quanto lei sia stata derisa in quel dicembre da Atreo, quando parlando di questi centri potevo modificare e quindi sollevare la presenza dell'elefante nella stanza, ha ricordato che quei centri funzioneranno. E ancora lì c'era qualcuno che derideva. Che cosa è accaduto invece? Che l'Europa, questa Europa che lei vuole cambiare per rafforzare, ha messo in campo una nuova direttiva che alla fine utilizza, diciamo, per i centri e rimpatrio il modello italiano degli accordi Italia-Albania. Non aggiungo altri elementi tecnici, voglio ricordare a me stesso, Presidente, rispetto a questo momento storico, perché lo diceva chi ci ha preceduto, lei sta facendo la storia, lo sta facendo appunto in questa Europa che deve decidere di avere una funzione sempre più politica. Io voglio ricordare plasticamente, per noi che siamo una generazione Maastricht, dal 1992 in avanti questa Europa ha messo in campo tutta una serie di misure di razionalizzazione di bilancio, ha risposto alle crisi esterne, però plasticamente il senso di un'Europa che mancava, che lei sta dando partendo appunto dall'agenda sui migranti, lo farà domani anche sull'agenda sulla competitività, è quella foto triste del sorriso di Sarkozy e la Merkel, molti di voi lo ricorderanno, che guardava l'Italia che era una componente essenziale di quell'Europa. Allora l'auspicio, Presidente, con questo lavoro, con il lavoro che facciamo in Parlamento, la sua il suo autorevole indirizzo che parla di cose di buon senso e che questa Europa dei popoli, quindi chi la rappresenta, i capi di questi popoli, lei in primis possa ritrovare quella condivisione ideale, quella condivisione, diciamo, politica, anche spirituale, per guardare al futuro senza avere nostalgia del passato, quindi mettendo in campo delle azioni che, per dirlo per le persone a noi care, significa, come diceva Giorgio Almirante, non avere nostalgia dell'avvenire, quella che ci insegnava e quello che lei sta trasferendo con forza in questi anni all'Europa.
11: Grazie senatore Orsomarso. Senatore De Poli, facoltà di intervenire.
13: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Signor Presidente del Consiglio, oggi l'Europa è davanti a una scelta decisiva: continuare a discutere di regole percentuali, come ricordava anche lei prima, oppure avere il coraggio di affrontare i veri problemi dei cittadini. Perché fuori da quest'aula c'è un'Italia che lavora, che produce, che fa sacrifici, ci sono famiglie preoccupate per le bollette, imprenditori che combattono ogni giorno contro il caro energia, giovani che chiedono un futuro e lavoratori che vogliono difendere il proprio posto di lavoro. E a queste persone dobbiamo dare risposte, non burocrazia, non ideologia, ma risposte. Presidente Meloni, lei porta al prossimo Consiglio europeo una richiesta chiara: maggiore flessibilità per affrontare l'emergenza energetica, sostenere la competitività e garantire la sicurezza, che non è una richiesta di favori a Bruxelles, è una richiesta di responsabilità all'Europa. Non possiamo chiedere alle nostre imprese di competere sui mercati internazionali con costi energetici insostenibili. Non possiamo parlare di rilancio industriale e poi lasciare soli artigiani, commercianti, agricoltori, piccole imprese. La competitività non è un privilegio delle imprese, è la condizione per difendere il lavoro, i salari e il benessere di tutti noi, delle nostre famiglie. Serve un'Europa che cambi passo, lo ricordava, che intervenga sull'energia, difenda la propria industria, investa sull'innovazione. E serve un'Europa capace di affrontare le grandi sfide internazionali. Parto da un fatto, perché la politica valgono i fatti più che tanti slogan o chiacchiere. La Commissione europea ha confermato la possibilità di usare la clausola di salvaguardia, 1-2%, ma noi l'abbiamo divisa in due, lo 0,6% per aiutare le nostre imprese, le nostre famiglie sul costo dell'energia e l'altro per la nostra sicurezza. Molti dicevano che era impossibile, che non si arrivava mai, invece con un lavoro fatto importante e paziente siamo arrivati anche a questo. Purtroppo le guerre, le tensioni in Medio Oriente, il conflitto in Ucraina ci ricordano che la pace non è mai scontata. Non c'è libertà senza sicurezza, ma non c'è vera sicurezza senza pace. L'Europa deve essere protagonista della diplomazia, della sicurezza e della difesa dei propri cittadini. Presidente Meloni, lei ha dimostrato che l'Italia può sedersi ai tavoli internazionali con autorevolezza finalmente, senza complessi di inferiorità e senza rinunciare alla propria identità. Presidente, vada in Europa a testa alta, con proposte serie come fa sempre, con la forza delle proprie ragioni, le ragioni dell'Italia, dei propri cittadini. E sorprende che qualcuno dell'opposizione definisca un piattino la richiesta italiana di maggiore flessibilità. Vorrei ricordare così nel tempo che nel 2019 anche al governo di allora, il governo Conte, scriveva a Bruxelles per difendere gli interessi nazionali. Giusto, corretto. Allora era responsabilità. Oggi sarebbe debolezza? Cambiamo idea sull'interesse nazionale soltanto perché cambia il colore di chi governa? Colleghi, qui non è in discussione una vittoria della maggioranza o una sconfitta dell'opposizione, qui in discussione la capacità dell'Italia di farsi ascoltare. Quando il Presidente del Consiglio siede al tavolo europeo, non rappresenta soltanto il governo, rappresenta l'Italia intera, rappresenta tutti i cittadini, rappresenta tutti noi. Noi crediamo profondamente nell'Europa, ma in un'Europa distante, fredda, fatta soltanto di vincoli. Crediamo nell'Europa dei popoli, delle famiglie, delle comunità e del lavoro. Un'Europa che metta la persona al centro e non i numeri al posto delle persone. Presidente Meloni, vada a Bruxelles con determinazione, non arretri di un passo nella difesa delle famiglie, delle imprese e del lavoro italiano. Perché l'Italia non chiede privilegi. Chiede rispetto, responsabilità a un'Europa più forte, più giusta e più vicina ai cittadini. Presidente Meloni, continui così, perché difendere gli interessi dell'Italia non significa essere contro l'Europa, significa lavorare per un'Europa migliore. Grazie.
11: La ringrazio, senatore De Poli. La senatrice Maria Domenica Castellone, facoltà di intervenire.
14: Grazie Presidente, Presidente Meloni, Governo, colleghi. Presidente, come ha detto, in questo Consiglio europeo si discuterà di molti temi e si discuterà anche di se e come cambiare delle regole che lei ritiene sbagliate. Io però le ricordo che lei quelle regole le ha scritte, che questa Europa è anche una vostra creazione. Questa è l'Europa della sua von der Leyen, è l'Europa del suo vicepresidente esecutivo Fitto, è l'Europa del patto di stabilità che avete sottoscritto nonostante ci costi 18 miliardi all'anno di tagli e tasse, ed è l'Europa del vostro piano di riarmo da 800 miliardi. Quindi questa è l'Europa. Avevate promesso agli italiani che la pacchia sarebbe finita in Europa e invece vi siete piegati ai vincoli europei, siete diventati i patrioti che hanno svenduto l'Italia sull'altare di un'economia di guerra. Oggi elemosinate flessibilità, ma era prevedibile che se si spendono 800 miliardi in euro in armi poi non ci sono soldi per sanità, per scuola, per tutto il resto. E non dica che anche i governi Conti hanno fatto lo stesso, perché sa benissimo che spendere 2 miliardi in più all'anno è diverso da arrivare al 5% di PIL in 10 anni e prevedere in 10 anni di spendere 100 miliardi all'anno. Lo sa benissimo che è diverso. Anche noi pensiamo che serva un'Europa in grado di difendersi, ma con una difesa comune europea, con un coordinamento, con un vero controllo democratico, perché comprare armi alla rinfusa, come succede oggi, non farà altro che produrre più frammentazione, più sprechi, più dipendenze. E se lei ritiene che anziché investire risorse in armamenti vadano spostate quelle risorse su altro, lo chieda. Anche io, come lei, penso che serva investire per esempio in sanità, che la vera sicurezza di un paese si misura anche dal funzionamento del suo servizio sanitario nazionale. Credo che la prevenzione sia sicurezza, che trattenere i giovani nel nostro paese sia autonomia strategica, e le assicuro che un paese con 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi è un paese abbandonato ed è un paese più vulnerabile. Quindi vado a chiedere questo. E anche per l'energia, Presidente, mi lasci dire che non c'è più tempo, e non c'è tempo neppure per i negazionismi climatici che tornano a parlare solo di energie fossili. Serve un energy fund per l'energia, serve tassare gli extra profitti e aiutare veramente famiglie e imprese. Così si misura l'interesse nazionale, non dalla propaganda e dai selfie.

0: quali benefici ha portato per il nostro paese quando, per esempio, Trump ha fatto guerra all'Europa con i dazi o quando ha dato il via alla guerra illegale in Iran. Ci avete perfino portato all'interno del Board of Peace, quel comitato d'affari di Trump e Netanyahu, perché Trump e Netanyahu chiaramente fanno gli interessi dei loro paesi. Lei invece deve fare gli interessi dell'Italia e non essere subalterna. Sull'Ucraina poi ritengo davvero grave che lei continui a parlare di resa ogni volta che si parla di negoziare la pace. Guardi che negoziare la pace è il contrario della resa. E allora bene sentir dire anche dalle sue parole che serve finalmente un mediatore europeo di pace. Noi diciamo che serve anche una conferenza di pace e che la pace, Presidente, è un processo attivo, non arriva passivamente. Lo diceva un bravissimo vescovo, Don Tonino Bello, la pace va osata. E allora abbia il coraggio di osare la pace. Le chiedo solo un minuto in più, Presidente. In Medio Oriente chiaramente il diritto internazionale non può valere fino a un certo punto e la sua vicinanza a Trump e Netanyahu non può giustificare il genocidio a Gaza. Allora serve riconoscere lo Stato di Palestina prima che di quello Stato restino solo macerie. E serve far arrivare senza filtri gli aiuti umanitari e poi un embargo totale di armi da e per Israele. Non ho tempo di parlare di sicurezza e immigrazione, però le dico un'ultima cosa. Porti in Europa queste proposte, la proposta veramente di lavorare per la pace, di investimenti comuni che rafforzino la giustizia sociale. Lei, Presidente, ha l'onore e l'onere di governare questo Paese. La smetta di fare campagna elettorale perché è ancora la Presidente di tutti gli italiani. E guardi che la propaganda può farle vincere le elezioni, però se la propaganda diventa l'unico mezzo con cui si governa, poi la storia presenta il conto e le assicuro che il conto che stiamo pagando è già molto salato.
1: Bene, grazie. Senatore Dreosto, prego.
2: Grazie, Presidente. Presidente Meloni, visto che quest'oggi parliamo di Consiglio europeo, mi permetta una premessa. Ho avuto l'onore di sedere al Parlamento europeo e so bene quali siano i tempi di intervento a Bruxelles. Cerco allora di essere breve, cercherò di utilizzare meno minuti possibili e quelli che risparmio li lascio volentieri alle opposizioni, perché quando si parla di politica estera, ma non solo, più parlano e più diventano evidenti le loro divisioni. Io invece riassumerò il mio intervento in due parole: strategic south, il fianco sud dell'alleanza, ma soprattutto il fianco sud dell'Europa. L'Europa guarda a est, lei ce l'ha ricordato, ci guarda anche l'Italia, il sostegno all'Ucraina, la ricerca di una pace giusta e duratura. Sono certamente dei riferimenti importanti e significativi, ma la sicurezza europea deve essere a 360 gradi. Non possiamo proteggere il fianco orientale e dimenticarci del Mediterraneo. Partiamo dall'immigrazione. Questo governo ha portato con forza il tema nell'agenda europea, eppure dobbiamo ancora convincere alcuni dei nostri partner europei del peso reale del Mediterraneo. Quando i flussi migratori vengono deliberatamente strumentalizzati, possono diventare un'arma ibrida contro i nostri stati. Sì, proprio un'arma. Per questo, lo ha sottolineato anche lei, ma io voglio ribadirlo, difendere i confini significa difendere la sicurezza nazionale. E guardi, nei giorni scorsi, proprio lunedì, anche la Presidente von der Leyen ha parlato di migrazione come arma utilizzata di Hamas. Noi della Lega denunciamo questo ormai da parecchio tempo. Finalmente Bruxelles sembra riconoscerlo, temo purtroppo che sia un po' tardi. Ma il Mediterraneo, Presidente, non è solamente immigrazione, è la spina dorsale delle rotte commerciali, da Suez allo stretto di Bab el Mandeb. Da lì passano le merci, le materie prime, l'energia. Se quelle rotte non sono sicure, a pagarne il prezzo sono le imprese e le famiglie italiane. E qui arriviamo alla competitività, anche su questo lei ha fatto un significativo riferimento. Non possiamo chiedere alle nostre aziende

0: di competere nel mondo imponendo loro energia costosa, burocrazia e vincoli che frenano la produzione. Serve un'Europa che investa, semplifichi e sostenga chi lavora. Anche il bilancio europeo 2028-2034 deve evidentemente riflettere queste priorità. Più attenzione alle infrastrutture, alla sicurezza, alle reti energetiche, ma attenzione senza sacrificare l'agricoltura e la coesione. E c'è poi il Medio Oriente, lì servono, lo sappiamo, diplomazia, stabilità, tutela dei civili e libertà di navigazione, così come servono anche attenzione ai Balcani occidentali. E per quanto riguarda l'allargamento, una riflessione va fatta: bisogna applicare le regole, regole che già ci sono, e non bisogna lavorare solo su aspetti emozionali, perché la stabilità dell'Adriatico è la sicurezza europea. Presidente Meloni, la mia richiesta oggi è molto semplice: porti a quel tavolo questa verità, quella che anche oggi con fermezza ha dimostrato in quest'Aula. Non c'è un'Europa sicura senza un Mediterraneo sicuro. Il fianco sud non è la periferia d'Europa, ma è la sua prima linea, e su questa linea l'Italia non chiede di essere difesa, chiede di guidare in un quadrante strategico non solo per il nostro paese, ma per tutto l'Occidente. Grazie.
1: Grazie senatore Dreosto. Do la parola al senatore Del Rio.
2: Grazie Presidente. Signora Presidente, grazie delle sue comunicazioni. Anch'io, come il Presidente Monti, dico che sono in alcuni casi piacevolmente sorpreso delle sue affermazioni e che condivido, in altri ovviamente abbiamo una grande distanza. Io credo che però lei abbia acquisito la consapevolezza, qui in quest'Aula ci sono due ex Presidenti del Consiglio che questa consapevolezza l'hanno sempre testimoniata, il Presidente Monti e il Presidente Renzi, e non c'è il Presidente Berlusconi, ma anche lui ha sempre testimoniato l'importanza di un'Italia fortemente europeista, fortemente determinata a rafforzare l'Europa, perché solo il rafforzamento dell'Europa può consentire di difendere l'interesse nazionale. Questa è sempre stata la nostra idea, l'idea non di un'Europa della burocrazia, non un'Europa di Bruxelles, ma un'Europa dei popoli, un'Europa che sia forte, determinata, e in cui l'Italia svolge un ruolo di guida, e noi siamo orgogliosi se l'Italia riesce a influenzare le politiche europee. E credo che lei abbia capito che questo per l'Europa è un crocevia decisivo. Sta osservando le oscillazioni del nostro alleato americano, che non pare particolarmente interessato. Ecco, il Presidente Monti ha usato la metafora della trave, ma il nostro alleato americano non pare particolarmente interessato ad alleanze o ad accordi sulla base di quadri valoriali a difesa di interessi comuni, ma piuttosto sulla base di interessi, speriamo, nazionali o a volte persino personali. E quindi c'è una pretesa da parte dell'alleato di abbattere, e non solo da parte sua, di abbattere gli impegni assunti dopo la Seconda Guerra Mondiale, di agire al di fuori delle regole, di erodere la sovranità di altri stati nazionali e di erodere la credibilità di organismi internazionali. Questo giudizio va dato non per allontanarci dall'alleato, ma per avere più consapevolezza del nostro ruolo in questo momento storico. L'uso della forza ha esiti incontrollabili e imprevedibili, come dimostra la crisi energetica, e disse Simone Weil che la tentazione dell'eccesso è irresistibile. Ecco, questa è la verità. Allora occorre quindi una forza dell'Europa, una forza collettiva, una forza giusta e non una forza arbitraria. Proprio perché siamo orgogliosamente italiani, possiamo essere orgogliosamente europei, cara Presidente. Non c'è competizione tra le due cose. Alcide De Gasperi e Aldo Moro erano orgogliosamente italiani e orgogliosamente europei. Credo che su questo possiamo convenire. Allora, noi non stiamo con l'Ucraina perché ci conviene, ma perché pensiamo che la politica sia appunto non solo difendere l'interesse di se stessi, della propria economia, ma perché c'è un quadro di valori, di principi che sono fondanti di questa Unione Europea e su cui abbiamo costruito un sogno di pace e di convivenza. Abbiamo ancora l'ambizione di distinguere ciò che è bene da ciò che è male, e questo ci differenzia oggi dall'America. Su questo non dobbiamo essere molto chiari. L'Europa, quindi, dicevo, si trova un crocevia della storia, e quindi o si imbocca una strada di una più convinta e profonda integrazione culturale, sociale, politica, economica, oppure ci si condanna a un rapido declino. Come ha detto il primo ministro canadese, o si sta a tavola o si è nel menù. Ecco, io temo che a volte noi siamo nel menù, come italiani e come europei. Le decisioni passano sopra la nostra testa. E non possiamo delegare ad altri la decisione sul nostro futuro, sul futuro delle nostre famiglie, delle nostre imprese. Abbiamo inaugurato da poco il palazzo dedicato a David Sassoli e David diceva che dobbiamo rendere la nostra unione più forte per rispondere alle esigenze appunto dei cittadini, alle loro preoccupazioni, al loro senso di smarrimento. Ecco, quindi l'Europa è nata non come un progetto di mercato, ma come un progetto di pace in cui l'economia era ed è al servizio della giustizia e della pace. Un'unione di popoli, non di burocrazia, che agisce come un solo Stato, che dovrebbe agire come un solo Stato, ha detto il Presidente Draghi. Io vorrei sapere se condividete questa affermazione. Non la condividete, lo so. E questa però è la differenza in questo momento storico. Questa è la differenza profonda, profonda. Quindi io credo che l'Italia dovrebbe chiedere all'Europa di avere di nuovo un'anima forte, di esercitare tutto il suo ruolo fino in fondo, di condividere politica estera, di difesa, di condividere appunto una serie di prospettive di rafforzamento. Allora, venendo qui oggi mi è venuto in mente, Presidente, ascoltandola, un episodio famoso della Bibbia, citato il Vangelo, io cito l'Antico Testamento, in cui c'è la Bibbia, questo episodio si chiama l'episodio dell'asina di Balaam. Balaam era un profeta, un visionario, che viaggiava sulla sua asina e a un certo punto lui decide di andare in un certo luogo e l'asina invece, lui imbocca la prima strada e l'asina invece devia dal percorso, dice non ci vado. L'asina vedeva un angelo fiammeggiante con una spada in mano pronto a uccidere il profeta e quindi deviava per proteggere il suo profeta. Ora, a scanso di equivoci, lei non è l'asina, l'asina sono io, l'asina è l'opposizione che continua a dire alla Presidente Meloni di non imboccare la strada sbagliata della, come dire, della proclamazione dell'orgoglio nazionale in competizione con le altre nazioni. Sulla prima strada che io vedo dobbiamo correggere è il tema appunto di che cosa si fa per rendere l'Europa più forte sulla sua politica interna. Per esempio, lei ha parlato della crisi energetica. È evidente che reti energetiche collegate e globali, un progetto di una grande rete energetica collegata e globale, potrebbe portare a grandi risparmi per le nostre imprese. È evidente che il mercato unico dei capitali e l'unione bancaria potrebbe portare a grandi vantaggi per le nostre piccole e medie imprese. E mi faccio una domanda, la mancata ratifica del MES, professor Monti, forse non indebolisce questo progetto in un momento in cui il debito può diventare di nuovo una grande crisi? Allora io mi chiedo, queste cose, siamo disponibili come governo italiano, visto che lei ha criticato il taglio al bilancio europeo, siamo disponibili a dire che va aumentato il contributo per aumentare il budget europeo? Questa è la differenza tra essere europeisti e non esserlo. La prima strada è che queste decisioni, mercato unico dei capitali, unione bancaria, aumento del budget europeo, progetti comuni come è stato fatto con il PNRR e con durante la crisi del Covid, queste sono le cose su cui l'Italia deve impegnare se stessa. Certo, vanno bene anche le cose che lei ha detto, non c'è dubbio, alcune cose io le condivido, ma alla fine questo è il punto. Sulla politica estera sarò velocissimo, seconda strada in cui l'asina cerca di correggere dove vuole andare il suo padrone. È evidente che noi abbiamo, finalmente salutiamo con grande piacere la missione europea per il Libano. Noi auspichiamo che questo sia un progetto di pace vero, serio, finalmente. Il Presidente Aoun va appoggiato in tutti i suoi sforzi nel disarmo di Hezbollah, nel ristabilire piena sovranità e nell'avere i suoi confini ristabiliti col ritiro di Israele. Ecco, certo, però la politica estera in Libano, in Iran, come viene fatta se non superiamo l'unanimità? Se non superiamo la regola dell'unanimità, se non diamo vita a un nucleo di paesi che condividano la politica estera e di difesa comune. Questo è il punto, questo è lo scatto di qualità che richiede questo momento storico, come chiedono anche tanti altri paesi come Germania, Spagna, Francia, di fare questo salto di qualità sulla politica estera e sicurezza comune. Da ultimo, mi consenta, Presidente, la questione della migrazione. Ecco, se su queste due strade precedenti l'asina ha deviato e crediamo che il padrone abbia capito che ci vuole più Europa, non meno Europa, sulla terza strada l'asina continua a prendere botte dal padrone. E perché la terza strada è quella della migrazione. Ora, nessuno di noi non pensiamo, non abbiamo mai predicato le porte aperte, amici della destra, nessuno vuole che siano i trafficanti di uomini a decidere le politiche immigratorie. Attenzione, casomai noi abbiamo sempre detto che ci devono essere le navi pronte ad accogliere chi sta per affogare in mare, e quindi abbiamo sempre ringraziato chi salva vite, questo sì, non abbiamo mai pensato che... Allora, però, attenzione, difendere i confini europei ha un senso, parlare di confini europei proprio perché siamo europeisti. Poi noi abbiamo molte cose da dire che non si possa, per esempio, approfittare, che non abbiamo i confini con la Spagna per sospendere Schengen. È chiaro che la Francia sospende il confine con noi, abbiamo un confine terrestre, ma noi non abbiamo nessun confine con Ceuta, Presidente. Ma Presidente, non c'è il confine. Ma nessuno dice che Ceuta non è Schengen. Ma non è così, amici, ma per favore. Ma lo dico con molta serenità. Ma per favore, Schengen è un grande valore, un valore che ha fondato l'Europa. Non è un valore da ridiscutere perché a Ceuta succede una cosa. Ma per favore, un conto è il confine terrestre. Insomma.
1: Senatore, chiudiamo perché siamo a 2 minuti di tempo,
2: sì,
1: aggiunto.
2: Allora, Presidente, quindi... In sostanza, spero che anche su questo punto della migrazione venga sottratto alla propaganda e appunto alla competizione con Vannacci e finalmente si possa discutere di ingressi legali in questo paese, di revisione della Bossi-Fini, perché di questo l'Italia e l'Europa hanno bisogno, non dei return hub o non di chiudere gli occhi sulle violazioni dei diritti umani che alcuni paesi dell'altra parte del Mediterraneo continuano a fare. Vanno bene gli accordi, ma vanno bene sotto la supervisione dell'UNHCR e dell'OIM, perché noi vogliamo che le due cose vadano insieme, controllo e diritti e dignità delle persone. Grazie.
1: Grazie senatore Del Rio. Senatore Barcaiuolo.
3: Grazie Presidente. Ma credo che il Consiglio europeo di domani e di dopodomani sia un Consiglio europeo molto importante, anche più di alcuni del passato, perché ogni giorno di più ci accorgiamo che viviamo in un mondo cambiato. È cambiato sul piano geopolitico, è cambiato sul piano energetico, sia per quanto riguarda i costi, sia per quanto riguarda l'approvvigionamento. È cambiato sul piano industriale e tecnologico e cambierà ancora di più con le opportunità e i rischi dell'intelligenza artificiale. È cambiato sul piano della sicurezza. Io credo che gli italiani debbano essere soddisfatti che, al contrario di quello che è accaduto troppe volte in questa nazione, un Presidente del Consiglio non tornerà in Italia subendo magari decisioni illogiche, irrazionali, che troppo spesso in passato avevano messo in ginocchio le nostre imprese, la nostra industria, la nostra agricoltura, con qualche Presidente del Consiglio che allargava le braccia e a capochino diceva ce lo chiede l'Europa. Oggi abbiamo finalmente un Presidente del Consiglio che andrà domani a Bruxelles a testa alta affermando ciò che chiede l'Italia, perché l'Italia è paese fondante dell'Europa, fondativo dell'Europa. E ciò che il Presidente del Consiglio nel suo esaustivo intervento fatto oggi ha sottolineato delle priorità, alcune delle quali stanno già dando dei frutti. Penso al tema della migrazione, argomento completamente derubricato prima del 2022 dagli ordini del giorno dei Consigli europei. Oggi è uno dei punti fondanti e i risultati del controllo delle frontiere esterne, della limitazione degli sbarchi e dell'allestimento dei centri nei paesi terzi vengono condivisi da tutta Europa, compresi da governi di colore diverso da quello italiano. È rimasta esclusivamente la sinistra italiana miope rispetto a questo tipo di posizionamento. E mi perdoni, collega Del Rio, diventa difficile credere non tanto lei, ma che parte della sua parte politica non abbia avuto come dogma quello delle porte aperte, quello di lisciare il pelo anche al business dell'immigrazione clandestina. Noi siamo riusciti ad arginare questo tipo di business perché determinate parole proprio dette qua a Roma da un esponente della sinistra, ce le ricordiamo tutti, rendono più gli immigrati della droga, e quindi certe cose non le dimentichiamo e certe scelte messe in atto politicamente nemmeno. Dopodiché io credo che ancora oggi, Presidente Castellone, mi dispiace risponderle da quel posto, ma evidentemente le rispondo per quello che ha detto quando era ovviamente seduta tra i suoi banchi e dai banchi del suo gruppo politico. A me diventa veramente ancora difficile comprendere, nonostante la spiegazione di quello che ha detto il Presidente del Consiglio, che i soldi per le armi sono soldi che servono a tagliare qualcos'altro. Allora, al netto del fatto che le spese della difesa non sono spese per le armi, l'ha detto il Presidente del Consiglio, l'ha detto il Ministro Crosetto, ma servono anche e soprattutto per tutelare la nostra sicurezza anche su quei domini di cui nessuno, o comunque troppo poco spesso si parla, ovvero il dominio cyber, perché con un attacco cyber oggi possono essere messi in ginocchio il nostro sistema bancario. Quindi possono bloccare l'accreditamento degli stipendi, bloccare i bancomat, si possono bloccare i nostri ospedali sia nella parte delle prenotazioni che nella parte di diagnostica, si possono bloccare i nostri trasporti, dai treni aerei fino alle banalità di bloccare dei semafori in qualche grande città. E allora è chiaro che investire nel difenderci da questo vuol dire difendere la nostra libertà, e vuol dire difendere la nostra libertà con numeri ben diversi da quelli che sono stati detti, perché gli accordi, continuo a sentire ripetere questo 5%, riguardano il 3,5% in 10 anni rispetto al 2 attuale, vuol dire lo 0,15% in più all'anno. E allora su questo, all'altro tema di cui nessuno parla, l'ha accennato il Presidente del Consiglio prima, altra cosa, noi dobbiamo avere il coraggio di difendere l'altro subdominio, quello sottomarino, da cui ricaviamo la totalità dei nostri approvvigionamenti energetici e la totalità delle nostre connessioni. E allora quelli sono investimenti che servono alla nostra produttività, servono al nostro lavoro, servono alla possibilità appunto di difendere quel benessere che in Italia, in Europa e in Occidente abbiamo ancora. E su questo una riflessione. Quando il Presidente del Consiglio ha parlato del posizionamento italiano rispetto alla guerra di aggressione della Russia all'Ucraina, 3/4 di questo emiciclo ha applaudito. Solo un gruppo presente in quest'aula non ha applaudito. Allora, al netto che io mi chiedo come, ma questi sono affari vostri, come si possa tentare di costruire alternative politiche quando ci sono divisioni così sostanziali rispetto al posizionamento dell'Italia. Perché io comprendo che qualcuno prova a costruire alternative algebriche, ma con l'algebra non si fa politica e con l'algebra non si governa. Si governa con le idee, con le visioni d'insieme, con la prospettiva e con i valori. Dopodiché il tema sull'Europa e anche riguarda ovviamente la difesa della nostra produttività, come è stato detto. Giusto, fondamentale, rivedere il sistema degli ETS che rischiano di mettere in ginocchio la nostra produttività. Giusto e fondamentale interrogarsi su quale ruolo l'Europa vuole avere in futuro. Se limitarsi a essere un mercato da regolamentare o se vuole, senatore Del Rio, costruire, questa sia la nostra idea, un'Europa confederale di nazioni sovrane che su alcuni grandi temi, l'approvvigionamento energetico, la politica estera, la lotta all'immigrazione, possa tornare a essere una potenza. Questa è l'indicazione che noi vogliamo dare. Siamo convinti che con il Presidente Meloni questi interessi italiani verranno difesi, e gli interessi italiani in questo campo coincidono in realtà anche con gli interessi europei. Ed è per questo che sono convinto, e nessuno la invidia su questo, Presidente Meloni, che gli italiani, l'Italia, ma anche l'Europa e gli europei hanno una necessità, quello che lei resti a fare il Presidente del Consiglio anche nei prossimi anni. Grazie.
1: Grazie senatore Barcaiuolo. Do la parola alla senatrice Furlan per 4 minuti.
4: Grazie Presidente. Signora Presidente, ho pochi minuti, quindi focalizzerò il mio intervento sulla questione della produzione industriale, della situazione dell'industria nel nostro paese. Lei ha detto che il suo compito in Europa, io lo condivido, è anche quello di rivedere regole europee che possono essere davvero limitanti per la nostra produzione industriale. A partire dal sistema ETS non c'è dubbio che noi dobbiamo riflettere su come rendere compatibili quelli che devono essere gli obiettivi di salute ambientale rispetto alla nostra produzione. E l'Europa deve cambiare alcune cose, io lo ripeto, lo condivido. E però questo non può esimere il governo a fare la sua parte, che è quella che manca rispetto alla produzione industriale. Noi in questi anni di suo governo abbiamo perso 7 punti di produzione industriale, una crisi che ha attraversato trasversalmente molti settori industriali. Non è soltanto una statistica. Dietro quei 7 punti ci sono imprese in crisi, imprese che hanno chiuso, lavoratori e lavoratrici che sono rimasti senza lavoro, con le loro famiglie ovviamente. Abbiamo visto crescere oltre il 43% la pressione industriale, ma non solo. Per il drenaggio fiscale tra il 2022 e il 2023 abbiamo sottratto alle buste paga dei lavoratori 25 miliardi e rispetto ai vostri dati previsionali per il 2026-27 se ne aggiungeranno oltre 13, ecco perché c'è un impoverimento del ceto medio e soprattutto dei lavoratori. E però quella a cui assistiamo è una mancanza totale di piano industriale e produttivo per il nostro paese. Questo non ve lo scrive l'Europa, Presidente, questo lo vedete voi come governo di questo paese. E prendo il caso dell'Ilva e le faccio una domanda, Presidente. Mentre lei festeggiava la longevità del suo governo, la capisco, avrei festeggiato anch'io, i lavoratori dell'indotto dell'Ilva ricevevano le lettere di licenziamento e i lavoratori di Genova, di Cornigliano, di Taranto, dell'Ilva ricevevano un messaggio chiaro: intanto iniziamo a spegnere i forni e Cornigliano, Novi Ligure, Re Conigi da novembre sospendono la produzione. Allora, signora Presidente, ho pochissimo tempo, quanto ancora dobbiamo aspettare perché finalmente abbiate un progetto industriale per l'acciaio? Ma le nostre aziende di automotive, di manifatturiero, le nostre infrastrutture dovranno andare all'estero a comprare l'acciaio? Un po' più di patriottismo nella difesa delle nostre produzioni lo vorremmo vedere, Presidente. Ora fate un decreto sugli ammortizzatori sociali e, per dire, aspettiamo la sentenza a spegnere definitivamente gli altoforni. Perché non avete fatto come ha fatto il governo Monti e come ha fatto il governo Renzi, accompagnare una produzione industriale con la difesa dell'ambiente, facendo un decreto che individua nell'Ilva una priorità di produzione nazionale? Siete ancora in tempo, Presidente, ma lo faccia, e lo faccia velocemente. Non servono le visite pastorali del ministro Urso, a cui abbiamo assistito in questi anni. Andava a dare sicurezza e serenità.
1: Senatrice, chiudiamo,
4: ma su cosa? Che il progetto industriale non c'era e purtroppo è evidente. Quindi, Presidente, la mia domanda è questa: qual è il progetto industriale del governo per salvaguardare la produzione dell'acciaio nel nostro paese, acciaio importante e di qualità?
1: Grazie senatrice Furlan, la parola alla senatrice Gelmini per 4 minuti.
5: Vediamo se si accende. Grazie signor Presidente del Consiglio, Ministri, colleghi. La complessità del prossimo Consiglio europeo è emerso dall'intervento del Presidente del Consiglio e anche dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Tutti i punti all'ordine del giorno rimandano a questioni decisive che l'Europa deve affrontare, perché mai come in questo momento l'Europa è chiamata a vincere una sfida per la sua esistenza. E due superpotenze, Cina e Russia, hanno messo nel mirino l'Europa, unitamente alla nostra democrazia, alla nostra libertà, alla nostra economia. E allora di fronte a questa situazione dovrebbe essere chiaro che da un lato l'aggressione russa all'Ucraina e dall'altra la pressione cinese, la pressione economica sui nostri mercati cercano di indebolire l'Europa, perché per quanto l'Europa abbia i suoi limiti, un'Europa unita rappresenta una minaccia per le autocrazie. E in questo contesto particolarmente difficile, le parole della Presidente del Consiglio sull'Ucraina sono parole nobili, parole chiare che collocano l'Italia dalla parte giusta della storia. E sono parole che rappresentano uno spartiacque tra il populismo, la propaganda e la capacità, quando si governa, di assumersi le responsabilità, anche su temi difficili come la sicurezza e la difesa. E sicuramente non è da oggi che abbiamo compreso la capacità della Presidente del Consiglio, ma del Governo, di trattare la politica estera. Per noi moderati l'europeismo è un valore ed è un punto fermo, però essere europeisti oggi vuol dire rendersi conto che l'Europa è chiamata ad un cambio di passo, sono lontani i tempi della visione di De Gasperi, di Schuman, di Adenauer. Quello che serve è un profondo cambio di passo. E allora se c'è un governo come il governo italiano che si incarica in Europa di fare presente due questioni semplici ma importanti al tempo stesso: da un lato il costo insostenibile dell'energia per le nostre imprese, per le nostre famiglie, e dall'altro l'impennata dell'inflazione che i singoli stati da soli non sono in grado, non possono essere in grado di far fronte, ebbene il combinato disposto di questi due punti dà all'Europa l'opportunità non di essere più debole, ma di essere più forte, più vicina alle famiglie, più vicina alle imprese, insomma più capace di mettere al centro la persona. E devo dire che la postura che il governo italiano sta tenendo è proprio quello di dire anche dei no scomodi, e mi pare che con particolare riferimento all'Ucraina la proposta che la Presidente del Consiglio fa di un'Europa finalmente unita, capace di individuare uno o più negoziatori, è una strada che deve essere percorsa. Questo impegno in politica estera non è riconosciuto da tutte le forze politiche qui presenti, e però lei, Presidente, ha ricevuto proprio lunedì in Asso Lombarda, davanti ad una platea di imprenditori, di piccole e medie imprese, un riconoscimento importante. Lì non c'era la politica, c'era chi è in prima linea nel fronteggiare il difficile momento economico mondiale e che però ha ringraziato il governo per il lavoro fatto in materia di energia e anche in materia di politica estera. Allora il punto non è l'isolamento dell'Italia in Europa, semmai e nemmeno la difficoltà nel dialogare con governi di sinistra, perché fuori dall'Europa il Regno Unito ha un governo laburista con cui il Presidente del Consiglio collabora, la Danimarca è stata decisiva in materia di migrazioni. Allora il problema non è il dialogo o l'isolamento in Europa, il problema è come si fa a dialogare con una sinistra italiana che è divisa su tutto e che anche sul tema dell'Ucraina prova ad inseguire i 5 Stelle e in questo modo perde di vista cosa vuol dire essere veramente europeisti e dalla parte giusta della storia. E allora io chiudo dicendo che in questo momento, per fortuna, alla guida dell'Italia c'è qualcuno che ha le idee chiare, che colloca l'Italia dalla parte giusta della storia e che soprattutto prova a dialogare con tutti coloro che possono condividere quello che è l'obiettivo del governo italiano, cioè la difesa dell'interesse nazionale. E da questo punto di vista noi ci auguriamo che il campo largo, dopo avere, come dire, superato le divisioni interne, almeno ci dica, nella malaugurata ipotesi in cui dovesse vincere le elezioni, quale sarà la posizione sull'Ucraina, se saranno finalmente in grado di avere una posizione unitaria. Non mi pare che oggi ci sia un'unica risoluzione. Il centrodestra dall'altra parte invece avrà come sempre la capacità di votare un'unica risoluzione che ha due obiettivi: il rafforzamento dell'Europa e l'unità dell'Occidente.
1: Grazie senatrice Gelmini, do la parola al senatore Calenda.
6: Grazie presidente. Io condivido, noi condividiamo in massima parte il discorso fatto dalla presidente del Consiglio per ciò che concerne non solo l'Ucraina, ma anche la questione dirimente del costo dell'energia e del superamento del Green Deal, che per l'Europa è stata ed è una vera e propria sciagura. E tuttavia provo ad andare oltre, Presidente. Ritengo che la situazione sia più grave di quella da lei descritta. Abbiamo in effetti da due giorni una mancanza di supporto all'intelligence ucraina, di supporto satellitare e di informazioni, che li rende completamente scoperti sia in termini di difesa che in termini di attacco. Chi lo sta facendo? Chi sta negando all'Ucraina questi dati fondamentali? Perché se fosse la NATO o tramite la NATO, beh, allora avremmo la prova che la NATO non è altro che un'emanazione degli Stati Uniti di Trump. E il secondo dato che ho colto nel suo discorso, pur sfumato, è la presa di coscienza di un fatto che è chiaro almeno per noi dall'inizio: Trump vuole la dissoluzione dell'Europa, non vuole un'Europa capace di limitare il potere delle sue big tech, non vuole un'Europa capace di competere con il debito americano che è in condizioni di estrema difficoltà, non vuole un'Europa che sia indipendente, vuole un'Europa vassalla. E su questo è disponibile, è disposto, già l'ha fatto l'accordo con Putin, ne ha fatti tanti. Lei non ha menzionato, io avrei menzionato, il fatto che il Presidente della Repubblica Francese ha chiamato tutti i partiti di opposizione in una seduta riservata per informarli dei rischi che la Francia corre, e al termine di quella riunione il partito di estrema destra francese, da sempre filo putiniano, è stato chiarissimo nel dire alla Russia che reagirà a qualunque attacco che possa arrivare. Insomma, la condizione, mi pare di capire, è tale, anche per i contatti che abbiamo avuto con gli ucraini nei giorni passati, per cui Putin aveva due alternative: o provare a sfondare in Donbass con armi nucleari tattiche, cosa che la Cina gli ha impedito di fare, oppure fare pressioni sull'Europa affinché il Donbass, quella parte di Donbass, gli venga dato. E per far questo, dopo le elezioni di midterm, io sono convinto che Putin metterà alla prova la NATO e l'Unione Europea con un attacco diretto a un paese dell'Unione. Questi sono i tempi che viviamo, nessuno di noi è contento di ciò. E allora, nel condividere quello che lei ha detto dal punto di vista ideale sull'Ucraina, nel pensare che da questa parte dell'emiciclo ci sia una confusione che talvolta sconfina nella propaganda a favore di Putin, le chiedo però che fine ha fatto il pacchetto di armi che dobbiamo mandare all'Ucraina. Perché se questo è quello che lei pensa sul conflitto russo-ucraino, allora dobbiamo mandare quel pacchetto e lo dobbiamo mandare subito. Le chiedo se lei pensa, per esempio, che dopo gli attacchi, ha visto che dopo gli attacchi fatti dagli ucraini ai Yandex, ai data center, è scesa la propaganda che infetta i nostri social. Noi abbiamo fatto una proposta da 2 anni per uno scudo democratico che cerchi di identificare le interferenze russe. Forse è il momento di farlo andare avanti, di farlo approvare, di modificarlo, di farlo vostro. In terzo luogo, lei non ritiene che bisogna chiedere ai segretari dei partiti di opposizione un incontro, di incontrarli e metterli a conoscenza delle reali consistenze delle minacce. Forse così tanti discorsi a vanvera che ho sentito anche da questo lato, ma non solo, penso a, diciamo, al vostro lato dell'emiciclo, ogni tanto si sentono sul fatto che non c'è nessun rischio. Lei non pensa che sia utile incontrare i segretari dei partiti dell'opposizione e dire qual è la situazione di rischio reale? Guardi, i debiti, il debito pubblico mondiale è in una condizione di difficoltà enorme, la crisi in Medio Oriente peggiora e i rapporti con la Cina peggioreranno perché la Cina deve vendere più prodotti a prezzi più bassi. I rapporti con gli Stati Uniti sono ai minimi storici e la Russia è pronta a testare le nostre difese. Lei può pensare che ci sia un'alternativa agli Stati Uniti d'Europa, ma la storia la metterà di fronte al fatto che questa alternativa non esiste. Speriamo solo che non sia troppo tardi. Speriamo solo che in quel momento ci troveremo tutti pronti a fare il nostro dovere, perché saremo giudicati solo su quello dalle prossime generazioni, su nient'altro. Grazie mille.
1: Grazie senatore Calenda. Do la parola alla vicepresidente Ronzulli.
7: Grazie presidente. In un momento in cui l'Europa è chiamata a decidere su energia, sicurezza, su Ucraina, Medio Oriente, migrazioni, l'Italia arriva a Bruxelles con una voce chiara e forte. Che il governo abbia saputo interpretare con grande autorevolezza questo momento storico e senza tentennamenti, ma con una grandissima lucidità, è storia ormai, no? E guardate, non lo dice soltanto questa maggioranza, non lo dicono soltanto gli italiani, neppure gli imprenditori, come abbiamo sentito in questi giorni, no? Ma attenzione, non vorrei provocare qualche svenimento alla mia destra, ma a riconoscerlo è persino Luigi Di Maio, che per anni ha combattuto il centrodestra e ha definito la presenza del presidente Meloni al summit dei paesi del Golfo uno degli eventi più sottovalutati della politica estera italiana, sottolineando che era l'unica leader invitata insieme ai rappresentanti delle 6 monarchie sunnite. Una conferma del prestigio della leadership dell'Italia nella regione. Ecco, questa è la cartina di tornasole, perché il prestigio internazionale dell'Italia non si misura con gli slogan, ma con il peso del nostro paese sui tavoli che contano. Diciamolo con franchezza, se l'Italia oggi è protagonista sulla scena internazionale non è un caso, è frutto di una credibilità costruita e della stabilità garantita da questo governo, perché la stabilità non è un dettaglio, è ciò che permette all'Italia di contare nel mondo. E capisco che una parte di quest'Aula faccia fatica a riconoscerlo, del resto in questi anni non siete riusciti neanche a votare compatti una risoluzione e anche oggi lo stesso copione, vi presentate ancora una volta divisi. Presidente del Consiglio, oggi ha toccato tanti punti, partirei dalla difesa, perché in quest'Aula sembra che esistano soltanto due categorie, chi vuole la guerra, chi vuole la pace. E allora se sostiene gli investimenti nella difesa diventi subito un guerrafondaio, come se difendersi significa riempirsi di mitra, invece significa parlare della nostra libertà, della nostra democrazia, della sicurezza dei cittadini, del futuro dei nostri figli, una libertà esposta a rischi concreti, le guerre, il terrorismo, le minacce ibride, gli attacchi alle infrastrutture critiche, l'instabilità internazionale. Ma davvero pensate che basti dichiararsi pacifisti per essere al sicuro? No, la questione è molto più seria degli slogan. Un paese che non investa nella propria sicurezza finisce per affidare ad altri la propria libertà. E poi basta con la solita demagogia che togliamo i soldi alla sanità per comprare armi mentre 6 milioni di italiani rinunciano alle cure. Intanto andiamo a guardare dove si annidano le inefficienze e dove si accumulano le liste di attesa, dove i cittadini sono costretti a rinunciare a una visita, ad un esame. In Puglia, in Campania, in Sardegna, dove governate voi. Ma al di là di tutto, vorrei lasciarvi con un quesito da porvi stanotte. Quanto bisogna essere spregiudicate per usare la paura sulla salute delle persone come arma politica? Chiedetevelo stanotte. Vengo al tema dell'energia, perché qui misuro la distanza tra un'Europa che vuole essere competitiva e un'Europa che rischia di penalizzare le proprie imprese. L'ETS così com'è pesa sui costi dell'energia, penalizza la manifattura, crea squilibri agli stati membri, insomma il conto lo pagano le imprese che perdono competitività e le famiglie che devono sostenere bollette più care. Non possiamo chiedere alle nostre aziende di competere sui mercati globali con una mano legata dietro la schiena. La transizione ecologica deve essere un'opportunità, non una condanna per chi produce, investe e dà lavoro in Italia. E per questo sosteniamo l'impegno del Presidente Meloni a chiedere misure mirate e una revisione strutturata dell'ETS, perché l'Italia non va in Europa per alzare la mano e ratificare decisioni prese da altri. Ci va per difendere il lavoro, la competitività delle nostre imprese e gli interessi nazionali. Vengo alle migrazioni. Vogliamo un'Italia in cui chi sogna di diventare cittadino italiano possa farlo nel rispetto delle regole e dei nostri valori. Ma accoglienza e integrazione non possono significare tolleranza zero verso l'illegalità che danneggia tutti. Oggi il modello italiano fondato sul controllo delle frontiere, sui rimpatri più efficaci, sulla collaborazione con i paesi di origine e di transito è al centro del dibattito europeo. È un risultato di cui essere orgogliosi, non di cui scusarsi come fate voi. E a chi critica voglio chiedere: ma quando eravate al governo, quali accordi avete costruito? Perché non lo ricordo. Quali risultati avete ottenuto? Neppure. Perché parlare è facile, governare i flussi è un'altra cosa, è quello che stiamo facendo noi. Bene, siamo a un anno delle elezioni e da quella parte dovrebbe esserci, come la chiamate voi, l'alternativa, un'alternativa chiara, credibile, pronta a governare. E invece c'è una mucchiata divisa su tutto, dal candidato premier, su chi può entrare e chi no, su nessun accordo sul programma. Ma se non riuscite a mettervi d'accordo su nulla, come pensate di governare un'intera nazione? E non accettiamo lezioni dalla professionista delle proteste Greta Thunberg, che però a protestare in Iran, a Cuba, in Corea del Nord ancora non l'abbiamo mai vista. Ieri in tandem con la New Entry, la signora albanese in cerca di visibilità per ottenere un seggio, forse ha definito fascista il governo italiano. E non accettiamo nemmeno lezioni da chi come Ruffini, ex capo dell'Agenzia delle Entrate, ultimo arrivato nell'armata Branca Leone del Campo Largo, arriva a insultare milioni di italiani associando il voto al centrodestra all'evasione fiscale, il solito vizio della sinistra. Se non voti per loro non meriti di essere considerato un cittadino come tutti gli altri. E la cosa più grave è che mentre dispensate a chi non la pensa come voi patenti di ignoranza come Bonaccini, di fascismo come la Salis, di evasioni come Ruffini, pretendete anche di rappresentare gli italiani. Questo è davvero il colmo. E poi ci sono i modelli che la sinistra ogni volta fa propri e che ci sbandiera in faccia con diritto di verità e che puntualmente si dimostrano fallimentari. Sanchez, che ormai vi vergognate a citare, ma fino a pochi giorni fa lo indicavate come l'esempio da seguire sul modello progressista da imitare, quello che avrebbe dovuto insegnare all'Europa come gestire i flussi. E invece quel modello ha prodotto crisi come quella di Ceuta, con decine di migliaia di arrivi in pochi giorni, morti, conseguenze sulla sicurezza in tutta Europa. O quello di Sanchez non è sicuramente l'unico modello, perché la Francia di Macron, quella di cui qualcuno si era innamorato perdutamente presentandola come l'Europa moderna, illuminata, oggi è paralizzata dalle proteste, dall'instabilità politica, dall'incapacità di decidere, un patto scellerato tra l'estrema sinistra e il radicalismo islamico. In Inghilterra i premier che cambiano la velocità della luce, tra governi che durano mesi e crisi continue, non è certo esempio di stabilità che ci viene sbandierato. E potremmo continuare con altri esperimenti progressisti che, dopo averli esaltati, vi siete affrettati a dimenticare. Ma oltre ai modelli ci resta un fatto. Resta che siete divisi su tutto, divisi, vi contraddite su tutto. Sulla casa una parte vuole tutto pubblico e l'altra non sa nemmeno spiegare come finanziare l'edilizia senza scaricare i costi sui cittadini. Sulla patrimoniale, chi la vuole subito e chi la teme perché sa che colpirebbe risparmi e imprese. Sul nucleare, tra chi è sempre demonizzato e chi oggi invece di fronte al costo dell'energia non sa più neanche da che parte stare. Sulla politica estera, sulle armi all'Ucraina, sulla sicurezza, sulle politiche migratorie. E tornando all'Europa, e concludo, Presidente, credo appunto che l'Europa non possa permettersi più di chiudersi in schemi rigidi che l'hanno già frenata in passato di fronte a una crisi energetica che arriva da fuori e che fa salire i prezzi e i conti pubblici, servono forti scelte politiche e non deboli regole automatiche. Non si può scambiare la cautela per paralisi, né la disciplina di bilancio per una vera strategia di crescita. È in momenti come questi che si misura la credibilità di una leadership, nella chiarezza della linea, nel coraggio delle scelte e nella capacità di difendere la libertà e l'interesse nazionale. È la linea del presidente Meloni, di questo governo, di questa maggioranza, una linea che mette al centro l'Italia finalmente. Grazie.
8: La ringrazio. Alessandra Maiorino, senatrice, prego.
9: Grazie Presidente La Russa, bentornato. Presidente Meloni, ben ritrovata. Ne sono successe di cose dall'ultima volta che ci siamo viste in quest'Aula. Una delle ultime, per esempio, è che avrà sentito, hanno assegnato il premio Nobel per la pace a Nami Pillay, la giurista sudafricana che ha presieduto la Commissione per i diritti umani dell'ONU e ha documentato il genocidio a Gaza. Ho pensato a lei, sa, perché immagino che le sia dispiaciuto, perché lei voleva candidare al premio Nobel Donald Trump. Il 26 gennaio di quest'anno, a margine di un incontro Italia-Germania, rispondendo a un giornalista, lei affermava: spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina, e quindi potremo anche noi finalmente candidare Donald Trump al Nobel per la pace. Quel Donald Trump che l'altro giorno ha beffato tutti, immagino anche lei Presidente, stringendo un accordo con l'aggressore Putin per farsi rifornire di gasolio in vista delle sue midterm, e sì, ha anche platealmente scaricato il presidente Zelensky, ha affermato che ora che l'Ucraina si trovi un nuovo leader. I più maligni hanno addirittura interpretato questa affermazione come una minaccia. Non risulta pervenuta la posizione del governo italiano al riguardo. Vuole illuminarci, presidente? Perché sa, quando lei proponeva Donald Trump per il premio Nobel per la pace, Donald Trump aveva già sequestrato e deposto il presidente di uno Stato sovrano, il Venezuela, mettendo al suo posto la sua vice, molto più compiacente e comprensiva rispetto alle necessità petrolifere degli Stati Uniti. E anche in quel caso lei, presidente, fu l'unico capo di governo di un paese europeo che giustificò quell'atto, parlando di natura difensiva e dicendo che fosse legittimo. Certo, a pensarci col senno del poi, che ingratitudine. A pensare come poi è stata trattata, nonostante questo suo ossequiosa soggezione, davvero, immagino ci sia rimasta malissimo, ma che vuol fare? La gratitudine non è di questo mondo, Presidente. Come che sia, non si può dire che lei non abbia imparato la lezione, perché quando poi Trump, sempre il suo candidato in pettore per il premio Nobel, ha scatenato il disastro di Hormuz che ancora stiamo pagando in maniera salatissima, lei ci ha regalato una perla della filosofia degli ignavi. Ha affermato laconica: non condanno e non condivido. Una roba da fare invidia a Don Abbondio. In compenso, noi sappiamo quali sono le ultime tendenze della moda, però all'Assemblea Generale dell'ONU ci ha mandato Tajani, come se l'ONU non avesse già abbastanza guai. Nel frattempo, tra un'assenza, un'omissione e un silenzio strategico, ha celebrato a settembre il governo più duraturo della Repubblica. E avete nel frattempo clamorosamente perso un referendum, cioè voi avevate pensato di mettere la magistratura sotto il controllo dell'esecutivo e 15 milioni di italiani vi hanno detto giù le mani dall'indipendenza della magistratura. Voi ci siete rimasti male, ma una cosa l'avete capita, che la Costituzione, Presidente, è meglio che non la toccate, è meglio che la lasciate stare, e quindi fatto sparire il progetto di premierato, la madre di tutte le riforme, avete riparato su un progetto un po' più modesto, ma avete pensato certamente più attuabile, una bella leggina elettorale che potesse sistemare le cose. Nel frattempo all'orizzonte purtroppo compariva il ghigno sarcastico di Vannacci che vi ha gelato il sangue, ma come che sia, una legge elettorale che potesse erodere dall'interno gli equilibri tra governo e Parlamento, sfregiare le facoltà del Presidente della Repubblica, lasciare le donne in mare aperto senza scialuppa, ma tanto sanno nuotare di che cosa si lamentano, e istituire le preferenze alla Meloni, le preferenze figurative, cioè tu dimmi pure chi vorresti votare, tanto poi chi viene eletto lo decidiamo noi. Meraviglioso. E questo è l'unico risultato concreto che potete vantare in 4 anni e passa di governo. E dire che nel frattempo è circolato quel video, Presidente l'avrà visto, è tornato ad essere virale un video del 2017 in cui lei dall'opposizione tuonava che una legge elettorale non si può approvare con la fiducia e che è scandaloso e che un governo che non ha la fiducia dei propri parlamentari non può chiedere poi la fiducia agli italiani, e voi ce ne avete messe 3 di fiducia e avete dovuto piazzare le vedette per controllare il voto libero dei vostri deputati e delle vostre deputate. Ora, Presidente, mi avvio alla fine. Qualche record l'avete segnato?
8: Sì.
9: Il record della pressione fiscale a oltre 42%. Gli italiani da quando lei è al governo hanno perso oltre il 10% del potere d'acquisto. Avete cercato di tenere i conti in ordine con la politica dell'austerità. Ma gli unici conti in ordine, lo sa quali sono, Presidente? Sono quelli delle banche. Sono quelli delle banche che hanno guadagnato miliardi e miliardi. Sono quelli dei colossi energetici che hanno guadagnato miliardi e miliardi. I produttori delle armi che hanno incrementato le loro commesse di oltre il 63%.
8: Concluda.
9: Ma gli extra profitti non si possono toccare. Ora lei va a chiedere flessibilità in Europa dopo aver siglato il patto di stabilità e averlo anche venduto come una cosa buona. Presidente, non tutte le cose durature sono positive.
8: Grazie.
9: Alcune, come l'agonia, è meglio che finisca presto. Presidente, torni a casa e lasci governare chi ha intenzione di governare. Grazie.
8: Bene. Bene. Senatrice Stefana Pucciarelli. Stefania.
10: Grazie Presidente. Presidente Meloni, per un attimo mi sono smarrita perché pensavo che gli Stati Uniti fossero parte dell'Unione Europea, perché chi mi ha preceduto ha solamente parlato di Trump e quindi molto probabilmente nel prossimo Consiglio Europeo Trump dirà la propria. Molto probabilmente, ecco, questo tema in ambito scolastico avrebbe fatto bocciare chi lo aveva proposto. Lei, Presidente, ha ben rappresentato all'Aula ciò che verrà preso ciò che verrà discusso nel prossimo Consiglio Europeo, ha ben rappresentato le maggiori difficoltà che i cittadini e le imprese stanno vivendo, ma anche rappresentato le rigidità europee che devono essere, direi, superate. Lei ha fatto riferimento al Consiglio Europeo di marzo, dove proprio grazie alla nostra iniziativa si era riusciti ad inserire nelle conclusioni la possibilità di adottare misure nazionali temporanee e mirate, proprio per attenuare le diverse componenti di costo della produzione elettrica. Proprio su quella base la Commissione si è impegnata a lavorare con l'Italia sul decreto bollette. Lei ha anche detto che vi è stato comunque un confronto tecnico, un confronto intenso e costruttivo, e che questo confronto ci sta portando verso una soluzione compatibile con le regole europee. Ecco, sono passati 8 mesi in cui l'Europa di fatto non è riuscita a decidere nulla. 8 mesi di mancate risposte europee per le famiglie e per le aziende sono un'eternità. E mentre a causa delle guerre direi che il mondo brucia, direi che l'economia brucia, l'Europa, oltre che a non dare risposte, si concentra sull'ETS. Cioè pensa a una nuova tassa che ricadrà sui fornitori, quindi sulla filiera, fino alle bollette e al pieno del carburante. Questa la consideriamo una risposta adeguata dell'Europa? Possiamo ritenere una risposta adeguata a chiedere ulteriori sacrifici a chi deve prendere l'auto per andare a lavorare, a quelle famiglie che non hanno i soldi per cambiare la caldaia, alle piccole imprese già schiacciate dai costi? Ecco, io non credo. E grazie Presidente per aver chiaramente spiegato a chi non l'avesse ancora capito che i soldi del SAFE che noi siamo stati autorizzati a spendere dall'Europa in difesa possono essere utilizzati solo per quella finalità. E come lei ha ben ricordato, se noi decidessimo di non utilizzarli, quei soldi non potrebbero essere usati in altro modo. Quindi sbandierare 420, come fa l'opposizione, che spendiamo soldi in armi anziché in sanità, dandoci dei guerrafondai, mentre sapendo di mentire. E la cosa ancora più grave è che queste falsità vengono dette da chi ha avuto anche ruoli di governo. E come lei ha ben ricordato, sono gli stessi che durante il Covid hanno incrementato di 15 miliardi le spese in difesa. Sono gli stessi che ora si lamentano, che oggi ritengono inutili i soldi impiegati nel comparto difesa, soldi che servono in larga parte a pagare gli stipendi del personale.

0: jogging sulla spiaggia. Ecco perché su temi così delicati, su temi che di fatto sono sulla pelle dei cittadini, mettere in contrapposizione difesa e sanità, sfruttando il disagio che stanno vivendo i cittadini, trattandoli come allocchi, qualifica in modo chiaro chi usa questi argomenti. Cari colleghi del campo minato, se c'è qualcuno con cui prendersela sul tema difesa è l'Europa, non è questo governo. Quindi anziché venire qui a farci la morale, attivatevi in Europa, iniziate finalmente a fare una cosa alla quale non siete abituati sicuramente a fare, cioè quella di tutelare gli interessi degli italiani che da sempre sono al centro della politica della Lega, sono al centro dell'azione di questo governo. È evidente che questo comporta prendere delle posizioni quando le cose non vanno, come lei, Presidente Meloni, giustamente ha rimarcato. L'Italia non è un'Europa per dire sempre sì. Vede, Presidente, per questo noi abbiamo già ricevuto delle minacce velate da parte dell'ex Premier e Commissario Gentiloni, il quale ha già anticipato che chi dice la sua e cerca di tutelare gli interessi della propria nazione rischia di fare la fine dell'Ungheria. Ecco, questo è chiaro quello che è l'attività della sinistra a livello europeo, buona solamente a fare gli interessi degli altri ed è nemica dell'Italia. Questo governo invece a testa alta continuerà a portare le stanze dei propri concittadini con un senso di concretezza, di pragmatismo, di responsabilità e di lealtà, ma proprio nell'ottica di poter far crescere l'Europa, nell'ottica di un'Europa dei popoli, vicina alla gente e non quell'Europa che di fatto mette in difficoltà gli Stati. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei. Senatore Alfieri, tocca a lei.
2: Sì, grazie Presidente. Nel fare gli auguri di buon lavoro alla Presidente del Consiglio in vista di un Consiglio europeo importante, noi ribadiamo con forza, l'ha fatto il collega Del Rio precedentemente, il fatto che un'Europa più forte, più autorevole, serve a tutelare al meglio gli interessi del nostro Paese. Ci fa piacere che dopo anni di euroscetticismo anche i partiti di maggioranza, in particolare il Presidente del Consiglio, abbia fatto dei passi in avanti in questa direzione. Ma lo diciamo sinceramente perché noi apprezziamo la capacità di manovra che ha messo in campo la Presidente del Consiglio su alcuni format, anche a geometria variabile in Europa, costruendo alleanze per difendere gli interessi del nostro Paese. Ma c'è un punto debole di fondo che noi vogliamo mettere in evidenza. Non funziona quel giochino, che sta diventando un po' stucchevole, per cui quando io porto a casa un risultato è merito mio, quando non lo porto a casa è colpa di quei cattivoni burocrati di Bruxelles. Non funziona così. L'Europa non è un progetto alla carta in cui prendo quello che mi piace e lascio e butto via quello che invece non è di mio gradimento. E questo è particolarmente vero quando noi ragioniamo di come rafforzare la soggettività europea. Io penso che sia anche lei, Presidente del Consiglio, interessata a farlo, ha parlato dell'inviato europeo da questo punto di vista, e quindi io penso che gli sforzi siano quelli. Quali sono gli strumenti che ci permettono di rafforzare l'Europa, di dargli maggiore soggettività europea? Quando noi parliamo di politica commerciale c'è Šefčovič che ci rappresenta tutti e va a negoziare con Trump. Quando si tratta di politica estera e di difesa europea siamo più deboli, e lei sa benissimo come finiscono i consigli europei quando si parla dei temi più delicati riguardo le crisi internazionali, con quella frasetta, e il mio sogno è di provare a superarla in futuro, che dice così: Europe is deeply concerned. Ma della preoccupazione degli europei, le donne e i bambini sotto le macerie a Gaza, i palestinesi che vengono cacciati dai coloni violenti, non se ne fanno niente le donne e i bambini che ha citato prima su quel pullman che è stato bombardato dai missili russi, non se ne fanno niente le donne afghane che abbiamo dovuto abbandonare quando gli Stati Uniti se ne sono andati perché come europei non eravamo in grado di rimanere, perché non avevamo la costellazione satellitare idonea a controllare i movimenti, non avevamo la mobilità militare, non avevamo l'intelligence sul posto, perché non c'è una politica estera e di difesa comune. E allora c'è un unico modo per lavorare in quella direzione della contraddizione del suo discorso. Basta veti, basta decidere all'unanimità, estendiamo il voto a maggioranza qualificata. È la battaglia che portano avanti.

0: i principali partiti a livello europeo. E da questo punto di vista ha citato la necessità di un inviato europeo. Siamo d'accordo. Siamo d'accordo che ci si debba sedere al tavolo delle principali crisi internazionali. Non possiamo lasciare solo a Trump, a Putin, Xi Jinping il fatto di farlo, anche perché di Trump non ci si può più fidare. Penso che anche voi abbiate aperto gli occhi, mette sullo stesso piano l'aggredito, l'aggressore. E lasciamo anche a Xi Jinping il fatto di giocare a geometria variabile dentro la nuova concezione imposta da Trump, per cui ormai concepisce le relazioni internazionali dentro una dimensione bilaterale basata sui rapporti di forza, a volte su rapporti solo affaristici. Quindi la stella polare di Trump sono gli affari suoi prima ancora che gli interessi degli americani. Noi non possiamo stare a quel gioco. Mi sembra che insomma qualche passo in avanti l'abbiate fatto, perché ho sentito delle parole incoraggianti a questo punto di vista. Ma per fare cosa? Perché l'inviato europeo è una bella cosa, ma per fare cosa? L'iniziativa diplomatica per arrivare al cessate il fuoco. Io penso che qui serva uno sforzo innovativo, anche di fantasia, riprendendo il meglio delle esperienze passate. La politica estera italiana è sempre stata sulla frontiera, sia dentro il mondo arabo, sia all'interno dello scontro durante la guerra fredda. Perché non prendere un'iniziativa importante all'interno dell'OSCE, dell'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione Europea, per lanciare una grande conferenza per ridisegnare l'architettura della sicurezza europea? Vuol dire parlare di Artico, di un nuovo trattato sull'Artico, le rotte che si libereranno, e da questo punto di vista sono rotte che portano ricchezza, che sono più convenienti, lo sfruttamento congiunto delle risorse in quell'area. Vuol dire parlare di spazio per evitare di farci la guerra anche lassù. Vuol dire ragionare di aprire una nuova stagione sui trattati di disarmo, perché guardare, parlare di disarmo non è in contraddizione con le spese di difesa che ci servono per investire appunto sullo spazio, per la cyber security, per rispondere agli attacchi ibridi, o per ragionare sulla difesa antiaerea e antidrone, che sono spese che noi dovremmo farle a livello europeo per garantire economie di scala e interoperabilità. Ma il disarmo serve perché è un segnale anche ai russi che siamo disponibili a ragionare sulla diminuzione di quegli ordigni con le testate nucleari tattiche, ad esempio, che sono piazzate nei paesi europei, sono piazzate in Russia, a ragionare di diminuire in maniera bilanciata questi tipi di dispositivi d'arma. Non è in contraddizione col tema delle spese per la difesa e di investire anche nella NATO. Facciamolo, è l'unico modo per allargare il perimetro del negoziato, perché se stiamo dentro il perimetro negoziale ucraino sappiamo che lo scambio territori, garanzie di sicurezza non sta funzionando. E fino a quando non si arriverà al cessate il fuoco, noi continueremo a sostenere il popolo ucraino, perché non possiamo permettere che quei missili cadano sulla testa di civili inermi. Non possiamo voltare lo sguardo dall'altra parte. Ognuno ha le sue, non preoccupatevi, preoccupatevi delle vostre divisioni, perché voi state governando. E allora sul Medio Oriente.
1: Si rivolga a me, grazie.
0: Sul Medio Oriente. Noi abbiamo apprezzato i passi in avanti anche sulle parole nette, chiare, sulle violenze dei coloni, sulla violazione delle regole, delle risoluzioni internazionali per quanto riguarda gli insediamenti illegali. Però lo devo dire al Presidente del Consiglio, bisogna poi essere coerenti, perché non bastano le declamazioni, non bastano gli annunci, bisogna essere coerenti. Li vogliamo o no sanzionare i ministri estremisti israeliani e le associazioni che raccolgono i soldi in giro per l'Europa per sostenere quegli insediamenti illegali? E non mi dite che, come fa Don Abbondio, ministro degli esteri, che dice ma a livello europeo ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Gli altri paesi, simbolicamente, Spagna, Francia, Inghilterra, i paesi nordici, le hanno messe a livello nazionale quelle sanzioni, hanno colpito individualmente quei coloni e quelle associazioni che vanno a chiedere soldi in giro per l'Europa con i travel ban e bloccando i conti finanziari. E lo stesso sul Libano. Io penso che sul Libano si sia fatto un passo in avanti, bene, che so com'è, questa è colpa di Trump, fatevene una ragione, che sono stati tagliati i soldi alle agenzie delle Nazioni Unite, non siamo più in grado di rimanere come UNIFIL, bene che l'Europa con uno scatto d'orgoglio, ed è un pezzo di costruzione della difesa europea, abbia lavorato per una nuova missione. Sono contento che l'Italia la sostenga. E siamo un po' meno contenti che in maniera poco trasparente si sia avviato un dispositivo nazionale in Arabia Saudita, in una zona di guerra dove gli Houthi stanno sparando sui sauditi senza passare dal Parlamento. Quella missione che era stata pensata per Daesh, per lottare contro Daesh, si è conclusa il 30 settembre perché Trump si è ritirato completamente. Noi abbiamo deciso di rimanere in un teatro di guerra con 4 Eurofighter, con quasi 500 uomini, con un aereo radar Gulfstream di ultima generazione, senza passare dal Parlamento. Io lo trovo scandaloso. E non sto discutendo nel merito, perché noi dobbiamo starci per dare una mano a... Da ultimo, ha parlato di Balcani. Condivido il fatto che noi si debba accelerare su Albania e Montenegro, ma non dobbiamo lasciare indietro gli altri paesi. Ci sono spinte nazionalistiche crescenti.
1: Si avvia a concludere.
0: Si voterà in Serbia settimana prossima, si è votato in Bosnia. I partiti nazionalisti hanno trovato nuovo vigore, nuova spinta, non solo per quello che è successo, la morte di Mladic, la vice di Karadzic, ma perché ci sono potenze straniere che stanno incidendo nel dibattito interno. E non sto parlando solo dei russi, che hanno da anni un'influenza politica e culturale. Anche gli Stati Uniti giocano in Bosnia e in Serbia, non a caso in Bosnia e Repubblica Srpska, hanno tolto le sanzioni perché il figlio di Trump sta facendo affari con il figlio di Dodik. Una cosa inaccettabile, inaccettabile che un partner indebolisca l'Europa in uno dei teatri più delicati. Vado a chiudere, ultima battuta.
1: No, ecco, vede, uno può chiudere l'argomento e io d'ottempo le ho dato un minuto in
0: l'ultima
1: più.
0: Frase.
1: Non può aprire un altro argomento nei tempi
0: l'ultima
1: di chiusura.
0: Una frase.
1: Concluda, grazie.
0: Concludo dicendo che la prospettiva europea è l'unico modo per evitare che i nazionalismi si affrontino nei Balcani, perché la storia dell'Europa insiste che nessuno è maggioranza. Anche il popolo più grande, quello tedesco, ha accettato le regole del gioco. È l'unico modo per rispettare principi e...
1: Grazie. Dove siamo arrivati? Siamo all'ultimo intervento, che è il senatore Scurria.
2: Grazie Presidente, Presidente del Consiglio, membri del Governo, onorevoli colleghi. Ripartiamo da qualche dato certo e di realtà. Come sempre avviene in queste situazioni, noi abbiamo una unica e unitaria risoluzione di maggioranza a fronte delle 3-4, neanche lo so, risoluzioni dell'opposizione. E lo sottolineo perché ieri, proprio durante la discussione di quello che un tempo si chiamava il DEF, l'opposizione ci raccontava tutta tronfia che avevano una posizione unitaria con un documento solo. Questa unità è durata come un gatto in tangenziale, come diceva qualcuno. Perché oggi, quando si parla di strategia, quando si parla di Europa, quando si parla di ciò che sarà l'Italia anche nei rapporti con l'Occidente e con la NATO, tutti in ordine sparso. Ed è normale che quindi si parla di altre cose, insomma ho sentito la collega Maiorino parlare di Trump. Pensavo che cominciasse da quando il Presidente Conte, nella trasmissione di qualche anno fa, raccontava la sua personale e grande amicizia e simpatia con il presidente Trump, tanto da raccontare i grandi successi del presidente Trump negli Stati Uniti. Si è dimenticato di raccontarlo e vabbè, però insomma anche questo, no, bisogna dirlo, come raccontare tutto quello che succede in Palestina e a Gaza e pensare che sia colpa di un governo. Voglio solo ricordare che non Giorgia Meloni, non questo governo, Abu Mazen, che penso sia un personaggio che della Palestina ne sappia qualche cosa, è venuto in questo paese a raccontare che l'Italia è il paese che maggiormente ha aiutato la Palestina in questa crisi. Raccontiamole queste cose, perché insomma penso che abbiano necessità ogni tanto le verità di essere appunto sottolineate. Così come nella nostra risoluzione noi parliamo di un tema che è diventato importantissimo in tutti gli stati dell'Unione, tanto addirittura da far cadere l'illuminatissimo e progressista modello della sinistra europea, ovviamente faccio riferimento al governo Sanchez in Spagna, che non ha saputo dare risposte alle emergenze abitative, soprattutto delle fasce popolari. Lo dico perché la nostra risoluzione parte proprio dalle conclusioni del Consiglio europeo di ottobre scorso su questo tema e fa bene il governo italiano a raccontare in Europa quanto fatto in questo ambito. 100.000 alloggi previsti per l'emergenza abitativa, 60.000 che in realtà già esisterebbero e che potrebbero essere messi a disposizione delle persone e delle famiglie, ma che invece sono fatiscenti, non hanno l'abitabilità e che solo questo governo ha deciso di finanziare e ristrutturare per darlo a chi ha davvero emergenza delle case, insieme a 40.000 alloggi nuovi. cosa che non si vedeva dagli anni 50 in questa nazione, ma è soprattutto importante raccontarlo in Europa, perché non vorremmo che il nostro piano sulla casa fosse confuso con quello di alcuni rappresentanti nel Parlamento europeo della sinistra italiana sulle politiche sulla casa, che prediligono le occupazioni abusive, come fanno i rappresentanti di AVS come l'onorevole Salis, appunto, in Parlamento europeo, come sono tutelate da alcuni sindaci del Partito Democratico in tante città, a Roma, dove chi occupa abusivamente case ed immobili viene assolutamente tutelato. Il riferimento a Spin Time o altri soggetti è totalmente voluto. E al tempo stesso dire no anche all'Unione Europea sulle politiche abitative, che pensa di risolverlo con alcune equazioni algebriche per far capire quanto deve costare un affitto o meno in alcune città o in alcuni addirittura quartieri di città dei nostri paesi. Ecco, come diceva lei, Presidente, proteggere i cittadini da regole sbagliate. In un Parlamento ovviamente occorre parlare, ma sarebbe anche utile saper ascoltare. E quando sento qualcuno che parla o ha parlato di comprare armi alla rinfusa, io non riesco proprio a capire, rispetto anche a quanto detto dalla Presidente del Consiglio nella sua relazione, come si possa confondere una politica per la difesa, una politica per la sicurezza, rispetto a comprare armi alla rinfusa. Come si suol dire, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Vedete, con quei soldi, con quei finanziamenti, sono già state raccontate queste cose, ma voglio parlare di questioni pratiche. Con quei soldi, a Torre Annunziata, l'esercito italiano ha abbattuto il fortino della Camorra e ha restituito quello spazio ai cittadini. Quando c'è qualcuno che non depista, la lotta alla mafia si fa sul serio e per davvero. Con quei soldi si intervengono sui pronti soccorso che sono stati oggetto di attacchi cyber, dove le persone hanno rischiato di morire se non fossero state appunto protette grazie a questi fondi e grazie a questi interventi. Con questi fondi e con questi interventi lavoriamo sulle nostre ferrovie per evitare che, come è già successo in passato, alcuni attacchi cyber rischiano di bloccare completamente il traffico ferroviario di persone e di merci, oltre che quindi capire che quali sono i danni economici che questo comporta. Ecco, questo tipo di iniziative, questo tipo di fondi e di risorse servono a proteggere la comunità, a rafforzare la legalità, a costruire il futuro. Di questo noi parliamo quando interveniamo su questi settori. Chiudo con un tema internazionale, un tema europeo, anche se magari non è all'ordine del giorno del Consiglio europeo, ma che penso sia importante per tutti quanti noi, per il valore che ha. Nei testi e nelle analisi dell'OSCE, la scuola italiana batte la scuola francese, tedesca e la socialistissima Spagna per la capacità di apprendimento e comprensione dei nostri ragazzi, ma soprattutto per aver restituito e recuperato 500.000 di ragazzi che stavano disertando la scuola. Ecco, è la dispersione scolastica che questo governo combatte e che vince, al contrario di tanti altri, che sa recuperare i ragazzi alla scuola, che sa lo fa responsabilizzando le famiglie, valorizzando i docenti e l'istituzione scolastica e indicando ai giovani la strada della cultura, della legalità e dell'impegno. Ho finito, Presidente. E anche in questo avrete, cari amici dell'opposizione, un tema in meno per fare convegni e manifestazioni, per fare chiacchiere, insomma, senza mai risolvere i problemi. A quello, per la verità, ci pensa il governo Meloni, a dare risposte, a risposte serie e concrete. Avanti ancora e con orgoglio, Presidente.
1: Grazie anche per il rispetto del tempo. Bene, mi pare sì, abbiamo concluso la discussione generale e quindi comunico che sono state presentate diverse proposte di risoluzione. La numero 1 dei senatori tutti di maggioranza, Terzi di Sant'Agata, Satta, Murelli, Rosso e De Poli. La numero 2 della senatrice Paita ed altri. La numero 3 del senatore Boccia ed altri. La numero 4 del senatore Pirondini 5 Stelle ed altri. La numero 5 del senatore De Cristoforo ed altri, gruppo misto. La numero 6, anche questa di maggioranza, tutti i partiti di maggioranza, Gasparri, Barcaiolo, Centinaio, Rossi e Petrenga. la numero 7 dei senatori Calenda e Lombardo. Tutto a posto? Che succede? Ma beh, non tocca a voi commentarlo. I testi sono in distribuzione. Ha facoltà di intervenire in replica il Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni. Grazie, Presidente.
3: Scusate. Grazie, Presidente. E ringrazio i colleghi, che sono i senatori che sono intervenuti in questo dibattito, che ho trovato per gran parte anche insomma su toni che capiscono diciamo qual è il contesto nel quale noi stiamo operando. Sarò abbastanza breve, come al solito cercherò di dare qualche risposta che non ho già dato nella mia relazione e in alcuni casi anche nelle altre volte che sono venuta in quest'Aula, partendo dal senatore Monti e dalla diciamo valutazione che il senatore Monti faceva circa il fatto che noi vedremmo, io vedrei più pagliuzze negli occhi dell'Europa che non in quelli di altri alleati. Guardi, senatore Monti, io mi considero e sono una persona libera, sono una persona che non ha conti da saldare, che non ha niente di cui dover ringraziare qualcuno. Questo mi porta a dire banalmente quello che penso. Perché l'Europa è più facilmente oggetto del mio intervento? Perché noi in Europa stiamo. E l'Europa è dove noi possiamo incidere molto di più. Chiaramente abbiamo anche i nostri rapporti di alleanza con gli Stati Uniti, il G7, il Patto Atlantico, tutti lo sappiamo. Ma il nostro ambito è l'Europa. Ed è normale, come ho detto anche nella mia relazione, che una nazione che ha fondato l'Europa, che è una delle nazioni più, diciamo, forti in Europa, dica la propria per migliorare quello che in Europa non funziona, perché io credo che questo sia il modo di dare una mano. E voglio dirle anche che diciamo questa, anche quello che lei diceva circa il rapporto con la Germania, senatore Monti, io trovo sempre un po', non so come dirlo, mi mette sempre un po' in difficoltà questa tendenza che si ha nella lettura della politica estera a ritenere che si debbano avere degli alleati o che si abbiano degli alleati e che quegli alleati siano definiti, rispetto a quegli alleati si debba, diciamo, eseguire pedissequamente quello che fanno. Per cui se siamo alleati degli Stati Uniti dobbiamo fare tendenzialmente tutto quello che dicono gli Stati Uniti, se siamo in Europa o siamo europeisti dobbiamo essere d'accordo con tutto quello che dice l'Europa, dentro l'Europa tendenzialmente dovremmo essere d'accordo con Francia e Germania, per cui se facciamo delle iniziative con la Germania noi faremo tutto quello che vuole la Germania. Non è il mio modo di leggere la politica estera. Le faccio l'esempio di quello che è accaduto nelle ultime settimane, perché nelle ultime settimane noi abbiamo varato, messo per iscritto e presentato delle proposte di semplificazione in vista di questo Consiglio europeo con la Germania e il Belgio. Abbiamo messo nero su bianco delle proposte di modifica di ETS con la Repubblica Ceca. Su immigrazione, come lei sa, abbiamo un tavolo e abbiamo promosso una lettera che è stata poi sottoscritta da 22 Stati membri con la Danimarca e il Belgio. Sulla coesione abbiamo avviato un tavolo, gli amici della coesione, con la Romania, che ha dato vita a un'altra lettera firmata da 17 Stati membri che, ringraziando Dio, ha consentito che si presentasse una nuova nego box nella quale non venivano tagliati i fondi alla coesione e alla PAC, nonostante ci fosse un taglio complessivo nel bilancio. Dopodiché con la Grecia abbiamo presentato una lettera nella quale chiedevamo di intervenire nella vicenda dell'inflazione. Allora, come lei vede, noi non abbiamo un alleato ricorrente. L'unica cosa che è ricorrente in questa vicenda è il protagonismo e la centralità dell'Italia. E io credo che questo sia quello che l'Italia deve fare anche per il bene dell'Europa. Collega Bergesio, volevo solamente ricordare, perché sono d'accordo sul tema della messa in sicurezza del territorio e del ruolo che l'Europa può giocare sulla messa in sicurezza del territorio, che lei saprà che grazie al lavoro particolarmente del vicepresidente Fitto nella riprogrammazione dei fondi di coesione è stato previsto anche questo obiettivo, in particolare per quello che riguarda il tema della resilienza idrica e della prevenzione del dissesto. Collega Castellone, i vostri conti sulla difesa sono, tanto per cambiare, totalmente sballati, il resto stiamo ancora pagando per i conti che abbiamo sbagliato in passato. Le segnalo che i fondi che il Movimento 5 Stelle, quando era al governo, ha investito sulla difesa non erano 2 miliardi in più, sì, all'anno. Potremmo, diciamo, velocemente mettere insieme la sottoscrizione, come dicevo, di un aumento delle spese che valeva 15 miliardi. Tra il 19 e il 22 sono stati approvati 22 schemi, ma tanto perché, diciamo, chi ci ascolta da casa possa valutare e giudicare la serietà delle contestazioni che vengono mosse. Dicevo, tra il 19 e il 22 approvati 22 schemi di decreto ministeriale per un valore complessivo che va da 9 a 10 miliardi di euro, poi è stato istituito un fondo da 12,5 miliardi di euro per ammodernare la difesa, che poi è arrivato a 25 miliardi di euro. Ma non è questo che mi interessa dire. La domanda che io voglio fare è: perché non avete il coraggio di rivendicarlo? Perché non avete il coraggio di mettere la faccia su quello che avete fatto? Perché io questo faccio. Noi questo facciamo. E sapete perché noi mettiamo la faccia su quello che abbiamo fatto? Perché non ce ne vergogniamo. Perché quando ci vergogniamo di qualcosa non la facciamo. Per cui se c'è qualcuno che ha fatto delle cose oggi e non le rivendica, vuol dire che se ne vergogna, ma se se ne vergogna non doveva farle. Credo che questo sia il modo di operare per una politica seria. Collega Del Rio, anche io devo dire che sono piacevolmente colpita, diciamo così, dal fatto che diciamo oggi ci sia, a volte si riesca a fare un dibattito sull'Europa che è un po' meno ideologico di quello che abbiamo letto negli anni scorsi. Perché partiamo da un presupposto semplice. Voi ritenete legittimamente che il processo di un'unificazione federale sia il processo che rafforza l'Europa? Noi riteniamo legittimamente che non lo sia, e che il processo che rafforza l'Europa è quello più vicino a un'Europa confederale, cioè l'idea che gli Stati membri, nazioni libere, possano condividere il loro destino e il loro lavoro su alcune grandi materie, ma che secondo un principio di sussidiarietà, peraltro l'unico che non è stato seriamente applicato nei trattati europei, diciamo, Bruxelles non fa quello che Roma può fare meglio, ok? Noi pensiamo che questa sia una costruzione migliore, è legittimo, perché per anni non è stato legittimo discutere di questo. Per anni una costruzione europea che ha tra i propri padri fondatori, voglio dire, De Gaulle, ok, quindi non esattamente degli anti-europeisti, non si è potuto parlare, e chiunque ha tentato di porre questa questione è stato trattato come un nemico dell'Europa, come un sovranista di cui liberarsi, da abbattere, da combattere. Allora è ovvio che i dibattiti ideologici non aiutano. E ho imparato una cosa, senatore Del Rio: quando di un tema non si può discutere è perché qualcuno ritiene di avere un'argomentazione debole. È l'idea che ho avuto e che ho anche di questo dibattito europeo, poiché alcune cose palesemente non tornano nella costruzione europea che noi stiamo vivendo, si è preferito per anni criminalizzare chi provava a fare un'altra proposta piuttosto che entrare nel merito. Ma io penso che quando si tenta di criminalizzare qualcuno che cerca con lucidità di dare le risposte, non si faccia mai il bene della politica e della democrazia. E questo vale anche per quello che lei dice relativamente all'aumento del bilancio. Tanto le dico che, le ricordo che non siamo noi che stiamo dando battaglia contro un bilancio che potrebbe essere ambizioso. Però quando lei mi chiede: ma voi siete favorevole ad aumentare il bilancio? Io le devo per forza rispondere: dipende per fare cosa. E dipende da chi decide come si utilizzano quelle risorse, senatore Del Rio, perché quando questo governo, ma anche lei, se domani tornasse al governo, spende delle risorse dei cittadini, e beh, i cittadini sono in grado di controllare e di giudicare e di votare, si chiama democrazia. Ma se noi ci limitassimo a trasferire tutte le nostre risorse o molte più risorse a una Commissione europea che spende quelle risorse senza avere, come abbiamo noi, dietro le sue spalle il consenso dei cittadini e il mandato parlamentare, beh, non so se faremo qualcosa di utile per i nostri cittadini. È il motivo per cui pongo la questione burocratica, che non è propaganda da campagna elettorale, è: noi siamo politici eletti dai propri cittadini per rispondere a quei cittadini. È un bene, indipendentemente da chi governi una nazione, ed è un bene che noi dobbiamo preservare. Vi devo segnalare che ho visto molte volte questo meccanismo violato. Vi devo segnalare che molte volte noi abbiamo fatto delle riunioni interminabili per discutere di una virgola nelle conclusioni di una riunione del Consiglio europeo, per poi vedere le nostre decisioni smontate in palazzi nei quali nessuno conosce neanche i nomi e i cognomi di chi l'ha deciso. E non è un problema mio, senatore, è un problema nostro, è un problema del funzionamento della nostra democrazia, un problema che dovremmo affrontare insieme. Dopodiché, sulla migrazione, lei diceva che non siete per le porte aperte, vabbè, voglio, diciamo, sorvolo su questo. Però diceva: noi ci siamo limitati a ringraziare chi salvava le vite. E chiaramente, senatore, chiunque salvi delle vite va ringraziato. È diverso però quando ci si mette a fare il traghetto d'accordo con i trafficanti di esseri umani per fare il trasbordo da una costa all'altra del Mar Mediterraneo. In ultimo, sulla citazione delle sacre scritture, e torno mezzo passo indietro rispetto alla migrazione, lei citava le sacre scritture e citava l'episodio dell'asino di Balaam. Le rispondo, tornando al tema dell'Europa, con un altro episodio, sempre la Sacra Scrittura, che secondo me è molto adeguato a questo contesto, ed è quello della Torre di Babele. Perché vede, senatore Del Rio, il mio sforzo è fare sì che gli uomini non contino meno dei mattoni che servono a costruire una utopica torre, cioè che le regole siano al servizio degli europei e non gli europei al servizio delle regole. Senatrice Furlan, intanto è tornata sul tema del cosiddetto fiscal drag, dicendo che il governo avrebbe sottratto miliardi e miliardi di euro ai lavoratori, ai pensionati, che quindi dovrebbe trovare il modo di restituire queste risorse. Solo che, senatrice, lei dovrebbe sapere che questa narrazione è stata già abbondantemente smentita da diversi istituti e analisi, non dal governo, non dalla sottoscritta. Lo ha fatto anche, da ultimo, la Banca Centrale Europea, che ha messo nero su bianco il fatto che attraverso gli interventi di sostegno al reddito, dalla riforma dell'IRPEF, chiaramente la decontribuzione, che sono stati fatti in questi anni, questo loro governo ha restituito più di quanto ha preso attraverso il drenaggio fiscale, aiutando in particolar modo i lavoratori dipendenti. Sull'ILVA, lei diceva: perché non avete fatto il decreto di Renzi, di Monti? Però mi consenta di chiederle, senatrice Furlan, ma se questi decreti sono stati così risolutivi, perché ci stiamo ancora occupando dell'ILVA? No, perché io le devo dire che la situazione che noi abbiamo trovato quando siamo arrivati al governo dell'ex ILVA era drammatica. E allora forse queste vostre risolutive risposte non hanno risolto il problema, e quindi il problema ce lo siamo ovviamente caricato noi, che ci siamo assunti la responsabilità di... Colleghi, mi rispondete?
1: Senatrice Paita, grazie.
3: Che ci siamo assunti la responsabilità di estromettere il socio di maggioranza, ArcelorMittal. Sorvolo sui patti parasociali segretati che erano stati sottoscritti e abbiamo nominato una nuova terna di amministratori per superare i problemi gravi che venivano segnalati dalle organizzazioni sindacali e che erano reali. Abbiamo lavorato incessantemente per il rilancio della più importante acciaieria d'Europa, cercando nuovi acquirenti che fossero affidabili. Abbiamo trovato sul nostro percorso diversi ostacoli, alcuni di carattere ideologico. Penso all'opposizione dell'amministrazione di Taranto alla nave rigassificatrice, che ha fatto sfumare l'interesse di Baku Steel. Abbiamo trovato, come sapete, ostacoli giudiziari fino al recente decreto della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato lo spegnimento degli impianti a caldo.
1: Senatore Turco, è tranquillo.
3: Nonostante gli amministratori stessero puntualmente dando attuazione alle numerose e rigorose prescrizioni ambientali e sanitarie che erano state imposte dall'AIA nel 2025, sorvolo francamente sulla coerenza logica di questi provvedimenti giudiziari. Mi basta ricordare la critica serrata a cui li ha sottoposti pochi giorni fa la Procura Generale della Corte di Cassazione. Il nostro obiettivo chiaramente è dare continuità alla produzione dell'acciaio in Italia, non cedere alle interdizioni, al tempo stesso garantire l'occupazione di chi finora ha lavorato in Ilva in una cornice di pieno rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini. Seguiamo chiaramente l'andamento della gara in corso per non pregiudicare il mantenimento degli impianti. Proprio ieri abbiamo, come sapete, varato un nuovo decreto legge, si compone di 3 parti, una parte dedicata a un pacchetto di tutele sociali, cioè di misure che sono ovviamente volte a fronteggiare gli eventi occupazionali della crisi, assicurando strumenti di sostegno al reddito, strumenti di tutela dei livelli occupazionali. Tra l'altro, per la prima volta ci occupiamo anche dell'indotto. Il capo 2 autorizza i commissari straordinari a mettere in condizioni di riscaldo gli altoforni, in modo da chiaramente non pregiudicare la funzionalità fino alla pubblicazione della motivazione della pronuncia della Corte di Cassazione relativa all'impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Milano. Il capo 3 sono misure che servono a rafforzare il coordinamento pubblico degli investimenti nelle aree della ex Ilva, si applicano per queste realtà anche le procedure accelerate come la ZES, è prevista la nomina di una struttura commissariale, la semplificazione e l'accelerazione dell'accesso ai contratti di sviluppo per gli investimenti, orientandone gli effetti occupazionali verso i lavoratori coinvolti dalla crisi, rifinanziamento del Tecnopolo di Taranto, industriali e tecnici specializzati. Come vedete, è un impegno molto ampio, molto complesso, continuiamo a mantenere il dialogo che non si è mai interrotto con le organizzazioni sindacali, con le associazioni di categorie, con la regione, con gli enti locali, perché vogliamo assicurare prospettive industriali a Taranto con forni elettrici e decarbonizzazione per dare continuità anche alla produzione dell'acciaio in Italia. Dopodiché, collega Furlan, vabbè, ma non è che tanto io non la capisco, lei può prendere la parola e può rispondere.
1: Mi prego. Senatore Turco, la richiamo all'ordine. Senatore. Dopo il richiamo all'ordine sapete qual è il prossimo provvedimento. Prego.
3: Dopodiché, dicevo, una cosa è l'Ilva e un'altra è in assoluto la produzione dell'acciaio, che ricordo che in questi mesi non è, e che in questi anni non è diminuita in Italia ma è aumentata, e parliamo ovviamente di acciaio green, quindi sono due materie, senatrice, diverse. Senatore Calenda, rischio di un attacco...
1: Basta adesso però, non è necessario intervenire continuamente sugli altri interventi, grazie. Prosegua, Presidente.
3: Sono certa che abbiate delle soluzioni migliori anche per il tema dell'Ilva, mi chiedo perché non le abbiate messe in campo quando eravate al governo, ma in ogni caso sono certa che le elencherete quando prendere la parola, invece quando prendete la parola di spendere i vostri 10 minuti per insultare alla cieca il governo perché ritenete che sia più sensato. Immagino che ci darete le vostre soluzioni. Ho quasi finito, colleghi. Ho quasi finito. Senatore Calenda, su quello che riguarda il tema del rischio di un attacco russo, guardi, io vedo il moltiplicarsi delle provocazioni come le vedono tutti, però devo dirle che le considero per l'appunto provocazioni, cioè quando qualcuno ti provoca, tendenzialmente lo fa per avere una reazione. Allora noi dobbiamo chiederci perché qualcuno sta provocando per avere una reazione, e la mia personale risposta, posso sbagliare come sempre chiaramente, è che Putin provoca l'Europa perché deve distogliere l'attenzione. Deve distogliere l'attenzione sull'andamento del conflitto sul campo, della guerra in Ucraina sul campo, e cerca un nuovo nemico. E quel nuovo nemico potrebbe essere l'Europa. Allora io lo dico per dire, chiaramente noi dobbiamo stare allerta, monitorare, fare tutto quello che stiamo facendo, però io non sono per dare a Putin questo vantaggio. Penso, come ho già detto, che noi dobbiamo dimostrare sangue freddo particolarmente in questo momento. Per quello che riguarda lo scudo contro le interferenze, intanto vi ringrazio, la ringrazio perché siete stati i primi, se non vado errata, a porre la questione, a porla in Parlamento, a porla al Copasir. Come sa, il governo si è attivato, so che il sottosegretario Mantovano è stato in audizione proprio al Copasir per riferire su, in ordine al lavoro che l'intelligence sta portando avanti, e ogni proposta in questo senso ovviamente è benvenuta. Credo che sia nell'interesse di tutti, alla vigilia di una campagna elettorale nella quale chiaramente molti potrebbero essere gli spoiler interessati a interferire nelle nostre dinamiche parlamentari. Sul coinvolgimento dell'opposizione, senatore Calenda, come lei sa, abbiamo già tentato, io non sono contraria, come ho già detto e come ho già dimostrato. Per quello che riguarda l'Ucraina, diciamo, non mi vorrei infilare in una dinamica che mi sembra già abbastanza complessa di suo, e quindi diciamo lascerei per ora l'opposizione a cercare di, diciamo così, comporre, ecco, una posizione che sarò molto contenta di poter confrontare. Collega Alfieri, velocemente sull'Arabia Saudita, nelle audizioni il ministro Crosetto e il capo di Stato Maggiore della Difesa hanno parlato di un ridislocamento di forze che non erano più in grado di operare in Kuwait e in Iraq, trasferite in Arabia Saudita perché allora ritenuta più idonea. Siamo rimasti anche in virtù della risoluzione del 5 marzo per il sostegno ai paesi di solito attaccati all'Iran, quindi tecnicamente noi abbiamo, diciamo, seguito tutto quello che c'era da fare sul piano regolamentare. Chiaramente io capisco bene quello che lei dice e penso che il ministro Crosetto non abbia alcuna difficoltà, se necessario, a tornare in Parlamento, fare una valutazione più complessiva, avere anche un voto, un mandato parlamentare. Credo che siamo uno dei pochi temi su cui forse siamo d'accordo in quest'Aula, è la centralità in questo momento dei paesi del Golfo, le relazioni tra Europa e paesi del Golfo. Dopodiché, senatrice Maiorino, chiudo, come ho già detto, insomma, sono, ogni volta che vengo in quest'Aula da parte vostra io sento solo improperi, insulti, tentativi di ridicolizzare il lavoro che cerchiamo da fare. Non so se siate davvero convinti che questo nasconda il fatto che oggettivamente non sapete cosa proporre, cosa fare, cosa dire, dove andate. Penso che questi insulti non coprano la difficoltà del vostro posizionamento, penso che questi insulti non coprano la pochezza delle vostre soluzioni, penso che gli italiani vedano quello che state facendo e non credo che chi ci guarda si senta rassicurato da questa guerra nel fango, lotta nel fango nella quale vorreste trascinare il Parlamento della Repubblica Italiana. Però una cosa gliela dico sulla legge elettorale, sulle preferenze, senatrice Maiorino. Ma se le preferenze vi piacciono così tanto, perché non le avete messe quando eravate al governo? Perché vede, io penso che sia molto chiara la ragione per la quale siete così arrabbiati per la nuova legge elettorale, perché con la nuova legge elettorale i cittadini scelgono.
1: Senatore Pirondini, lei è iscritto a parlare dopo. Quando parlerà sarà contento se la interromperanno in continuazione. Non potrò bloccarli poi. Prego, Presidente.
3: Ho finito tanto, Presidente. Con la nuova legge elettorale i cittadini scelgono. Con la nuova legge elettorale voi dovete dichiarare, prima di andare al voto, alleanze, candidato premier e programma. Mi rendo conto della difficoltà. Del resto il vostro partito è guidato da un signore che, se queste regole ci fossero state prima, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non ci poteva arrivare.

0: Bene, grazie. Chiedo al Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione, onorevole Foti, di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate. Gliele ricordo, la numero uno, o forse non c'è bisogno che gliele ricordi? E me le dice lei direttamente, dai.
1: Grazie Presidente. Il Governo accetta le distinte risoluzioni numero uno a firma Terzi, Satta, Morelli, Rosso, De Poli e la numero sei a firma Barcaiuolo, Centinaio, Rosso, Lombardo. La risoluzione numero due a firma dei senatori Paita ed altri, parere contrario sulle premesse e sugli impegni. La risoluzione numero 3 a firma dei senatori Boccia e altri, parere contrario sulle premesse e sugli impegni. La risoluzione numero 4 a firma del senatore Pirondini ed altri, parere contrario sulle premesse e sugli impegni. La risoluzione numero 5 a firma dei senatori De Cristofaro ed altri, parere contrario sulle premesse e sugli impegni. Per quanto riguarda la risoluzione numero 7 a firma dei senatori Calenda ed altri, riteniamo che sulle premesse e sugli impegni complessivamente richiesti vi siano dei pareri contrari, però vogliamo evidenziare al contempo che la risoluzione contiene alcuni impegni in materia di sostegno all'Ucraina, di competitività del mercato unico e di riforma degli ETS, nonché con riguardo alla situazione in Medio Oriente, che sono in linea con quanto previsto dalla risoluzione di maggioranza. In particolare voglio qui citare gli impegni 4, 5, 6 e 14, ma anche, pur con diverse sfumature, gli impegni 15, 10, 17 e 19, che ritengo possano, veda poi la Presidenza, ma comunque per la maggioranza, essere considerati assorbiti.
0: Grazie. Su che cosa, Presidente Boccia?
2: Presidente, sull'ordine dei lavori e sui pareri appena dati dal Ministro Foti.
0: Sui pareri, credo dopo, quando farà la dichiarazione di voto. Sull'ordine dei lavori mi dica.
2: È pregiudiziale, Presidente, perché per la prima volta in questa legislatura la maggioranza, e io mi appello a lei perché...
0: Mi dica il motivo per cui chiede sull'ordine dei lavori. Non può fare un commento su quello che avviene per la prima volta. Adesso siamo in dichiarazione di voto.
2: Se mi consente di parlare, forse ci capiamo. Per la prima volta all'inizio di questa legislatura la maggioranza, in sede di dibattito sul Consiglio europeo, presenta due risoluzioni diverse fatte dallo stesso gruppo parlamentare. Signor Presidente, le chiedo di valutare la non ammissibilità della seconda, o meglio.
0: La ringrazio, è molto chiaro, la ringrazio. La ringrazio. Ho già valutato, perché correttamente lei mi aveva fatto anticipare questa osservazione. Mi meraviglio che lei non abbia ricordato che l'articolo 105 dice: a conclusione delle comunicazioni del governo, ciascun senatore può presentare una proposta di risoluzione che è votata al termine della discussione. Naturalmente, se venisse preclusa dal contenuto di altre, non sarebbe votabile. In questo caso abbiamo esaminato con attenzione la sesta, mi pare che è quella Gasparri Barcaiolo Centinaio, non è preclusa dalla numero uno, risponde al dettato dell'articolo 105, e cioè che ciascun senatore, non ciascun gruppo, ciascun senatore. Quindi io non capisco questa sua obiezione, mi lasci dire. Se poi una difficoltà di votarla, questo non dipende dal regolamento, non dipende dal regolamento. No, ma lei, ho detto se, if in inglese, if, ok. Allora va bene, va bene. Chiedo, il Ministro ha già dato, avrete tutto il tempo che il regolamento vi dà. È questo che mi ha un po' meravigliato, perché questi argomenti, conoscendo lei il regolamento, li può benissimo esporre nella dichiarazione di voto che sarà da qui a qualche minuto. La parola a Julia Unterberger, prego. Senatrice Unterberger, parli.
3: Sì, grazie Presidente. Bene che la Presidente Meloni inizia il suo intervento sull'Europa, ma ne parla con una grande contraddizione. Richiama le grandi sfide europee, dice che l'Italia da sola non può affrontare la crisi energetica. È vero, del resto nessuna delle grandi crisi degli ultimi anni avrebbe potuto essere affrontata da un paese da solo. Pensiamo al Covid, alle guerre, alla crisi climatica. Ma allora ci si deve comportare di conseguenza. Il sovranismo è una contraddizione in sé col pensiero alla base dell'Unione Europea.
0: Senatore Renzi, non la capisco. Che vuole? Non vedo dove sia il problema. Senatrice Unterberger, vada avanti.
3: Allora ci si deve comportare di conseguenza. Il sovranismo è una contraddizione in sé col pensiero alla base dell'Unione Europea. Anche se la Presidente Meloni lo nega e ritiene che l'affermazione sia ideologica, perché è tutto ideologico quello che non pensa lei, è evidente che sia così. Da una parte sottolinea che i sacrifici europei non possono trasformarsi in vantaggi per i singoli stati, giusto? Se però questi vantaggi vanno all'Italia, allora la burocrazia europea non deve intervenire. Quale delle due allora? Si decida e soprattutto cambi la sua posizione sul voto all'unanimità in Europa. Anche alla luce dell'ingresso di nuovi paesi dell'Est, che sostiene con convinzione il principio dell'unanimità, non è più sostenibile. Chiede poi all'Europa di intervenire sul ITS2. Sostiene che non c'entri nulla col cambiamento climatico. Una affermazione surreale, come direbbe lei. Si tratta dello strumento più importante dell'Unione Europea per ridurre le emissioni nocive. Avete rinviato al 2038 la chiusura delle centrali a carbone e sperate di rendere queste fonti meno antieconomiche con il rinvio dell'ITS? Nella lotta alla crisi climatica continuate a guardare al passato anziché al futuro. Sin dall'invasione russa dell'Ucraina avete pensato solo a sostituire il gas russo con quello di altri paesi, con l'effetto che l'Italia è il paese europeo più dipendente dal gas e più colpito dalle fluttuazioni dei prezzi. Sostiene che il suo governo sia quello che ha fatto di più per le energie rinnovabili. Ma su quali basi può fare un'affermazione del genere? Proprio le rinnovabili rappresentano uno dei punti più deboli della politica energetica di questo governo. Nei 4 anni del governo più longevo d'Italia, la percentuale di gas per produrre energia è rimasta più o meno invariata. Mentre in Spagna in 6 anni la percentuale delle rinnovabili è cresciuta del 12%, in Italia appena del 4%. Questo con conseguenze visibili a tutti. L'elettricità in Spagna costa più o meno la metà di quella in Italia. L'approccio di questo governo alle questioni ambientali, che la Presidente continua a considerare ideologiche, dimostra una grave mancanza di lungimiranza. Basti pensare che nel 2025 i costi del cambiamento climatico in Italia sono stati pari a 15 miliardi di euro, 3 volte la cifra per la quale oggi vorreste chiedere ulteriore flessibilità in Europa. Di questa richiesta la Presidente ha parlato poco, in compenso si legge molto sui giornali. E il dubbio che si tratti di risorse da utilizzare per misure elettorali è molto forte. Già abbiamo uno dei debiti più alti d'Europa e non dobbiamo dimenticare che questa sua richiesta si aggiunge a margini di bilancio su cui l'Europa ha già dato il via libera, 14 miliardi per l'energia e altrettanti per la difesa, in più 8 miliardi ottenuti attraverso il programma SAFE. Per non parlare delle risorse del PNRR che in gran parte dovranno essere restituite nei prossimi anni. Siamo cioè in una situazione dove pagheremo più interessi che investimenti nella formazione dei giovani. E qui arriviamo a una parola che sembra aver perso centralità, la crescita. Si continua a discutere di vincoli, di saldi, di pochi decimali di PIL, quasi ci fosse abituati all'idea che questa sia ormai la dimensione dell'Italia. Anche le scelte di politica economica finiscono così per concentrarsi su interventi di breve periodo. Si discute del taglio delle accise più che della composizione del mix energetico, del bollo auto più che del rafforzamento del trasporto pubblico, delle aliquote IRPEF più che di una maggiore equità fiscale tra redditi da lavoro, profitti e rendite. Presidente Meloni, noi siamo tra quelli che ritengono che l'Ucraina non possa essere lasciata sola. Gli aiuti economici e militari restano necessari per arrivare, speriamo presto, a una pace realmente negoziata. E apprezziamo il suo impegno e la sua linearità sulla questione. Anche noi siamo per aumentare la difesa comune. Però già prima degli impegni di aumento della spesa assunti in sede NATO, i paesi europei destinavano complessivamente 700 miliardi di dollari l'anno fino a farne la seconda potenza mondiale. Il problema è la frammentazione. Abbiamo programmi di armamento che si sovrappongono, sistemi tecnologici differenti, industrie organizzate prevalentemente su base nazionale. E continuiamo a spendere separatamente anche quando le esigenze di sicurezza sono comuni. Penso che proprio l'Italia, sempre in considerazione del suo elevato debito pubblico, avrebbe tutto l'interesse a promuovere con maggiore convinzione la difesa comune europea. Per quanto riguarda la migrazione, anche noi pensiamo che i confini devono essere tutelati e i rimpatri rafforzati. Io aggiungerei un elemento in più, ossia il contrasto a quella microcriminalità che vede protagonisti soprattutto gli immigrati irregolari. Tuttavia, il suo richiamo a Ceuta è completamente fuori luogo. Surreali non erano le polemiche, ma la decisione di sospendere Schengen con la Spagna per persone che non erano in Europa ma in Africa. Ha creato un pericoloso precedente. Altri paesi potrebbero fare altrettanto con l'Italia per gli sbarchi a Lampedusa. È questa l'Europa che vogliamo? Io credo di no. E concludo con la questione con cui ho iniziato. Per un'Europa più forte non si può pretendere solo solidarietà, la si deve anche dare. Grazie.
0: La ringrazio. Allora siamo al senatore Renzi. Prego.
4: Grazie Presidente. Signora Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, il dibattito è stato a tratti molto interessante. In altri momenti un po' meno, perché penso che il vero tema del dibattito, quello più discusso, anche per scelta della Presidente del Consiglio, sia che tipo di visione abbiamo dell'Europa. E su questo la Presidente Meloni rivendica una posizione diversa da quella di larga parte del centro-sinistra, in modo del tutto legittimo. Temo tuttavia che vi sia una contraddizione insanabile nel racconto della Presidente del Consiglio, la quale è saggia a parlare di Europa, perché quando si trova a parlare di quotidianità, di ILVA, di debito, di pressione fiscale, va in difficoltà. Quando sta sulle questioni

22 è tecnicamente perfetto. Io non lo condivido dall'A alla Z, ma è tecnicamente perfetto. Giorgia Meloni ci dipinge un'Europa che è un moloch della burocrazia, che è la causa dei problemi e che di conseguenza deve essere cambiata perché altrimenti non sta nello scenario globale. Questa posizione, onorevoli colleghi del centro-sinistra, non è la mia, ma è coerente. Dov'è l'elemento di contraddizione della Presidente del Consiglio? È laddove rivendica nello stesso discorso che in questi 4 anni il governo più longevo della storia repubblicana, ed è un dato di fatto che il governo più longevo della storia repubblicana, ha impattato in modo straordinariamente potente in Europa. Perché costantemente lei dice, da quando ci siamo noi, finalmente la voce della nazione è tornata. Delle due l'una, o l'Europa è questo disastro che la Presidente racconta, e allora la Presidente del Consiglio in questi 4 anni, quando è andata a Bruxelles, ha fatto un sacco di breakfast, colazioni, incontri formati, c'è un tedesco, un danese, un belga, sembra una barzelletta ma non fa ridere. Oppure se la Presidente del Consiglio in questi 4 anni lei ha fallito in Europa, oppure l'Europa non è questa roba qua. Cioè, questa è una visione, Presidente, un po' da Gigi Proietti. Ve l'avete, abbiamo tutti in mente l'immagine straordinaria dell'avvocato di Gigi Proietti, no? Quando c'è qualcosa che funziona, l'avvocato si rivendica il risultato. La dico, come dire, contando sullo spirito ironico della Presidente e anche senza mai scadere nella volgarità. Ma questa è la Meloni in Europa. Quando qualcosa va bene, arriva il PNRR, abbiamo portato a casa il PNRR, perché senza PNRR noi avremmo la recessione. Senza PNRR la crescita del PIL non sarebbe quella, peraltro abbastanza deludente, che è stata. Quando c'è un problema, l'avvocato Proietti parla col contadino Proietti, qui il problema ce l'hai te. E se c'è una cosa che non funziona, Giorgia Proietti Meloni dà la colpa agli altri. Allora, questo meccanismo, Presidente, funziona forse in campagna elettorale, ma c'ha il piccolo difetto che, purtroppo, dico io, lei da 4 anni che è lì. E in questi 4 anni non ci può raccontare di aver semplicemente fatto tanti formati diversi. Lei in questi 4 anni ha fallito alla prova del cambiamento dell'Europa ed è stata aiutata dall'Europa nei momenti chiave, compresi in quelli di cui non ha parlato. Qual è il momento più grave? Io mi sarei aspettato da parte sua, Presidente, un'analisi seria, geopolitica, sulla crisi del debito. Ora, non sono in condizioni di dire se la crisi del debito, che se parte in Europa parte dalla Francia e non dall'Italia, già questo diciamo, speriamo che non parta, però dovesse partire, meglio che parta da un altro paese e non dall'Italia. Ma la crisi del debito, secondo me, è una crisi complicata dagli Stati Uniti, prima ancora che dall'Europa. Perché? Perché gli Stati Uniti con Trump hanno fatto perdere valore, direi, mi permetta questo termine, signor Presidente, morale al tema del dollaro. Cioè il dollaro ha perso importanza perché? Perché con Trump e le scelte geopolitiche di Trump si vede con più difficoltà l'America come il faro e il punto di riferimento anche economico. Se aggiungi che Trump fa debito come se non ci fosse un domani, al punto che alle elezioni di midterm propone e promette di dare $5,000 a tutti gli americani ove egli vinca le elezioni di midterm negli stati chiave, questo vorrebbe dire più o meno, faccio un conto occhio, $1 trilioni, più o meno, magari sono qualcosa meno, un conto che ho fatto io con i ragazzi del team. Allora, se è così, è evidente che il debito fuori controllo è quello degli Stati Uniti prima ancora della Francia, e se c'è un problema nel debito degli Stati Uniti, lì sì che non c'è Italia che tenga, Europa che tenga. Di fronte a questo è un po' mancata l'analisi, cioè io sono curioso di capire come la Presidente Meloni andrà al G20 di Miami, che è un passaggio fondamentale. Ne capisco forse la prudenza. Ne capisco forse la prudenza in questa fase, perché sì, però il tema fondamentale è che in questa fase capisco la prudenza di non voler rompere del tutto i rapporti col Presidente Trump. Però rimane un fatto politico, colleghi del centrodestra. Ma ve lo ricordate cosa avete detto negli ultimi 2 anni dopo la vittoria di Donald Trump? Ci avete raccontato, a cominciare da profeta Salvini, che quando c'è da fare una previsione, ragazzi, è una certezza, è un punto di riferimento. Basta avere la previsione di Salvini e sapere che succederà il contrario. Salvini ci ha detto, da quando c'è Trump non ci saranno più guerre, e come dire,
peggio che un oracolo, peggio che le previsioni sugli sportivi. Ci avete detto che con Trump si sarebbe aperta una fase di stabilizzazione monetaria e mondiale, e di fronte a tutto quello che è successo, amici cari, noi siamo invece in una condizione in cui Trump ha distrutto non soltanto il mondo, ma soprattutto l'Occidente. Su questo

0: questo. L'unica cosa certa è che sul debito non c'è una parola del Presidente del Consiglio. C'è però un fatto, che ieri abbiamo approvato il, ora non mi ricordo più come si chiama, il documento di programmazione economica e finanziaria, mi sono perso negli acronimi, ai miei tempi era il DEF, DPF, non mi ricordo come si chiama. Giorgetti è venuto qui, ci ha fatto tutto l'elenco e ha detto: noi non abbiamo fatto più debito. Siamo andati a vedere a pagina 4 di un malloppo di 1500 pagine, nel 2023, primo anno pieno della Meloni, il debito PIL era al 134,9%, quest'anno è al 138,5%. Allora, di fronte a questo, voi non avete fatto nessun debito in più, ma il fatto è che il debito italiano è più alto di quello di quando era al primo anno di governo. La colpa di chi è? E qui vengo all'altro film che vorrei citarle, dove Proietti non era un film, John Belushi. Io sull'Ilva, Presidente, l'ho vista in versione Blues Brothers, le mancavano soltanto gli occhiali scuri, perché quando la Furlan ha posto un tema sull'Ilva, che è un tema complicato, lei prima è partita con un evergreen colpa di Monti Renzi, e va bene, Zoff, Gentile, Cabrini, Collovatici, cioè diamo la colpa sempre, ma non mi stupisco perché ancora non si dia la colpa alle evidenti responsabilità di De Pretis, di Crispi, cioè, c'è una evidente responsabilità nella storia di questo paese, è sempre colpa di quelli di prima, che è in contraddizione col fatto che da 4 anni ci state voi. Ci sono stati 12 decreti sull'Ilva, 12 decreti, 8 diretti e 4 collegati. C'è stata una serie di misure che voi avete preso sull'Ilva, ma c'è un fatto simbolico perché i dati contano. Il 4 settembre del 2026, quando a Bari il governo Meloni festeggiava il record di longevità, nelle stesse ore, a 100 chilometri di distanza, a Taranto, partivano 2.495 lettere di licenziamento che sono arrivate agli operai dell'Ilva e che non sono state firmate né da Agostino De Previs né da Mario Monti, ma dalla incapacità di un governo che ha Urso al Ministero dello Sviluppo Economico di affrontare il principale problema di crisi aziendale. È colpa vostra se l'Ilva è in queste condizioni, non dovete pensare la colpa al passato. E lei cosa ha detto? Il taxi, la lavanderia, il funerale, la versione straordinaria di John Belushi, che io trovo davvero affascinante. In tutto il suo dibattito però è mancato quello che di solito lei sa fare meglio, l'analisi politica. Lei dice: rapporti con i paesi del Golfo, che si fa? Si dà corso a quelle riflessioni che si stanno facendo su un rapporto più stretto tra GCC e Unione Europea? È un'ipotesi, ha un senso in questo momento di crisi anche all'interno dei paesi del Golfo? Lei dice: formato E3 può andar bene purché parlino anche il nostro nome. No, no, il formato E3 non va bene. Può andar bene il formato E2, Francia e Germania, perché storicamente hanno un rapporto, ma il formato E3 di tutti i paesi del G7 europei, tranne l'Italia, è inaccettabile a qualsiasi livello, Presidente. E quando qualche governo che prima di me lo ha fatto sulla vicenda degli accordi di Vienna per l'Iran, stiamo parlando della seconda decade del 2000, in quella fase noi che eravamo fuori abbiamo battuto i pugni in modo costante, perché non era accettabile che ci fosse un paese come l'Italia fuori dai rapporti fondamentali e dal tavolo che conta. Presidente, sull'energia, e finisco, Presidente, mi rimane un minuto, salto una serie di passaggi che dovevo fare e finisco per dire, è ben interessante, scusate, lo faremo, l'ETS abbia il coraggio di dire con chiarezza la sua posizione e porti, inutile che faccia dei singoli, vada avanti in modo serio sull'ETS e dica davvero quello che pensa di dover fare anche rispetto al nostro mondo imprenditoriale. Però c'è un punto fondamentale sul quale, finendo, voglio dare solidarietà alla Presidente del Consiglio, perché alla Presidente del Consiglio si possono contestare tante cose, io diciamo non me ne faccio mancare, però almeno c'ha il coraggio di affrontare una visione, affermare una campagna elettorale nella quale comunque sarà un bel crostino. C'è una cosa, Presidente, quando lei però prova a fare le prime mosse di campagna elettorale non deve guardare a noi, perché quelli che si mettono a sabotarla sono i suoi. Lei, io me la immagino a Palazzo Chigi inventarsi la mossa del burka per le scuole lo stesso giorno in cui Tajani se n'è uscito con la minigonna. Ecco, se lei mette la regola per cui si deve levare il burka e Tajani ridà il burka a tutte le donne italiane, Presidente, la solidarietà gliela diamo, perché lei può fare la campagna elettorale migliore, ma quelli che la contrastano innanzitutto siedono accanto a lei in Consiglio dei Ministri. Piena e profonda solidarietà.
1: Le ho dato un minuto in più. Micaela Biancofiore, senatrice, a lei la parola.
2: Grazie. Grazie Presidente, mi tocca sempre fare, come dire, una sorta di dissit con l'opposizione, in particolar modo poi con il senatore Renzi, però nel frattempo volevo ringraziare il senatore Nicita che prima, mentre facevamo la standing ovation meritata al Presidente Meloni, ha detto bis, bis, bis, bis, esattamente, bis è quello che noi otterremo grazie ai cittadini italiani che hanno ascoltato questa Meloni, che sanno che Presidente del Consiglio abbiamo e per la verità lo sanno anche i cittadini europei, per la verità lo sanno anche le istituzioni europee con grande evidenza, visto che se c'è oggi un leader in Italia e in Europa, e lo sapete benissimo anche voi ed è per quello che vi agitate tanto ed è per quello che invece che parlare di quello che era il sunto, di quelle che erano le necessità e di quelli che erano gli obiettivi di questo Consiglio europeo, avete parlato di tutto tranne che di questo, ovviamente, perché sono temi che il Presidente Meloni affronta con caparbietà, affronta a viso aperto, affronta con le sue capacità e soprattutto con la sua autorevolezza, e questa cosa ovviamente vi lascia perplessi e vi lascia, come dire, come sdraiati per terra, per dire la sincera verità. Vengo poi appunto al Presidente Renzi. Io ogni tanto veramente mi cascano le braccia, perché ha detto con molta chiarezza che lui non condivide quello che ha detto il Presidente Meloni, e quindi ci ha detto con estrema chiarezza che lui non condivide la difesa dei cittadini italiani, non condivide la difesa dell'interesse nazionale che la Presidente Meloni porta in Europa con grande fierezza e, ribadisco, autorevolezza, non condivide evidentemente la difesa degli interessi italiani, perché è quello che sta andando a fare questa donna in questo momento, e i cittadini italiani, vi do una notizia, glielo riconoscono, altrimenti non sarebbe al 30% attualmente ancora lei e il suo partito, e non avrebbe ovviamente tutto il consenso che ancora i cittadini italiani le tributano dopo 4 anni di governo. Dopo 4 anni di governo non è mai successo nella storia di questo paese, mai successo nella storia di questo paese. Ergo, è del tutto evidente che quello che sta facendo il Premier Meloni, io purtroppo ho poco tempo perché l'ho concesso ovviamente ai miei colleghi del gruppo, ma quello che sta facendo il governo Meloni e il Premier Meloni è evidentemente riconosciuto dai cittadini del nostro paese, ma ribadisco, è riconosciuto anche dai cittadini europei, perché non è un caso che l'Europa sta cambiando proprio sotto l'egida di questa donna, ed è con grande evidenza che forse Presidente Meloni, si parla tanto della sua ascesa al Quirinale, forse sarebbe bene perché per cambiare questa Europa lei diventasse il Presidente della Commissione Europea. Io glielo auguro, perché lo auguro alla mia Europa, nella quale ho sempre molto creduto e nella quale credo che credano non solo gli italiani ma tutti i cittadini europei. Ma tutti i cittadini europei non sono d'accordo, e ha ragione ancora una volta il Presidente Meloni, sulle regole che stanno asfissiando, che stanno uccidendo, che stanno comprimendo questo nostro bellissimo continente e soprattutto questo bellissimo progetto dell'Unione Europea di pace, di benessere, di competitività, di crescita che i nostri padri fondanti si sono inventati. E qua, Presidente, io le ribadisco sempre che per dare un cambiamento alle regole, per cambiare le regole, forse bisognerebbe cambiare anche l'anima di questa Europa. Io credo che lei, appunto, che è così ascoltata realmente, che ne dicano loro e nell'Unione Europea, dai suoi colleghi dell'Unione Europea, così come è ascoltata in tutto il mondo, dovrebbe promuovere una nuova iniziativa attraverso la Costituzione Europea, perché è evidente che se non ci diamo una Costituzione, se non ci diamo un codice di leggi comune, se non ridiamo un'anima a questa Europa non potrà mai essere coesa come noi, come si auspicano appunto i cittadini e come vorrebbero, perché se no, altrimenti, come lei ha ben detto, rimane semplicemente un quacervo di regole, di cavilli, di burocrazia che la gente, che ormai disgusta i cittadini. Ribadisco, Presidente, io questo gruppo non può che dire sì a quello che è il suo mandato in Europa e non può che condividere le risoluzioni che sono state presentate, ma perché mai come oggi c'è stata una tale determinazione nel battersi per le cose giuste, per le cose corrette, per le cose positive che servono a questa Europa per essere, come ha detto lei benissimo, competitiva. E lei lo sta facendo a testa alta, lo ha fatto ovviamente nel fascicolo dell'immigrazione, lì chi soltanto voi potete negare che con voi c'erano 500.000 sbarchi
3: e che con noi si sono ridotti dell'80% e che ovviamente ci sono stati il raddoppio, se non il triplo dei rimpatri. Ma come si fa a non vedere che a dettare la linea in Europa è stata Giorgia Meloni, è stato il governo del nostro governo di centrodestra, mentre voi non avete saputo ottenere uno spillo dall'Unione Europea? Poi certo abbiamo firmato il patto di stabilità, per forza facciamo parte dell'Unione Europea, ma è stato modificato sotto la legge appunto del governo Meloni. Non è che si può dire no a tutto, ma bisogna battersi ovviamente per modificare quelle che sono le finalità ovviamente di un'Europa che, così come concepita, non può fare da contraltare né agli Stati Uniti, né ai paesi dell'Est, né agli altri continenti, con grande evidenza. Per poi parlare appunto della sicurezza, è la finalità di un governo è quello di dover proteggere i propri cittadini, e quindi dovreste essere contenti, mentre voi siete riusciti a votare anche contro ovviamente i 14 miliardi che l'Unione Europea ci ha messo a disposizione, metà per salvaguardare le tasche dei cittadini, che delle quali abbiamo sentito chiaramente da Renzi non gli interessa niente, e metà ovviamente per la difesa, perché la difesa vuol dire... Presidente, l'ho detto che avevo pochissimo tempo e questo mi dispiace. Quindi, Presidente, continui così, a testa alta, perché tanto non è la mia parola, è quella dei cittadini che l'appoggiano in tutto e per tutto. Grazie, Presidente.
1: Grazie. Prima di dare la parola alla Presidente Stefania Craxi, mi corre...
4: Amagni,
1: chiedo scusa. Purtroppo il Presidente... Meloni deve lasciarci perché è attesa dal Presidente della Repubblica, come sapete, insieme al ministro Foti. Ma sottosegretario al Presidente, c'è il ministro dei rapporti col Parlamento che riferirà puntigliosamente. La parola al senatore Magni.
5: Grazie Presidente, ho capito che oggi è iniziata la campagna elettorale, visto che è stata approvata la legge elettorale, quindi... E quindi ho sentito molti comizi, in particolare il Presidente del Consiglio, poi ci torno. Ovviamente vorrei ritornare su questo punto, e domani la Presidente del Consiglio andrà a Bruxelles anche per chiedere lo scostamento di bilancio nei margini. Però c'è un problema, le famiglie italiane questi margini li hanno già finiti, perché hanno tagliato la spesa, hanno consumato i propri risparmi, rimandato le cure, faticato a pagare l'affitto. Questo è il paese che dovrebbe portare al tavolo europeo. Il paese dei salari bassi e delle bollette alte. Avete promesso di abolire le accise, non avete mantenuto la promessa. Fare il pieno è diventato una trattenuta sullo stipendio e lo paghiamo due volte. Lo paghiamo al distributore e lo paghiamo al supermercato. E intanto la pressione fiscale è arrivata al 43,5%. Questo è il risultato delle politiche del governo Meloni. Dovremmo portare questo a Bruxelles, perché queste sono le fatiche che hanno di fronte gli italiani. E le famiglie stringono la cinghia e voi non intervenite sugli extraprofitti, perché in questo periodo ovviamente ci sono quelli che hanno guadagnato molti soldi da questo punto di vista, però quelli non si toccano, non si affrontano, si fa tutto un altro ragionamento. Ma vede, Presidente Meloni, c'è una questione ancora più grande che dobbiamo affrontare, ed è quella che sulla quale la storia ci giudicherà tutti noi. I nostri padri, dopo le due guerre mondiali, avevano detto mai più guerre. Avevano costruito e hanno iniziato a costruire l'Europa proprio perché i loro figli non dovessero conoscere il nuovo errore della guerra. E oggi abbiamo la guerra dentro casa, in Ucraina, nel cuore dell'Europa, e assistiamo fermi e muti al genocidio del popolo palestinese. Di fronte a questi fatti, io non ho, visto che parlava, non ho nessuna vergogna di rivendicare che non ho mai votato a favore delle armi all'Ucraina. Perché abbiamo sempre pensato, come gruppo di Alleanza Verdi Sinistra, che le armi chiamano armi, e siamo di fronte alla storia, 4 anni di questo problema. Ora il dato è, questo è il dato vero sostanzialmente che siamo di fronte, e quindi questa è la cosa che ci dobbiamo porre. Allora, al di là delle chiacchiere, bisogna fare un salto di qualità. Ad esempio, bisognerebbe avere il coraggio di riconoscere lo Stato di Palestina, perché solo così si può pensare forse che esistono due popoli e due stati. Però questo non è mai stato fatto, anzi è sempre stato, né tutte le proposte che abbiamo avanzato, è sempre stato respinto, e quindi vuol dire che si decide di lasciare la situazione, si parla di Palestina, però si lasciano la situazione in cui avviene un genocidio quotidiano su questa cosa. Per affrontare questo tema bisogna rilanciare il diritto internazionale, e invece in sostanza per affrontare il problema delle popolazioni colpite. E invece assistiamo e abbiamo, cioè questo governo ha avallato tutte, diciamo, le violazioni internazionali, a partire ad esempio dal famoso arresto di Al-Masri, cioè quindi in sostanza, cioè questo, riportandolo in Libia, ma il fatto che tutte, addirittura avete inneggiato al nuovo federatore Trump che risolveva tutte le cose, e tutti oggi, se siamo di fronte al fatto che Hormuz è chiuso lo stretto, è perché gli Stati Uniti d'America, il governo, cioè il presidente Trump, ha deciso di fare la guerra all'Iran e quindi bombardare in modo, cioè senza nessuna regola internazionale, ha deciso unilateralmente in questa direzione. E questo su cosa si dice? Perché come si risolve questo problema? Che anche la situazione geopolitica ormai è instabile in tutto in quella parte del mondo. Questo è. Ci sono stati atti che hanno provocato sostanzialmente questa cosa. L'Europa deve invece ritornare a essere protagonista della diplomazia, deve promuovere il cessato il fuoco, aprire un vero negoziato, lavorare per una conferenza internazionale di pace che garantisca la sovranità dell'Ucraina e la sicurezza di tutti. Certo, ho sentito nell'intervento della Presidente Meloni che vogliamo, diciamo, andare forse in questa direzione, però sono parole, perché l'unico che ha tenuto aperto questa strada, bisogna riconoscere, è il Vaticano, che da sempre ha tenuto aperto una strada da questo punto di vista. Invece voi avete sempre detto che bisognava prima conquistare, addirittura si è stato teorizzato all'inizio la vittoria sul campo dal punto di vista di quanto avviene in Ucraina, e quindi si è sbagliato fin dall'inizio in questa impostazione, e si sbaglia tuttora, perché ad esempio il fatto che la pace non si costruisce aspettando che finisca la guerra, ma bisogna costruirla. Allora la cosa che non bisognerebbe fare è spendere i quattrini sulla questione degli armamenti, e siamo invece al fatto che le spese militari in Italia sono stati 34 miliardi nel 2026. Gli acquisti degli armamenti arrivano a 13 miliardi. Noi Alleanza di Sinistra siamo totalmente contrari anche all'impegno che voi volete portare, che vi siete impegnati a portare al 5% del PIL delle spese per la difesa. Presidente Meloni, a Bruxelles porti una politica di pace, porti una proposta che vada in questa direzione, chieda all'Europa di riconoscere lo Stato di Palestina e proponga davvero una soluzione diplomatica per quanto riguarda l'Ucraina. I nostri padri ci hanno consegnato un'Europa nata con quella promessa che richiamavo prima. Noi abbiamo il dovere di non tradire quella promessa. La sicurezza non la si costruisce con le armi, si costruisce con la diplomazia, con il diritto internazionale e con la giustizia sociale. Gli italiani e gli europei hanno bisogno di un futuro di pace, non di un debito da pagare per la corsa al riarmo. Grazie.
4: Grazie. Ha chiesto di parlare la senatrice Craxi. Prego, ne ha facoltà.
6: Presidente, onorevoli senatori, c'è una parola che attraversa tutte le questioni che discuterà il Consiglio europeo. Una parola che unisce economia, politica estera, sicurezza, energia e difesa. Quella parola è crescita, perché senza crescita non si impoverisce soltanto l'economia, si indebolisce l'Europa. E se ci fermassimo solo al rigore dei numeri, alle polverose discipline di bilancio, il rischio sarebbe quello di avere tanti conti in ordine, ma società più povere, più insicure, più conflittuali. In un mondo che corre, noi non possiamo restare al palo. L'Europa non può affrontare le sfide del XXI secolo guardando il proprio ombelico, pensando a normare fino all'asfissia il mercato interno. Nel mentre le altre grandi potenze sostengono le proprie imprese, investono nelle tecnologie strategiche, difendono le proprie filiere industriali, non possiamo rischiare di restare intrappolati in dogmi che rallentano decisioni e investimenti. Per questo la competitività non è soltanto una questione economica, è una questione politica e di scelta per il futuro. Ma parlare di crescita significa affrontare anche il tema della governance europea. Noi crediamo nella responsabilità dei conti pubblici. Crediamo che la serietà di bilancio sia un valore, che la sostenibilità del debito rappresenti una garanzia per le future generazioni. Ma la realtà deve sempre prevalere sui dogmi. E la realtà ci dice che oggi l'inflazione e i costi energetici stanno producendo effetti significativi sui bilanci degli Stati membri, effetti che non derivano dalle scelte dei governi, ma da fattori esterni, geopolitici e internazionali. Forza Italia sostiene da mesi la necessità di introdurre margini di flessibilità nell'applicazione delle regole europee. Non chiediamo scorciatoie, ma regole ragionevoli. Non servono nuovi falchi del rigore, serve buon senso. Il nuovo patto di stabilità è stato un passo in avanti, ma può funzionare in tempi normali, non certo quando l'emergenza prende il sopravvento. Infatti, se l'aumento della spesa deriva dall'impatto dell'inflazione dei costi energetici, non è accettabile trattare questa situazione come se fosse il prodotto della scelta discrezionale dei governi. Se il fine è la crescita, la competitività, bisogna essere conseguenziali e dare agli Stati membri gli strumenti per sostenere il loro tessuto produttivo. Serve un cambio della visione economica europea, capace di accompagnare gli investimenti strategici di cui abbiamo bisogno. Lo sosteniamo in Italia, lo sosteniamo in Europa, lo sosteniamo nella nostra famiglia politica, il Partito Popolare Europeo. E per questo voglio dirlo con chiarezza, Presidente Meloni, sulla battaglia della flessibilità, che significa più soldi per imprese e cittadini, noi siamo più che mai determinati, perché la nostra battaglia è la battaglia per un'Europa diversa, per quell'Europa che serve e che ancora non c'è. E non è un'Europa che rinuncia alle responsabilità, ma è un'Europa che comprende che senza crescita ogni equilibrio finanziario diventa più fragile. È un'Europa che deve investire, innovare, produrre, che sappia immaginare nuove forme di finanziamento a partire dal debito comune. È un'Europa che difende la propria industria e che torna a credere nella propria capacità di creare ricchezza. Il tema della flessibilità si lega poi all'emergenza energetica. Nel contesto internazionale che conosciamo, la competitività europea non si difende solamente con più risorse, ma anche evitando normative che finiscono per paralizzare le nostre imprese. Per questo le parole del commissario Hoekstra, che ancora due giorni fa escludeva ogni correzione, ogni rinvio dell'ETS2, sono irricevibili. Sono un errore politico e un errore strategico, frutto di retaggi ideologici che l'Europa non può permettersi e che non permetteremo più. Nessuno mette in discussione gli obiettivi climatici, ma come possiamo competere con la Cina ed alcune economie emergenti se continuiamo ad aumentare costi e vincoli per il nostro sistema produttivo? Come possiamo rafforzare la nostra industria se strumenti pensati per accompagnare la transizione ambientale si trasformano in elementi di svantaggio competitivo? Serve guardare alla realtà così com'è e non come la vorremmo. E occorre impedire che il mercato delle quote di emissione continui a essere terreno di speculazione finanziaria e scarichi nuovi costi su imprese e famiglie. Una politica ambientale che rende l'Europa non solo meno competitiva, ma di fatto deindustrializzata, non tutela meglio l'ambiente, ma sicuramente indebolisce la nostra capacità produttiva. Così si favorisce chi fuori ha meno vincoli, burocrazia, chi vuole invadere i nostri mercati. Se si vuole semplificare, come si dice, si parte da qua, da regole che non siano fuori dal tempo e che ci mettono fuori dalla storia. Ma la crescita è anche la precondizione della proiezione internazionale dell'Europa. Un continente economicamente debole è inevitabilmente meno influente sul piano geopolitico. Al contrario, un'Europa che cresce e compete è un'Europa più forte, più autonoma, più autorevole, più capace di difendere i propri interessi, il proprio modello di sviluppo, i propri valori. Vale innanzitutto per l'Ucraina, che continueremo a sostenere nella difesa della sua libertà, perché pace e libertà non sono alternative, ma pace resa lo sono. E noi non vogliamo mai più vedere i carri armati cambiare con la forza i confini dell'Europa. Conservo nel mio secondo nome, Anastasia, la figlia dello zar, il ricordo indelebile dell'indignazione che pervase la mia famiglia socialista quando i carri armati sovietici spensero nel sangue la lotta alle libertà del popolo ungherese, giustiziando Imre Nagy, l'eroe della rivolta di Budapest, mentre i comunisti italiani, la cui storia a sinistra rivendicate, stavano con i carri armati di Mosca. Per questo sosteniamo la nomina di un inviato che rappresenti l'intera Unione. Le grandi scelte devono essere comuni, non il risultato di iniziative di singole capitali o di tavoli ristretti. Vale poi per il Medio Oriente, i cui conflitti sono causa dell'emergenza energetica, dove la stabilizzazione della regione e la tutela delle libertà di navigazione rappresentano per noi interessi strategici. Dobbiamo però abbandonare l'illusione che la sicurezza possa essere garantita da altri o senza costi, e questo vale per l'Italia, ma vale anche per l'Europa. Se vogliamo proteggere le nostre rotte commerciali, il nostro export, i nostri approvvigionamenti energetici e quindi la nostra economia, dobbiamo essere pronti ad assumerci responsabilità e oneri. Non servono le indignazioni delle anime belle o le dichiarazioni di principio, servono decisioni, determinazioni e il coraggio di sostenerle. Colleghe e colleghi, l'Europa è davanti a un bivio: inseguire gli eventi o tornare protagonista, accettare il declino o rilanciare crescita, innovazione, competitività e sicurezza. È con questo spirito che Forza Italia annuncia il proprio voto favorevole alla risoluzione di maggioranza, augurando a lei, Presidente del Consiglio, buon lavoro, perché quando l'Italia si presenta forte e credibile in Europa, a vincere non è una parte politica, ma è l'intera nazione e con essa l'Europa stessa. Grazie.
4: Grazie. È iscritto a parlare il senatore Pirondini, prego.
7: Grazie Presidente, Presidente Meloni. Arrivo al Consiglio europeo, però non posso non iniziare dal confutare alcune delle menzogne che anche oggi abbiamo ascoltato detta dalla Presidente del Consiglio. La prima è su Ilva. La Presidente del Consiglio ha detto che sorvola su certi patti parasociali secretati. Ce li fa vedere questi patti parasociali secretati? Perché non esistono, Presidente Meloni. E se li ha, li tiri fuori e li faccia vedere. E sa perché non esistono? Perché i governi non possono fare patti sociali. Eventualmente avrebbero potuto farli in Vitalia e ArcelorMittal, non il governo. E poi c'è un'altra cosa che la Presidente del Consiglio non sa e della quale non si è accorta. Non si è accorta che tra il governo Meloni e il governo Conte 2, questo rispetto all'accusa di abbiamo ereditato un disastro su Ilva, tra il governo Meloni e il governo Conte 2 c'è stato un altro governo che si chiamava governo Draghi, il ministro dello sviluppo economico e il suo ministro dell'economia si chiama Giancarlo Giorgetti, per cui se ha dei problemi su Ilva chiami Giorgetti, che è il passante per antonomasia, lui non sa mai niente. Detto questo, arriviamo al Consiglio europeo. Allora, al Consiglio europeo la Presidente del Consiglio Meloni ci arriva con la Francia che parla di scuola, la Spagna che parla di casa e il governo italiano che parla invece di una legge elettorale fatta per imbullonare ancora di più questa maggioranza alle poltrone e far sì che la Meloni e i suoi amici tornino qua anche al prossimo giro. Questa è la priorità del governo italiano. Tra l'altro, sulla legge elettorale, e vorrei aprire una parentesi, la Presidente del Consiglio, lei ha detto voi della minoranza questa legge elettorale non la volete. Le do una notizia, la legge elettorale non la voleva la sua maggioranza, che alla Camera le ha votato contro. Siete voi che non la volevate. Detto questo, quando avete approvato la legge elettorale, qualcuno del suo partito, Presidente Meloni, ha detto: è nata oggi la Terza Repubblica. Ora io le do una notizia ferale. Nessuno vi ricorderà come gli ideatori della Terza Repubblica, tutti vi ricorderanno come gli odiatori della Costituzione italiana, perché nessuno ha odiato la Costituzione italiana come l'avete odiata voi in questi 4 anni. E l'avete odiata con dei messaggi plastici, visibili, con delle azioni concrete. Avete attaccato continuamente tutte le istituzioni parlamentari repubblicane. Avete attaccato la magistratura con quella vergogna di riforma della giustizia alla quale 15 milioni di italiani hanno detto no. Avete attaccato anche la Corte dei Conti. Avete attaccato il Presidente della Repubblica. Avete svilito il Parlamento. Lo avete totalmente svuotato del suo senso. Ma Presidente Meloni, come fa uno Stato europeo a fidarsi di un governo che riduce il Parlamento a, quando va bene, a una stanza in cui pigiare i bottoni che ti dice il tuo capo di partito, e quando va male ad un luogo in cui schermare un'indagine di mafia di una procura italiana rispetto ai rapporti tra un prestanome della Camorra e l'ex sottosegretario alla giustizia di questo governo? Presidente Meloni, lei riesce finalmente a dire una parola sul caso del Mastro? Lei è la Presidente del Consiglio che ha nominato sottosegretario alla giustizia, responsabile alle carceri, una persona che ha fondato una società con la figlia diciottenne di un prestanome della Camorra, e non ha detto neanche una parola. La vuol dire una parola, Presidente Meloni? Sì o no? Dica anche non condivido, non condanno, cioè dica qualcosa anche a caso, ma dica qualcosa. C'era un esponente della destra italiana, un esponente storico, che diceva, utilizzava una metafora, secondo me perfetta per raccontare la postura che devono avere i dirigenti di partito rispetto ai propri iscritti. La frase era questa: se uno è un ladro deve andare in carcere, ma se il ladro è uno dei nostri deve prendere l'ergastolo. Sa chi diceva questa frase? Era Giorgio Almirante, che credo che si vergogni pure lui di come avete gestito e di come avete voltato le spalle anche alla vostra storia. E se proprio non vuole dire niente, almeno ci tranquillizzi sul fatto che non intestate un aeroporto anche a Del Masto, perché insomma sulle intitolazioni agli aeroporti avete oggettivamente dei problemi. Presidente, vada al Consiglio europeo, dica che gli italiani non ce la fanno più, dica che gli italiani stanno pagando il carburante 2,50 euro, cioè, e voi rispetto a questo non avete fatto niente, vi siete appellati al descalzellum, cioè avete aspettato che l'amministratore delegato di Eni mettesse un tetto al costo del carburante, perché questo governo non ha fatto niente. Ma addirittura quando Eni, furbescamente, perché non sono esattamente dei benefattori, quando furbescamente Eni mette un tetto al costo del carburante, il governo cosa fa? Toglie lo sconto che aveva messo sulle accise di 0,6 centesimi, così alzate ancora di più le tasse sul carburante, e questo è il contributo che il governo italiano ha dato sul costo del carburante, cioè alzarlo ancora di più. Ma tra l'altro, con tutti questi problemi, il caro carburante, il caro della spesa, il caro vita, il caro energia, ieri mattina siete venuti in quest'aula a chiedere uno scostamento di bilancio di 14 miliardi di euro, soldi a debito. Per fare cosa? Per ridurre le accise, per la scuola, per la sanità? No. Per comprare nuove armi. Ma è questa l'Europa che volete, Presidente Meloni? È un'Europa che volete con la Germania armata fino ai denti, mentre Evdensa sogna fa il 44%? È questa l'Europa che sognate? Sì, probabilmente voi sì, perché vi piacciono anche quelli di AfD, però a noi no. Cioè, non possiamo concepire che si vada in quella direzione. E tra l'altro mi faccia dire, lei stamattina ha detto una cosa vera per sostenere una tesi falsa, cosa che gli riesce sempre benissimo, cioè ha detto l'opposizione mente quando dice che i soldi che prendiamo per le armi sono tolti alla sanità, alla scuola, perché sono soldi vincolati alle armi. Formalmente è vero che sono soldi destinati alle armi, ma sono soldi a debito, e quando li dovrà restituire quei soldi, dove li andrà a prendere? Li toglierà alla scuola e alla sanità. Quindi anche oggi non siamo noi che abbiamo mentito, ma è lei che ha mentito, come fa ogni volta che viene in quest'aula. Peraltro questa cosa l'ha detta anche ieri il Fondo Monetario Internazionale, che ha detto che i soldi per le armi verranno tolti dalla spesa sociale, quindi diciamo che siamo in ottima compagnia. Ma soprattutto lei stamattina ha aperto dicendo: serve un mediatore per il tavolo russo-ucraina. Le diamo il benvenuto, sono 4 anni che glielo diciamo. Ma a parte questo, poi ha aperto dicendo: la centralità dell'Italia, l'importanza internazionale dell'Italia, se non facciamo qualcosa noi non si muove niente nel mondo. Poi quando si arriva al tavolo diplomatico per l'Ucraina, lei ha detto: vabbè, ma anche se l'Italia non c'è fa lo stesso, ci mandiamo la Francia, la Germania, il Regno Unito, se noi non ci siamo fa lo stesso. Noi siamo contrari alla resa dell'Ucraina, ma siamo contrari anche alla resa dell'Italia, perché lei stamattina è venuta qua ad arrendersi, ad alzare bandiera bianca e a dire che se l'Italia non c'è ai tavoli diplomatici fa lo stesso. E questa è la centralità dell'Italia sui tavoli internazionali. Quindi quando andrà in questo consesso europeo, presidente Meloni, dica anche che l'Italia ha la Costituzione più bella del mondo e che all'articolo 11 la nostra Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra, e siccome l'Italia ripudia la guerra non parteciperà alla follia del riarmo da 800 miliardi che veramente grida vendetta con il nostro paese in queste condizioni. Vada a dire che gli italiani non ce la fanno più, che sono sempre più poveri, che hanno smesso di curarsi, che ci sono milioni di italiani che lavorano ma sono comunque poveri. E già che c'è, quando andrà in questo consesso europeo, e visto che dovrete parlare anche del Medio Oriente, se ci vuole rendere minimamente orgogliosi di essere la presidente di tutti gli italiani, vada a dire anche che l'Italia riconosce lo Stato di Palestina. Dica anche che l'Italia interromperà tutti i rapporti commerciali con il governo genocida di Netanyahu, un criminale di guerra. E dica anche che l'alleanza con gli Stati Uniti non è in discussione, nessuno la mette in discussione. Quello che si mette in discussione è la postura con cui l'Italia deve stare in quell'alleanza, deve starci con la testa alta e con la schiena dritta, no a subire come sta facendo lei. Trump, sono 4 anni, la sta turlupinando in tutti i modi. Trump l'ha presa in giro in tutti i modi, l'ha usata, e lei ha sempre detto sì. Le ha detto di comprare il gas americano, ha comprato il gas americano. Le ha detto di comprare le armi americane, ha comprato le armi americane. Ci ha vincolato a non comprare il gas russo, però poi lui fa gli accordi con l'aggressore Putin per comprare il gasolio russo, e va bene così. Vi ha messo i dazi al 10%, avete detto: ma che grande opportunità questi dazi, grazie Donald, ma metticeli anche al 15, non c'è nessun problema. Vi ha indotto ad arrivare a spendere il 5% di PIL per comprare armi. Lei lo sa quanto è il 5% di PIL? Vuol dire che oggi l'Italia spende 45 miliardi all'anno, e il 5% del PIL vuol dire entro il 2035 arrivare a spendere complessivi 500 miliardi di euro. Quando il Movimento 5 Stelle faceva una proposta arrivavano miliardi di giornalisti a chiedere: ma le coperture, i soldi dove sono? Lei 500 miliardi in 10 anni per le armi, dove li trova? Ce lo può far sapere? Dove sono questi 500 miliardi per le armi? E il suo rapporto con Trump racconta tutto quanto, racconta che di fatto lei ha sempre subito il rapporto con Trump, e più lui ci ha preso a ceffoni più lei l'ha ringraziato. Addirittura, invece di arrabbiarsi e dire: guarda che io sono la Presidente del Consiglio italiana, portaci rispetto, mentre lui ci prendeva a schiaffi, lei ha detto: candidiamo Trump al premio Nobel per la pace, che è un modo molto particolare da patrioti di difendere il proprio paese. Però le diamo una brutta notizia, Presidente Meloni: anche quest'anno Trump non ha vinto il premio Nobel, lo ha vinto Navi Pillay, questa magistrata sudafricana, già giudice della Corte Penale Internazionale, la quale è stata premiata perché ha detto la verità su Gaza, ha detto che a Gaza c'era e c'è ancora in corso un genocidio. E lei per prima si è stupita del fatto che sia stata premiata perché ha detto la verità. Però vede, Presidente, questo è un mondo dove ormai dire la verità è strano, è straordinario, è rivoluzionario. Ma se la condizio per vincere il premio Nobel per la pace è dire la verità, la voglio tranquillizzare, perché né lei, né Trump, né Netanyahu correte il rischio di vincere alcunché.
4: Proseguiamo con il senatore Romeo. Prego, ne ha facoltà.
8: Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, membri del Governo, Presidente del Consiglio, io capisco, anzi capiamo, che ci possono essere delle idee differenti, ci mancherebbe altro, siamo in politica, ognuno rappresentante del proprio partito, però io gradirei che ci fosse un po' più di rispetto nei confronti della Presidente del Consiglio, del nostro governo, per il ruolo e la credibilità a livello internazionale che hanno portato il nostro paese ad essere un paese credibile, con una postura di grande rispetto da parte di tutti i paesi. Per venire al tema della giornata, Consiglio europeo del 15-16 ottobre l'Europa è davanti ad un bivio: o continuare a inseguire le ideologie oppure invece cercare di risolvere i problemi reali dei paesi e dei cittadini. L'Italia con questo governo la sua scelta l'ha già fatta, e sul tema dell'energia, che è il tema principale attuale, serve da parte dell'Unione Europea un'azione decisa e forte per contenere i prezzi, abbandonando l'ideologia del New Green Deal, sostanzialmente del Green Deal, che sta spegnendo le nostre fabbriche e le sta consegnando, in alcuni casi regalandole ad attori stranieri, spesso che provengono dal Medio Oriente, e questo è veramente un grosso problema per il nostro paese. Tenendo presente poi che, e questo l'Unione Europea lo deve capire, che la crisi del Medio Oriente penalizza soprattutto due paesi come Italia e Germania, che sono due paesi industrializzati, che dipendono molto dai combustibili fossili. Le due manifatture d'Europa, se le due manifatture d'Europa dovessero cadere, cade tutta l'Europa intera. Questo dovrebbe far capire che non basta, e capiamo e siamo felici e soddisfatti della flessibilità che è stata concessa, ma non è sufficiente, serve assolutamente di più, e l'Italia da questo punto di vista tutto quello che poteva fare l'ha fatto, non dimentichiamoci, ha agito sul taglio delle accise, interventi volontari delle compagnie petrolifere, il credito d'imposta agli autotrasportatori, il bonus bollette che se sommati arriva fino a 315 euro annui per le famiglie con maggiore fragilità, il rilancio del nucleare, battaglia storica portata avanti dalla Lega con grande forza. Noi la nostra parte l'abbiamo fatta, adesso tocca all'Europa fare la sua parte. E sulle fonti rinnovabili, visto che c'è in aula la senatrice Untenberger, ricordo che da ottobre 2022 ad aprile 2026 la potenza installata di rinnovabili dal nostro governo è aumentata di 24 gigawatt. Nella scorsa legislatura, dove ci sono stati diversi governi di centrosinistra, questa potenza in 5 anni è stata aumentata solo di 8 gigawatt. Quindi altro che dire che non abbiamo fatto nulla sulle fonti rinnovabili, abbiamo fatto meglio di qualsiasi altro governo. Questa è la verità, sono dati certi forniti dalle società energetiche. Tema Ucraina. Per andare veloci, gli Stati Uniti, ovviamente con l'accordo con Mosca fatto sul diesel russo, hanno fatto intendere che loro stanno già pensando al dopoguerra. Forse siamo noi che da questo punto di vista siamo un po' indietro. Cominciamo come Unione Europea anche noi a capire che l'unica strada può essere quella di arrivare più presto ad una tregua, ad una pace. Non può essere la pace un auspicio lontano. Deve essere la nostra priorità politica, perché ogni mese di guerra in più è un mese di energia più cara, di imprese in difficoltà, di economia comunque instabile, che crea problematiche a tutto il settore e naturalmente a cascata a tutti i cittadini, con un aumento sempre più importante dell'inflazione, il carrello della spesa e tutto quanto. Abbiamo aiutato, anzi non dimenticando, perché questo è importante, che sostenere l'Ucraina e lavorare per la pace non sono due strade opposte, sono un'unica strada, quella che anche molti ucraini ci chiedono. Abbiamo aiutato Kiev a resistere? Bene, oggi dobbiamo aiutarla a vincere la guerra, a chi si abbia una soluzione duratura, garanzie stabili per il futuro di questo paese. E non è un cedimento, è la scelta più coraggiosa che l'Unione Europea possa fare. E con la credibilità che si è costruita la nostra Presidente del Consiglio, l'Italia può essere veramente protagonista anche su questo fronte, così come in Medio Oriente, dove c'è pieno sostegno alla diplomazia del governo con i partner della regione, ovviamente per ridurre le tensioni, ma soprattutto anche per stabilire una volta per tutte la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz e di Bab el-Mandeb. È qui che entra in gioco il tema della difesa, sì, perché sono spese sacrosante quelle che vengono utilizzate, per esempio, per potenziare la nostra marina militare che deve scortare le navi mercantili. Questi sì che sono spese giuste, perché se quelle materie prime non arrivano, se quelle merci non arrivano, se non arriva il gas, l'Italia intera si ferma. E guardate che alcuni paesi europei, e questo dobbiamo, la fa capire tanto sul tema della solidarietà, guadagnano dalla chiusura del Mar Rosso, perché le navi circumnavigano l'Africa e arrivano prima nei porti atlantici. Questa non è solidarietà europea. È per questo che l'Italia deve pretendere e non chiedere il potenziamento e il rafforzamento di Aspides. Questo significa difendere l'interesse nazionale, questo è parlare seriamente di difesa. Così come è importante anche rafforzare, sempre in termini di difesa, le nostre infrastrutture strategiche. Ha detto bene la Premier Meloni, ci sono stati ultimamente attacchi cibernetici che sono aumentati del 50%, ci sono stati dei sabotaggi a nostre infrastrutture, ci sono veramente degli interventi che hanno tentato di sabotare cavi sottomarini, e infrastrutture strategiche sono porti, aeroporti, ospedali, tutto quello di cui abbiamo necessità ed esigenza, ed è qui che bisogna, significa, spendere bene le risorse per la nostra difesa, compreso il controllo dei confini, perché quello che è successo a Ceuta conferma che l'immigrazione, quello che diciamo noi da due anni, può essere utilizzata come arma ibrida per destabilizzare i paesi europei. Adesso l'ha scoperto anche Ursula von der Leyen. Benvenuta, meglio tardi che mai, meglio tardi che mai. Chiudo sul tema dell'immigrazione, perché da ventre molle dell'Europa l'Italia è passata a modello d'Europa, e in questo passaggio ricordiamo anche tutto il lavoro che è stato fatto ovviamente dal nostro ministro Salvini quando era ministro dell'Interno, che ha dato già i primi segnali di un'Unione Europea che dormiva e che e pensava semplicemente che l'Italia dovesse essere solo ed esclusivamente lei a doversi far carico di accogliere tutti i migranti. Oggi abbiamo regolamento rimpatri, più rimpatri, centri nei paesi terzi, cioè ciò che dicevano fosse impossibile oggi lo propone la stessa Europa. Questa è la vittoria di questo governo. E ricordiamo che gli sbarchi sono diminuiti con noi al governo, meno 55% sul 2025, meno 85% sul 2023, meno 60% rispetto al 2022, e i rimpatri sono aumentati di 20-25% ogni anno, quest'anno quasi raddoppiati. Non sono slogan questi sono numeri e fatti concreti, ed è giusto che noi lo ricordiamo. Dal campo largo sono arrivate solo contestazioni, zero proposte, anzi addirittura un'idea in realtà ce l'avevano ed era quella delle porte aperte. L'hanno sperimentata e gli italiani per fortuna l'hanno bocciata. Di questo siamo sicuramente fieri. Per chiudere, l'Italia quindi va a Bruxelles, ma a testa alta, perché su energia, pace, mari, confini non abbiamo lezioni da prendere da nessuno. La Lega c'è, compatta e leale, avanti su tutta la linea. Buon lavoro alla nostra Presidente e al nostro governo. Grazie.
4: Grazie. È iscritto a parlare il senatore Boccia. Prego, ne ha facoltà.
9: Grazie. Presidente, la maggioranza non ce la fa. Il nervosismo ormai caratterizza ogni azione, e questa forzatura regolamentare, Presidente, glielo voglio dire ora perché sin da ora le chiedo la parola prima del voto, questa forzatura regolamentare, che spero rientri, non aiuta le relazioni tra maggioranza e opposizione in quest'aula. Vedete, è dall'inizio della legislatura, Presidente Malan, che vi chiediamo, almeno sulle regole del gioco, di non fare forzature, di non appropriarvi delle regole. Non sono vostre, non sono vostre. Presidente, al di là delle sfumature, delle quali parleremo prima del voto, c'è un tema di rispetto delle prassi, e soprattutto anche di un confronto che avviene alla luce del sole. Noi probabilmente, Presidente Ronzulli, non ci ritroveremo mai sulla visione d'Europa, anche perché dopo aver ascoltato gli interventi della maggioranza, tutti chiaramente in linea con la Presidente del Consiglio, è evidente che la differenza è proprio nella principale dichiarazione della Presidente del Consiglio. La Presidente del Consiglio ci ha ricordato qui che noi stiamo in Europa. No, Presidente Meloni, noi siamo l'Europa, è diverso, è sostanziale, la differenza è profonda dal ritenere che noi stiamo in Europa e noi siamo l'Europa. E non potete trasformare l'Europa nell'alibi dei vostri fallimenti. Ve lo hanno ricordato per il gruppo del Partito Democratico i senatori Del Rio e Alfieri, e le risposte anche confuse dalla Presidente del Consiglio, soprattutto su Babele, devo dire, dove si confondevano le lingue, ma la Presidente deve aver, diciamo, sottostimato l'umiltà, diciamo, di coloro che in qualche modo hanno costruito questa risposta al senatore Del Rio. Quello che voglio dirle, Presidente, è che noi tra pochi giorni, lo abbiamo detto più volte in quest'aula, abbiamo ribadito ieri al Presidente Giorgetti, questo governo compirà 4 anni. 4 anni attraversati dalla guerra in Ucraina, dal Medio Oriente in fiamme, dalla crisi energetica, dai dazi americani richiamati da tutti i gruppi di opposizione, dalla progressiva dissoluzione dell'ordine internazionale che abbiamo conosciuto e toccato con mano in questi 4 anni non semplici. Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto, e anche oggi non è arrivata la risposta, è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa. Non è un'entità estranea. Capisco che è un'entità estranea per gli eredi dei partiti da cui provenite, ma vi garantisco che non è un'entità estranea. L'Europa è il luogo nel quale l'Italia decide, partecipa, esercita responsabilità. E voi da 4 anni sedete al tavolo di quelle decisioni. Oggi la Presidente del Consiglio ci ha parlato come se fosse il primo giorno di legislatura. E poi rivendicare ogni risultato come vittoria personale, attribuendo tutte le difficoltà a Bruxelles. Gliel'ha ricordato il senatore Pirondini prima, così come il senatore Renzi, dà la plastica immagine delle contraddizioni in cui vivete ogni giorno voi nazionalisti. Promettete di restituire un potere vacuo ai popoli, ma finite sistematicamente per indebolire le istituzioni attraverso le quali quei popoli potrebbero esercitarlo, quel potere. Trump, non ci voglio tornare, ci sono tornati tutti, e francamente penso che il fatto che la Presidente del Consiglio oggi timidamente abbia preso le distanze, io penso che più di là non si può chiedere alla Presidente del Consiglio, non può andare oltre. Certamente lei dice che chi sostiene che più sicurezza significhi meno ospedali mente sapendo di farlo. Allora, andiamo ai numeri, che sono gli unici che non sono contestabili. Al vertice NATO, imposto dal vostro amico Trump, avete sottoscritto l'impegno a portare la spesa per la difesa e sicurezza fino al 5% del PIL entro il 2035. Ora, almeno a noi che proviamo a coniugare ogni giorno lettura e scrittura, la flessibilità europea sui conti pubblici per la difesa arriva fino al 2028. Ora, ci può spiegare la Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia o il Ministro Foti se il Fondo Sanitario Nazionale intanto con voi al governo è passato al 6.14 nel 2026 e al netto dell'inflazione il finanziamento è tornato ai livelli del 2010, come può entro le date di scadenza degli impegni NATO assunti il Fondo per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale può aumentare? Se ce lo spiegate, almeno ci diamo una spiegazione, almeno noi. Nel frattempo Istat ha ribadito che 5,8 milioni qui di persone hanno rinunciato a visitarsi, hanno rinunciato agli esami già programmati. La sintesi, presidente Ronzulli, è che per il centrodestra oggi al governo, per la destra oggi al governo, la difesa viene prima della sanità, perché per voi viene prima il 5% del PIL alla NATO, per noi viene prima il 7% del PIL alla sanità. Questa è la differenza. Quando aumenta il costo dell'energia diminuisce il salario reale, quando un'impresa perde competitività, un territorio perde lavoro, quando si taglia la coesione non si riduce solo una voce di bilancio ma si allarga la distanza tra i cittadini europei. Abbiamo chiesto sia in discussione generale che ieri a Giorgetti qual è la strategia per ridurre la dipendenza del paese.

0: Niente, niente di tutto questo. La Presidente ci ha raccontato di mediazioni, di trattative, come se fosse il primo mese di governo. Dopo 4 anni ci sembra un po' poco, Presidente Meloni. Lei dice che chi racconta che più sicurezza non incide sulle risorse per la sanità, in qualche modo sta barando. Beh, non ci dica che in valore assoluto cresce al netto dell'inflazione, perché guardi, Presidente, bisognerebbe spiegarlo a tutte coloro, a tutti coloro che in questi giorni, in molti ospedali, Presidente Ronzulli, le garantisco che accade soprattutto anche nella ricca Lombardia, perché noi non abbiamo dimenticato quando la ricca Lombardia, solo perché servivano infermieri e medici che si sedevano accanto delle persone anziane con un termometro, non era in grado di farlo e crollò davanti al paese. Per risolvere quei problemi andarono da sud medici in pensione, anestesisti, infettivologi, rianimatori, gratis, in nome e per conto della Protezione Civile, per aiutare la ricca sanità lombarda privata, che di fronte ad una cosa tanto antica quanto il sostegno alla sanità territoriale era crollata. Quindi, Presidente Ronzulli, quando fa queste valutazioni ci pensi almeno 2 volte. Il PNRR è arrivato alla conclusione e noi dobbiamo porci una domanda: cosa accadrà dopo? Ma non ve la ponete, perché il PNRR lo avete trovato, lo avete di fatto sprecato, perché gli effetti sugli investimenti privati, sull'occupazione su scala locale, sul PIL in generale sono stati quelli che avete visto. Il paese è fermo allo 0, ed è fermo allo 0 nonostante il PNRR. Il progresso tecnologico, Presidente, corre anche senza di noi. Il progresso sociale invece no. Il progresso sociale è una scelta politica che avete deciso di non fare. E mentre l'Europa ha sempre cercato la forza dell'unità, voi avete diviso l'Italia e lo avete fatto anche nel Consiglio dei Ministri di ieri, approvando un incomprensibile spacca Italia dopo che la Consulta l'aveva bloccato. Dovete dirci che cosa c'entra l'autonomia differenziata di Calderoli. Ministro, ci dia un segno, dopo che è stata bocciata sonoramente dalla Consulta in questo scorcio di legislatura. Presidente, è evidente che la dipendenza oggi, se pensiamo all'Europa che vorremmo, non passa attraverso solo i territori occupati, ma attraverso tutti i temi che abbiamo trattato qui, dall'energia alla difesa, ai dati, all'intelligenza artificiale, alla conoscenza. E chi non dispone di queste capacità può scrivere tutte le regole che vuole, può lamentarsi di tutta la burocrazia che vuole, ma se non ha un'idea di sviluppo non porta il nostro paese da nessuna parte. Nessun paese europeo possiede la scala di Stati Uniti e Cina. L'Europa sì, l'Italia no. Per questo la sovranità europea non è la cancellazione delle sovranità nazionali. Dovete convincervene ad un certo punto che la sovranità europea è lo strumento attraverso il quale le nostre democrazie possono recuperare poteri che hanno già perduto nei fatti. Se la Presidente del Consiglio non si accorge, andando a Bruxelles, che la sovranità l'ha già persa su alcuni temi, è evidente che non sta facendo l'interesse degli italiani. Presidente, ho davvero chiuso.
1: Sì, siamo al terzo minuto, prego.
0: Ho davvero chiuso. 80 anni fa i fondatori misero in comune carbone e acciaio, ciò che aveva portato gli europei ai conflitti. Oggi dobbiamo mettere in comune ciò che consentirà agli europei di essere liberi: difesa, sicurezza, energia, conoscenza, tecnologia e la capacità democratica di governarle. Condividere sovranità non significa perderla, come in maniera ossessiva continuate a dire, ma significa recuperare insieme il potere di decidere il nostro futuro. Grazie.
1: Grazie, senatore Boccia. Sono particolarmente lusingata di aver ricevuto 5 citazioni nel suo intervento. Capirà bene che non posso rispondere in questo momento perché ho troppo rispetto della Presidenza, ma sono certa che ci saranno tempi e modi. E per l'ultimo intervento il senatore Malan. Prego.
2: Grazie, Presidente. Signori ministri, rappresentanti del governo, colleghi, con il governo Meloni l'Italia è più forte in Europa e lo è innanzitutto perché

0: C'è un presidente del Consiglio che, come ci ha detto nel suo intervento, ritiene che l'Italia in Europa abbia gli stessi diritti degli altri stati membri dell'Unione Europea e non debba andare al traino di nessuno, e se in Europa ci sono delle regole sbagliate vanno cambiate. Chi invece pensa che andare in Europa vuol dire chinare la testa, stare al traino di Francia, Germania e altri stati che peraltro non stanno navigando molto bene e fanno i loro interessi, ovviamente, allora evidentemente questa è la differenza che viene fatta dal governo Meloni. Ma oltre a questo, in questi 4 anni sono emersi dei dati che fanno oggettivamente l'Italia più forte proprio a livello europeo. Questo governo ha ereditato un deficit annuo dell'8,1%, è stato nell'ultimo anno del 3,08%, e questo nonostante la pesantissima eredità che abbiamo avuto, perché in questi anni si è pagato il super bonus, si sono pagati gli impegni di spesa, o meglio di non entrate, che sono stati fatti in precedenza. Lo spread, altra cosa evidentemente molto importante nei confronti con gli altri stati europei, che era del 233 mediamente nell'anno precedente all'inizio del lavoro di questo governo, è stato in media a 80 punti e in questo momento c'è una fiammata per cui è lievemente al di sopra, comunque poca sopra i 100, mentre invece, ripeto, col governo precedente, nell'anno precedente era 233. La nostra bilancia commerciale è passata ad avere un deficit di 34 miliardi ad avere un surplus di oltre 50 miliardi e l'Italia è diventato il quarto esportatore. Le energie rinnovabili, nelle energie rinnovabili l'Italia ha avuto un incremento molto superiore, come già stato detto, molto superiore a quanto avveniva prima, ed ora è sopra, per la prima volta, è sopra la media europea. Queste sono cose che ci rendono più forti in Europa, come il fatto che l'Italia è al primo posto nell'attuazione del PNRR, al primo posto tra i 27 stati dell'Unione Europea. Questo grazie all'azione di tutto il governo, del ministro Foti e di tutti quanti, e non solo del governo, dopo che ci era stato detto che non si poteva cambiare e che l'Italia sarebbe andata malissimo. Esattamente al contrario, l'abbiamo cambiato rendendolo attinente alle esigenze vere. Anche qui prima vengono le esigenze e poi vengono le regole, che se non sono quelle giuste si cambiano. Ebbene, anche questo ci ha reso più forti a livello europeo, e non si tratta soltanto di risultati internazionali fatti a prezzo magari di sacrifici imposti. Ricordiamo l'eurotassa, ricordiamo altri provvedimenti che dovevano salvare l'Italia, mentre invece hanno avuto l'effetto opposto. Ricordiamo i risultati ottenuti in questi anni, che anche questi ci rendono più forti perché siamo credibili. 1.300.000 lavoratori a tempo indeterminato in più, record di occupazione femminile, record di occupazione giovanile, il bonus mamme, bonus nido, bonus nascite, l'esonero contributivo al 100% per le madri di 3 o più figli, 100.000 nuovi alloggi con il piano casa, 60.000 altri alloggi riqualificati, un taglio del 2% dell'IRPEF fino a 50.000 euro di reddito. I contratti che hanno rinnovato, i contratti pubblici che sono stati rinnovati con dei consistenti aumenti in tutti i comparti, il calo dell'80% degli sbarchi, l'aumento del 60% dei rimpatri di immigrati non regolari, i reati in calo, gli omicidi il 40% in meno, i fondi per la sanità. Siccome si continua a parlare di questi tagli, i fondi per la sanità che sono passati da 126 miliardi a 143 miliardi. Ma il PIL, ma il rapporto, ma l'inflazione? Bene, 126 miliardi del 2022 equivalgono, calcolata l'inflazione, a 135 miliardi di oggi, e oggi invece sono 143 miliardi, per cui i fondi per la sanità sono aumentati e anche di parecchio, nonostante le menzogne ripetute mille volte. Il turismo Nel turismo l'Italia ha superato la Francia, c'è il record di presenze, c'è un record delle esportazioni dell'agroalimentare, gli investimenti in agricoltura che nel 2020, nel 2022 erano stati di 1,7 miliardi, tra il 2023 e il 2025 sono stati di 16,8 miliardi. Dunque abbiamo dei forti motivi per poter andare in Europa e anche in Italia naturalmente a testa alta, e a livello europeo questo governo ha lavorato nell'ottica dell'interesse nazionale e non dell'osservanza di regole stupide o pensate per altre epoche, e ha fatto la differenza, questo grazie alla coraggio, all'ambizione, alla determinazione, alla credibilità del nostro Presidente del Consiglio e dell'intero governo, ed ha agito in modo decisivo, e questa è una grande differenza. E sono d'accordo con chi, con il collega Boccia che ha parlato prima di me dicendo che c'è una grossa differenza, indubbiamente c'è proprio una grossa differenza a livello di politiche europee. Questo governo si è battuto perché l'Unione Europea faccia del contrasto all'immigrazione clandestina una priorità e non semplicemente della redistribuzione di coloro che inevitabilmente, ritenevano, inevitabilmente devono arrivare da noi. Altri governi invece farebbero evidentemente l'opposto, tant'è vero che si oppongono a qualunque forma di riduzione o di gestione dell'immigrazione clandestina. Le politiche green, il Green Deal, che ha fatto danni e continua a fare danni enormi al settore automobilistico, all'agricoltura, dove c'erano personaggi come Timmermans, che non c'è più, però c'è ancora chi sostiene le sue posizioni, per cui l'agricoltura è nemica dell'ambiente e dunque bisogna ridurre la superficie coltivabile. Il risultato cosa vuol dire? Agricoltori sul lastrico, perché il loro guadagno marginale diventa una perdita marginale, prezzi degli alimentari più alti e magari posti dove il cibo già scarseggia come l'Africa ancora più in difficoltà, e parliamo di persone che muoiono di fame, non persone che non possono permettersi i cibi lussuosi. Allora, di fronte a queste cose poi vediamo, ascoltiamo parlare d'altro e magari dire cose che non stanno né in cielo né in terra e soprattutto non stanno nella verità. Per esempio abbiamo sentito almeno altre due volte la favola del Presidente del Consiglio Meloni che si sarebbe battuta per il premio Nobel a Donald Trump. Addirittura ci è stato fatto passare quasi come una citazione testuale. Ebbene, quello che realmente disse in quell'occasione, su domanda di un giornalista che diceva: ma cosa ne dice della proposta sul presidente Trump, disse: se riuscisse a fare la differenza garantendo una pace giusta e duratura, in particolare per l'Ucraina, allora potrebbe anche essere un candidato per il Nobel. Cosa ben diversa dalla descrizione che ne è stata data. Però per forza, quando la realtà non piace, bisogna raccontarne un altro. Oppure, collega Pirondini, lei ha fatto anche una bella citazione, parlato dei ladri, ha parlato una frase di Almirante, ma le ricordo che l'onorevole Del Mastro non è neppure indagato.
1: Senatore Malan, si rivolga a me, lo ripeta guardando me, lo ripeta.
0: Io mi rivolgo a lei applicando il regolamento della Camera, ma comunque ricordo a chi ha collegato.
1: No, scusate, ma non ho capito, senatore Pirondini, senatrice Pirro, l'ho già ripreso io. Ma e poi si è rivolto a me. Basta, andiamo avanti, dai.
0: Allora, visto che la cosa disturba, lo ripeto, l'onorevole Del Mastro per quella vicenda non è neppure indagato, mentre invece il senatore Scarpinato resta, e l'onorevole Del Mastro si è dimesso. Il senatore Scarpinato resta nella commissione antimafia, pur avendo tutta la possibilità di dimettersi, nonostante nell'atto ufficiale di un giudice, non di un militante di Fratelli d'Italia,
1: senatore Licheri,
0: nonostante, purtroppo, nonostante nell'atto ufficiale di un giudice ci sia scritto che ha svolto attività depistante. Allora avrei voluto, però purtroppo le interruzioni non mi danno il tempo, avrei voluto parlare di ciò che è accaduto a Reggio Emilia in questi giorni, una vergogna totale, un atto aperto di antisemitismo portato avanti da una società a partecipazione e controllata dal comune di Reggio Emilia. Chiedere una dichiarazione di dissociazione a un insegnante perché è ebreo, che magari vive a 10.000 chilometri da Israele come quelli americani, è una vergogna assoluta che noi non accettiamo in nessun modo. Ma tornando a parlare dell'argomento, i senatori di Fratelli d'Italia sono fieri di aver sostenuto e di continuare a sostenere il governo, sono fieri di essere rappresentati nel prossimo Consiglio europeo dalla Presidente Giorgia Meloni e pertanto voteranno a favore di entrambe le risoluzioni che abbiamo presentato, sottolineando che la seconda non è una risoluzione alternativa ma è su un punto specifico sul quale speriamo che ci sia una espressione più vasta di quella che è la maggioranza.
1: Grazie. Senatore Boccia, sull'ordine dei lavori.
2: Sì, Presidente, come le avevo anticipato sull'ordine dei lavori, e purtroppo devo confutare questa dichiarazione del Presidente Malan, perché...
1: No, questo non può. No, ma non è che il regolamento uno lo applica come ha voglia. Lei mi ha chiesto di intervenire sull'ordine...
2: Presidente Malan.
1: Presidente Boccia, Presidente. Lei mi ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori e io le lascio la parola per intervenire sull'ordine dei lavori. Proceda.
2: Il Presidente Malan, in sede di dichiarazione di voto, ha completato intervenendo sull'ordine dei lavori, parlando di due risoluzioni che noi contestiamo. Presidente, e ora mi rivolgo a lei, attraverso lei al Presidente La Russa, mettendo al voto la seconda risoluzione di maggioranza, precipitosamente predisposta per chissà quale calcolo disperato della maggioranza, state violando il principio del ne bis in idem sostanziale. Non solo il secondo testo è completamente assorbito dalle premesse e dagli impegni della prima risoluzione di maggioranza, ma entrambe si riferiscono alla relazione della Presidente del Consiglio che abbiamo ascoltato questa mattina. Chiedere in sostanza, Presidente, che l'Aula si esprima per due volte in approvazione della medesima relazione della Presidente del Consiglio, Presidente, cinque punti della risoluzione numero 6 sono già contenuti nella prima risoluzione terzi. Noi ci saremmo aspettati che questa risoluzione avesse assorbito la risoluzione Barcaiolo. Questa cosa il ministro Foti non ce l'ha segnalata, evidentemente non ha avuto tempo o con molta fretta ha letto questa risoluzione arrivata fuori tempo massimo. Per questa ragione, Presidente, ci auguriamo che la Presidenza intervenga, perché se non dovesse intervenire stiamo fissando un precedente, cioè che ogni senatore, quando si chiude il dibattito e ci sono un attimo prima dei pareri, può presentare una propria risoluzione. Io non penso sia utile per la prosecuzione della legislatura, lascio alla Presidenza la possibilità di valutarlo. È evidente che, siccome non condividiamo il metodo, per noi quella risoluzione non è assolutamente votabile. Grazie.
1: Senatrice Paita, sullo stesso argomento?
3: Grazie. Prego. Presidente, sì, sull'ordine dei lavori. Colleghi, no, veramente in questo caso siamo di fronte a un precedente che vi pregherei di valutare, perché poi i precedenti determinano la conseguenza che in futuro anche altri utilizzino, diciamo, il medesimo presupposto. Avete una risoluzione ed è vostro diritto avere una risoluzione complessa. Ci sta pure che voi vi siate dimenticati di aggiungere un punto nella risoluzione. Nessuno qui fa un problema, diciamo, rispetto a questo. È però davvero, come dire, sbagliato, ma questo lo dico fuori dalla polemica, immaginare che le stesse forze politiche che presentano una risoluzione poi ne aggiungano un'altra. Tecnicamente è possibile, perché si parla di senatori, ma al lato pratico, e non c'è bisogno sempre di essere maleducati, sto argomentando senza polemiche, Senza arroganza, non sto facendo propaganda, sto cercando di ragionare nell'aula per offrire il mio ragionamento alla Presidente, che fino a questo momento si è rivelata comprensiva anche dell'ascolto delle nostre esigenze. Poi starà lei a valutare, ci mancherebbe altro, però visto che lei ci ha consentito di parlare, io volevo argomentarvi perché ragiono così, e cioè: seppur tecnicamente ogni senatore può poi presentare un'altra risoluzione, se questa risoluzione insiste sugli stessi punti perché è assorbibile, diventa, diciamo, un precedente assolutamente sbagliato per il futuro, ragione per la quale nessuno chiede a voi di rinunciare a questo ulteriore argomento, ma vi stiamo proponendo di assorbirlo nella vostra, diciamo, risoluzione originaria. Questo rende tutto molto più chiaro. D'altro canto, quei temi sono temi che magari ognuno di noi ha anche nelle proprie risoluzioni, ma è, come dire, un precedente che non creerei, perché altrimenti, diciamo, in futuro può essere utilizzato allo stesso modo. Poi capisco che possa, diciamo, non interessare, e che i precedenti voi li ragionate nell'ottica di rimanere pur sempre voi la maggioranza all'interno di questo Parlamento, però attenzione, perché stare nelle istituzioni significa anche, diciamo, non tirare le istituzioni sempre, diciamo, verso logiche che poi possano essere sbagliate anche in un futuro. Quindi io, Presidente, la ringrazio se vorrà tener di conto degli argomenti che io e il collega Boccia abbiamo voluto offrirle.
1: Grazie, ha chiesto di parlare. Ah no, senatore Licheri, prego.
4: Grazie Presidente, no, solo per dirle all'atto pratico di che cosa stiamo parlando sull'ordine dei lavori. Al punto numero 11 della risoluzione numero 1 si dice: a garantire la continuità del sostegno alla popolazione ucraina e a sostenere ogni iniziativa diplomatica volta ad una pace giusta e duratura nel pieno rispetto della sovranità, eccetera. L'impegno che chiede la risoluzione numero 6 è a continuare a sostenere ogni sforzo affinché l'Unione Europea promuova e sostenga attivamente ogni iniziativa diplomatica concreta finalizzata al raggiungimento di una tregua immediata. Siamo dentro il principio dell'assorbimento, che se noi violiamo una volta, noi qui siamo in 200, noi potremmo fare 200 risoluzioni tutte uguali. E questo naturalmente porterebbe a sovvertire quello che è il principio dell'economia dei sistemi procedurali. Quindi concettualmente si esprimono lo stesso significato ma con una formula diversa. Punto. Più chiaro di così credo che davvero venga difficile spiegarlo.
1: Sì, grazie. Solo per completezza, mancava un pezzo di una tregua immediata sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, così almeno l'abbiamo letta tutta. Ha chiesto di parlare Gasparri, che è il primo firmatario della numero 6. Prego.
5: Allora, sulla questione della presentazione di mozioni da parte dei senatori ha già parlato prima il Presidente del Senato, poi la Presidenza può assumere tutte le iniziative che vuole. Io vado alla sostanza del tema e mi dispiace che sia stata fatta una lettura parziale, che si è fermata, come ha colto la Presidente Ronzulli, alla parola tregua, perché la... Eh? Che succede? Vabbè, non c'è bisogno, Zaffi, qua già... Allora, il Presidente Ronzulli ha rilevato come la lettura è stata parziale, perché questo atto parlamentare richiama un tema molto attuale, molto drammatico, e sul quale io mi aspetto il voto unanime dell'Assemblea, perché non si occupa della questione ucraina nella sua complessità e generalità, come viene menzionata al punto 11, tragedia della quale tutti siamo consapevoli. Si è creato in queste settimane un problema specifico di bombardamenti reciproci di infrastrutture energetiche. Tralascio qui, perché è un intervento sull'ordine dei lavori, tutte le questioni dell'energia, del diesel e compagni. Quest'ordine del giorno quindi invita il governo specificamente, lo impegna ad... Posso parlare o potete parlare solo voi? Guardate, tanto non è che mi preoccupa più di tanto, il tempo c'è. Per cui c'è l'impegno a una tregua immediata sugli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina al fine di intervenire in soccorso della popolazione civile già duramente rovata da 5 anni di guerra. Perché i bombardamenti alle infrastrutture energetiche alla vigilia dell'inverno creano una situazione che soprattutto il popolo ucraino non può certamente affrontare con serenità. Quindi, in termini regolamentari, ha parlato prima il Presidente della Russia. I contenuti sono questi e sono diversi e integrativi del punto 11. Se poi qualcuno vuole che gli ucraini muoiano di freddo, voti contro questa mia proposta per il governo.
1: Bene, grazie. Andiamo avanti perché, come ha detto il senatore Gasparri, il presidente senatore e senatore Sensi, la prego. Senatore Sensi, scusi, ma ognuno... Senatore Sensi, la richiamo all'ordine, per cortesia. Cioè, ogni gruppo si è praticamente espresso, non c'è bisogno di parlare fuori microfono perché tanto non la sentono da casa. Senatore Sensi, da casa non la possono neanche sentire, quindi diventa un'interlocuzione sterile tra me e lei. Andiamo avanti, il Presidente del Senato si è già espresso, Senatore De Carlo. Adesso basta. Il Presidente del Senato si è già espresso e ha già citato anche il regolamento, quindi avverto, senatrice Paita, avverto che il Ministro per gli Affari Europei, mi servono gli occhiali, onorevole Foti, ha accettato le proposte di risoluzione 1, Terzi, Sant'Agata, Satta, Morelli, Rosso e De Poli, e numero 6, Gasparri, Barcaiuolo, Centinaio, Rosso, Petrenga, mentre ha espresso parere contrario sulle proposte di risoluzione 2, Paita ed altri, numero 3, Boccia ed altri, numero 4, Pirondini ed altri, numero 5, De Cristoforo ed altri, e su alcune parti della proposta di risoluzione numero 7, Calenda e Lombardo. Laddove approvate le proposte di risoluzione numero 1 e numero 6 saranno precluse, ovvero in parte assorbite, le restanti proposte. Passiamo alla votazione quindi della proposta di risoluzione numero 1, Terzi di Sant'Agata, Satta, Morelli, Rosso, De Poli. Senatore Boccia, prego.
2: Chiedo il voto elettronico sulla risoluzione numero 1.
1: Allora la chiedo, certo, perché... capo gruppo, il nome del gruppo. Il sistema è pronto? Ancora no? La votazione è aperta sulla numero 1. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Il Senato approva. Senatore Romeo, a nome del gruppo.
6: Sì, grazie. A nome del gruppo chiedo la votazione elettronica anche per la mozione numero... la risoluzione 6.
1: Numero 6. Allora passiamo alla votazione elettronica della proposta di risoluzione numero 6. Gasparri, Barcaiuolo, Centinaio, Rossi e Petrenga, la votazione è aperta. Tremendo. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Si sono così concluse le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. La seduta è sospesa fino alle ore 16:30.

0: Notiziario parlamentare.
1: 14:35, buon pomeriggio da Giovanna Serpico. Cominciamo il nostro notiziario parlamentare raccontando il via libera del Parlamento di ieri al documento programmatico di finanza pubblica e lo scostamento di bilancio, che sono stati il cuore dei lavori di Senato e Camera. L'intervento del ministro dell'economia Giorgetti ha confermato la traiettoria di stabilità e prudenza, un percorso di rigore che ha auspicato dovrebbe portare il Paese fuori dalla procedura di infrazione. Questa mattina invece l'informativa della Premier Meloni a Palazzo Madama. Un'Europa forte che ha bisogno di nazioni forti, ha detto, e ha insistito in particolare su energia, Ucraina e immigrazione. Poi la sua replica al dibattito in aula ci dice tutto. Federica Ionta.
2: Sì, replica interrotta più volte dalle opposizioni. La Premier ha rivendicato il posizionamento dell'Italia in Europa e nei format come il G7, ricordato i gruppi informali, fra cui quello sulla coesione a cui partecipa l'Italia, e avvertito le regole siano al servizio dei paesi europei e non viceversa. Dunque domani a Bruxelles Giorgia Meloni chiederà una risposta coordinata sulle crisi geopolitiche, sul caro energia, chiederà flessibilità aggiuntiva contro l'inflazione, sulle spese per la difesa. Chi dice che siamo guerrafondai mente, le sue parole, l'avvertimento: non bisogna rispondere alle provocazioni di Putin, e il commento sull'intesa sul gasolio fra Putin e Trump.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa, una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine.
2: E in Ucraina la Premier ha proposto un inviato europeo espresso dal formato E3 Gran Bretagna, Francia e Germania, ha assicurato un accordo sul bilancio che sia giusto per l'Italia, quindi l'auspicio ci siano anche fondi destinati ai centri di rimpatrio. Stop alla politica delle porte aperte, le parole di Giorgia Meloni in riferimento alla Spagna. Ai 5 Stelle, con la nuova legge elettorale il vostro leader non sarebbe mai al governo. Sentiamo questo passaggio.
4: Perché non avete il coraggio di mettere la faccia su quello che avete fatto? Noi mettiamo la faccia su quello che abbiamo fatto perché non ce ne vergogniamo.
1: C'è una questione fondamentale, ovvero come finanziare le priorità che l'Europa si è data. Siamo disposti a lavorare con un criterio chiaro, alleggerire per quanto possibile il peso sui bilanci nazionali, senza nuove tasse a carico di cittadini e imprese, ha sottolineato Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo. Le sue dichiarazioni hanno scatenato il dibattito politico. Roberta Gentilini.
5: Invariata la fotografia politica sulle comunicazioni della Presidente Meloni. Maggioranza compatta nel chiedere di promuovere una governance economica europea più flessibile sulla scia della eccezionalità degli shock energetici e inflazionistici per consentire agli Stati membri l'adozione di misure temporanee mirate alla tutela di famiglie, imprese e competitività del sistema produttivo europeo. Terzi, Fratelli d'Italia.
6: Ridurre l'impatto dei costi legati al sistema ETS, sostenere i settori industriali più energivori e ancora rivedere quegli oneri burocratici sproporzionati significa dare una vera mano al nostro sistema produttivo.
5: Opposizioni divise con rispettive risoluzioni, con i partiti del campo progressista che non sciolgono il nodo Ucraina. AVS ribadisce il suo no ai nuovi incrementi delle spese militari nazionali e chiede di promuovere il rafforzamento degli strumenti europei di prevenzione dei conflitti, mediazione e riconciliazione, anche attraverso la creazione di un corpo civile europeo di pace. E un no al supporto militare italiano ed europeo all'Ucraina resta anche nei 5 Stelle, che invocano un mediatore europeo per una svolta negoziale che tuteli le ragioni di Kiev attraverso una conferenza internazionale per definire percorsi di sicurezza, pace e cooperazione e su piani condivisi di disarmo con un approccio multipolare, una visione multilaterale. Castellone.
7: Oggi elemosinate flessibilità, ma era prevedibile che se si spendono 800 miliardi in armi poi non ci sono soldi per sanità, per scuola, per tutto il resto.
5: Ed è proprio la questione ucraina-russa a dividere il campo progressista, con i Dem che ribadiscono il sostegno a Kiev proseguendo sul piano umanitario, economico e militare, e sul piano politico e diplomatico ritirando la richiesta di veri colloqui di pace. Del Rio.
8: Se non diamo vita un nucleo di paesi che condividano la politica estera e di difesa comune. Questo è lo scatto di qualità che richiede questo momento storico.
5: Luce e ombre sulle comunicazioni di Meloni per Azione. Così Dreosto, Lega.
9: Serve un'Europa che investa, semplifichi e sostenga chi lavora.
1: E in mattinata in aula alla Camera è andato avanti l'esame della proposta di legge per la tutela, il riconoscimento e la valorizzazione dei caregiver. L'obiettivo è fornire sostegni adeguati, prevenire situazioni di isolamento e discriminazione e prevedere il coinvolgimento dei caregiver nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi nel rispetto della volontà della persona assistita. Francesca Rinaldi.
9: Il testo offre riconoscimento giuridico ed economico a chi assiste in ambito domestico un familiare non autosufficiente. Quattro le categorie di caregiver delineate, con tutele graduali in base all'impegno quotidiano. Per il familiare convivente maggiormente impegnato, che assiste per almeno 91 ore settimanali, si arriva a erogare un contributo economico di 1.200 euro trimestrali, se l'ISEE familiare non supera i 25.000 euro e il reddito annuo lordo i 3.000. Un primo passo, dice Martina Semenzato di Noi Moderati.
10: Piccolo ma importante. È una boccata d'aria per molti. Abbiamo colmato i proclami, il nulla con la concretezza. Sono fondamentali i servizi territoriali, come l'assistenza domiciliare e il sostegno alle famiglie.
9: Sottolinea i limiti stringenti previsti Luana Zanella, VS.
11: Le tutele sono imprigionate, letteralmente, in soglie orarie rigide nel vincolo della coabitazione che continua a pesare sull'accesso a molte misure.
9: Nell'intervento di Furfaro PD, il rammarico per l'esiguità del contributo economico.
12: Ministra, ho fatto un conto e glielo lascio qua. Lo vede, lo sa cos'è questa, no? È una moneta da un euro. Perché 400 euro al mese per 13 ore al giorno fanno poco più di questa moneta, poco più di un euro l'ora. Questo vale per voi un'ora di assistenza. Un euro.
9: Difende le tutele non solo economiche per i caregiver Panizzut, Lega, uno dei due relatori.
13: Caregiver familiare partecipa all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità, all'elaborazione del PAE e del relativo budget di cura. Abbiamo messo anche appunto dei sostegni del caregiver, ne vado a leggere qualcuno, tipo accedere gratuitamente a percorsi di formazione specifica, beneficiare delle misure di sostegno psicologico, richiedere visite specialistiche a domicilio.
1: Settimana nazionale della protezione civile. Lunedì alla Camera c'è stata la discussione del disegno di legge. Il testo, già licenziato dal Senato il 4 agosto 2026, introduce modifiche e integrazioni al quadro normativo della protezione civile. I contenuti nella scheda di Stefania Benigni.
14: Arriva il riordino di un settore di grande importanza per il Paese, con nuove tutele e indennità. Una specifica sezione da inserire nei contratti collettivi nazionali del comparto funzioni locali tutelerà l'operatività straordinaria di personale e dirigenti della protezione civile in caso di eventi eccezionali, regolandone anche formazione, turni e reperibilità. Previste diverse indennità economiche a seconda del tipo di intervento, finanziate entro i limiti del bilancio. Novità significativa lo scudo penale introdotto dal DDL, che esclude la punibilità per i reati colposi commessi da volontari, operatori e sindaci durante le attività emergenziali, a meno che non ne sia dimostrata la colpa grave o il dolo. Anche in eventuale sede giudiziaria si prevedono parametri per i magistrati che dovranno considerare il contesto di urgenza ed imprevedibilità dell'evento calamitoso. Infine, a proposito di salute, sicurezza e formazione, la riforma prevede il potenziamento della copertura assicurativa obbligatoria per malattie e infortuni occorsi in servizio e viene istituito un fondo per i comuni che erogheranno percorsi di formazione certificata per i volontari.
1: E il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha deliberato la proroga per 12 mesi dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati lo scorso anno nel territorio della provincia di Como. E sempre il Consiglio dei Ministri ha inoltre deliberato lo stanziamento di ulteriori 5.600.000 euro a valere sul fondo per le emergenze nazionali. Alle 14 a Montecitorio il Question Time con il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro della salute Orazio Schillaci, che tra poco vi trasmetteremo. E ora l'economia. Ex Ilva, terza giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. La protesta non si è fermata nemmeno dopo il decreto del governo che, secondo i sindacati, ha provveduto solo all'estensione degli ammortizzatori sociali. Le sigle quelle dei metalmeccanici, chiedevano tutele più ampie per i lavoratori come pensionamenti anticipati e incentivi per l'esodo volontario e anche garanzie sul futuro della fabbrica con la decarbonizzazione. Confindustria rivede al rialzo la crescita del prodotto interno lordo per l'Italia, che nel 2026 dovrebbe attestarsi all'1%. Tra i fattori della maggiore spinta, gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano di Transizione 5.0. Nel 2027 la crescita dovrebbe rallentare dello 0,6%. E questa era l'ultima notizia. In regia Massimo Chiadroni e da Giovanna Serpico e dalla redazione di GR Parlamento, un buon proseguimento con le nostre frequenze.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi trasmettiamo il question time in aula alla Camera poco fa con il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro della salute Orazio Schillaci. Buon ascolto.
15: La seduta è aperta. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate alle quali risponderanno il Ministro della Salute e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2941, presentata dai deputati Girelli ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito all'accordo transattivo con la GC Electronics Italia SRL nell'ambito di un contenzioso relativo alla fornitura di dispositivi di protezione individuale durante l'emergenza Covid-19. L'onorevole Ciani ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
16: Grazie Presidente. Ministro, con questa interrogazione intendiamo fare chiarezza su una vicenda che riguarda l'impiego di risorse pubbliche. Parliamo di oltre 100 milioni di euro. Nel novembre del 24 il Tribunale di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute a pagare 203 milioni di euro alla società JC Electronics per una controversia relativa alla fornitura di dispositivi di protezione individuale durante la pandemia. L'Avvocatura dello Stato ha inizialmente ritenuto la sentenza gravemente erronea e, anche in un successivo parere, ha evidenziato elementi che rendevano necessario ridimensionare la proposta transattiva. Nonostante ciò, nell'ottobre 25 è stato sottoscritto un accordo per oltre 100 milioni di euro, prima che la Corte d'Appello si pronunciasse sulla richiesta di sospensiva. Chiediamo dunque quali elementi abbiano motivato questa decisione, chi abbia promosso il percorso transattivo e se il Ministro intenda mettere a disposizione del Parlamento i pareri e gli atti che hanno condotto all'accordo. Grazie.
15: Grazie onorevole Ciani. Il Ministro della Salute Orazio Schillaci ha facoltà di rispondere. Prego signor Ministro.
17: Presidente, onorevoli deputati interroganti, il tema oggetto della vostra interrogazione è stato già illustrato in Senato la scorsa estate a seguito di analoga interrogazione presentata in quella sede. Richiamando pertanto quanto già detto allora, osservo in via preliminare che la vicenda attiene a questioni di natura gestionale e amministrativa. La risposta quindi è tratta dalle informazioni che mi hanno inviato gli uffici competenti del Dicastero. Con sentenza numero 17.025 del 2024, il Tribunale di Roma, accogliendo la tesi di parte attrice, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute al pagamento in favore della JC Electronics Italia SRL di una somma di oltre 203 milioni di euro più gli interessi di mora. Il Tribunale ha ritenuto che la risoluzione del contratto effettuata dal commissario Arcuri, nominato dal Governo Conte, fosse priva di fondamento. La sentenza era immediatamente esecutiva. Tra l'altro, come evidenziato nel parere dell'Avvocatura, il credito accertato in capo alla controparte ammontava alla data del 30 giugno 25 a una somma di oltre 250 milioni di euro. Si precisa poi che il giudice ha adottato una delle soluzioni proposte dal CTU. Parallelamente la società menzionata vantava ulteriori crediti nei confronti delle amministrazioni per circa 20 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio e l'unità di completamento della campagna vaccinale proponeva altresì querela di falso nei confronti dell'Agenzia Electronics, della Lora SPA e della Vittoria SPA in riferimento a un test report che JC Electronics Electronics avrebbe presentato al fine di far valere la bontà dei dispositivi di protezione individuali. Tuttavia, con sentenza numero 10.918 del 25, il Tribunale di Roma rigettava la querela di falso, condannando la parte querelante e dunque il Ministero della Salute al pagamento di ulteriori 5.431 euro. Successivamente veniva proposto appello dal Ministero della Salute verso la sentenza numero 17.025 del 2024. La società GSI Electronics in questo contesto proponeva l'istituzione di un tavolo di trattativa con tutte le parti coinvolte per arrivare a una composizione transattiva e bonaria. Su questa proposta esprimeva autorevole parere positivo l'Avvocatura dello Stato, che predisponeva con le controparti il testo della transizione. L'accordo transittivo è stato firmato il 31 ottobre 25, ha chiuso tutti i contenziosi per un totale di 100 milioni di euro. Veniamo alla vostra domanda. Agli uffici del Ministero della Salute non risulta che il parere dell'Avvocatura dello Stato abbia affermato che esisteva all'epoca una probabilità di vittoria in giudizio del Ministero con riguardo a tutti i motivi di appello e al complesso dei contenziosi pendenti. Al contrario, il parere dell'Avvocatura dello Stato evidenziava piuttosto il rischio di soccombenza del Ministero. La frase virgolettata riportata nell'atto di interrogazione deve essere letta in connessione logica rispetto alla fase precedente. In conclusione, sul punto è doveroso evidenziare l'eventuale rigetto del primo menzionato motivo di impugnazione, implicherebbe la conferma dell'illegittimità della risoluzione del contratto operato dall'amministrazione con inevitabili ricadute in termini risarcitori. In altri termini, il primo motivo di appello, secondo l'Avvocatura, era esposto a un'alquanto probabile soccombenza. Il secondo motivo aveva una minore probabilità di quest'ultimo. Ne deriva quindi che, tenendo conto del complesso del parere e del fatto che la stessa Avvocatura, poche righe dopo, valuta nel merito la proposta di transizione, la soluzione transattiva appariva all'epoca legittimamente percorribile. La proposta è stata quindi proprio sottoposta all'Avvocatura dello Stato che, come ricordavo, ha condotto insieme al Ministero le trattative. La piena legittimità dell'operato degli uffici è del resto asseverata anche dalla Corte dei Conti, che ha ammesso alla registrazione l'atto che approvava la transazione con pronuncia di controllo del 21 gennaio 26, con un importo che è stato versato con un forte risparmio rispetto alla sentenza di condanna esecutiva precedente. Infine, rappresentiamo che i documenti relativi alla vicenda sono stati trasmessi alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal SARS-CoV-2 in ragione della natura riservata degli stessi. Grazie.
18: Grazie, signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Girelli. Prego.
19: Grazie Presidente, grazie Ministro per la risposta. Io però vorrei sottolineare due aspetti. Il primo, che è chiaro che nessuno vuol mettere in discussione la possibilità di ricorrere a delle transazioni, è più che legittimo, però proprio perché implicano da parte dello Stato, in questo caso un esborso non indifferente, il tutto deve avvenire nella massima trasparenza, nella massima comunicazione. E da questo punto di vista il dubbio rispetto ad un cambio di interpretazione, rispetto ad un parere dell'Avvocatura, è e rimane molto molto forte. Anche in virtù di alcune sottolineature, alcuni aspetti che sono emersi anche su organi di stampa e che sono stati oggetto anche dell'attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'emergenza Covid, laddove in qualche rapporto da parte della società coinvolta nella vicenda, i partiti politici presenti in questo emiciclo ha lasciato forti dubbi sulla legittimità di quanto è avvenuto. Quello che noi avevamo chiesto, la messa a disposizione di tutto il materiale, di tutti i pareri, indipendentemente del fatto che siano stati trasmessi in modo secretato alla commissione d'inchiesta, proprio per evitare di trasformare quella commissione in quello che non è, perché rischia di diventare una sezione di tribunale così dedicato ad una vicenda che invece dovrebbe interessare lo svolgimento di un'indagine sulle procedure da mettere in atto per evitare che pandemie future possano ripercorrersi in maniera molto pesante sulla comunità che noi siamo qui a rappresentare. Perciò davvero chiediamo nuovamente di poter accedere a questi documenti nella precisa volontà, glielo dico Ministro con grande sincerità, di non fare polemica con lei o la sua attività. Non è una questione sanitaria e probabilmente
16: manco ha avuto modo di approfondirla e conoscerla. Però proprio questo fatto impone anche a lei, come a noi, la necessità di avere la massima conoscenza, la massima trasparenza per poterla comunicare ai cittadini e alle cittadine di questo Paese, che non possono avere il dubbio rispetto, ecco, la legittimità di un esborso di questa natura a favore di una società privata.
18: Grazie onorevole Girelli. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3/2942, presentata dai deputati Boschi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per incrementare le risorse del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per migliorare le condizioni retributive e di lavoro per medici e infermieri, anche al fine di ridurre le liste d'attesa. L'onorevole Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego, onorevole.
20: Grazie Presidente. Signor Ministro, noi le chiediamo come intende affrontare insieme al Governo la crisi del nostro sistema sanitario, che spero abbia presente, nonostante la promozione continua e costante della Presidente del Consiglio, di un sistema che vede soltanto lei, e cioè non si accorge che i medici vanno via, non si accorge che le liste d'attesa si allungano anziché accorciarsi, e il governo, leggiamo tutti i santi giorni che lei stesso invita il ministro del Tesoro a individuare nuove risorse. Abbiamo saputo, ha chiesto 5 miliardi di euro per nuovi interventi. Ci interessava capire per fare che, se questi 5 miliardi gliele danno o continuano a farla gridare nel deserto, e soprattutto che azioni intende mettere in atto già dalla prossima legge bilancio.
18: Grazie onorevole Faraone. Ministro della Salute Orazio Schillaci ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
16: Signor Presidente, ringrazio gli interroganti. Il tema che pongono è reale, riguarda la vita quotidiana delle persone, per questo merita alcune riflessioni, numeri esatti. Cominciamo dai cosiddetti tagli invisibili. Quei 18,8 miliardi non compaiono nei bilanci, non sono risorse sottratte alla sanità, e la distanza da uno scenario ipotetico costruito tenendo fermo il rapporto fondo-PIL del 2022. Se uno cambiasse l'anno di riferimento, cambia la cifra. I fatti ci dicono che tra il 2022 e il 2026 il fondo sanitario è cresciuto di 17,5 miliardi, ha raggiunto quasi 143 miliardi, e il 2026 segna una inversione del fondo PIL con un aumento assoluto più alto rispetto a quanto avvenuto negli anni precedenti. Il problema è un metodo. Per esempio, quando si parla dei 32,3 miliardi di buco, bisogna ricordare che il fondo copre il fabbisogno standard per i LEA, la spesa complessiva comprende molto altro. Il dato che più colpisce però sicuramente è quello dei 5,8 milioni di persone che rinuncerebbero alle cure. Sarebbe però bastato chiedere cosa misura davvero quel numero. È una stima ottenuta applicando all'intera popolazione il 9,9% rilevato da un campione Istat basato su un'autopercezione degli intervistati. Non è una fotografia, è un collage che mette insieme cause molto diverse tra di loro. Attenzione, non lo dico per negare le liste d'attesa, che sono un problema reale sul quale continuiamo a intervenire e per le quali chiediamo insieme alle regioni di aumentare l'impegno. C'è un altro numero poi che va letto, è quello che riguarda la spesa privata. La spesa sanitaria pubblica nel 2025 è cresciuta del 2,7%, mentre la spesa che esce davvero dalle tasche delle famiglie è diminuita dell'1%. Parliamo di 434 milioni. Questo quindi non è il ritratto di un paese costretto a curarsi a proprie spese perché lo Stato si ritira. Sul personale la domanda è legittima. Con la legge di bilancio del 2026 abbiamo destinato 450 milioni alle assunzioni e 350 alle indennità, oltre alle risorse già vincolate nel fondo. Trattenere i nostri medici, i nostri infermieri è una priorità assoluta che perseguiremo anche nella prossima legge di bilancio. Consentitemi però una parola sul modello. Dietro alcune di queste analisi ci sono modelli diversi dal nostro, fondati in prevalenza sulle assicurazioni private. Quella strada non vogliamo percorrerla, non per ideologia, ma per efficacia. Molti di quei sistemi spendono più di noi e hanno cittadini che vivono meno degli italiani. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale è universalistico. Spendiamo meno della media europea, ma garantiamo agli italiani la speranza di vita più alta dell'Unione Europea, 84,2 anni con una mortalità evitabile tra le più contenute. Spendiamo meno e viviamo di più, e molti, fuori dai nostri confini, ce lo riconoscono come modello da seguire. Concludo. Il rapporto
17: poi va letto per intero. E ci sono anche buone notizie: le regioni promosse sui livelli assistenziali passano da 13 a 18. Esistono i problemi, come lei ricordava, li vogliamo affrontare con i fatti: la revisione del riparto con le regioni, il lavoro sulle liste d'attesa, gli investimenti sul personale. L'universalismo delle cure però non è una bandiera da sventolare, è un risultato da difendere e da migliorare insieme ogni giorno. Grazie.
18: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Faraone, prego.
20: Presidente, abbiamo scoperto un nuovo termine anche applicato alla sanità, e cioè i cittadini che rinunciano alle cure lo fanno per un'autopercezione che le cure sono impossibili. Cioè, io non lo so chi le ha scritto questa risposta, Presidente, ma, Ministro, ma sinceramente pensare che ci sia un'autopercezione di un sistema sanitario che non funziona mentre tutto va bene vuol dire prendere per i fondelli cittadini innanzitutto, che non penso abbiano tutta questa voglia di autopercepire che il sistema sanitario non funziona e che quindi non si possono curare. Vorrebbero, semmai, poter chiamare un call center, prenotare una visita, possibilmente che non venga prenotata a chilometri di distanza, e possibilmente gradirebbero fare una cura e una visita senza dover pagare, visto che magari non hanno disponibilità economica, perché altrimenti, Presidente, avremmo anche l'autopercezione dei medici di base che sostanzialmente non ci stanno più, e quindi i cittadini autopercepiscono che non hanno più un medico di base. Cioè, ci stanno 7 milioni di italiani che o non ne hanno o sono talmente saturi i medici di base che nessuno li cura. Anche questo è autopercepito. In più 10 milioni e 600 mila medici di base che nei prossimi anni andranno in pensione, quindi questa situazione tornerà a diventare ancora più allarmante. Poi ci sono i medici ospedalieri che autopercepiscono che non stanno a loro agio negli ospedali pubblici e se ne vanno via in numero maggiore di quanti vanno in pensione, con l'età media di circa 48 anni, quindi non prossima alla pensione, ma gente vivace, pronta, che va a lavorare o nella sanità privata o se ne va all'estero. Anche questo è autopercepito che nella sanità pubblica non funziona il sistema sanitario. L'ultima autopercezione è di quelli che sostanzialmente non hanno le risorse per curarsi, e capita che il 160% di spesa per la sanità privata è incrementato, in quest'anno. Quindi che vuol dire? Che se io pago la sanità privata, quindi non la sanità neanche quella convenzionata, vuol dire che c'è una crescita di chi si rivolge al privato, e naturalmente se lo può permettere perché ha i soldi, tutti gli altri non lo possono fare. Per cui questo universalismo di cui lei parla, se ne rende conto che è messo in discussione profondamente? Perché noi possiamo dire che è universale il sistema sanitario, ma se poi i pazienti non trovano risposte, non si curano, quelli che hanno i soldi continueranno a farlo. Per cui io non ho capito se si farà dare soldi in più in questa legge bilancio, perché su questo non mi ha risposto e non ho neanche capito cosa intende fare. Però torneremo con una prossima puntata ad autopercepire quello che il governo intenderà fare. Grazie.
18: Grazie onorevole Faraone. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2943 presentata dai deputati Ziello ed altri, che ha ad oggetto iniziative a favore di imprese e famiglie in relazione ai costi dell'energia, anche favorendo un accordo con la Federazione Russa alla luce della recente decisione dell'amministrazione statunitense. L'onorevole Furgiuele ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente. Signor Ministro, il caro carburanti sta mettendo in ginocchio famiglie, lavoratori, imprese, gli agricoltori, gli autotrasportatori, chi lavora nel settore della pesca in questo momento non riesce più a sopportare il peso del caro energia. Nel frattempo gli Stati Uniti di Trump stringono accordi con Putin per far entrare nel mercato un contingente importante di gasolio, che è quel carburante che serve soprattutto in questi settori, al fine di ridurre i prezzi e di dare la possibilità al loro settore economico di poter operare. Nel frattempo noi cosa facciamo? Noi paghiamo invece il conto delle sanzioni e delle politiche energetiche europee che vanno contro il nostro sistema produttivo. E allora, signor Ministro, siamo qui a chiederle se non sia venuto il momento di aprire un negoziato con la Federazione Russa al fine di garantire un equilibrio negli approvvigionamenti energetici e soprattutto l'abbattimento del caro carburanti.
18: Grazie onorevole Furgiuelli. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
2: In primo luogo, cari colleghi, mi preme osservare che le prime 300.000 tonnellate dell'accordo da voi citato, quello tra Trump e Putin, equivalgono a circa 14 ore del consumo americano di gasolio. Nulla che possa cambiare il mercato. Quanto ai prezzi, il gasolio negli Stati Uniti costa oggi circa 6,28 dollari per gallone. Prima della guerra in Medio Oriente era la metà, 3,72. È stata la guerra in Medio Oriente a far schizzare alle stelle, raddoppiare negli Stati Uniti il costo del gasolio. Il nostro governo invece, con coerenza e responsabilità, ha sin dall'inizio perseguito una strada diversa che ha consentito sì in Italia, a differenza degli Stati Uniti, di limitare i contraccolpi della guerra in Golfo Persico sul costo del carburante.

0: sul fronte dei prezzi con il cosiddetto price cap. All'iniziativa dell'ENI, infatti, hanno subito aderito anche operatori internazionali come IP, Kuwait, Tamoil, estendendo gli sconti a circa 10.000 distributori, oltre la metà i principali distributori di carburanti in Italia. Infatti, in oltre la metà della rete è possibile fare rifornimento a meno di 2 euro per la benzina e a 2,20 per il gasolio. Questo è il modello italiano, efficace e concreto, che peraltro evidenzia quanto credibile sia il nostro Paese sul piano internazionale. E stiamo lavorando affinché questa misura sia prorogata anche per i prossimi mesi. Negli scorsi giorni sono stato nel Golfo Persico, in Kuwait, Emirati e Qatar, e la prossima settimana ospiteremo in Italia un'importante delegazione di imprese azzere guidate dal ministro dell'economia Jabarov. Kuwait, appunto, IP, appunto, Socar. Poi, insieme al ministro Pichetto, abbiamo riunito le nostre imprese della raffineria per aumentare, per quanto possibile, la produzione, cosa che sta accadendo su quello che a noi manca, cioè sul carburante per l'aereo. Perché noi esportiamo gasolio e benzina? Perché noi, in questi 4 anni, a differenza di quanto è accaduto nel resto d'Europa, abbiamo mantenuto le nostre raffinerie, prima salvando l'ISAB di Priolo, oggi consegnati in mani italiane, poi esercitando con responsabilità la Golden Power, quando Saras e IP sono state acquisite da attori internazionali, e per questo noi produciamo ed esportiamo gasolio e benzina, dobbiamo sopperire, e lo stiamo facendo, per quanto riguarda il carburante per gli aerei. E le raffinerie hanno deciso di aumentare del 30% la loro produzione di carburanti per gli aerei.
1: Grazie, signor Ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Furgioele. Prego.
2: Grazie, signor Ministro, ma non mi reputo affatto soddisfatto per la risposta, perché lei non entra nel merito. Lei continua a parlarci del soccorso che un altro governo, che sarebbe quello di Descalzi, un altro governo, che sarebbe quello dell'Azerbaigian, è venuto per portare un supporto al governo italiano. Noi le abbiamo posto di fronte una questione seria. Trump e Putin hanno stretto un accordo, utilizzeranno del gasolio che non so quanto basterà agli Stati Uniti, ma sicuramente, se basta in quella percentuale agli Stati Uniti, in Italia ancora di più per via dei consumi. E oggi noi invece che cosa inseguiamo? Inseguiamo ancora il buon cuore degli altri stati che dovrebbero venirci in soccorso, mentre gli agricoltori calabresi, pugliesi, siciliani, da Falerna, da Vibo Valenza, dal Pollino fino al Gargano, sono in strada perché, nonostante quello che lei ha asserito, sono in ginocchio, non riescono più a produrre. Signor Ministro, lei è Ministro del Made in Italy, ci dovrebbe spiegare perché l'olio di oliva che si produce in Italia deve sottostare ai vincoli, ai limiti, ai costi del mercato europeo, quando poi nello stesso mercato viene iniettato un contingente di 58.000 tonnellate di olio di olivo tunisino e marocchino, abbattendo le produzioni italiane. Signor Ministro, il Made in Italy non si difende con gli slogan, con i viaggi in giro per il mondo, si difende tutelando chi produce, chi lavora e chi coltiva la nostra terra. Allora noi le diciamo: più gasolio a basso costo nei serbatoi dei trattori, degli agricoltori, dei pescatori, e soprattutto tutela e meno armi, quello che voi state portando avanti con l'accordo SAFE nei bilanci del nostro Stato.
1: Grazie onorevole Furgioele. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2944 presentata dai deputati Benzoni ed altri, che ha ad oggetto iniziative per la salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione presso lo stabilimento Ericsson di Genova. L'onorevole Benzoni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego onorevole.
3: Ministro, noi la interroghiamo su una vicenda ben nota, che è quella di Ericsson e del polo tecnologico di Genova. Ci sono in ballo 131 lavoratori. Crediamo però che sia un po' la punta di un iceberg rispetto agli investimenti in questo paese sul tema di tecnologia, di investimenti, di telecomunicazioni.

0: di una crisi strutturale che da Ericsson parte, ma non è una novità e riguarda tante altre imprese, e rispetto a quelli che sono gli intendimenti del governo, da cui ci aspettiamo una risposta. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
2: Innanzitutto nel merito, perché riguarda 131 lavoratori, ricercatori, che hanno il diritto ad aver tutelato la loro attività. In data 23 settembre, appena ho avuto notizia che la vertenza Ericsson, gestita sino ad allora in sede locale, aveva preso una brutta piega, con la esclusione dei rappresentanti di Regione e Comune dalla sala della Prefettura di Genova, in cui si stava svolgendo il confronto tra l'azienda e i sindacati, appunto in sede locale, ho subito convocato il tavolo al Ministero con tutte le parti per riportare il confronto su giusti binari. E in questa sede, nella prima riunione svoltasi al Ministero lunedì 5 ottobre scorso, l'azienda, rispondendo anche alla esortazione diretta del Presidente del Consiglio, ha rinunciato all'iniziativa unilaterale sui licenziamenti, aprendo al confronto con i sindacati per individuare soluzioni volontarie e incentivate. Una buona notizia che ha rasserenato gli animi e consentito di avviare il confronto tra le parti, in cui il nostro Ministero, come sempre, svolgerà il ruolo di garanzia, monitorando ogni passaggio ed intervenendo ogni qualvolta necessario. In questo contesto si è svolto ieri un ulteriore incontro tra Ericsson e le organizzazioni sindacali in sede aziendale a Genova, nel corso del quale l'azienda ha confermato la volontà di procedere con le uscite volontarie e incentivate. Ora occorre trovare un accordo e occorre farlo in fretta, e noi vigileremo affinché si raggiunga una piena intesa a tutela di tutti i lavoratori, come sempre accaduto in ogni vertenza in questi 4 anni. Ricordo che abbiamo portato a soluzione positiva 36 tavoli di crisi e al raggiungimento di 46 intese tra le parti, salvaguardando sempre tutti gli stabilimenti e tutelando tutti i lavoratori. Aggiungo, per quanto riguarda il comparto, che attraverso una profonda trasformazione, pensiamo ai call center per esempio, e non solo a loro, abbiamo deciso con il ministro Calderone di convocare il tavolo del settore per il prossimo 12 novembre.
1: Grazie, signor ministro. Facoltà di replicare l'onorevole Benzoni. Prego.
0: Grazie, presidente. Ministro, come sempre accaduto, abbiamo salvato i posti di lavoro, è la cosa più preoccupante che rilevo dalle sue parole, perché purtroppo i 36 tavoli che lei ha risolto sono davvero minoranza rispetto a quelli che non avete affrontato. E ci sono due temi. Il 5 ottobre, è vero, lei convoca il tavolo al Ministero, ma ci sono le dichiarazioni, la Premier Meloni chiama l'AD, ritirati i licenziamenti, Meloni sente i vertici di Ericsson, ritirati i licenziamenti. La prima domanda è: perché non l'ha fatto lei, lo fa il primo ministro Meloni? Forse è già un ministro commissariato. La seconda è: magari questa fosse la verità, cioè avete fatto una cosa che un ex sindaco di Brescia chiamava urge prorogare, avete spostato i tempi di quelli che sono questi licenziamenti, avete cambiato semplicemente la modalità, inserendo il tema dell'uscita volontaria, inserendo il tema di un favorimento all'uscita, ma non avete cancellato i licenziamenti, tant'è che i sindacati sono venuti in audizione in commissione, non erano né tranquilli né pacificati. C'è un tema: chi non accetterà il licenziamento volontario dove andrà? Cosa farà? In quale sede verrà spostato e a fare cosa? Ma la seconda è la perdita di capacità di investimento di quel polo che oggi è un know-how importante per la nostra tecnologia e che verrà perso, perché non stiamo facendo nulla per perderlo. La seconda è il settore delle telecomunicazioni. Ericsson non si è inventato questa dismissione da un giorno all'altro, l'ha fatto in un sistema che non sta funzionando, anche perché le leggi fatte dal ministro Salvini stanno imponendo una serie di condizioni negli appalti che, tra subappalti e altro, favoriscono chi non investe in ricerca, chi non investe nella filiera italiana, chi non investe in un futuro. Sta investendo nei subappalti, nella quinta, quarta filiera di subappalto, e questo penalizza le aziende che investono sul lavoro, sul territorio, sulla ricerca e sviluppo. Ericsson sarà solo la prima di queste aziende, e su questo purtroppo non state facendo nulla. Grazie.
1: Grazie onorevole Benzoni. Passiamo all'interrogazione numero 3-2945 presentata dai deputati Squeri ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a rafforzare l'approvvigionamento in alluminio a favore della filiera nazionale. L'onorevole Lovecchio ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego onorevole.
3: Grazie Presidente. Ministro, l'alluminio è una materia prima essenziale per larga parte della nostra industria, dall'automotive alla meccanica, dall'edilizia al packaging, fino all'aerospazio, alla difesa e all'energia. Eppure l'Europa dipende dalle importazioni per circa l'85% del proprio fabbisogno, e negli ultimi 20 anni ha perso circa il 65% della capacità di produzione primaria. A queste situazioni si aggiungono il costo dell'energia, i dazi sull'importazione dell'alluminio primario, il CBAM e gli altri oneri che pesano sulla competitività delle nostre imprese. C'è poi un dato che merita particolare attenzione. Ogni anno dall'Unione Europea esportiamo verso paesi terzi circa 1,2 milioni di tonnellate di rottame di alluminio, materia prima preziosa soprattutto per un paese come l'Italia, che ha fatto del riciclo uno dei propri punti di forza. Chiediamo quindi al Governo quali iniziative intende assumere per garantire alla nostra industria una maggiore disponibilità di alluminio primario e riciclato a condizioni competitive. Grazie.
1: Grazie onorevole Lovecchio. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
2: Sì, cari colleghi. Per mettere sicuro l'approvvigionamento di alluminio, tema strategico per l'Italia e per l'Europa, abbiamo fatto quanto di nostra competenza, rafforzando l'obbligo di notifica delle esportazioni di rottami verso i paesi extra UE. Dal 18 luglio, infatti, la notifica è obbligatoria oltre le 75 tonnellate per singola operazione o le 150 tonnellate complessive nel mese solare, e deve precedere di almeno 60 giorni l'esportazione. Questo strumento nazionale consente di monitorare e in qualche modo di frenare l'uscita di questa preziosa materia dal nostro Paese. Al contempo abbiamo chiesto alla Commissione europea di fare quanto di loro competenza, ponendo specifici limiti all'esportazione di rottami di alluminio e metalli ferrosi verso i Paesi extraeuropei, affinché siano appunto trattenuti, lavorati e riciclati negli impianti italiani ed europei. Sull'alluminio la Commissione ha pertanto predisposto, su nostra indicazione, restrizioni all'esportazione di rifiuti verso i paesi non OCSE, la cui misura scatterà dal 21 maggio del prossimo anno, 2027. Non ci basta. Abbiamo chiesto che altrettanto avvenga per i rottami ferrosi, necessari per i forni elettrici e la nostra siderurgia, che lei citava, e che altrettanto si faccia anche per i rifiuti elettronici, che contengono terre rare e materie prime critiche, oggi esportate dal continente europeo in altri continenti. Siamo in pratica coloro che guida il fronte affinché l'Europa abbia un'organica politica industriale sul fronte delle materie prime critiche, tanto più alla luce di quanto sta accadendo intorno all'Europa. Sul versante degli approvvigionamenti, pochi giorni fa, lo citavo prima, sono stato nel Golfo, in Kuwait e nel Qatar abbiamo affrontato la partnership sulle materie prime critiche, pensate all'elio del Qatar, e negli Emirati abbiamo sottoscritto un'intesa sulla sicurezza delle catene del valore e sull'economia circolare. Abbiamo inoltre candidato l'Italia, lo ha affermato il Presidente Meloni in queste aule, in queste ore, abbiamo candidato l'Italia a ospitare il primo sito europeo di stoccaggio strategico delle materie prime critiche a Porto Marghera, per approvvigionare le nostre imprese e le imprese europee in caso di shock di approvvigionamento. E l'altro giorno il vicepresidente della Commissione europea Segurné a Bruxelles, in conferenza stampa, ha riconosciuto il primato italiano. Ha detto che l'Italia è in prima fila nella strategia europea sulle materie prime critiche.
1: Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare l'onorevole Lovecchio, prego.
3: Sì, grazie Presidente. Ringrazio il Ministro per la risposta e per l'attenzione che il Governo sta dedicando a un comparto che ha un peso molto rilevante per il nostro sistema produttivo. Credo che il punto da cui partire sia molto semplice. Dobbiamo evitare che le imprese europee, quindi anche quelle italiane, si trovino a competere con aziende di paesi terzi avendo sulle proprie spalle costi che i loro concorrenti non devono sostenere. La transizione ambientale è un obiettivo che condividiamo, ma deve procedere insieme alla tutela della nostra capacità industriale. Se il risultato delle nostre politiche fosse quello di rendere più costoso produrre in Europa e più conveniente importare da fuori, avremmo ottenuto l'effetto opposto a quello che vogliamo. Per l'Italia il tema è ancora più importante perché abbiamo costruito negli anni una filiera di riciclo dell'alluminio di assoluto rilievo. È quindi difficile comprendere come si possa accettare che ogni anno una quantità così consistente del rottame raccolto in Europa venga esportata verso paesi terzi, mentre le nostre aziende hanno bisogno di materia prima. Confidiamo nell'attenzione manifestata dal Governo e l'impegno a portare questo tema anche in sede europea. Dobbiamo lavorare affinché l'Europa garantisca alle proprie imprese accesso alla materia prima a prezzi competitivi, riduca gli effetti distorsivi che oggi gravano sulla filiera e valorizzi maggiormente il materiale riciclato prodotto all'interno dell'Unione. E quindi su questo il governo italiano può avere un ruolo importante. Difendere questa filiera significa difendere imprese, occupazione e una parte importante della manifattura italiana. Grazie.
1: Grazie onorevole Lovecchio. Passiamo all'interrogazione numero 3 2946 presentata dai deputati Appendino ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza volte a fronteggiare la contrazione della produzione industriale nazionale. L'onorevole Ferrara ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego onorevole.
4: Presidente, ministro Urso, il governo Meloni festeggia il record di longevità. Peccato che la durata di un governo non garantisca la sopravvivenza delle fabbriche. I dati Istat parlano chiaro. 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, Stellantis nel 2025 sotto le 380.000 unità prodotte, Beko, Electrolux, Xilva, crisi industriali che continuano, Ericsson, 131 licenziamenti annunciati a Genova. Ministro, il Made in Italy non si difende con gli slogan e convocare tavoli non significa salvare le fabbriche. Chiediamo quindi quali interventi concreti, quali risorse e soprattutto con quali tempi certi intendiate fermare il declino industriale e salvaguardare l'occupazione. Perché, ministro, il vero primato non è quanto a lungo riuscite a stare al governo, ma quante fabbriche riuscite a tenere aperte. Grazie.
1: Grazie onorevole Ferrara. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
2: Il numero delle imprese in Italia cresce ogni giorno. Sono cresciute le imprese lo scorso anno, sono cresciute anche quest'anno. L'occupazione cresce ogni giorno. 1.300.000 contratti stabili in più dall'inizio della legislatura. Le stime su quest'anno sono sempre in rialzo. Oggi Confindustria ha raddoppiato le proprie stime sulla crescita del PIL quest'anno. Oggi, stamattina, ci ha detto che si aspetta almeno l'1%. Le crisi industriali fanno parte di una rivoluzione in corso e dobbiamo affrontarle. In questa legislatura lo stiamo facendo con un metodo di successo. I tavoli di crisi sono scesi a 37. Abbiamo sottoscritto 44 intese nel triennio, di cui 16 solo quest'anno, con oltre 11.000 posti salvaguardati all'inizio dell'anno. Per darci un raffronto, quando governavate voi erano 160, 170, 180 i tavoli di crisi. Oggi si sono ridotti a 37. Bene, si è citato prima Ericsson. 131 licenziamenti sono stati ritirati, ora le parti lavorano per trovare una soluzione sugli esuberi incentivati e volontari. Nello stesso giorno Electrolux, 1.700 licenziamenti annunciati sono stati ritirati e si sta lavorando insieme come noi sappiamo fare di concerto con i sindacati, con le regioni, con le associazioni di impresa, a un piano industriale diverso che prevede nuovi investimenti, 90 milioni già, ma io mi auguro di più, la salvaguardia di tutti i stabilimenti, anche di Cerreto, la tutela di tutti i lavoratori con una programmazione triennale di eventuali esumeri ancora da definire, incentivati e volontari. Ma dobbiamo cambiare l'Europa. Perché? Perché ovunque in Europa le aziende dell'elettrodomestico chiudono. Quando noi abbiamo salvaguardato Whirlpool e Beko in Italia, hanno chiuso le aziende di Beko, o meglio di Whirlpool, in Polonia e in Gran Bretagna. E ora Ericsson ha già chiuso in Ungheria. Salvaguarderemo l'Italia, ma non possiamo farlo di un lungo periodo se non cambia la politica europea, ed è per questo che finalmente l'Europa ha accettato le nostre proposte, la Commissione si è impegnata a realizzarle, creando noi un fronte molto ampio con la Germania, la Francia, la Spagna, la Polonia, la Slovacchia. L'Italia si è mossa e con noi gli altri. Questo riguarda il settore elettrodomestico, ma non basta, lo sappiamo, la vostra domanda era più ampia e vi rispondo cosa stiamo facendo in questo campo delle crisi. E qui in Parlamento la riforma dell'amministrazione straordinaria, e qui in Parlamento aspetto ovviamente le vostre decisioni. Abbiamo fatto la prima parte della riforma degli incentivi, il codice unico degli incentivi, e la seconda parte durante la legge di bilancio. Completeremo la riforma degli incentivi. Abbiamo fatto transizione 5.0 di successo lo scorso anno, 4,5 miliardi di euro, investimenti per oltre 10 miliardi, e la nuova transizione 5.0 con risorse nazionali libere dai vincoli europei finalmente ha una dotazione di 10 miliardi di euro triennali. Siamo impegnati in questa legge di bilancio a renderlo strutturale anche per gli anni successivi, a includere, come noi avremmo voluto fare, anche il software e il cloud, l'intelligenza artificiale già c'è, e a renderla ancora più efficiente. Le imprese infatti in pochi mesi hanno presentato oltre 12.000 progetti per 7 miliardi di investimenti. Per questo l'Italia va sulla strada giusta, su quella degli investimenti, dell'innovazione, delle esportazioni, più 3,3% lo scorso anno, più 4,7% nella prima parte di quest'anno, quarta posizione globale mondiale, più investimenti esteri in Italia, più 18% di investimenti esteri in Italia in questi anni, più 19% gli investimenti esteri nella borsa italiana, che è la borsa che cresce di più in Europa, più 8% gli investimenti esteri nei titoli di Stato italiano, che sono più affidabili una volta tanto di quelle degli altri paesi europei. Si può fare di più, si deve fare di più ovviamente, ma siamo sulla strada giusta.
1: Grazie, grazie. Rammento a tutti di mantenere gli orari per la diretta TV, e quindi da facoltà di replicare la deputata Appendino. Prego.
5: Ministro, la vede questa prima pagina? Alzi gli occhi, ministro, la guardi, perché il suo comizietto che ha fatto oggi si infrange contro il muro della realtà. Lavoratori e lavoratrici che piangono per il posto di lavoro perso. E allora, ministro, io non so con che coraggio lei viene qui oggi a rivendicare risultati che non esistono. Le dico io quali sono i risultati: produzione industriale crollata, PIL fermo al palo, boom di cassa integrazione. Questo è il governo e quelli sono i risultati. Guardi, ministro, ieri Giorgetti, il suo collega, è venuto a dirci che intravede nuvole. Ma non ci sono nuvole da vedere. C'è la grandine che cade da 4 anni sugli italiani. Guardate il cielo e non vedete quello che succede. E allora, ministro, qualche tempo fa io l'ho definita Attila. Mi scuso con lei, mi sbagliavo. Lei è peggio di Attila. Lei firma gli accordi che sono carta straccia, lo vediamo con la Beko. Lei rivendica qui transizione 4.0, anzi 5. Ha tolto miliardi alle imprese, sono fallite per colpa del suo disastro. Lei viene qui e cita Ericsson, la chiamata salvifica, il miracolo di Palazzo Chigi. Ministro, i 131 licenziamenti ci sono tutti e lei parla di calma, tranquillità. Guardi, la sfido, venga qui con noi venerdì a Genova, ci venga, noi ci saremo, guardi in faccia quei lavoratori e capirà la rabbia e la paura che hanno di perdere un posto di lavoro, perché le menzogne di Meloni non coprono la realtà. Lei, ministro, sa cos'ha di diverso rispetto ai lavoratori? Loro hanno il coraggio di lottare per una dignità, per un posto di lavoro. Lei non ha nemmeno il coraggio di guardarli in faccia. Allora non è solo l'Europa da cambiare, è questo governo da cambiare, perché state facendo disastri.
1: Grazie deputata Appendino. Passiamo all'interrogazione numero 3 2947 presentata dai deputati Bignami ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative a livello nazionale ed europeo in materia di stoccaggio delle materie prime critiche, con particolare riferimento alle prospettive di realizzazione dell'Hub Italia. Il deputato Maerna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. Prego onorevole.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, noi non siamo qui per fare comizi, ma siamo qui per discutere di cose concrete. Allora, la disponibilità di materie prime critiche, in particolare delle terre rare, risulta oggi più che mai strategica per la competitività dell'industria europea e sicurezza degli approvvigionamenti. Per chi ci ascolta, sono materie fondamentali per le batterie ricaricabili, per l'automotive e quindi anche per i nostri smartphone e tutto quello che ci circonda. Le recenti interruzioni nelle forniture di semiconduttori con ripercussioni sull'industria automobilistica hanno nuovamente evidenziato la vulnerabilità delle catene del valore europee e i rischi posti dalla distribuzione geografica delle attività di estrazione. Il 9 ottobre del 2026 l'Unione Europea e la Cina hanno raggiunto un'intesa preliminare sui rapporti commerciali. Nell'autunno del 25, nell'ambito dell'iniziativa europea Coalition of the Willing, sono stati istituiti gruppi di lavoro per definire un sistema comune di stoccaggio europeo e strategico. Risulta che l'Italia sia stato affidato il coordinamento del Working Group 2, dedicato agli aspetti logistici e organizzativi. Le chiedo quale sia lo stato di avanzamento della candidatura italiana e quali siano le finalità del progetto pilota, con particolare riferimento alle prospettive di realizzazione dell'Hub italiano per lo stoccaggio strategico delle materie prime critiche, per cui si sono candidate Porto Marghera, Trieste e Ravenna. Grazie Ministro.
1: Grazie onorevole Maerna. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha facoltà di rispondere. Prego signor Ministro.
2: Di questo progetto ha appena parlato in quest'Aula e al Senato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua relazione in vista del Consiglio europeo. L'Italia si è candidata, abbiamo depositato la candidatura venerdì scorso, in un progetto comune con i Paesi Bassi, con l'Olanda, perché noi lavoriamo insieme agli altri per risolvere i problemi italiani e europei. E in questo progetto comune è previsto che sia realizzato il primo sito pilota di stoccaggio strategico delle materie prime critiche nell'area di Porto Marghera, che potrà usufruire anche dei porti di Trieste e di Ravenna, della piattaforma logistica Quadrante Europa, la principale d'Europa, di Verona, e lungo l'asse del Brennero anche della miniera Tassullo in provincia di Trento, per rifornire in caso di shock di approvvigionamento di materie prime critiche, terre rare, quello che serve alla tecnologia green, alla microelettronica, all'industria dell'auto, quello che serve soprattutto nelle nuove frontiere della tecnologia, le imprese italiane e le imprese europee. Nell'area di Marghera è nostra intenzione anche costituire un distretto industriale italiano per il riciclo e raffinazione di materie prime critiche. E a questo proposito abbiamo assistito le imprese italiane nei bandi europei previsti al regolamento. Quattro imprese hanno ottenuto il sigillo di progetti strategici europei e altri cinque l'hanno ottenuto nel bando che si è appena concluso. 9 imprese. Significativa e importante, stiamo assistendo le imprese per presentare nuovi progetti nel successivo bando. Perché noi sì, sappiamo che l'Italia può diventare l'industria del riciclo delle materie prime critiche, essendo già noi leader nel riciclo. Pensiamo ai rottami ferrosi e alla tecnologia green, pensiamo alla plastica. Noi siamo i maestri nel riciclare le materie che servono poi a produrre nuovi prodotti. Lo possiamo fare nell'industria del riciclo anche per affrancare l'Europa dalla sudditanza nei confronti dei soggetti asiatici, che oggi hanno il monopolio nell'estrazione e soprattutto nella raffinazione delle materie prime critiche, e da questa dipendenza noi dobbiamo liberare il nostro continente. Tanto più noi italiani che siamo all'avanguardia anche nella tecnologia green. Mi riferisco alla politica che abbiamo saputo condurre con Transizione 5.0 per salvaguardare lo stabilimento Trisan dell'Enel Catania, che oggi è il più grande stabilimento europeo che produce pannelli fotovoltaici. È lo stesso che abbiamo fatto incentivando gli investimenti sulla microelettronica. Cito soltanto gli ultimi e più importanti e significativi in Europa: 5,3 miliardi in più ST Microelettronica a Catania, 3,3 miliardi Silicon Box a Novara, mentre altrove si sospendono gli investimenti. In Italia giungono altri investimenti sulla microelettronica, sulla tecnologia green, ed è per questo che dobbiamo attrezzare il nostro paese con il riciclo a renderci sempre più autonomi dagli altri. Ovviamente lo sappiamo, lo dobbiamo fare con la nostra Europa, ed è per questo che il commissario europeo Segurnet l'altro giorno a Bruxelles, in una conferenza stampa pubblica, ha detto che l'Italia è in prima fila in Europa sulla strategia industriale, sulle materie prime critiche.
1: Grazie, signor Ministro. Ha facoltà di replicare l'onorevole Giovine. Prego.
7: Grazie Presidente, grazie Ministro per la confortante e esaustiva risposta. Sappiamo quanto il tema delle materie prime critiche sia assolutamente strategico per la competitività del sistema europeo, produttivo e nazionale, anche per la sicurezza degli approvvigionamenti delle nostre industrie. Con questa presentazione del dossier della candidatura per ospitare il primo sito europeo, come ha illustrato, non sarà solo stoccaggio ma raffinazione e anche riutilizzo di materie prime critiche. L'Italia di fatto assumerebbe un ruolo guida per l'intero continente, con un nord-est che sarebbe protagonista grazie a un progetto organico e strutturale che, come ha ben sottolineato, non coinvolgerà solo il territorio di Venezia, Trieste e Ravenna, ma toccherà anche le province di Trento e Verona, il tutto in una nazione che sappiamo può oggi vantare una leadership forte a livello globale sul riciclo, che insomma, che ne dica qualcuno, è il sistema migliore per incidere virtuosamente sulla sostenibilità ambientale e anche per limitare la dipendenza dall'estero, in modo particolare dalla Cina. Quindi attendiamo ovviamente con grande fiducia l'esito e la risposta della Commissione. Quello che possiamo però già dire oggi senza timore di smentita è che, nonostante gli ultra di sventure, l'Italia, attraverso l'azione del governo Meloni, anche oggi ha dimostrato concretezza, efficacia e lungimiranza. Grazie.
1: Grazie onorevole Giovine. Passiamo all'interrogazione numero 3-2948 presentata dai deputati Grimaldi ed altri, che ha ad oggetto iniziative per una strategia industriale per il settore automobilistico al fine di rilanciare gli investimenti e la capacità produttiva in Italia. L'onorevole Grimaldi ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego onorevole.
8: Ministro, abbiamo visto al Salone dell'Auto di Parigi l'immagine di John Elkann che si avvicina a un grande gruppo cinese, la BYD, e si ferma a stringere la mano ad Altavilla. Come lei si ricorderà bene, Altavilla viene dalla scuola Fiat FCA, oggi advisor di un grande gruppo di produzione di auto cinesi. Speravamo in un annuncio anche perché, come sapete, BYD sta cercando un sito produttivo in Europa per fare più di 200.000 vetture, e speravamo in un annuncio, visto i grandi deserti industriali che ci sono in questo paese, visto che in qualche modo c'è la necessità di uscire dal monoproduttore. Allora la domanda è molto semplice. Abbiamo visto che invece BYD sceglie altri paesi. Va verso la Francia, va verso la Spagna, dice che l'Italia è un'altra opzione remota. E allora le chiediamo cosa ha fatto lei. Cosa ha fatto lei per rendere attrattivo questo paese? Cosa ha fatto lei, visto che è finita la legislatura e lei aveva promesso di portare un secondo produttore di auto in Italia? Ce lo dica.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha facoltà di rispondere. Prego, signor ministro.
2: La prima cosa che abbiamo fatto è rendere conveniente, anzi necessario, per le case automobilistiche cinesi di investire in Europa. Perché se oggi in Europa BRD, Dongfeng, piuttosto che altre case automobilistiche sono alla ricerca di stabilimenti chiavi in mano, è perché noi abbiamo definito un percorso in Europa che renderà più difficile esportare dalla Cina in Europa. È più conveniente produrre in Europa, come l'abbiamo fatto con la revisione del CBAM, come l'abbiamo fatto con il Made in Europe che abbiamo voluto inserire il provvedimento in corso nell'Industrial Accelerator Act. Come l'abbiamo fatto? Chiedendo alla Commissione misure di salvaguardia, come è stato fatto prima con le auto elettriche e l'altro giorno con l'accordo con i cinesi di autolimitazione e esportazione di auto ibride. I cinesi sanno che da qui a 2-3 anni sarà per loro più complesso esportare in Europa per competere in Europa. Il Made in Europe prevederà, per esempio, che se non c'è una componentistica a meno il 70, si vuole elevare all'80% di componenti europee, non si può usufruire né di incentivi né partecipare agli appalti pubblici europei. Per questo girano per l'Europa. E cosa chiedono? Uno stabilimento chiave in mano. Ho ricevuto più volte Altavilla, e non solo lui, e hanno visitato stabilimenti in Italia. Ma non c'è uno stabilimento chiave in mano. Perché non c'è uno stabilimento delle auto chiave in mano? Perché Stellantis, a differenza degli altri attori, non ha chiuso stabilimenti in Italia. E quindi non ha stabilimenti da cedere chiave in mano ai costruttori cinesi. Stellantis, con un patto che ha fatto con il governo al tavolo dell'automotive, si è impegnata a tenere in attività tutti gli stabilimenti e hanno licenziato operai. E la produzione di Stellantis aumenta quest'anno, a differenza di quanto accade con le altre case automobilistiche europee, perché per prima ha capito che bisognava puntare su altri modelli, pensiamo agli ibridi, che sono oggi quelli che vanno più in voga. Quindi Stellantis è ripresa, mentre Volkswagen, Mercedes e gli altri sono in picchiata. Nel contempo, a un patto, loro cosa vogliono fare? Non cedere lo stabilimento, ma saturare la produzione degli stabilimenti. Mi riferisco per esempio a Cassino e non solo a Cassino. E per questo hanno annunciato già degli accordi con altre case automobilistiche cinesi per produrre con tecnologie, con accordi tecnologici e industriali nei stabilimenti che Stellantis si terrà all'interno di un quadro nazionale, per saturare quegli stabilimenti e raggiungere con le auto cinesi, con la tecnologia cinese, in quegli stabilimenti che comunque rimarranno di Stellantis, la piena produttività. Questo è il motivo per cui in Italia non ci sono stabilimenti, perché non sono stati chiusi stabilimenti, chiavi in mano, quelle che oggi le case cinesi necessariamente vogliono, per raggiungere in tempo utile, loro prevedono in 2-3 anni, una competitività produttiva in Europa. Man mano che si chiude l'Europa, e noi ci auguriamo che si chiuda con le proposte che abbiamo fatto noi, man mano che rende possibile gli investimenti delle case automobilistiche in Europa, finalmente,
1: chiuda.
2: Noi abbiamo guidato il fronte alle riforme. Oggi, per esempio, persino Merz con Macron, come voi avete notato, hanno fatto una proposta per prorogare i termini del Green Deal affinché si possa mantenere in vita il motore endotermico entro la data, oltre la data che era stata stabilita. Perfino Macron si è accorto di questo e nell'accordo sancito con Merz, di cui si ha qualche contezza, seguono la strada da noi indicata con responsabilità, pragmatismo e coerenza sin dall'inizio della legislatura.
1: Grazie signor Ministro, facoltà di replicare l'onorevole Grimaldi, prego.
8: Ho dentro la rabbia di tutti i lavoratori e lavoratrici italiani, ma proverò a star calmo, anche se ho davanti il ministro dell'industria più longevo della storia, che ha il calo di produzione più lungo della storia, coi costi energetici più alti della storia e che non riesce neanche a capire cosa succede nel mondo. Guardi che, non so se ha capito, Trump ha messo i dazi e quindi Stellantis ha fatto gli investimenti in America, non in Italia, non so se se n'è accorto. Noi abbiamo messo i dazi alla Cina e la Cina vengono qua a produrre, ma non qua. Lei che cosa rivende? No, ma la domanda era semplice: che cosa ha fatto lei? E la risposta era semplice: nulla. Lei non ha fatto nulla. Lei mi ricorda la Duna? Ve la ricordate la Duna? Ecco appunto. Non ve la ricordate la Duna? Ecco appunto. Questo è il ministro che avete davanti, che non si rende nemmeno. Ma lei si rende conto che 2 anni fa in questo paese si producevano 750.000 auto? A quel punto lei ha detto ne produrremo 1 milione.
9: Sa cosa è successo l'anno dopo? Ne abbiamo prodotte 350.000, la metà, e adesso lei dice che è un rialzo, certo un rialzo rispetto all'anno peggiore di tutti. Io mi aspettavo che mi avrebbe detto no, abbassiamo i costi d'energia, facciamo diventare energivore le industrie dell'auto per produrre qua, proviamo a far qualcosa, per esempio abbiamo l'idroelettrico, diamolo in parte a chi vuole produrre. Mi sarei aspettato che finalmente, no? Noi da anni chiediamo un secondo motore, una seconda linea a Mirafiori, mi sarei aspettato di dire bene, proviamo in qualche modo a fare di più per produrre auto elettriche, ibride, ma perché infatti la competizione con la Cina la stiamo perdendo, perché siete voi che volete negare questa sfida, siete legati all'endotermico, ai motori fossili e alle guerre di Trump che hanno reso questo sistema meno competitivo degli altri, infatti.
1: Grazie onorevole Grimaldi. Passiamo adesso all'interrogazione numero 3-2949 presentata dai deputati Lupi ed altri, che ad oggetto iniziative di competenza volte a tutelare la produzione e i livelli occupazionali presso gli stabilimenti ex Ilva di Genova, Cornigliano e del Nord Italia nelle more della procedura di vendita. La deputata Cavo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego.
10: Grazie Presidente, signor Ministro, parliamo di ex Ilva in generale. E il riassunto della situazione crediamo l'abbia fatto in maniera molto efficace la Premier oggi al Senato. Situazione drammatica quella ereditata da questo governo, ostacoli ideologici quelli trovati nella ricerca di nuovi acquirenti, e aggiungiamo la sentenza della magistratura che pesa come un macigno, la decisione di chiudere il caldo e l'attesa della sentenza della Cassazione. Vogliamo focalizzarci però su questa interrogazione sugli stabilimenti che lavorano il freddo, quello di Genova Cornigliano, gli stabilimenti del nord, anche l'area freddo di Taranto, perché anche per questi stabilimenti è previsto da Acciaierie Italia lo spegnimento a metà novembre, il fermo, perché non avrebbero più l'approvvigionamento i COILS. Chiediamo, perché avrebbero però invece mercato, prodotti ricercati dal mercato, chiediamo se è possibile avere un'attenzione, prevedere un piano mirato di approvvigionamento anche sul mercato dei lavorati a livello nazionale o con dei fornitori internazionali, per permettere a questi stabilimenti di continuare a lavorare, ovviamente nelle more dell'assegnazione della gara e ascoltando quello che chiedono i sindacati e quello che chiedono le istituzioni locali. Grazie.
1: Grazie deputata Cavo. Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha facoltà di rispondere. Prego signor ministro.
2: Rispondo come doveroso alla sua domanda specifica e finale. Ovviamente i commissari non potevano che seguire una sentenza della magistratura. Ove non avessero fatto, avrebbero subito le conseguenze della non applicazione della sentenza, che obbliga la chiusura dell'area a caldo e non solo degli altiforni. Per evitare che questa decisione della sentenza della Corte d'Appello pregiudicasse del tutto la sopravvivenza degli altoforni, anche nel caso in cui la Corte di Cassazione, che ha deciso di riunirsi il 20 di ottobre, smentisse clamorosamente quando ripetutamente ordinato dalla Corte d'Appello, abbiamo nel decreto di ieri sera dato ulteriori risorse, 41 milioni di euro, all'amministrazione straordinaria nell'ambito del piano concordato con la Commissione europea per mantenere in riscaldo gli altoforni, nella speranza che la Cassazione, come sembra trapelare da quello che il Procuratore Generale ha già scritto, che se lo leggete è incredibile per la severità con cui tratta la sentenza alla Corte d'Appello. Bene, abbiamo deciso di mantenere il riscaldo dandogli risorse, il tempo utile da aspettare la sentenza della Corte di Cassazione. Nel contempo abbiamo dato indicazione ai commissari di reperire sul mercato internazionale sia le bramme necessarie per i laminatoi di Taranto, e le prime due navi sono già sbarcate con le bramme, per consentire comunque ai laminatori di lavorare il prodotto in una partnership con soggetti terzi, e di fare altrettanto per quanto riguarda i coils per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. Ci vuole del tempo, perché l'ordine dei COIS come per le bramme, occorre farle sul mercato internazionale, dovranno farle i partner industriali dell'amministrazione straordinaria. La merce arriverà nei prossimi mesi e si potrà garantire così una continuità produttiva degli stabilimenti a valle, sia per Taranto con la Minatoi, sia per Genova e Novi Ligure, in attesa dell'assegnazione ai proponenti, la cui gara è stata necessariamente prorogata sino al 9 di novembre, per sapere quale sarà la sentenza della Cassazione, se confermerà o, come appare nelle prime documentazioni, smentirà clamorosamente la Corte d'Appello. Questo non possiamo non tenerne conto, perché quello è un altro ordine, l'ordine giudiziario, e voi sapete che è sorprendente nelle sue decisioni. Ricordo a me stessi e all'Aula che c'è stato un sequestro in un altoforno probatorio che dura, credo, da un anno e mezzo. Probatorio. Non è mai accaduto, credo, nella storia giudiziaria.
1: Chiuda, per favore.
2: Accade a Taranto.
1: Grazie, signor Ministro. Facoltà di replicare la deputata Cavo. Prego.
10: Grazie Presidente, anche grazie al signor Ministro per la risposta che ci ha dato. Ovviamente c'è apprezzamento per il decreto di ieri e per quello che ha detto inizialmente nella sua risposta, ovvero questo tema di permettere questo preriscaldo degli impianti, che quindi permette un traghettamento in attesa della sentenza della Cassazione per quanto riguarda la parte delle lavorazioni a caldo, perché è importante dare attenzione alla parte a caldo, ma la ringrazio per come ha risposto sulla domanda che era molto mirata per quanto riguarda le aree a freddo che toccano Genova, toccano Novi, toccano anche l'area a freddo di Taranto. La ringrazio, Ministro, perché ci ha detto in maniera chiara che è stato dato mandato ai commissari di fare in modo che ci sia la possibilità di reperire bramme non soltanto per Taranto, ma sono state date indicazioni, rileggo bene gli appunti che mi sono scritti, è un tema molto delicato, per reperire bramme non soltanto per Taranto ma anche per gli stabilimenti di Genova e Novi Ligure. È la risposta che si aspettava, che si stanno aspettando i lavoratori, che stanno aspettando le famiglie, che stanno aspettando credo anche le istituzioni locali, perché è il nodo. Ovviamente si chiederà anche un accordo, io credo che ci sarà una trattativa, delle riunioni anche con i commissari per arrivare anche a un accordo più formalizzato, ma la posizione del governo è sua, ovviamente in questa, con questa indicazione e con questa impostazione credo che sia una risposta chiara su quello che dobbiamo attenderci, quindi questi mesi, che sono dei mesi inevitabilmente di transizione in cui non ci sarà un fermo ma ci sarà un approvvigionamento coi tempi che lei ci ha spiegato, ma che ci sarà per fare in modo che questi impianti non si fermino, perché sarebbe davvero impensabile che degli impianti che hanno mercato e che lavorano prodotti che mercato ampio abbiano, si dovessero fermare in attesa di una sentenza della magistratura o in attesa di una gara. Quindi seguiremo chiaramente l'evolversi della gara con i tempi che lei ci ha ricordato, e per quanto riguarda le sue valutazioni su quello che è stato, diciamo, il sequestro probatorio e il fatto che le decisioni della magistratura hanno pesato su questa vicenda, non possiamo che concordare. Seguiremo gli sviluppi, seguiremo gli esiti, sapendo che siamo in parte dipendenti da una sentenza della Cassazione, ma che possiamo sperare anche in un esito della gara sicuramente monitorare perché questi stabilimenti, le aree a freddo, non abbiano un blocco ma possano dare lavoro a chi lo sta aspettando, alle famiglie, e non un fermo come quello che sembrava all'orizzonte. Grazie.
1: Grazie deputata Cavo. Passiamo all'interrogazione numero 3-2950 presentata dai deputati Molinari ed altri, che ad oggetto iniziative volte a individuare soluzioni industriali alternative per gli stabilimenti ex Ilva di Genova, Cornigliano, Novi Ligure e Racconigi a seguito dello spegnimento dell'altoforno di Taranto. L'onorevole Molinari ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Prego.
11: Grazie Presidente. Signor Ministro, dopo la pronuncia recente della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato l'ordine di chiusura della zona a caldo dell'ex Ilva di Taranto, Giovedì 8 ottobre Acciaierie d'Italia ha annunciato per il 15 di novembre la chiusura degli stabilimenti del nord, quelli di Cornigliano e quelli di Novi Ligure. Racconigi purtroppo era già inoperativo da tempo. A seguito di questo è stato annunciato e si è svolto uno sciopero lunedì 12 ottobre che ha coinvolto i lavoratori di questi stabilimenti, e parliamo circa di 1600 lavoratori dipendenti diretti degli stabilimenti del nord. Se pensiamo anche all'indotto, penso che sia facile per tutti capire di quale tipo di crisi sociale ci stiamo parlando. Insomma, è qualcosa veramente pesante, è qualcosa che ci preoccupa davvero. La domanda che le facciamo con questa interrogazione è capire, nella denegata ipotesi in cui la chiusura dell'alto forno fosse definitiva, se il governo sta valutando delle ipotesi per gli stabilimenti del nord, che dal nostro punto di vista possono essere due: o l'approvvigionamento di materiali da altre industrie per la lavorazione, per il mantenimento dell'occupazione e della produzione, o anche l'ipotesi di uno spacchettamento nella trattativa degli stabilimenti del nord cercando qualche altro acquirente interessato a quegli stabili.
1: Grazie onorevole Molinari. Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro.
2: Sì, per quanto riguarda la fase transitoria, in attesa della decisione della Corte di Cassazione, che potrebbe clamorosamente, da quello che si rileva dalla relazione del Procuratore Generale, che smentisce le radici tutto quello che è alla base della sentenza della Corte d'Appello, mai visto una cosa simile, noi abbiamo, col decreto di ieri, deciso di mantenere riscaldo l'aria calda, o meglio, in questo caso, soprattutto gli altoforni. Nel contempo abbiamo dato mandato ai commissari di reperire le bramme per i laminatoi di Taranto, e le prime navi, lo dicevo prima, sono già giunte e le altre saranno a cadenza mensile, e di fare altrettanto per i coils di Genova e Novi Ligure. Farlo attraverso partner industriali, tenendo conto ovviamente dei tempi necessari al reperimento sul mercato internazionale, quindi per garantire la continuità produttiva. Per quanto riguarda la possibilità che l'area nord sia separata dall'area di Taranto, questo era già previsto nell'aggiornamento della gara in corso, ove vi era la possibilità di proposte come quelle che hanno fatto alcuni attori con le loro manifestazioni di interesse, che ora si devono tramutare in proposte vincolanti per l'intero complesso produttivo. Altri hanno chiesto singoli stabilimenti, ma nessuno ha fatto una proposta, come poteva fare, per gli interi stabilimenti del nord. Io stesso, quando riunì Federacciai, parlo ormai di più di un anno fa, per presentare modalità di gara, in qualche misura feci comprendere che questo era possibile, e lo feci anche quando mi recai a Genova incontrando tutti gli attori. Ma allo Stato nessuno ha fatto una proposta per l'area nord separata di quella di Taranto. In teoria lo può ancora fare negli ultimi giorni di questa fase negoziale, prima che si coda il 9 di novembre il deposito delle proposte vincolanti da parte degli attori che hanno fatto manifestazioni di interesse, perché secondo le procedure di questa gara chiunque lo può fare anche all'ultimo momento, ma allo Stato nessuno lo ha fatto. Concludo che nel decreto ieri abbiamo affrontato in maniera organica il tema della salvaguardia di tutti i lavoratori, non soltanto quelli del perimetro dell'Ilva, ma anche quelli dell'indotto e quindi delle imprese dell'indotto, che noi abbiamo già salvaguardato quando fummo costretti all'amministrazione straordinaria per sottrarre gli stabilimenti a Mittal, che ne aveva programmato la chiusura, danneggiandoli in maniera seria, al punto tale che i commissari hanno presentato un esposto alla Procura di Milano per danni accertati pari a 7 miliardi di euro. 7 miliardi di euro di danni accertati, volontariamente realizzati da chi aveva preso possesso di quello stabilimento per chiuderlo. Detto questo, il provvedimento prevede anche una prima fase per la reindustrializzazione, parliamo di Taranto, perché per Genova le aree sono in concessione e quindi le aree non utilizzabili dagli stabilimenti siderurgici possono essere rilasciati al concessionario per ulteriori investimenti. Parlo di quelle non utilizzabili né oggi né domani né mai per gli stabilimenti siderurgici che noi comunque vogliamo preservare.
1: Grazie signor Ministro, ha facoltà di replicare l'onorevole Molinari. Prego.
11: Grazie Presidente, grazie signor Ministro per la risposta, ma soprattutto grazie per il decreto di ieri. Insomma, il Governo ha dimostrato di rispondere prontamente a questa nuova emergenza e, come lei ricordava, è un decreto importante perché, oltre a mantenere in vita l'altoforo, l'area caldo di Taranto, in attesa della pronuncia definitiva della Cassazione, sono stati erogati anche i fondi per la proroga della cassa integrazione fino al 27, l'ultima tranche del prestito Acciaierie d'Italia. Quindi la risposta del Governo, che si trova a doversi confrontare con una situazione gravissima ereditata, c'è stata e continua ad esserci, anche perché penso che sia evidente a tutti il rischio che stiamo correndo. Non c'è solo la crisi sociale di cui parlavo prima, quindi l'eventuale perdita di posti di lavoro, ma sarebbe una tragedia industriale per il nostro paese la chiusura definitiva della produzione di acciaio. Siamo un paese manifatturiero e voi capite quale depauperamento della nostra capacità industriale avremmo non essendo più produttori di acciaio. Però al netto degli sforzi che stanno facendo oggi, al netto delle valutazioni della magistratura, che come lei diceva è un altro potere, quindi non dobbiamo entrare nel merito, bisogna ricordare però come siamo arrivati in questa situazione, e lo dobbiamo ricordare agli italiani. Se oggi è diventato praticamente impossibile produrre acciaio nel continente europeo, la responsabilità è direttamente della Commissione europea col Green Deal. Il fatto che noi, attraverso la politica degli ETS, attraverso l'obbligo di produrre coi forni elettrici, ci stiamo autolimitando come produzione, favorendo i competitor di altri continenti, è una scelta politica deliberata dell'Europa per distruggere la nostra industria. E oltre al fattore europeo non dobbiamo dimenticare il fattore italiano, perché lei ricordava l'ultima fase con ArcelorMittal che deliberatamente voleva chiudere lo stabilimento. Ma se forse nel 2019 il governo Conte 2, con protagonista il Movimento 5 Stelle e collaborazionisti colpevoli, quelli del PD, non avesse cambiato le carte in tavola dopo l'accordo con cui ArcelorMittal si era impegnato a fare le bonifiche, a portare avanti l'impianto, forse ArcelorMittal sarebbe comportato diversamente. Ma lì abbiamo visto che c'era la volontà politica precisa di chiudere quello stabilimento, perché se da una parte abbiamo un centrodestra e un governo che punta sulla produzione industriale e la difesa del lavoro, gli italiani devono sapere che l'alternativa è quella che invece, nel nome dell'ambientalismo ideologico, le fabbriche e i posti di lavoro li vogliono cancellare. Grazie.
1: Grazie onorevole Molinari. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. Prima di sospendere aula salutiamo le ragazze e ragazzi, le docenti e docenti del liceo scientifico statale Enrico Fermi di Paternò in provincia di Catania. Benvenuti a Montecitorio, grazie di essere qui. A questo punto sospendiamo la seduta, che riprenderà alle 15:25. La seduta è sospesa.
12: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
13: In attesa di collegarci con l'Aula del Senato, noi vi proponiamo l'ascolto dei lavori che si sono svolti proprio oggi in seno alla Commissione delle Politiche Europee a Montecitorio, dove sono stati ascoltati i rappresentanti di Federcasa e di Airbnb nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento per la della disponibilità di alloggi e della loro accessibilità economica. Buon ascolto.
14: L'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza dei rappresentanti di Federcasa nell'ambito dell'esame, quindi della verifica della conformità al principio di sussidiarietà della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per misure negli Stati membri e salvaguardia
1: cortesemente se lascia
14: di alloggi e delle loro accessibilità economiche. Saluto il presidente di Federcasa, il dottor Mario Buttieri. Cedo quindi la parola al nostro ospite, pregandolo di contenere il suo intervento entro un tempo di 10 minuti, anche al fine di consentire poi ai colleghi deputati che volessero di prendere parte al dibattito. Quindi dottore, 10 minuti a partire da adesso. Direi che a 8 minuti le faccio un cenno, anche perché alle 9:30 inizia alle 9 inizia l'aula, abbiamo una lunga serie di audizioni davanti a noi prima dell'inizio dell'aula. Prego dottore.
15: Grazie Presidente, grazie a tutti gli onorevoli della Commissione. Ma allora, io ho esaminato il documento e la relazione che è pervenuta via mail. Chiaramente Federcasa rappresenta le 85 aziende pubbliche che in Italia amministrano oggi gli 800.000 alloggi di patrimonio pubblico dell'ERP e una parte minima del patrimonio ERS, quindi dell'edilizia residenziale sociale, legata principalmente agli studentati e agli alloggi a canone calmierato. Il regolamento della, soprattutto l'analisi che fa la Unione Europea sul tema dell'accesso all'abitare, dell'accesso agli alloggi, ha fatto emergere effettivamente un dato chiaro sulla necessità di alloggi che abbiamo anche sostanzialmente in Italia. Noi, Eurostat cita una serie di dati, noi a livello italiano ahimè non abbiamo un osservatorio con dei dati aggregati che siano ufficiali. Era stato costituito su una delle leggi

stato popolato di dati, quindi sarebbe necessario, per riuscire a fare una fotografia molto più puntuale, come fa ad esempio l'Europa a livello di Stati membri, che ha fatto una fotografia generale, avere una fotografia precisa e certificata anche della situazione italiana. Noi abbiamo un osservatorio interno che chiaramente va a monitorare e prendere i dati solo dalle nostre aziende. Quello che abbiamo notato è che, vi dico subito, il tema dell'ERP non si pone, perché l'ERP ha degli alloggi vincolati, quindi quello che dice sostanzialmente l'Europa in termini di problema legato agli affitti brevi, legato all'utilizzo di alloggi, non tocca chiaramente l'ERP. Va ad agire però su un comparto, che è il comparto, quello della, che io chiamo fascia grigia, che effettivamente oggi ha difficoltà a reperire casa, ma ha difficoltà a reperire casa non solo perché non ci sia casa, non ci siano alloggi disponibili, ma soprattutto perché non ha un reddito che gli consente di pagare determinati affitti in determinate città. Io amo dire sempre che noi gestiamo due tipi di inquilinato: quello che è troppo ricco per potersi permettere le case popolari, quindi quello della fascia grigia, ma lo stesso soggetto è troppo povero per potersi permettere il mercato libero. Quindi, dal nostro punto di vista, al di là di andare a cercare quelli, o a contrastare quelle che possono essere le norme legate B&B, piuttosto che gli affitti brevi, che comunque sì, vanno regolamentati, ma diventa anche difficile pensare che un operaio, un infermiere, un qualsiasi soggetto che ha uno stipendio di fascia bassa in Italia riesca a permettersi comunque un alloggio all'interno dei centri urbani più grandi. E non credo che il problema, ma questo non tocca a me dirlo, ma non credo che il problema sostanzialmente del limitare solo gli affitti brevi possa risolvere questo gap che manca in Italia da anni. Dal mio punto di vista, il piano casa in questo senso sta dando, dovrebbe dare una risposta, specialmente il secondo pilastro, perché noi crediamo come aziende che l'ERS pubblico sia una delle soluzioni al problema dell'assenza di casa per la cosiddetta fascia grigia, perché l'ERS pubblico, gestito dalle nostre aziende, anche dalle nostre aziende, un po' quello che in Europa chiamano affordable housing, ma se gestito dal pubblico ha un costo ancora inferiore, perché le nostre aziende, essendo pubbliche ed essendo no profit, non hanno necessità sostanzialmente di applicare una marginalità per poter sostanzialmente fare utile. Le nostre aziende, quando chiudono a pareggio, hanno fatto il loro mestiere come aziende pubbliche, come fanno gli enti territoriali. Il tema qual è? Che bisogna investire. Noi abbiamo un patrimonio enorme a livello nazionale, e ben venga che adesso il piano casa abbia iniziato a fare il censimento, perché abbiamo un patrimonio inutilizzato enorme. Questo patrimonio, grazie all'utilizzo dei fondi che, dal mio punto di vista, anche l'Europa dovrebbe stanziare, ci sta ragionando sugli stanziamenti. Noi abbiamo fatto diversi incontri a Bruxelles con le varie commissioni, la commissione House in particolare, che è interessata dal fenomeno. Dovrebbe finanziare la parte di ERS pubblico, che è quella che, dal mio punto di vista, potrebbe risolvere buona parte del problema dell'esigenza abitativa. Come? C'è il tema dei fondi regionali, quindi le regioni devono costituire i fondi, e poi i comuni, le nostre aziende possono conferire questi immobili, e tramite la ricerca di capitali pazienti, di fondazioni, anche di privati che possono partecipare sostanzialmente a questi fondi, mettere a terra consegna di questi alloggi in tempi brevi, secondo me possono dare una risposta a questa esigenza. Sugli altri temi, essendo temi più giuridici, io non sono entrato chiaramente nel merito. Ci tenevo a segnalare questo aspetto.

0: semplicemente perché il mondo ERP oggi è, tra virgolette, saturo, ma il mondo ERP, quindi l'edilizia residenziale pubblica, le case popolari, potranno essere da sempre solo finanziate a fondo perduto, che prenderanno solo sempre una fascia che oggi sia in emergenza, ma che vede superata la richiesta appunto dal mondo della fascia grigia. Io poi resto a disposizione se ci sono delle domande. Noi abbiamo, come dicevo, un osservatorio che ha rilevato dei dati importanti. Noi abbiamo 60.000, 800.000 alloggi in gestione, 61.300 oggi sono vuoti, ma col piano casa stiamo lavorando per rimetterli a nuovo. Poi c'è il grosso tema dell'occupazione abusiva, perché solo nel mondo ERP i nostri alloggi occupati abusivamente sono circa 24.000, quindi bene alcune norme che sono state approvate dal Parlamento sul tema sicurezza, ma soprattutto sul tema degli sgomberi o comunque del tema delle occupazioni, però è chiaro che noi dobbiamo fare rete con le amministrazioni locali e soprattutto con le forze dell'ordine, perché le nostre aziende non hanno una polizia interna, e quindi dobbiamo fare rete per poter anche lì agire e liberare degli alloggi che potrebbero oggi andare a sopperire a quello che è l'emergenza abitativa. Io mi fermo qui, poi se ci sono delle domande sono a disposizione.
1: Grazie dottore. Ci sono domande?
2: Presidente, se posso, volentieri.
1: Prego, onorevole De
2: Grazie, buongiorno, grazie per questa illustrazione. Io vorrei fare una domanda di portata generica, ricordando il famoso piano Fanfani, no? Che fu questo grande piano appunto dedicato al programma della casa, ma anche fu un piano, diciamo, di assorbimento, così, per così dire, della disoccupazione, quindi fu un piano molto importante sotto più aspetti. Ecco, però sono chiaramente cambiati i tempi, ma lei stesso ha evidenziato che comunque c'è una forte necessità di ricorrere a maggiore disponibilità di alloggi. Che cosa è cambiato appunto in questi anni, anche alla luce del fatto che vi sia una maggiore necessità da parte dei giovani di muoversi? Quindi, che risposte, oltre a questo, diciamo, di portata europea, potremmo dare anche a livello italiano? Lei ha citato il tema della sicurezza, ma ci sono ulteriori necessità in questo senso? Cioè, come potremmo anche intervenire a livello legislativo italiano per integrare le competenze sia europee e sia regionali per sostenere la necessità di maggiori abitazioni?
1: Bene, allora dottore, mi unisco anch'io con una
2: Sì.
1: domanda a questo punto, se, visto che abbiamo l'occasione di avervi in audizione, se ci può anche illustrare come sta influendo il piano casa su questa situazione e quindi diciamo se l'Italia sta dimostrando una certa peculiarità virtuosa rispetto al resto d'Europa, quello che stiamo vedendo anche nel resto d'Europa con riferimento ovviamente alla situazione spagnola.
0: Sono ancora altre domande? Se no,
1: No, mi sembra di no,
0: ok.
1: proprio ciao. Un
0: Allora,
1: paio di
0: partendo
1: minuti,
0: dalla prima
1: dottore.
0: domanda, il piano Fanfani fu un piano straordinario, e penso che dopo quel piano l'Italia non ha più avuto, ci sono adesso nelle previsioni del piano casa dei numeri molto importanti che dovranno essere attuati chiaramente più sul terzo pilastro che sui primi due, e poi dopo lo illustrerò sulla seconda domanda. Il tema è che le nostre aziende nascono all'inizio degli anni 900 per dare casa ai lavoratori. Questo era lo scopo che andiamo a leggere in tutti gli statuti originali delle nostre aziende, perché chiaramente a quei tempi c'era più un problema di emigrazione che di immigrazione, e c'erano i braccianti che avevano necessità. Infatti molte nostre aziende fino agli anni 90, prima della riforma, avevano nei loro consigli di amministrazione addirittura i rappresentanti delle associazioni sindacali degli agricoltori, perché la maggior parte dei nostri villaggi rurali, così si chiamavano all'inizio degli anni 900, nascevano per i braccianti agricoli, eccetera. Con gli anni ci siamo obbligatoriamente evoluti, dopo i primi flussi migratori, dopo la necessità, le varie crisi che abbiamo vissuto, siamo diventati, più che enti gestori, enti sociali che insieme ai comuni, ai consorzi socioassistenziali, eccetera, assistono la fascia più povera della popolazione. Noi abbiamo inquilini che vanno da reddito zero a reddito massimo di 20.000, 22.000. La prima fascia, quella dell'ERP sostanzialmente. Quindi è chiaro che quella è una fascia emergenziale ed è una fascia che oggi raccoglie l'immigrazione, raccoglie i disoccupati, raccoglie tutta una parte di persone che magari nuclei monogenitoriali.
1: Dottor, un minuto, grazie.
0: Ah, ok. E quindi sostanzialmente quello che abbiamo notato dall'evoluzione è che effettivamente oggi serve, come dicevo prima, uno stock abitativo che abbia la necessità di sopperire alla fascia grigia. Questo viene col piano casa, per venire alla seconda domanda e chiudo. Il piano casa sostanzialmente ci aiuta sul primo pilastro con i 970 milioni per la risistemazione di quei 60.000 alloggi vuoti e quindi lo scorrimento delle graduatorie, perciò andiamo a dare una casa a quei nuclei che sono in attesa, che magari pagano un affitto che non riescono a sostenere all'interno del mondo privato o del mondo ERS. Dall'altro lato, come dicevo, il secondo pilastro può essere molto utile perché è anche il terzo, e quindi direi, per rispondere alla domanda, che l'Italia ha dato già una risposta alle emergenze che sostanzialmente l'Europa ha segnalato, perché è partito un po' tutto dall'allarme, cioè si è iniziato a parlare molto di casa dopo che è partita l'Europa con il suo primo studio. Quindi noi ci siamo sostanzialmente adoperati perché nel piano casa ci fossero delle misure che potessero andare a coprire anche la fascia grigia. Quindi se noi attuiamo immediatamente il pilastro 1 che sta partendo e diamo fiato al secondo pilastro, quello gestito da Invin, per capirci, sull'ERS pubblico, potremmo dare una grossa risposta all'emergenza abitativa che c'è in Italia. E poi è chiaro che tutto il terzo pilastro, che è montato su 100.000 alloggi in 10 anni, dovuti anche all'intervento dei privati attraverso il partenariato pubblico-privato, può essere una spinta, certo, di medio-lungo periodo, ma i primi due pilastri lo possono essere anche nel medio e corto periodo.
1: Grazie dottore, bene, audizione conclusa.
0: Possiamo grazie a voi, buongiorno a tutti, buon lavoro.
1: Grazie, passiamo all'audizione successiva, do il benvenuto alle nostre ospiti. Siamo sempre sullo stesso punto dell'ordine del giorno, avverto i nostri ospiti che il circuito interno della Web TV della Camera dei Deputati è acceso, quindi se non vi sono obiezioni noi lo intendiamo lasciato operativo. Saluto la dottoressa Valentina Reino, responsabile delle relazioni istituzionali per l'Italia e il Sud Europa, e Cristina Salmena di Airbnb. Vi cedo la parola pregandovi di rimanere entro 10 minuti da adesso. Prego.
3: Grazie mille. Buongiorno signor Presidente, onorevoli deputati. Ringraziamo intanto la Commissione per aver invitato Airbnb a confrontarsi su questo tema. Ovviamente il tema della casa è un tema che si sta dibattendo a livello europeo, quindi stati e regioni si stanno confrontando proprio su questo tema, che è particolarmente importante perché il Joint Research Center della Commissione Europea ha stimato che nel 2035 ci sarà un fabbisogno di almeno 24 milioni di abitazioni aggiuntive, e chiaramente l'Affordable Housing Act dimostra la volontà della Commissione di intervenire su questo tema, dando una certezza di diritto, ma entrando nel merito in particolare principalmente solo degli affitti, delle locazioni brevi. Riteniamo quindi che ci siano dei punti che destano attenzione, che vogliamo condividere con voi. Prima di tutto, il primo tema è misure simili per natura devono seguire le stesse regole. Che cosa intendiamo per questa cosa? Nell'Affordable Housing Act abbiamo visto che ci sono delle misure che vengono considerate solo se rientrano nella normativa europea, solo se hanno una finalità abitativa. Quindi, facendo un esempio concreto, se parliamo di una misura come un limite di notti, se ha una finalità abitativa rientra nell'ambito dell'Affordable Housing Act europeo, ma se ha una finalità turistica, per dire, rientra in un'altra normativa. Questo chiaramente crea un'asimmetria e anche una confusione, e lo stesso si applica per esempio nel caso della tutela della prima casa. Quindi se la misura viene adoperata secondo la finalità abitativa, Le prime case sono tutelate perché rientrano nella normativa europea, viceversa con un obiettivo diverso questa tutela non si mantiene. Questo secondo noi è un elemento critico molto importante. Un secondo elemento è il fatto che le misure che sono già state adottate negli Stati membri prima dell'entrata in vigore del European Affordable Housing Act resterebbero in vigore e ci sarebbe una revisione meramente facoltativa. Questo secondo noi è un criterio, cioè è un punto da attenzionare, perché in Italia in particolare abbiamo degli esempi di città che hanno già adottato delle regolamentazioni, il caso di Firenze piuttosto che il caso di Napoli, che ha adottato un 30% per ogni palazzo, per ogni edificio. Queste misure fondamentalmente resterebbero in vigore in un tempo indeterminato e appunto ci sarebbe solo una potenziale revisione facoltativa. Quindi fondamentalmente quello che noi ricaviamo da questa analisi è che si tratta di un quadro comunque frammentato e incerto, che porterebbe le famiglie italiane e le piccole imprese comunque a molta confusione, a una difficoltà di navigare tutte queste perplessità. La nostra proposta quindi qual è? È che ogni misura normativa che abbia anche solo in parte una finalità abitativa rientri nell'ambito dell'European Affordable Housing Act, con sempre la tutela della prima casa. Proponiamo inoltre l'allargamento alla tutela della seconda casa, e andrò più nello specifico su questo punto tra poco, e le misure già adottate andrebbero riesaminate sulla base degli stessi criteri entro un lasso di tempo ragionevole, a garanzia quindi di coerenza tra le varie normative. Un altro punto secondo noi molto importante è il tema della tutela delle seconde case, perché le seconde case sono abitazioni che comunque le famiglie italiane utilizzano in parte durante l'anno, sono quindi case che non andrebbero nell'affitto a lungo termine, e sia l'affitto della prima casa che quello della seconda rappresentano un'integrazione al reddito, quindi secondo noi andrebbero esentate anche le seconde case. Inoltre l'Affordable Housing Act va oltre gli affitti brevi, introducendo proprio un quadro europeo per limitare l'acquisto e l'utilizzo di qualsiasi abitazione diversa da quella principale. In un paese italiano dove comunque c'è una cultura legata alla casa e circa tre famiglie su quattro sono proprietarie della propria casa e la Costituzione tutela il risparmio e l'accesso alla proprietà, secondo noi questa misura è sproporzionata. Quindi andrebbe secondo noi eliminata questa misura e appunto andrebbe esentata anche la seconda casa seguendo il criterio italiano di imprenditorialità. Secondo la normativa nazionale italiana, fino a due case si è un proprietario che affitta occasionalmente la propria casa per integrazione del reddito, mentre da due case in su si diventa un'attività imprenditoriale. Quindi lo stesso criterio andrebbe applicato nell'Affordable Housing Act. Continuo sul tema dei criteri per la designazione di un'area ad alta tensione abitativa, che secondo noi sono eccessivamente ampi e mettono a confronto dati a livello territoriale che sono diversi su redditi e prezzi, quindi questo chiaramente rischia di riportare un quadro distorto e non reale. Inoltre l'Affordable Housing Act non definisce chiaramente cose come effetto negativo significativo o adeguamento di disposizioni transitorie, quindi queste cose non sono chiare. Secondo noi è necessario che qualunque restrizione sia definita sulla base dei dati, in particolare i dati vengono dal regolamento europeo sugli affitti brevi, che è già applicabile dal 20 maggio scorso, e in Italia dalla banca dati nazionale e dall'applicazione del CIN. Quindi avendo già questi dati a disposizione, secondo noi è necessario che prima di introdurre restrizioni vengano fatte delle analisi su questi dati ufficiali. Oltretutto che viceversa le analisi andrebbero fatte in maniera statistica, i comuni probabilmente dovrebbero dotarsi di persone specifiche con queste competenze per poter fare le analisi o fare analisi puramente indicative, mentre la Commissione europea dovrebbe proprio indicare, fare dei calcoli, indicare dei modelli, offrire assistenza tecnica per assicurarsi che i criteri siano omogenei. Un altro punto da attenzionare per noi è il fatto che in base alla direttiva dei servizi, qualunque nuova restrizione, come una limitazione agli affitti brevi, va notificata alla Commissione europea secondo la procedura TRIS. In questo caso non si applica la notifica. Secondo noi questo è un elemento importante, va mantenuta la notifica alla Commissione europea e bisognerebbe anche tenere la sospensione della misura fino all'esito della verifica della Commissione, e andrebbe inoltre introdotta una consultazione pubblica obbligatoria con pubblicazione preventiva dell'evidenza a supporto, perché al momento se degli host volessero esprimere delle criticità o la loro opinione non ci sarebbe questo spazio e l'unico modo sarebbe un ricorso, che è chiaramente un procedimento molto costoso che non tutte le famiglie italiane ovviamente sono in grado di sostenere. Quindi secondo noi è necessaria la notifica alla Commissione europea e una consultazione pubblica. Un altro elemento importante per noi è la transizione, ossia laddove le restrizioni incidano su attività che sono lecite e già in essere, è necessario un periodo transitorio di almeno 24 mesi che tenga conto quindi degli investimenti che sono già stati fatti, dei mutui, dei contratti in essere. Questo è un elemento importante. E qualunque misura dovrebbe essere temporanea e applicata solo dove i dati effettivamente lo dimostrino. Inoltre un altro elemento secondo noi fondamentale è che stiamo parlando di una questione abitativa, quindi al momento questo testo guarda alla regolamentazione degli affitti brevi, ma dovrebbe invece guardare in maniera più ampia a come immettere case nel mercato, quindi mettere case che sono vuote, che possono essere messe disponibili sul lungo termine o nuove costruzioni. In questo senso sappiamo che c'è una legislazione di iniziativa europea sulle nuove costruzioni, ma che è attesa non prima del 2027. Secondo noi è necessario che queste due regolamentazioni vadano in parallelo, perché se parliamo di questione abitativa dobbiamo fare in modo che il quadro sia integrato a 360 gradi su tutte le tematiche necessarie, e le nuove costruzioni sono importanti. Tra l'altro sia i dati a livello europeo indicano che gli affitti brevi sono stimati per l'1,2% del patrimonio abitativo europeo, e questo dato si riflette anche in Italia, perché c'è uno studio di Nomisma che indica proprio che gli affitti brevi incidono solo per l'1,2% del totale delle abitazioni, a fronte di un 12,9% di case vuote. Quindi capiamo che c'è un'opportunità di mettere un patrimonio immobiliare a disposizione dell'affitto a lungo termine. Quindi qualunque misura sulle locazioni brevi va anche messa in un contesto di effettivamente apporta dei risultati, o ci sono delle altre misure che magari invece sono più efficaci in questo senso. L'Italia ovviamente ha già fatto un passo importante.
1: Invito a chiudere, dottoressa.
3: Sì, chiudo con l'ultimo punto. L'Italia ha fatto un passo importante perché ha già adottato il piano casa, dove appunto c'è proprio tutta una visione e delle norme relative alle nuove costruzioni, alla liberazione di case. Quindi riteniamo che l'Italia sia un esempio in questo senso e auspichiamo che l'Europa possa seguire. Restiamo a disposizione per domande.
1: Grazie. Direi parole chiare. Colleghi, vedo la collega Madia collegata. Bene, allora nessun intervento, quindi possiamo congedare le nostre ospiti. Grazie. Grazie mille.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

16:37, vi ricordo, siamo in attesa di collegarci con l'aula del Senato, aula che doveva riprendere alle 16:30 stamane la comunicazione della Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, e dopo la sospensione l'aula appunto era, la ripresa della seduta era fissata per le 16:30, all'ordine del giorno l'esame del cosiddetto decreto carburanti, e appena inizierà la seduta noi torneremo a collegarci con voi.

16:45, siamo ancora in attesa di collegarci con l'emiciclo del Senato in diretta. Era prevista una ripresa della seduta alle 16:30 per i senatori impegno e nell'esame del cosiddetto decreto carburanti. Torneremo a collegarci il prima possibile quando inizierà la seduta.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 16:46, come avevamo più volte detto, è pronto il collegamento con l'Aula del Senato, dove la seduta riprende per l'esame del cosiddetto DDL carburanti.
2: Atto Senato 2029. Il relatore, il senatore Rosso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Il decreto legge in esame è composto da 4 articoli. L'articolo 1 ha prorogato dall'11 al 17 settembre 2026 la riduzione del prezzo del gasolio usato come carburante, stabilendo che nel predetto periodo l'accisa continua a essere fissata nella misura di 532,90 euro per 1000 litri. Per lo stesso periodo la medesima liquida continua ad applicarsi anche a gasoli paraffinici ottenuti da sintesi e da idrotrattamento e al biodiesel immessi in consumo come carburanti. Il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 in 86 milioni di euro per il 26 e in 0,9 milioni di euro per il 2028, rinviando l'articolo 3 per la relativa copertura. È inoltre prorogato per il mese di settembre del 2026 il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto delle merci, delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto di persone e delle imprese di noleggio autobus con conducente che utilizzano veicoli di classe ambientale Euro 5 e 6. Comma 5 quantifica il relativo onere in 16 milioni di euro per il 2026 e rinvia l'articolo 3 per la copertura. L'articolo 1 bis, introdotto durante l'esame presso l'ottava commissione, reca misure per la promozione della filiera del biogas e del biometano, volte a consentire che anche i residui delle attività di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli finalizzati alla produzione di biocombustibili, biomolecole e biometano possano essere impiegati negli impianti di biogas e biometano come sottoprodotti. L'articolo 2 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato nei casi di mancata espressione dell'intesa da parte della Regione nell'ambito dei procedimenti amministrativi per lo svolgimento di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, ivi inclusi quelli relativi alla perforazione di pozzi, al rilascio, alla proroga o alla modificazione di permessi di ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi. In particolare, esso prevede che qualora la regione interessata non si sia espressa sull'intesa entro il termine di 45 giorni dalla ricezione del documento a corredo dell'istanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, assegna alla Regione medesima un termine per provvedere che non può essere superiore a 60 giorni, ovvero a 30. Entro il termine suddetto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica promuovono un'interlocuzione con la Regione interessata al fine di acquisire le ragioni del ritardo e ogni elemento utile affinché la Regione si esprima sull'intesa. L'interlocuzione non sospende il decorso del termine per provvedere. Qualora la Regione non si esprima entro il termine assegnato e l'inerzia risulti idonea a compromettere il tempestivo svolgimento di attività di interesse strategico nazionale concernenti la sicurezza energetica, la continuità degli approvvigionamenti energetici o la tutela dell'unità economica della Repubblica, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione interessata e nel rispetto del principio di leale collaborazione, nomina un commissario ad acta al quale è attribuito il potere di rendere, in sostituzione della Regione interessata, l'intesa, assegnando il termine entro il quale provvedere. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata. Il commissario ad acta, nello svolgimento delle attività propedeutiche all'adozione dell'atto sostitutivo, assicura forme adeguate di pubblicità e informazione dei territori e dei comuni interessati in ordine ai profili tecnici, socio-economici e alle tutele ambientali del progetto. Il Consiglio dei Ministri può nominare un subcommissario che coadiuva il commissario ad acta nello svolgimento delle attività a esso attribuite e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo. Commissario ad acta può, altresì, essere nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su richiesta motivata della Regione interessata, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. con un emendamento approvato in commissione, si è previsto che le funzioni del commissario si estendano altresì all'adozione di ogni atto endoprocedimentale o provvedimento autorizzatorio comunque denominato di competenza della medesima regione o di enti locali rientranti nel relativo territorio, propedeutico e necessario alla conclusione del procedimento. Al commissario ad acta e al subcommissario non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 2 bis, introdotto nel corso dell'esame in commissione, interviene sul testo unico delle rinnovabili, modificando la disciplina sull'individuazione degli impianti da fonti rinnovabili realizzati all'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO, al fine di consentire anche gli interventi in regime di procedura abilitativa semplificata e quelli in regime di autorizzazione unica, i cui impianti ricadono interamente nella buffer zone che presenti le caratteristiche di un'area idonea, ai quali non si applica la disciplina dei regimi amministrativi semplificati per impianti in aree idonee prevista dall'articolo 11 quater del medesimo testo unico. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, incrementa il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 18,6 milioni di euro per l'anno 2027 e reca la copertura per tutti gli oneri disposti dal provvedimento. Infine l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore. Grazie.
2: Aspetta. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Damante. Prego, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente. Le chiedo per il suo tramite di rispondere alla collega Ronzulli che stamattina ha fatto delle affermazioni un po' anomale.
2: Però scusi, io adesso sto presiedendo, la collega Ronzulli sta presiedendo, quando mi siedo dall'altra parte mi risponde. Lei deve intervenire su quello che è l'ordine del giorno.
4: Puntualizzare che in Sicilia la sanità non funziona ed è merito soprattutto dei governi di centrodestra e in particolar modo di Forza Italia. Ha governato con Cuffaro, ha governato con Lombardo, ha governato con Musumeci e oggi è pure il governatore della Sicilia e di Forza Italia. E le nomine alla direzione ASP le fa Schifani, come fa le nomine in altri comitati, abbiamo visto quella di Gaetano Armao o di Tuminelli. Quindi la Sicilia affronta un problema serissimo con la sanità per colpa dei governi di centrodestra. In Sicilia si muore perché i referti non arrivano in tempo. Quindi dire bugie in quest'aula non significa dire la verità. E il mio intervento serve proprio per questo e tutti i siciliani dovrebbero rispondere in questa maniera, perché è un'offesa, oltre che per una vergogna per chi le ha pensate queste cose. Torniamo all'ennesima bugia, questo decreto, ennesima bugia che ovviamente gli italiani...
2: Stia sul tema, perché io fino adesso, siccome sono enormemente paziente, oggi è fortunata, lei non è stata al regolamento articolo 90, quindi adesso stia al tema e ringrazi che l'ho lasciata parlare, nonostante non abbia capito molto, perché il tono della voce era talmente acuto che ho fatto fatica a capire che cosa dicesse. Prego.
4: Tutti i siciliani la ringraziano, tutti come ringraziano il suo governatore Schifani, le lo assicuro.
2: Non ho sentito, vada avanti. Articolo 90, stia sul punto dell'argomento della discussione generale. Il regolamento si deve applicare, non solo quando volete voi. Prego.
4: Le bugie non vanno dette in quest'aula. Torniamo al decreto di L. Prezzi. Di L. Prezzi che è una bugia. È una menzogna, perché oggi, anche ieri, ho sentito tutti i colleghi parlare di destra e di sinistra della protesta degli agricoltori e dei trasportatori. C'è una terra in Sicilia che si sta spegnendo e il silenzio di quest'aula è assordante, una violenta indifferenza. Sì, ha parlato ieri a fine seduto la collega Ternullo, come il collega Nicita, oggi anche la presidente Meloni è intervenuta. Ma che stiamo facendo per questi agricoltori? Cosa stiamo facendo? Abbiamo il DL prezzi, perché non interveniamo adesso invece di fare interventi di solidarietà? Non stiamo tra l'altro parlando di una semplice protesta di categoria. E questa è la marcia della disperazione e della dignità di padri e madri di famiglia. Sto parlando degli agricoltori della Piana di Gela che da più di 15 giorni sotto il sole cocente si sono riuniti e hanno bloccato l'ingresso della zona industriale di Gela dove ha sede la raffineria, la bioraffineria Eni. A Siracusa è successa la stessa cosa. I nostri agricoltori hanno bloccato la raffineria Sonatrach e ad Augusta hanno cinto di assedio i giganti della raffinazione. Perché l'hanno fatto? Ce lo siamo chiesti, ce la siamo dati la risposta, ma perché è ovvio che devono protestare lì davanti, perché è inaccettabile, è incomprensibile che chi estrae, chi raffina, chi guadagna speculando sulle risorse del nostro territorio vede i propri bilanci gonfiare e invece chi si spacca la schiena, mette le mani sulla terra, nella terra, per portare nelle nostre tavole pane, vino e olio, non ha nemmeno i soldi per pagare il per accendere il motore del suo trattore, perché non ha i soldi per affrontare le spese di carburanti, i costi di produzione sono maggiori dei loro ricavi, è così scontato, è così banale. E cosa facciamo qui in quest'aula? Interventi di solidarietà? E non bastano! Non bastano! Ci vogliono atti, ci vogliono misure! E poi vi riempite anche la bocca della difesa del Made in Italy, della sovranità alimentare. Ma come la facciamo questa difesa della sovranità alimentare del Made in Italy se non aiutiamo i nostri agricoltori? La Sicilia, l'agricoltura siciliana sta fallendo non perché manca il lavoro, non perché manca la qualità, ma perché questo governo non li sta aiutando, non dà soltanto mancette, non interviene con interventi strutturali e i costi di produzione superano i ricavi di questi poveri soggetti. Ma e poi la cosa più assurda, ve lo dico onestamente in quest'aula, è che qualche mese fa il presidente di commissione della Commissione Attività Produttive, Luca De Carlo, è stato proprio a Gela il 31 luglio a incontrare gli agricoltori della Piana di Gela. Perché non ci va adesso? Ha il coraggio di andarci adesso in quell'azienda per incontrare gli agricoltori di Gela, di Caltanissetta e di Agrigento? Ci vada adesso, ci vada oggi. Ho portato un atto e ho portato il taglio sulle accise per il gasolio, per i contadini e per i pescatori. E invece no. No. Perché la narrazione ormai è chiara. Per voi della maggioranza, come per Giorgia Meloni, non ci sono proteste. Non c'è disoccupazione, non esiste disagio. E io non so dove state vivendo. Io non so se questa indifferenza tra potere e vita reale cosa porterà, cosa ci porterà lì, cosa porterà all'Italia, cosa porterà ai nostri figli. E allora io non so che dirvi più. Abbiamo presentato degli atti in questo DL prezzi, degli emendamenti proprio per andare incontro al taglio delle accise. Vogliamo solo, ve l'abbiamo detto in tutte le lingue, in tutti gli atti, abbiamo bisogno di riportare il costo del carburante al prezzo vigente prima dello scoppio del conflitto. Vi abbiamo detto di optare per misure di sterilizzazione dell'effetto dell'IVA sugli aumenti dei prezzi energetici. Vi abbiamo detto di implementare reali agevolazioni per i lavoratori pendolari, per l'incentivo allo smart working, per il bonus per carburanti per i dipendenti, il bonus carburanti per gli agricoltori e per i pescatori. Eppure a queste cose siete sordi. Aspettavamo il decreto carburanti, la proroga, al 6 ottobre, siamo al 14, ancora non c'è. È la stessa società che hanno applicato il price cap. Eni ha detto: se il mio intervento è inutile, se perché partiva dallo sconto già applicato dal governo, ma se questo sconto non c'è, ovviamente il price cap, seppure volontario, è ininfluente, è inutile. E allora l'invito che faccio a quest'Aula e ai membri della maggioranza e al governo è di guardare fuori dalle porte. Uscite fuori da quest'Aula, toglietela questa, spogliatevi di questa violenta indifferenza, ascoltate la rabbia che sale dalle campagne. I trattori non stanno bloccando ancora le strade perché sanno che il governo potrebbe portarli davanti al giudice, ma lo faranno, sono già pronte le rivolte. Oggi Coldiretti sta manifestando di fronte all'Assemblea regionale siciliana, nel Lazio ci sono state movimentazioni, il 22 ottobre gli agricoltori siciliani si troveranno tutti a bloccare sullo stretto di Messina la viabilità. Quando interverremo? E questo, il mio intervento in questo senso, è un invito a muoversi il prima possibile con atti, non con parole di solidarietà o di vicinanza. La vicinanza si mostra in Parlamento con gli atti, atti seri e strutturali, che poi tra l'altro questi contadini, questi pescatori, non è che vogliono un piccolo ritocco ai sussidi, loro vogliono che venga resa l'azione strutturale, bisogna tassare gli extra profitti, prendiamo le risorse dagli extra profitti delle multinazionali e così risolviamo oggi il problema, prima che sia troppo tardi. Grazie Presidente.
5: Ha chiesto di parlare la senatrice Furlan, prego.
6: Presidente. Ma care colleghe, cari colleghi, signora Presidente, credo che dovremmo iniziare questa discussione ponendoci una domanda molto semplice. È possibile che il Parlamento italiano sia ormai costretto settimanalmente

0: decreto per cercare il contenimento del prezzo dei carburanti, senza poter contare nel merito di un confronto che possa portare a misure strutturali. Ma quanti ancora decreti dobbiamo fare? È possibile che davanti a una crisi energetica che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, la risposta del governo Meloni sia sempre la stessa? Un decreto, una proroga di qualche giorno, qualche milione di euro per tamponare l'emergenza e poi puntualmente siamo di nuovo al punto di partenza. I vostri decreti ricordano tanto un gioco dei bambini, il gioco dell'oca. Si ritorna alla partenza. Oggi discutiamo la conversione del decreto di settembre scorso, un provvedimento prorogato, la riduzione delle accise sul gasolio dall'11 al 17 settembre, sette giorni per affrontare una crisi che dura da mesi e sta procedendo continuamente a produrre conseguenze pesantissime sull'economia del nostro paese. E c'è di più, perché oggi siamo chiamati a convertire un decreto la cui misura principale ha già esaurito i propri effetti. Nel frattempo i tempi... Io, Presidente, non riesco a parlare, o li fa tacere o uscire, o disturbano. Pensa di richiamarli? Grazie.
1: L'ho appena fatto, non mi deve insegnare il mio lavoro, vado avanti.
2: Abbiamo chiesto per favore se poteva far sentire, si sentiva. Grazie, Presidente.
0: Nel frattempo i prezzi sono tornati a salire. Le imprese continuano a pagare carburanti a costi elevatissimi.
2: Ho chiesto gentilmente, Presidente, perché c'è l'eco. Non abbiamo rivolto a lei nessuna parola offensiva.
1: Senatrice Furlan, credo che in questo momento la stia disturbando la sua collega di posto, perché continua a parlare la senatrice. Le ho già richiamati, hanno già interrotto, si sono già fermati. Quindi è la sua collega che sta parlando, quindi non certo gli altri. Prego.
0: I pochi dalla maggioranza presenti continuano a parlare forte e l'eco disturba chi interviene. Le abbiamo chiesto gentilmente, Presidente.
1: E io l'ho fatto e quindi le chiedo di andare avanti, perché chi deve fare l'arbitro in quest'aula sono io e non lei. Prego.
0: Siamo tornati a vedere il gasolio intorno ai 2,25 euro al litro e questo nonostante le iniziative di contenimento dei prezzi annunciati da Eni e da altri operatori. Iniziative certamente utili, ma che non possono sostituire la responsabilità della politica. Non possiamo affidare

pompa. E soprattutto dovrebbe avere il coraggio di riconoscere le proprie responsabilità. Perché mentre oggi il governo si presenta come quello che interviene per alleggerire il costo dei carburanti, dovremmo ricordare le scelte compiute pochi mesi fa. Con la legge di bilancio approvata a dicembre, il governo Meloni ha scelto di aumentare la tassazione sul gasolio. Una scelta che Italia Viva ha contestato e che oggi appare molto più difficile da giustificare. Prima di aumentare le accise, poi davanti all'esplosione dei prezzi internazionali, si è costretti a rincorrere l'emergenza con continui provvedimenti di riduzione temporanea. È una contraddizione politica evidente. Naturalmente nessuno sostiene che l'aumento dei prezzi internazionali dipenda esclusivamente dalle accise. Sappiamo bene che siamo davanti a una crisi internazionale complessa che coinvolge gli equilibri geopolitici, i mercati energetici, i costi delle materie prime. Ma proprio perché siamo davanti a una crisi così grave, le scelte di politica fiscale energetica dovrebbero essere più attenti, coerenti e lungimiranti. E invece assistiamo a una continua oscillazione tra aumenti della tassazione e riduzioni temporanee. La domanda che rivolgiamo al governo è molto semplice. Per quanto tempo pensate di andare avanti in questo modo? Perché il problema non è soltanto quello che accade oggi alla pompa di benzina. Il problema è quello che accadrà domani nel paese. È sapere se un'impresa di autotrasporto sarà in grado di programmare i propri costi. Se un'azienda manifatturiera riuscirà a mantenere competitivi i propri prodotti, se una famiglia potrà continuare a sostenere le spese necessarie per andare al lavoro e accompagnare i figli a scuola. Nei giorni scorsi abbiamo assistito alle proteste degli autotrasportatori in diverse regioni. Dietro quella mobilitazione ci sono persone, lavoratori, piccoli imprenditori che ogni giorno salgono su un camion e percorrono centinaia di chilometri per garantire che le merci arrivino alle nostre città, nei supermercati e nelle aziende. Ci sono imprenditori che raccontano di non saper più come riuscire a mantenere in piedi la propria attività. Persone che hanno investito risparmi, acceso mutui, acquistato mezzi, costruiti nel corso degli anni piccole imprese. E ci sono lavoratori che pensano con orrore che presto potranno non avere più il lavoro. Questo dovrebbe essere il centro della nostra discussione. Ma vedo che alla maggioranza tutto questo non importa, come non importa dell'Ilva, non importa dei posti di lavoro a rischio e tanto meno delle imprese italiane e dei piccoli imprenditori. A parole, a chiacchiere, siete paladini dell'impresa e dell'economia. Non soltanto. Quanti milioni vengono stanziati per prorogare di qualche giorno una misura? Ma quale prospettiva avrà questa nel Paese? Niente, non siete in grado di agire in modo determinato per togliere il Paese da queste secche nel quale sta affondando. Ricordiamo tutti nel 2016 Giorgia Meloni incitava gli italiani a votare sì al referendum contro la trivellazione. Oggi scopriamo che invece vuole trivellare di più, che richiama le regioni al loro dovere. Ma quale potere alle regioni? Se un giorno la dite in un modo e l'altro giorno la fate nell'altro. Ecco, anche in questo siete riusciti a entrare in una contraddizione continua. Concludo, Presidente.
Il governo ha scelto di intervenire con una successione di

0: provvedimenti emergenziali, ma non di affrontare il problema, perché affrontare il problema significa fare investimenti, fare delle scelte, dire sì e dire no, cosa che voi non siete più in grado di fare.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Sironi. Prego, ne ha facoltà.
2: Eccolo. Grazie Presidente, colleghe e colleghi e Governo. Eccoci qua di nuovo a discutere un decreto legge sui carburanti. Siamo in 6 mesi a 15 interventi con un impiego di oltre 2 miliardi. Che cosa ci si sarebbe potuto fare con 2 miliardi? Forse pensare a qualche intervento strutturale, perché qua i decreti si susseguono uno dopo l'altro per mesi. Forse dovremmo cominciare a domandarci se il problema sia soltanto il prezzo del petrolio oppure anche l'incapacità di costruire una risposta che vada oltre la settimana successiva. Siamo arrivati al punto che la politica energetica nazionale sembra scandita non dai piani industriali, dagli investimenti o dagli obiettivi di lungo periodo, ma dalle scadenze delle riduzioni delle accise. Una rincorsa continua che viene ogni volta presentata come una risposta decisiva, mentre la situazione rimane sostanzialmente immutata. È come se volessimo curare una polmonite prendendo un'aspirina ogni tanto, anziché pensare di risolverla dal punto di vista dell'eliminazione della causa. E a pagare sono sempre gli stessi: autotrasportatori, agricoltori, piccole imprese e naturalmente le famiglie, perché il prezzo del gasolio non è soltanto quello che leggiamo sui cartelloni dei distributori, è un costo che attraversa l'intera economia, incide sul trasporto delle merci, sulla produzione agricola, sulla distribuzione commerciale e finisce inevitabilmente a riflettersi sui prezzi dei prodotti che acquistiamo ogni giorno. Quindi dietro quei numeri ci sono imprese che devono rispettare contratti, pagare dipendenti fornitori, organizzare consegne, sostenere costi sempre più difficili da prevedere. E ci sono lavoratori e cittadini che non possono programmare la propria vita sulla base della prossima riunione del Consiglio dei Ministri. L'articolo 1 di questo decreto dispone una riduzione dell'accisa sul gasolio di 14 centesimi al litro, limitata al periodo dall'11 al 17 settembre, e interviene sul credito d'imposta per le imprese di autotrasporto. Ecco, una settimana di riduzione delle accise, Presidente. Un orizzonte temporale che può forse essere sufficiente per programmare una vacanza, ma che appare decisamente meno adeguato per sostenere un settore produttivo che deve pianificare investimenti, contratti, attività economiche con mesi di anticipo. Naturalmente nessuno mette in discussione la necessità di intervenire per alleviare le difficoltà di cittadini e imprese, ma una misura di sollievo temporaneo non può essere scambiata per una soluzione, tanto più, come è stato evidenziato anche nel corso delle audizioni, occorre verificare quanto della riduzione fiscale si traduca effettivamente in un vantaggio per i consumatori, perché se lo Stato rinuncia ad una parte del gettito per contenere i prezzi, deve anche assicurarsi che quelle risorse non producano soltanto un buon titolo per il comunicato stampa del governo, ma un risparmio concreto per gli italiani. Poi c'è una questione fondamentale: se vogliamo davvero rendere il Paese meno vulnerabile alle crisi petrolifere internazionali, dobbiamo intervenire anche sulla quantità di carburanti fossili che siamo costretti a consumare, quindi a ridurre il fabbisogno energetico. Perché possiamo aumentare la produzione nazionale, possiamo diversificare i fornitori, ma finché il nostro sistema continuerà a dipendere in misura così rilevante dal petrolio, resteremo comunque esposti alle oscillazioni dei mercati. E la mia mente torna al Next Generation EU e alla transizione energetica, che era prevista per affrontare le conseguenze del cambiamento climatico, quindi delle emissioni di CO2 delle fonti fossili, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, perché la fonte del cambiamento climatico e dell'inquinamento è la stessa, produce due effetti diversi: uno le emissioni di CO2, due le emissioni di gas nocivi che incidono sulla salute e anche sui bilanci regionali che si occupano della cura delle persone, oltre a non considerare gli oltre 43.000 morti ogni anno che abbiamo a causa del PM2,5, e infine interveniva chiaramente sulla ricerca dell'autonomia energetica. Ed ecco perché abbiamo proposto un piano nazionale per ridurre progressivamente la dipendenza dai carburanti fossili nel settore dei trasporti, un piano che affronti concretamente il rinnovo delle flotte dell'autotrasporto, l'elettrificazione, il potenziamento dell'intermodalità e una riduzione strutturale dei costi energetici per le imprese della logistica, il potenziamento del trasporto pubblico collettivo e del trasporto merci su ferro. Basta strade, le merci devono essere trasportate su ferro. Occorre accompagnare le imprese, sostenere gli investimenti, creare condizioni che consentano di ridurre progressivamente i costi e la dipendenza da una fonte energetica il cui prezzo continua a essere determinato da fattori che sfuggono al nostro controllo. Poi c'è il punto politico, perché l'articolo 2 fa un'operazione singolare, parte dall'emergenza del caro carburante e arriva alle trivellazioni. In un provvedimento che dovrebbe offrire risposte a famiglie e imprese troviamo infatti una norma che accelera i procedimenti relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi. Insomma, mentre l'Italia chiede di affrontare i costi di oggi, il governo sembra rispondere occupandosi delle autorizzazioni delle estrazioni di domani. Ma vorremmo capire qual è il nesso concreto, perché anche nel corso delle audizioni è stato evidenziato come i possibili incrementi della produzione nazionale di petrolio e gas non siano tali da influenzare significativamente i prezzi di mercato, determinati prevalentemente dalle dinamiche internazionali, e quindi il petrolio continua a essere scambiato sui mercati internazionali e il suo prezzo non dipende semplicemente dal luogo in cui viene estratto. Ma ancora, sempre l'articolo 2 incide sul rapporto tra Stato e Regioni, prevedendo che in determinate circostanze l'esercizio di poteri sostitutivi e la nomina di un commissario chiamato ad esprimere l'intesa in luogo della Regione interessata. Ormai il problema amministrativo in Italia si risolve col commissario, ma qui non stiamo parlando di una pratica burocratica qualsiasi, stiamo parlando di attività estrattive, di interventi che possono avere conseguenze sull'ambiente, sugli ecosistemi, sulle risorse naturali, sull'equilibrio dei territori. Questo decreto interviene in un momento delicato del procedimento, quando deve essere ricercata l'intesa con la regione interessata. E allora il problema è capire quale spazio effettivo rimanga al confronto istituzionale, quando al mancato raggiungimento dell'intesa entro i termini particolarmente stretti può seguire l'intervento sostitutivo dello Stato. Le regioni non possono essere considerate un ostacolo da aggirare ogni volta che una decisione richiede più tempo del previsto. Sono istituzioni che rappresentano comunità, territori, sui quali ricadono le conseguenze delle scelte adottate a livello nazionale, ed è per questo che abbiamo proposto di eliminare queste disposizioni, almeno di modificare profondamente il meccanismo previsto, riconoscendo tempi adeguati e impedendo che il mancato raggiungimento dell'intesa venga superato attraverso una semplice sostituzione istituzionale. Perché la semplificazione amministrativa è un obiettivo legittimo, ma non può diventare un principio assoluto, soprattutto quando riguarda attività che incidono sul territorio e sull'ambiente. E non si può chiedere di comprimere il confronto istituzionale senza aver prima dimostrato quali benefici concreti deriveranno da questa accelerazione. E vorrei anche evidenziare che abbiamo chiamato in audizione in commissione sia le regioni interessate sia la conferenza, e che nessuno ha ritenuto di accogliere l'invito ad essere ascoltati. Evidentemente i rapporti sono piuttosto tesi. Quindi in definitiva abbiamo proposto di rafforzare il sostegno all'autotrasporto e di aiutare le famiglie più esposte all'aumento dei prezzi, di agevolare lo smart working, misure immediate dunque ma accompagnate da una strategia che affronti le cause strutturali della nostra vulnerabilità energetica. Per questo abbiamo presentato proposte che intervengono sia sulle difficoltà di oggi sia sulle necessità di costruire un sistema energetico e dei trasporti meno esposto alle crisi future. Perché, Presidente, non possiamo continuare ad inseguire il prezzo del petrolio e chiamarla politica energetica. Una politica energetica dovrebbe servire anche a fare in modo che alla prossima crisi internazionale l'Italia non si ritrovi ancora una volta a discutere dell'ennesima riduzione dell'accisa, valida magari soltanto fino al venerdì successivo.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Camusso, prego.
3: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Vede Presidente, io capisco che l'Aula è così chiacchierina e assolutamente disinteressata alla discussione generale, lo capisco. Lo capisco perché siamo dentro una telenovela in realtà, non dentro un dibattito parlamentare, perché per chi non lo sapesse, ma credo che lo sappiano tutti, perché sennò invece non mi spiego il disinteresse che caratterizza in particolare la maggioranza in questa discussione, questo è il 7° decreto che ha lo stesso oggetto. È il 7° decreto, ma non è finita, perché alla Camera c'è già l'8°, quindi comunque siamo già certi che ne arriverà un altro nei prossimi giorni. E siccome una telenovela va per puntate, allora la prima puntata è il decreto legge 33. Decreto legge 33 si incarica di introdurre il credito d'imposta per le aziende di autotrasporto e di trasporto delle persone e comincia a tagliare le aliquote e le accise sul prezzo della benzina e del gasolio. A quell'epoca c'era anche il biodiesel, poi lo si toglie perché era troppo, non si poteva eccedere. Ed siamo a marzo, ad aprile c'è il decreto legge 42 che ripete esattamente la stessa strada di quelli precedenti, seguito dal decreto legge 63 che è invece quello di maggio. Poi cominciamo la sequenza di quelli che si accorciano nel periodo, per cui siamo al DL 133 che vale dal 30 luglio al 6 agosto. Cioè abbiamo speso le risorse, l'iniziativa per fare un decreto che aveva una durata esattamente di 6 giorni, 60 però, cioè 10 volte tanto per renderlo legge. Quello successivo si allunga un po' perché per carità c'è Ferragosto, bisognava ben traguardarlo, e quindi dura dal 7 agosto al 24 d'agosto. Ma siccome poi il 24 d'agosto non c'era modo evidentemente di fare un altro decreto, si fa un decreto ministeriale che copre quei 2 giorni che ci portano al decreto 153 che vale dal 27 agosto al 5 settembre. Successivamente decidiamo di arrivare al decreto 157, cioè quello di cui discutiamo oggi. Il decreto 157 ha un'innovazione, innanzitutto nel titolo. È uno dei titoli più pomposi che io abbia potuto immaginare rispetto al fatto che stiamo in realtà discutendo della 8ª puntata di una telenovela che si ripete sempre uguale. Però stiamo parlando di infrastrutture e attività energetiche strategiche. L'uso della parola strategie, devo dire, abbonda nei decreti di questo governo, lo ritroviamo sistematicamente, perché forse invocare le strategie permette di non fare mai delle politiche strutturali che diano delle risposte. È così strategico e così proiettato nel futuro che nel frattempo si arranca di puntata in puntata. Però non possiamo lamentarci, almeno noi discutiamo di infrastrutture strategiche, invece il decreto legge 162, che è quello che ha alla Camera, ha la possibilità di discutere del bollo auto, che anch'esso è sicuramente una politica strutturale e strategica. Allora, io non so se vi siete particolarmente innamorati del fatto che avere tutte le televisioni a disposizione vi fa pensare che siamo dentro un palinsesto. Io penso che invece siamo dentro, nonostante il vostro disinteresse, una crisi sociale molto profonda, di cui stiamo trascurando molti degli aspetti. Ma questa crisi strutturale ha in realtà le caratteristiche che ne pensiate, che vogliate sostenere, perché poi tanto alzerete tutti la manina per votare qualunque cosa vi venga proposta, è una grande crisi politica.
4: No, ma il Presidente... Chiedo ai colleghi,
3: è impegnata
4: nel caso di... Come, scusi?
3: No, dicevo che è impegnata in altro.
4: Sì, molto. Stiamo capendo come andare avanti con la seduta, senatrice Scamusso, sapesse. Chiedo ai colleghi se devono parlare di come proseguire i lavori di farlo fuori dall'aula, grazie. Non vedo nessuno di spalle. Lo ricordo sempre, senatore Nicita, che sta sempre una pagina più del libro. Prego, Lei sta basta, adesso diamo la parola a Camusso, che altrimenti si lamenta giustamente. Prego, senatrice Camusso.
3: Dicevo che forse siete così abituati all'idea di poter controllare delle televisioni che pensate anche che la discussione del Parlamento sia un palinsesto che appunto deve andare di telenovela in puntata e quindi continuiamo a ripeterci dentro uno schema che però bisognerebbe che prendeste atto che ha fallito. Se voi vi immaginate di controllare i prezzi dentro una grande crisi energetica dovuta a ragioni geopolitiche attraverso il fatto che ogni volta decidete se sono per 5 giorni 10 centesimi, per altri 7 giorni 5 centesimi, non andiamo da nessuna parte. E siamo all'ottavo decreto, abbiamo come paese speso 2 miliardi senza che si sia determinato alcun effetto positivo sulla condizione sociale e nemmeno su quella delle imprese. Però ci avete messo un po' di pepe in più, perché sennò, come dire, probabilmente vi annoiavate anche voi a guardare sempre la stessa puntata. E allora abbiamo riscoperto le trivelle, le prospezioni, andiamo alla ricerca del petrolio nel paese. È noto che noi siamo un grande giacimento petrolifero e quindi da qui ricaveremo tutte le soluzioni. Ma al di là dell'opinione che si ha rispetto alla ricerca, il problema è che la norma che voi date all'articolo 2 in realtà non è una norma sull'aprire le prospezioni, è una sorta di vendetta contro le regioni, perché il fine di quella norma non è attivare quei processi, appunto al di là dell'opinione che si ha sul farlo e non farlo. Teoricamente, come dire, il partito di maggioranza avrebbe votato per fermare le trivelle, come peraltro ho votato anch'io, ma forse mantengo qualche coerenza che loro sono persi per strada. Ma il problema è che la norma è fatta semplicemente per poter dire che se le regioni non sono in grado si attuano i poteri sostitutivi. Allora, è vero che le telenovela possono essere, come dire, raccontate in tanti modi, ci hanno tanti intrecci, tante storie che si intrecciano l'un con l'altra. Qui se ne sta intrecciando un'altra però. Da un lato stiamo facendo la corsa agli ostacoli perché ci sia l'affermazione dell'autonomia differenziata, perché ci sono delle regioni del nord che se non hanno immediatamente dei poteri sembra che non si capisce che cosa gli scappi, non si capisce e si continuerà a non capire che cosa gli scappi, e tutto il governo è impegnato a garantire e a barattare l'autonomia differenziata come una delle condizioni di sopravvivenza del governo. Qui se una regione sbaglia i tempi la si può commissariare. Ma le vogliamo le regioni o non le vogliamo? Perché io comincio a non capirlo più. Non capisco perché una regione che magari ha dei problemi con la popolazione, che magari ha bisogno di un percorso democratico, ha bisogno di un tempo per determinare delle scelte, può essere sottoposta a commissariamento. In compenso, nelle regioni del nord possiamo cambiare la previdenza, le professioni, la sanità, la protezione civile, come se la protezione civile di una regione dovesse essere diversa da quella da un'altra. E, come dire, avete le idee un po' confuse, possiamo dirvelo, che state facendo del nostro ordinamento istituzionale una merce di scambio a fini di potere privato. Invece noi teniamo molto all'ordinamento e anche all'autonomia regionale, quella vera, quella che serve ad avere il rapporto col territorio. Vorrei anche dirvi che io capisco che avevate bisogno di un appiglio alla Costituzione, però se un'autorizzazione c'è in 60 giorni o in 30, dire che è una tutela dell'unità economica della Repubblica mi pare un po' eccessivo, anche perché per esempio costruire sistemi diversi di previdenza complementare è più dannoso all'unità economica del paese che non qualche giorno di differenza su una delibera. Però poi tutto si capisce, perché come si traduce questi poteri straordinari nei confronti delle regioni? Si traducono che anche qui facciamo un commissario. La certezza ormai è totale, qualunque provvedimento a un certo punto nomina dei commissari e la strategia è sempre la stessa: costruite un'immagine del paese in perenne emergenza che non ha mai le strutture ordinarie per affrontare i problemi e che deve commissariare ogni singola cosa. Ma se il paese è messo così, come fate a raccontare risultati straordinari come quelli che continuate a dire se pensate che le nostre istituzioni e il nostro paese non è in grado mai di affrontare nessuna questione? Ma la telenovela continua poi con la performance che abbiamo visto, si chiede alle compagnie petrolifere. La generosità delle compagnie petrolifere permette di abbassare nuovamente i prezzi, è durata credo 48 ore, poi i prezzi hanno ricominciato a salire anche se le compagnie sono aumentate. Allora che dirvi, uscite dai teleschermi, provate a tornare tra la gente comune, tra quella normale, tra le imprese, magari pensate a quell'azienda di autotrasporti di persone che si trova di fronte a un ministro che dice che gli autisti potranno lavorare fino a 70 anni, ma in realtà non ha i soldi per continuare l'attività. Forse è una gioia per quegli autisti che non dovranno aspettare 70 anni per andare in pensione. Siete una contraddizione unica. E la contraddizione è data dal fatto che, nonostante le proposte che vi abbiamo fatto, negli emendamenti, nel dibattito politico, voi non avete un'idea di interventi strutturali sulla energia. Avete solo l'idea di inseguire l'emergenza, perché alla fine la dipendenza vi va bene, perché è il nemico contro cui combattere invece di avere delle scelte. Provate invece ad avere qualche opinione infrastrutturale e forse ritroverete l'attenzione anche in quest'Aula.
4: Grazie, si è iscritto a parlare il senatore Boccia, prego.
5: Sì, Presidente, ho chiesto la parola in discussione generale perché altrimenti la maggioranza, essendo divisa e un po' nel caos, avrebbe di fatto interrotto o fatto interrompere i lavori dell'Aula. E allora, Presidente, vorrei che fosse chiara all'Aula e alla maggioranza di che cosa stiamo parlando, di perché la maggioranza è divisa, ed è divisa su alcuni emendamenti, perché noi abbiamo due governi, uno in commissione ottava e uno in commissione bilancio. Evidentemente non si parlano tra loro. La cosa che vorremmo capire è se abbiamo anche due maggioranze, e cioè i componenti della maggioranza che firmano e promettono in maniera roboante alcune modifiche ad un decreto che ha la pochezza che ha sintetizzato la senatrice Camusso prima, perché è un decreto che non serve a nulla, nonostante la evidente pochezza del decreto, in commissione ottava la maggioranza è unita e compatta per modificare questo decreto. Poi vanno in commissione bilancio, e in commissione bilancio la stessa maggioranza, lo stesso governo dicono l'opposto. In attesa di capire dal relatore, che ora è al telefono e mi aspetto che ci dica dopo con una bella replica, così come ci aspettiamo la replica del governo, Presidente, mi auguro che da questo punto di vista le prassi almeno su questo vengano salvate oggi, è una giornata in cui fate quello che vi pare. Questo decreto è la fotografia di un governo, Presidente, che ha perso la bussola. Oggi a Bari migliaia di agricoltori sono scesi in piazza con i trattori. Presidente, non arriverà sicuramente la sua vista fin qui, ma questi sono in questo momento, Presidente, centinaia di trattori che stanno bloccando la A16. Spero interessi a qualcuno. Questa mattina erano a Bari, in questo momento sono a Cerignola. La Puglia è abbastanza bloccata, la parte agricola della Puglia. A Taranto ci sono grossissimi problemi che abbiamo denunciato più volte. Iniziano ad esserci focolai di agricoltori in Calabria, in Sicilia, in Basilicata, in buona parte del nord, ma voi siete totalmente disinteressati. Siete qui a discutere tra voi di tre emendamenti su cui siete divisi, su un decreto che aveva, per parafrasare la senatrice Camusso, un tempo di 7 giorni, dall'11 al 17 settembre. Siamo al... solo per capire, siamo al 14 ottobre. Ma su cosa litigate? Su cosa litigate? Sui 160 milioni che la Presidente si è messa nel cassetto? Ma avete spiegato alla Presidente del Consiglio che le accise mobili non sono immobili? Le accise mobili servono a restituire a chi va alla stazione di benzina, fa il pieno e paga il 20, 25, 30% in più rispetto all'anno scorso, a restituire il gettito fiscale che Giorgetti ha già incassato. Giorgetti, il ministro dell'economia che è venuto qui ieri, dal quale non abbiamo capito nulla su cosa avete intenzione di fare per la prossima legge di bilancio, quelle risorse le ha già incassate. Ma sentire dalla Presidente del Consiglio che quei 160 milioni che lei in maniera un po', diciamo, astrusa colloca nella sua contabilità alle accise mobili, che ce li ha in un cassetto, io ad un certo punto ho pensato che avesse trasformato le accise mobili in accise immobili. Il mobile delle accise è una bella battuta, questa è dinicita. Presidente, mentre siete incerti su quando intervenire per alleggerire i costi all'articolo 2, diventate improvvisamente determinatissimi. Avete introdotto nuovi strumenti per esercitare poteri sostitutivi nei confronti delle regioni sulle intese relative alla ricerca e all'estrazione degli idrocarburi. E qui la domanda che vi ha posto la senatrice Camussi viene spontanea. Ma siete gli stessi delle intese dello spacca Italia ai calderoli? Cioè, da un lato la confusione regna sovrana. Da un lato fate delle intese capestro che saranno, si fermeranno anche quelle di fronte ai ricorsi che pioveranno e certamente non arriveranno fino in fondo, e dall'altro di fatto commissariate e provate ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni. Presidente, nessuno nega che esistano interessi energetici nazionali a tutelare, mi pare di capire che voi interessino solo quelli, però nessuno nega che possono esserci e ha senso per il Parlamento intero non solo discuterne ma anche entrare nel merito. Ma rispetto ai poteri sostitutivi che pensate di utilizzare, la Costituzione, Presidente, prevede la leale collaborazione tra Stato e Regioni, non la sostituzione della concertazione con la scorciatoia del commissariamento. Ma siete voi, siete i regionalisti, i federalisti, dove sono finiti i leghisti? Siete voi o sono degli imitatori? È la stessa contraddizione che abbiamo visto in altri provvedimenti che ci avete portato alla vostra attenzione in questi mesi. Prevedete di ridurre la quota di contributi di allacciamento elettrico, questa qui vi siete sforzati, di allacciamento elettrico legata alla potenza richiesta. Bene, peccato che si stabilisca contemporaneamente che il gettito complessivo riconosciuto ai distributori debba restare invariato. Come si fa a ridurre la quota di contributi di allacciamento elettrico lasciando la quota invariata? Si riduce una componente ma si rimodulano le altre per compensarla. Non state riducendo il costo complessivo degli allacciamenti, state decidendo come redistribuirlo senza dire chiaramente chi beneficerà della modifica e chi rischierà di pagare di più. E su questo siete divisi. 4 la pensano in un modo e 4 la pensano in modo opposto. Lo ripeto, Presidente, fuori ci sono agricoltori che ci guardano, che ci chiedono risposte, operai che chiedono di poter lavorare, imprese che chiedono energie a prezzi sostenibili, e dentro questo Parlamento voi pensate solo a voi stessi, voi obbedite al governo che vi indica cosa votare, e lo abbiamo visto nel dibattito di questa mattina con la Presidente del Consiglio, e quando parliamo dei problemi degli italiani scomparite, diventate silenti. Io mi aspetto una risposta, Presidente, mi aspetto una risposta dal relatore, mi aspetto una risposta dal governo. La crescita non c'è, altro che debole, come si diceva questa mattina, non c'è. Il rapporto debito-PIL è previsto nuovamente in aumento nel 2027, sono dati vostri. La pressione fiscale ha raggiunto il 43,5% nel secondo trimestre e i salari reali di fatto sono nella condizione che conoscete. Gli italiani lavorano ma con il proprio stipendio comprano meno. L'unica che pensa che un euro del 2022 sia uguale a un euro del 2026 è la Presidente Meloni, quando dice che lei nella sanità ci ha messo più risorse. Vi prego, spiegatele che un euro del 2022 vale meno di un euro del 2026. Si comprano meno cose con un euro del 2026 rispetto al 2022. Si chiama inflazione. E siccome esiste, E siccome, guarda caso, uno degli effetti principali di tutto questo ce lo abbiamo sulle bollette per l'energia, nelle stazioni di benzina e dei carburanti, quello che ci stanno chiedendo oggi i presidi, in questo momento, quello che ci stanno chiedendo i presidi è di dare un segnale anche da questo governo. Ma colleghi e colleghi della maggioranza, ma chi sta protestando per strada non vi chiama più? Non vi chiama più? Non squillano più i vostri telefoni o voi non rispondete? Vedete i numeri di chi protesta e vi date alla macchia, non rispondete più? No, perché è nostro dovere dare delle risposte. È nostro dovere. Quegli agricoltori non stanno bloccando l'autostrada per il piacere di bloccarla, creando anche disagi, e devo dire forse li dovremmo ringraziare, perché sono proteste pacifiche, perché stanno facendo passare i mezzi di trasporto connessi alle famiglie e stanno chiedendo, quello sì, agli altri loro colleghi di fermarsi. Ma non è, penso, normale che non se ne discuta, presidente Ronzulli. Questo è il motivo per il quale ho deciso di intervenire, anche se non ero iscritto in discussione generale, perché mentre il paese protesta voi continuate a pensare a voi stessi. È evidente che non possono aspettare gli operai che in questo momento sono nei diversi presidi, non possono aspettare gli agricoltori, non possono aspettare gli autotrasportatori, non possono aspettare né le famiglie né le imprese italiane. Il vostro compito è dare delle risposte, e dare delle risposte in tempi rapidi. Ed è proprio per questo che dopo 4 anni non siete stati capaci di farlo, è proprio per questo che vi chiediamo di avere un atto di sussulto, un sussulto, una dignità minima da qui alla prossima legge di bilancio. Fatela in fretta e poi togliete il disturbo. Detto questo, Presidente, detto questo, noi ci aspettiamo di continuare a lavorare su questo decreto. Vorremmo capire dal relatore e dal governo se gli emendamenti su cui c'è un conflitto in questo momento dentro la maggioranza sono emendamenti che sono stati ripresentati in aula, in quel caso vogliamo discutere ora e vogliamo fare questo dibattito ora, oppure se sono, come tante volte è accaduto, scomparsi e finiti nelle nebbie di questa maggioranza. Grazie.
4: Grazie. Per l'ultimo intervento in discussione generale, il senatore Orso Marso.
6: Sì, grazie Presidente. Collega Boccia, io...
4: Si deve rivolgere a me.
6: Sì, per il tramite della Presidenza. Sì.
4: Ovvio.
6: Per il tramite della Presidenza. No, era un appello accorato del collega Boccia, ci diceva finita, andate a casa. Ma noi abbiamo fatto un dibattito prima, a parte voglio ricordare al collega Boccia per il tramite della Presidenza che l'inflazione programmata prevista da tutti i governi, anche da questo, è l'1,8%, e la Presidente Meloni dice che va in Europa, per questo c'è un ritardo anche con la presentazione della legge di bilancio, per spiegare che serve una flessibilità maggiore, che c'è un'inflazione per tutta l'Europa non prevista. Per quanto riguarda invece l'impegno complessivo, mi pare che il collega Del Rio avesse detto oggi proprio alla Presidente Meloni che dalla parte del PD non c'è sicuramente nessuno vuole addebitare questo governo il dato storico, no, proprio negli interventi che avevamo annunciato dei presidi, che non sono quelli rappresentativi della situazione di categorie. Dicevamo nei nostri interventi che avremmo chiesto a tutti gli assessori all'agricoltura, in Calabria il nostro che governa l'agricoltura, perché con la riforma del titolo V alle regioni è stata delegata la potestà di poter intervenire nell'ambito della PAC con misure straordinarie come è accaduto sul Covid. Allora le sblocco una notizia rispetto alla Puglia e ai trattori che ci sono anche in Calabria legittimamente. Noi siamo intervenuti poco fa, noi incontreremo con il collega Rapani la delegazione dei consigli regionali, anche l'associazione nei weekend, con appuntamenti in tutte le province, con una delibera della giunta regionale, dell'assessore regionale, che ha rimodulato i fondi PAC e ha annunciato il gasolio sotto l'euro in Calabria. Ecco, questo è l'esempio concreto di quello che la filiera istituzionale può fare e deve fare. Daremo una copia della delibera all'assessore della Puglia, eventualmente anche a quella della Campania, perché si possa in questa fila istituzionale poter magari copiare bene e dare una soluzione agli agricoltori, ad autotrasportatori, ad energia. Ci pensa bene la Meloni, che va domani in Consiglio d'Europa. Grazie.
4: Allora dichiaro chiusa la discussione generale, la parola per la replica se intende il relatore, che rinuncia. Il governo ha la replica, dunque ha la facoltà di intervenire il governo, un secondo solo, rinuncio.

0: No, hanno rinunciato, sia il relatore che il governo hanno rinunciato alla replica. Per 10 minuti. Allora, dovremmo fare una sospensione perché la commissione bilancio, no, solo perché non è pervenuto il parere della quinta commissione che si riunisce alle 17:50. Prego, senatore Irto.
1: Grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori, seguendo l'articolo 96, chiedo il non passaggio agli articoli di questo provvedimento.
0: Allora, per il non passaggio agli articoli può parlare un senatore per gruppo? C'è qualcuno che intende intervenire? No, nessuno?

0: Volete il voto elettronico? Senatore Irto, dica.
1: Voto elettronico, Presidente.
0: Scusi?
1: Nome del gruppo, sì.
0: Senatore Malan? No. Senatore Sigismondi?
2: Sì, grazie Presidente. Io francamente non capisco la proposta del Partito Democratico di chiedere su un provvedimento che capisco che voi non riteniate giusto, ma che andare addirittura a chiedere non passaggio all'articolo di un decreto che si inserisce all'interno di un quadro in cui ha visto costantemente il governo Meloni impegnato a dare delle risposte al caro energia. E voglio ricordare a chi ha la memoria assolutamente corta che in eredità nel 2022 ci avete dato un'Italia che aveva gli stessi livelli dei costi energetici, e in quel momento nessuno vi è venuto a dire che pensavate ai fatti vostri, ma abbiamo sempre collaborato rispetto a quelli che erano le scelte da fare per andare incontro a quelle che sono le esigenze delle famiglie, che sono le esigenze delle imprese, per cercare di combattere il caro energia. Conosciamo perfettamente quelle che sono le difficoltà di questo periodo. Arrivare a dire, così come ho sentito in queste ore e durante tutta la discussione, che sarebbe colpa del governo, vuol dire mentire sapendo di mentire. Tutta la situazione ovviamente è causa di una congiuntura internazionale, di una crisi che è molto più ampia di quella che avete vissuto voi nel 2022, che si è aggiunta oltre alla guerra innescata dalla Russia nei confronti dell'Ucraina anche tutta quella che è la crisi in Medio Oriente. Ma degli interventi dei rappresentanti delle opposizioni mi accorgo, senatore Boccia, che lei non ha neanche letto il provvedimento.
0: Si rivolga alla Presidenza.
2: Non ha neanche letto il provvedimento, perché è vero che l'articolo 1 si è occupato, così come avete evidenziato, di un provvedimento per abbassare le accise, ma contestualmente nell'articolo 2 c'è un provvedimento importantissimo che riguarda tutta una serie di misure per velocizzare, per dare tempi certi per l'utilizzo di quelle che sono le fonti energetiche di carattere nazionale. Ma perché siete contrari? Perché evidentemente voi non siete favorevoli a quella che è la ricerca, la ricetta importantissima, quello di riuscire a raggiungere.
3: Le 17:51 minuti, lasciamo per il momento l'aula del Senato, dove è in corso l'esame del decreto carburanti, per tornare alla Camera. In questo momento sta parlando Riccardo Maggi e sono le dichiarazioni di voto sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sono poco fa replicato alla Camera e tutto il dibattito del Parlamento oggi è stato su questo, e appunto in vista della riunione del Consiglio europeo che si terrà il 15 e il 16 ottobre, quindi domani e dopodomani. Quindi ascoltiamo Riccardo Maggi, dichiarazione di voto gruppo Più Europa. Buon ascolto.
4: Delle misure tampone adottate finora, che hanno avuto costi elevati per famiglie e imprese senza risolvere un problema strutturale. È favorevole agli acquisti comuni di idrocarburi, come è avvenuto ad esempio per i vaccini, per evitare che i paesi europei si facciano concorrenza tra loro. Stati Uniti e Cina agiscono da potenze continentali, noi continuiamo a muoverci come 27 piccoli staterelli alla deriva e paghiamo anche un alto prezzo in bolletta per questo. È favorevole ad accelerare sulle rinnovabili, avete utilizzato le risorse del Repower EU e del Next Generation EU per altre cose e non per questa finalità strategica. È favorevole a un bilancio europeo più ambizioso, a nuove risorse proprie per il completamento dell'unione bancaria e del mercato dei capitali, attuando quelle riforme indicate nei rapporti Letta e Draghi? È favorevole a superare il potere di veto in politica estera? L'Italia è l'unica tra i paesi fondatori che si è tirata indietro. Come possiamo essere credibili nel chiedere che l'Europa faccia di più se lei non è favorevole come capo del governo neanche a questo avanzamento di importanza strutturale? Veda, glielo dico con le parole sarcastiche che ha usato spesso Emma Bonino, che diceva che non si può avere l'Europa alla carta. Un pezzo di questo, un pezzo di quello, concludo Presidente, alla bisogna. Voi Presidente Meloni invocate l'Europa quando siete con l'acqua alla gola, ma la attaccate ogni giorno per quello che non fa, spesso proprio perché voi o altri alleati vostri sovranisti le impediscono di farlo. Noi tutte queste risposte non le abbiamo trovate e quindi continuiamo a ritenere che lei in seno al Consiglio europeo, anche al prossimo Consiglio europeo, perda un'occasione per difendere gli interessi italiani.
5: Grazie onorevole Maggi. Onorevole Stigar, prego.
6: Presidente, l'Europa sarà giudicata dalla sua capacità di garantire sicurezza, libertà e prospettive di crescita. Da questo dipendono la fiducia dei cittadini e la credibilità delle nostre istituzioni. È con questo criterio che la Südtiroler Volkspartei, nella tradizione autonomista europeista, valuta le comunicazioni della Presidente del Consiglio e le rispettive risoluzioni di maggioranza. Riconosciamo convergenze importanti sulla competitività, sul sostegno all'Ucraina, sulla difesa dell'agricoltura e sulla coesione. Ci guida una convinzione: l'interesse del Paese si difende costruendo una capacità europea di agire. Nessuno Stato europeo da solo ha la forza necessaria per governare queste sfide. Parto dall'energia perché qui la geopolitica entra nei bilanci delle famiglie e nelle decisioni delle aziende. Condividiamo l'urgenza di ridurne il costo, salvaguardando gli investimenti che possono liberarci dalle nostre vulnerabilità. Il sistema ETS può essere corretto, contrastando dinamiche speculative e oscillazioni destabilizzanti. Va preservato un prezzo della CO2 prevedibile, capace a orientare gli investimenti verso tecnologie pulite. Per l'elettricità servono contratti di lungo periodo, reti, accumuli e autorizzazioni più rapide. Il minor costo delle rinnovabili deve tradursi in un beneficio concreto per chi consuma. La transizione deve rafforzare la nostra capacità produttiva, chiudere una fabbrica europea per importare gli stessi prodotti da impianti più inquinanti significa perdere lavoro senza proteggere il clima. Anche sulla flessibilità di bilancio serve precisione. Una deroga ai vincoli di spesa concede margini ma non crea entrate. Le spese aggiuntive devono essere finanziate e possono aumentare il debito. Sostegni temporanei e mirati sono quindi una scelta di responsabilità anche verso le prossime generazioni. Semplificare è necessario. Ma la competitività richiede anche mercati, dei capitali integrati e strumenti comuni per gli investimenti strategici. Sul bilancio dell'Unione condividiamo la difesa dell'agricoltura e della coesione. Aggiungiamo un punto essenziale, il ruolo delle regioni e delle province autonome. Un maggiore protagonismo dei governi nazionali deve accompagnarsi a garanzie effettive per i territori. La sussidiarietà vale a Bruxelles, ma vale anche a Roma. L'agricoltura di montagna, i servizi nelle valli, la cooperazione transfrontaliera richiedono decisioni vicine alle comunità. Sull'Ucraina la nostra posizione è inequivocabile. Occorre assicurare tutto il nostro sostegno politico, finanziario, umanitario e militare. Sono in gioco la libertà di un popolo, la democrazia e la sicurezza dell'Europa. Sostenere Kiev lavorare alla pace sono impegni coerenti. Servono pressione su Mosca, iniziativa diplomatica europea e garanzie credibili perché l'Ucraina possa negoziare senza essere costretta alla resa. Una difesa europea più integrata deve rendere efficaci ogni euro investito attraverso capacità comuni e acquisti coordinati. In Medio Oriente, sicurezza di Israele, condanna di Hamas, protezione dei civili palestinesi e soluzione dei due Stati devono guidare una politica coerente. Sull'immigrazione servono frontiere esterne controllate, contrasto ai trafficanti, rimpatri efficaci e rispetto del diritto di asilo. Servono anche ingressi legali per lavoro e percorsi esigenti di integrazione. Per una terra di confine come la nostra, Schengen è una conquista quotidiana. I controlli interni devono restare eccezionali, proporzionati e temporanei. Signora Presidente, riconosciamo le convergenze e voteremo a favore della risoluzione di maggioranza dedicata all'Ucraina. Su questo il nostro impegno è fermo: difendere il diritto contro la forza e costruire una pace giusta e duratura. Sulla risoluzione generale di maggioranza esprimeremo un'astensione costruttiva con la disponibilità a sostenere ogni passo concreto coerente con queste priorità.
5: Grazie onorevole Steger. Onorevole Ziello, prego.
7: Grazie Presidente. Presidente Meloni, prima di iniziare l'intervento nel merito delle sue comunicazioni sono obbligato a replicarle perché, vede, il prezzo del gas si forma sulla base della quantità che viene immessa nel mercato e non dall'ideologia di chi lo vuole determinare all'interno dello stesso. Inoltre si parla di programma, nel programma però c'era scritto quello con cui siamo stati eletti noi di centrodestra nel 2022, di garantire l'interesse nazionale in politica estera e sulla parte dell'Ucraina di raggiungere una pace che evidentemente con questo meccanismo di invio di armi e miliardi non si può raggiungere. E poi sulla parte del trasformismo, Presidente del Consiglio, ma come? Non è lei che nel 2012 uscì dal Popolo della Libertà per fondare Fratelli d'Italia? Per una questione di dissidio e di non condivisione della linea politica che stava portando avanti quel partito. Ed è esattamente quello che ho fatto io, quello che ha fatto l'onorevole Sasso e quello che hanno fatto i miei colleghi che ci hanno seguito, perché evidentemente la Lega e altri partiti di centrodestra hanno perso la Trebisonda e hanno tradito le promesse fatte proprio in quel programma su cui il Presidente del Consiglio ci attacca goffamente. Ma prima di entrare all'interno delle comunicazioni, è importante per noi di Futuro Nazionale convannarci di manifestare tutta la nostra vicinanza e solidarietà alle migliaia di agricoltori, pescatori, allevatori, imprenditori che stanno manifestando in tutta Italia per denunciare con forza i problemi che stanno registrando nei propri bilanci a causa del caro carburanti. E veniamo proprio alla questione dell'interesse nazionale, perché vede Presidente Meloni, la sua tenacia nella difesa di un amico indifendibile è umanamente ammirevole, ma politicamente non è condivisibile, perché quella persona che lei Presidente reputa come amica dell'Italia si chiama Volodymyr Zelensky, il quale signore poteva fermare la guerra in Ucraina e può farlo tuttora in qualsiasi momento, accettando una cattiva pace di oggi che sarebbe sicuramente migliore di una cattiva pace domani. E invece, signor Presidente del Consiglio, il suo amico Zelensky continua ad attaccare in profondità del territorio russo, perché non è soltanto la Russia che con la propria artiglieria attacca il territorio ucraino, ma è anche l'Ucraina che con le armi che lei, Presidente, invia insieme alla sua alleata von der Leyen in Ucraina, quando attacca in profondità del territorio russo, colpisce raffinerie, impianti di stoccaggio, infrastrutture energetiche e quando colpisce, distrugge, incendia quelle strutture, non fa soltanto un danno a Putin, lo fa al mercato globale. Un incendio di una raffineria russa uguale aumento del costo del carburante in Italia, Presidente del Consiglio. Quindi l'interesse nazionale è drammaticamente in ballo sulla questione della guerra in Ucraina, ma da un punto di vista diverso rispetto al suo. Per noi, e lo abbiamo scritto a chiare lettere, vogliamo vedere con il tabulato dei voti quali saranno i tipi di voti che verranno espressi soprattutto dalla Lega e da altri partiti di maggioranza, noi lo abbiamo scritto nero su bianco: interruzione immediata di armi e miliardi a Zelensky e utilizzo della linea Vannacci, che evidentemente a Trump gli fanno la rassegna stampa dall'Italia, avrà visto quello che dice il generale Vannacci e ha attuato la sua linea, cioè cosa? Mandare al diavolo le sanzioni alla Russia e sottoscrivere un accordo commerciale per 3 milioni di tonnellate immediate di gasolio nel mercato degli Stati Uniti, che andranno a ridurre drasticamente i prezzi del carburante negli Stati Uniti stessi. Questa è la linea che vogliamo tenere ed è questa che contiene l'interesse nazionale, Presidente del Consiglio. E quando ci accusa di far parte di un campo larghissimo, tra l'altro utilizza addirittura anche le parole di sua sorella che vengono rilasciate contro il generale Vannacci su alcuni principali quotidiani a livello nazionale, io le dico: un conto è accusare questo con delle parole, un altro conto però sono i fatti, perché l'unico campo largo che esiste qui dentro è quello legato all'invio di armi, soldi a Zelensky per finanziare una guerra che affama le nostre famiglie italiane e che continua ad alimentare un sistema corrotto in Ucraina, perché avete visto che fine fanno quei miliardi di euro? Vanno a finanziare le ville degli oligarchi di Zelensky, tra cui alcune ville anche in Italia, e diciamo servizi sanitari in alcune ville di un certo tipo, ovviamente servizi sanitari di lusso, per non dire water d'oro. Ed è una vergogna, perché quei soldi degli italiani sono stati spesi in questa maniera indegna. E vado avanti, perché vede, Presidente, lei che una volta diciamo cercava di essere in una vocazione di resistenza verso la Francia, in una forma anche di competizione con quella nazione, adesso mi stupisce vederla ogni volta al fianco del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron e ad altri leader europei che evidentemente hanno come idea quella di creare una grande restaurazione di un periodo storico che sicuramente è avvincente, ma non lo è da un punto di vista dell'interesse del nostro paese. E penso al periodo napoleonico, perché qui quelli che dicono di andare avanti con la guerra d'oltranza con l'Ucraina evidentemente si sono ammalati di napoleonite, però il problema è che non è che stanno vincendo la battaglia di Austerlitz, stanno direttamente andando a Waterloo da questo punto di vista. Il problema è che ci mandano in una sconfitta a livello nazionale. E quando, Presidente, lei dice c'è un rischio che la Russia possa attaccare l'Italia e l'Unione Europea, lei sta mentendo sapendo di mentire, perché sa bene che la Russia non potrebbe permettersi un'invasione su larga scala ai danni dell'Unione Europea, per il semplice fatto che l'Unione Europea nel suo complesso spende la bellezza di 418 miliardi di euro contro i 190 miliardi che la Russia spende ogni anno in armamenti. Chi volete prendere in giro? Evidentemente sono due le cose. O Presidente Meloni, lei purtroppo ha accanto dei consiglieri che non sanno nemmeno quale sia la differenza tra un tosaerba e un carro armato, oppure ha consiglieri che hanno interessi verso il sistema ucraino, magari qualche ministro o qualche sottosegretario che diciamo è particolarmente legato a delle personalità dell'Ucraina, chi lo sa. E vengo e concludo, signor Presidente, alla questione migratoria. Meno male che ultimamente gli sbarchi sono diminuiti, ma dal 2023 a oggi sono arrivati 315.104 immigrati e rispetto a questi sono stati fatti soltanto 23.469 rimpatri, pari al 7,44%. Avevate promesso, visto che si parla di programma, il blocco navale, avete fatto il blocco navale al contrario. Servirebbe una soluzione immediata, che è il decreto remigrazione. Chiamate Vannacci, ve lo spiega lui, c'ha il testo pronto, anziché fare accordi con la Democrazia Cristiana.
5: Grazie, onorevole Zillo. Deputata Madia, prego.
8: Grazie, Presidente. Io, con tutto il rispetto che ho per quest'Aula, non so se sia ancora utile continuare questa discussione, non so se sia ancora utile fare raccomandazioni alla Presidente Meloni prima del suo viaggio a Bruxelles.

dinamiche della sua maggioranza, i problemi di potere del suo governo, tra gli slogan, perché sì, Giorgia Meloni sta provando gli slogan della prossima campagna elettorale nella quale si deciderà del suo destino. Ma fuori da qui tutto sta cambiando rapidamente e l'Europa prova a governare questi cambiamenti, l'intelligenza artificiale, l'energia, la politica estera e di difesa, ma è rallentata, è in difficoltà, è ingabbiata in quel meccanismo istituzionale europeo che ancora prevede il diritto di veto e che il governo Meloni si ostina a difendere a Bruxelles, come se stesse difendendo la democrazia di chi esercita quel veto. Non è così, l'Europa non può reggersi sui veti perché sui veti muore la democrazia. Ma c'è una cosa di cui siamo certi, l'Italia è ferma. L'Italia è immobile, l'Italia è inattiva, l'Italia è incapace di assumere qualunque iniziativa internazionale. Io purtroppo l'immagine che ho del mio paese è quella di uno scalatore su una parete di montagna che non riesce più a salire, che ormai scivola verso il basso e che non ha più né la forza né la capacità di riprendere la salita. Da quando si è esaurito il PNRR, tutti gli indicatori economici e sociali peggiorano. Peggiorano gli indici demografici, sprofonda il potere d'acquisto delle famiglie, diminuiscono gli italiani che riescono a curarsi, in 4 anni la produzione industriale scende di 7 punti e c'è un'unica cosa che cresce ovviamente insieme al prezzo dell'energia, della benzina e del gasolio, e quell'unica cosa che cresce è la pressione fiscale che arriva al 43,5%, un record storico, colpendo il ceto medio, e io credo che questo sia il più grave e vergognoso tradimento del centrodestra agli italiani. Ecco, se il paese fosse davvero governato, noi avremmo preso l'iniziativa in casa e fuori, non avremmo fatto sì che rimanessimo incastrati nella procedura di infrazione, non avremmo perso tempo con misure cerotto, con misure tampone come quelle sull'energia che iniziano e già sono finite, e invece noi dobbiamo assistere in questi giorni a uno spettacolo tanto indicativo quanto deprimente, perché proprio il governo dei sovranisti, cioè proprio tutti coloro che per anni hanno sbraitato sull'orgoglio nazionale, sul facciamo tutto noi, sull'Europa cattiva, oggi hanno un unico interesse, un unico punto vero all'ordine del giorno per il prossimo Consiglio europeo, mentre c'è il rischio di un'escalation militare, mentre l'Occidente si divide tra chi tratta con Putin e chi invece aumenta le sanzioni, mentre i governi rafforzano i piani di difesa cibernetica, c'è un'unica cosa che interessa a questo governo, al prossimo Consiglio europeo, ed è quella di avere un po' più di flessibilità, di avere un po' di miliardi da spendere nella prossima campagna elettorale, la degna fine della legislatura dei sovranisti, l'Italia col cappello in mano che chiede soldi all'Europa. Io davvero spero che questa legislatura finisca presto, e lo spero perché l'Italia ha bisogno di ritrovare un governo capace, capace di mettere l'Italia in Europa e nel mondo dove è sempre stata, capace di fare delle scelte, capace di assumere delle iniziative strategiche. Ha detto il presidente Draghi a Zurigo qualche tempo fa che l'Europa non potrà ritrovare una via di crescita economica e sociale senza un massiccio piano in intelligenza artificiale per provare almeno minimamente a competere con i giganti che sopravanzano. Io mi chiedo dove sta il governo italiano in questa azione, in questa discussione. Da quando avete perso il referendum costituzionale, per mesi avete parlato solo di legge elettorale. E intanto noi, il nostro paese,
è fuori da tutto, noi siamo fuori da tutto. Siamo prima di tutto fuori dal gruppo dei volenterosi che si difendono

0: guida russa. Non è l'asilo Mariuccia, presidente Meloni, il gruppo dei volenterosi. E in ogni caso io so che lei è con l'Ucraina e non ho nulla da dire su ciò che lei oggi ha detto sull'Ucraina, ma mi guardi, presidente, anche lei deve guardare, provo a imitarla bene, da questa parte, e io le chiedo: dov'è il decreto interministeriale che dovrebbe fare il governo a sostegno dell'Ucraina, che ancora non vediamo, forse perché sta subendo le pressioni dei suoi alleati e dei suoi forse futuri alleati di futuro nazionale? Siamo poi fuori dal gruppo degli 11 paesi, tra cui Francia e Germania, che hanno chiesto di superare l'unanimità. Ha detto il presidente, il ministro per caso degli esteri Antonio Tajani, che lui in linea di principio sarebbe stato anche d'accordo ai contenuti di quella lettera, ma la firma del governo italiano non c'è, e non c'è perché gli alleati non erano d'accordo. Siamo fuori, presidente, dal gruppo di paesi, il movimento, lo ha chiamato il presidente francese, che ha deciso di non chinare la testa rispetto allo strapotere delle piattaforme digitali, che ormai è evidente che mettono i loro interessi prima della salute psicofisica dei bambini, e che vedono in un rafforzamento dell'Europa un intralcio al loro potere e ai loro interessi. Ma l'Italia di Giorgia Meloni in tutte queste cose non c'è, preferisce stare ferma, preferisce stare immobile, e forse lo capisco anche, presidente, quando lei ha provato a svolgere un ruolo a livello internazionale, a fare da mediatrice tra gli Stati Uniti di Trump e l'Europa, ha creato un danno all'Europa, un danno all'Italia, un danno alla sua propria immagine. E d'altra parte capisco anche che state fermi, perché quando parla il ministro degli esteri, recentemente durante l'Assemblea Generale dell'ONU, è riuscito a far fare un servizio alla CNN sull'Italia, non sui temi dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma sul dibattito che lega la lunghezza delle gonne delle donne alla loro affidabilità. O forse state fermi perché, la posso anche capire, l'immobilismo di governo vi ha premiato, siete il governo più longevo, e pensate che magari stare fermi anche a livello europeo e internazionale possa convenirmi. Ma vede, presidente, non è così. Non è così perché fuori da qui chi sta fermo viene messo ai margini, come paese inutile, come paese sconfitto. E io credo che presto ai margini vi metteranno anche i cittadini elettori alle prossime elezioni politiche. E dunque io non posso che fare in chiusura un auspicio, e il mio auspicio è che questo sia uno dei suoi ultimi viaggi a Bruxelles come premier, e che presto l'Italia possa avere un altro governo.
1: Grazie, deputata Madia. Onorevole Lupi, prego.
2: Grazie, signor Presidente. Grazie, onorevoli. No, sorrido perché siamo scaramantici tutti, ecco. Credo che siamo un paese scaramantico, signor Presidente del Consiglio. Grazie. Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Presidente del Consiglio, il Consiglio europeo, a cui lei domani parteciperà a nome del nostro paese, giunge all'inizio, e questa mi sembra una sottolineatura importante, del quinto anno della legislatura e dell'esperienza del governo che noi insieme a lei portiamo avanti. Ed è significativo che questo passaggio temporale, è da qui che vogliamo partire nel dire sin da subito la condivisione della sua relazione, della sua replica e delle mozioni presentate dalla maggioranza da parte di noi moderati. Dicevo, ed è significativo che questo passaggio temporale avvenga con un importante appuntamento a livello internazionale, perché se c'è stato un fattore determinante dell'azione governativa in questi quattro anni, e credo lo sarà anche negli ultimi 12 mesi, è stata proprio la politica estera, la posizione assunta dall'Italia in Europa e nei rapporti internazionali. Mi permetto di citare una sua recente affermazione a Milano, per me la politica estera non è un'alternativa alla politica interna, ma è uno dei suoi strumenti più efficaci. Ogni relazione che stringiamo, ogni accordo che firmiamo, spiamana la strada a chi viene dopo, le imprese, i lavoratori, i prodotti italiani, e alla fine si traduce in crescita, in lavoro, in benessere dentro i nostri confini nazionali. Per noi moderati, nati e formati nella storia e nella tradizione del popolarismo europeo, non è una novità. La politica estera è sempre la chiave della politica interna. Questa è stata una delle grandi lezioni di Alcide De Gasperi. Da lì a cascata, nel lavoro di Alcide De Gasperi nacquero il piano Marshall, la NATO, il ruolo dell'Italia nella contrapposizione tra i due blocchi. A distanza di 80 anni, la realtà è cambiata. Anche se purtroppo ombre ci potrebbero far ritornare a prima di quel 1946, una guerra ancora in atto nel cuore dell'Europa, una guerra nel Golfo, nel cuore del Mediterraneo. Ma la sfida è sempre la stessa. L'Italia deve tornare per famiglie e imprese a dare le condizioni perché famiglie e imprese tornino ad essere protagonisti per costruire il futuro. E a livello internazionale, infatti, che occorre affrontare i problemi, lei lo ha fatto nella sua relazione, che maggiormente affliggono oggi la vita della nostra economia, cioè la vita quotidiana dei cittadini italiani. Primo fra tutti, il costo dell'energia. C'è un livello, e qui mi permetto di correggerla, signor Presidente, c'è un livello del problema dell'energia che ha indubbie responsabilità nazionali, e su questo il governo, non è su questo che vogliamo correggerla, ha fatto il possibile, dalla crescita alle rinnovabili, sino a creare le condizioni per un ritorno all'energia nucleare, sino all'aumento di aumentare la volontà di capacità estrattiva di gas e petrolio inspiegabilmente lasciati infruttiferi per decenni. Sulle rinnovabili ha fatto bene a ricordare anche i risultati concreti che questo governo ha raggiunto. Ricordo anche per tutti coloro che ci ascoltano, che non conoscono questi dati, nel 2023 la quota di rinnovabili nel nostro paese era del 37%, nel 2025 del 48%, oltre la media europea. Ma la voglio correggere sul fatto che ai colleghi di AWS, quindi all'amico Bonelli e all'amico Fratoriani, ha detto che non hanno un programma riguardo a questo tema. Il programma lo hanno appena pubblicato, lo dico, sul online, e su questo c'è un obiettivo. Ed è su questo che secondo me dobbiamo riflettere e ragionare. AWS propone all'interno del campo largo che nel 2040 tutta la produzione energia sia al 100% di rinnovabili, al di là poi ovviamente di eliminare per sprecare meno gasolio, meno petrolio, ovviamente il volo Milano-Roma, ma questo è un particolare per obbligare tutti gli italiani a prendere il treno che può andare a Roma. Ma la domanda è sempre una e una sola, ed è questa la cultura di governo. È un obiettivo praticabile? È un obiettivo realizzabile per le sfide che aspettano l'Italia da qui ai prossimi 20 anni? Per le sfide che occorrono, ci sono paesi in Europa che hanno raggiunto questo tipo di obiettivo? Le rispondo io, signor Presidente, sì. Le dico quali sono questi paesi. L'Islanda ha il 100% di energia prodotta da energie rinnovabili. Quanti abitanti ha l'Islanda? Lo dico per chi non lo sa, con tutto il rispetto degli islandesi. 400.000. Quanto è il prodotto interno lordo dell'Islanda? 35 miliardi. Poi abbiamo la Norvegia, che ha 5,6 milioni di abitanti e ha 500 miliardi di PIL, di prodotto interno lordo. Poi abbiamo l'Albania, 2,8 milioni di abitanti, 27 miliardi. E infine la Danimarca, che non ha il 100%, ma ha solo l'85-90%, che ha 410 miliardi di PIL prodotto. Per un paese come l'Italia, che oggi ha quasi 2.400 miliardi di PIL, che ha sfide enormi davanti, i data center, l'intelligenza artificiale, un paese industriale come il nostro e manifatturiero, di cui tutti noi, compreso AWS, dice dobbiamo sostenere lo sviluppo e la crescita. È realizzabile e pensabile che il 100% dell'energia sia prodotto da energie rinnovabili? È una proposta seria, è una proposta che aiuta famiglie e imprese, è una proposta che caratterizza l'azione di governo? Ecco, questa la risposta è nei fatti, non è possibile. C'è sempre un mix di energie che deve essere prodotto, di cui le rinnovabili possono rappresentare una quota importante, il 60, il 65%, ma l'altra quota di energia deve essere fatta dal nucleare. E qui noi siamo con coraggio finalmente tornati a riattivare il nucleare nel nostro paese, e poi ovviamente la quota che sempre c'è dedicata al gas. Ricordo tra l'altro che gli Stati Uniti d'America che hanno il 36% solo di quote di energia rinnovabili. Perché tutto questo elencare numeri? Perché è la caratteristica del governo e della proposta politica che deve essere diversa, certamente, con visioni diverse, ma realista, concreta, perché l'interesse che qui c'è in gioco e che si gioca nella credibilità dell'Italia nello scenario internazionale è esattamente l'interesse delle nostre famiglie e delle nostre imprese. E noi di questo ci siamo assunti la responsabilità, ed è per questo che siamo tornati a volere che l'Italia sia protagonista sullo scenario internazionale, perché la quota di lavoro che spetta all'Italia la dobbiamo fare e la stiamo facendo, ma poi c'è tutta la scommessa ovviamente legata alla quota europea. E anche qui, siccome ci piace partire dai numeri e dalla realtà, lei ha fatto benissimo a sottolineare la questione dell'ETS, perché indipendentemente dall'acronimo, che magari nessuno capisce, chi ci ascolta, che cos'è l'ETS, è banale, è molto semplice, e se leggiamo i numeri forse capiamo che questa sfida dovrebbe interessare alla maggioranza, al centrodestra, ma dovrebbe interessare a tutto questo Parlamento, anche a coloro che vogliono fare della sostenibilità uno dei punti fondamentali per guardare alla qualità della vita del futuro. Cosa è accaduto in questi anni? In 10 anni l'Europa ha ridotto le sue emissioni di CO2 da 1 miliardo e 900 milioni di tonnellate all'anno a 1 miliardo l'anno. 500 di queste tonnellate vengono in gran parte dalla sostituzione del carbone con il gas nelle centrali elettriche e in parte minori dalle rinnovabili. Gli altri 400 milioni di tonnellate derivano da 200 milioni dall'applicazione di tecnologie che riducono l'emissione carbonica, e attenzione, gli altri 200 milioni derivano da chiusure e delocalizzazioni di impianti di produzione, che vuol dire perdite di posti di lavoro che in Europa sono stati calcolati in 1 milione di posti di lavoro a livello europeo. Ma che cosa è accaduto contemporaneamente? Lo dico a chi ci ascolta. In Cina negli ultimi 5 anni si sono fatti certamente ingenti investimenti nelle rinnovabili, ma si sono anche installate 300 nuove centrali a carbone che emettono, solo queste 300 centrali a carbone, dai 2 ai 2,5 miliardi di tonnellate di CO2 contro il miliardo di tonnellate dell'Europa, che ha ridotto di 900. Non ci deve stupire allora, e lo dico, che la CO2 cresca del 3% l'anno nel mondo. E allora la sfida, dove la giochiamo? Con quali criteri la affrontiamo? È la responsabilità della politica e di chi governa, partendo da chi vuole mettere al centro il bene comune del proprio paese e che si gioca all'interno anche del grande continente europeo. Dove arriva? Sulla energia, e concludo, mi permetto un'ultima nota bene, e lo dico con forza e con chiarezza proprio per la forza politica che rappresento, noi moderati. Ogni problema va sempre affrontato all'interno del quadro politico in cui si forma. Vagheggiare allora l'annullamento del divieto di acquisto di gas russo che scatterà dal 1 gennaio 2027 è un errore, ed è un errore che condanna l'Ucraina e i suoi eroici cittadini, è un errore che sconfessa tutta la nostra politica estera, è un errore che sconfessa la stessa azione dell'Unione Europea, che sul sostegno dell'aggredito rispetto all'aggressore russo ha dimostrato, oltre che unità di intenti, anche una certa efficacia. Concludo, perché credo che il tempo, signor Presidente, mi sono fatto prendere dai numeri, ma i numeri, la mia mamma insegnava che carta canta, tutte le opinioni sono belle, bellissime, possiamo prenderci, discutere, accaparrarci, eccetera, difendere, no, ma poi alla fine è la realtà che è testarda, e la realtà ci dice dove noi dobbiamo andare, e il realismo è ovviamente il connotato, un realismo pieno di passione, pieno di ideali, pieno di valore, pieno di una politica che mette al centro la persona, e ovviamente le libertà che possono esprimersi nel nostro paese. Allora concludo il mandato del nostro Parlamento, che attraverso la risoluzione a cui noi moderati darà il suo voto favorevole, è quello di andare avanti con forza, con ostinazione, di rappresentare nel Consiglio europeo di domani questa solidarietà di fatto rispetto ai problemi di cui abbiamo parlato. È questo il vero interesse nazionale che siamo chiamati a difendere, grazie al voto degli italiani che in questi 5 anni ci hanno attribuito a lei e a noi questa responsabilità.
1: Grazie onorevole Lupi. Onorevole Fratoianni, prego.
3: Grazie signor Presidente. Signora Presidente del Consiglio, alla fine anche oggi nelle repliche ha consegnato al Parlamento della Repubblica il suo comizio abituale. Un comizio dai toni alti, sempre più alti, momento dopo momento. È il segno di un nervosismo, io la capisco, signora Presidente, è comprensibile. Questo paese, quello che governa ormai da 4 anni, è il paese nel quale gli stipendi, i salari degli italiani hanno perso il 9,2% del loro potere d'acquisto. È come se uno stipendio, anzi un po' più di uno stipendio al mese, fosse evaporato, fosse improvvisamente scomparso. Questo paese, quello che lei governa da 4 anni, l'Italia, è il paese nel quale ormai 6 milioni di italiani hanno rinunciato alle cure perché non se lo possono permettere, in cui 6 milioni di italiani sono in povertà assoluta. Sono tutti numeri che segnano un trend in crescita. Questo, signora Presidente, il paese che governa da 4 anni, è il paese in cui abbiamo sfondato ogni record nella fuga dei nostri giovani, non nell'emergenza immigrazione, ma nell'emergenza immigrazione. Ragazzi e ragazze che hanno studiato, si sono formati a spese, giustamente aggiungo io, della collettività e che scappano via dai nostri confini perché questo paese, il suo paese, quello che lei governa, non è in grado di garantirgli un futuro dignitoso. Questo, signora Presidente, è il paese nel quale la spesa sanitaria ha toccato il punto più basso in relazione al PIL. È il paese nel quale abbiamo registrato il crollo e il record nel crollo della produzione industriale. La pressione fiscale è la più alta degli ultimi 10 anni. È inverno pieno, inverno demografico. Il 62% degli italiani e delle italiane che non fanno figli e che sono stati intervistati su questo punto dichiarano, pensi un po', che la scelta di non fare figli ha ragioni di carattere economico, non se lo possono permettere, gli mette ansia mettere al mondo un figlio. Questo paese è il paese in cui benzina e gasolio sono stabilmente ormai da giorni sopra i 2 euro al litro. Potremmo andare avanti a lungo. Tutto questo comprensibilmente giustifica il suo nervosismo, ma non giustifica l'assenza di una risposta, né la confusione con cui lei guarda al mondo preparandosi ancora una volta ad andare a Bruxelles per affrontare il Consiglio europeo. Ha raccontato qui a quest'aula e agli italiani e alle italiane che questo mondo è attraversato da guerre e crisi che rendono l'instabilità un fattore pesante anche dal punto di vista delle conseguenze che sul terreno economico scarica su tutti e tutte noi, e ha aggiunto che proprio per questo, perché siamo consapevoli di questa grave instabilità, noi da ormai diversi anni andiamo in Europa con una linea chiara. Bene, ecco, vorrei un po' discutere di questa linea e della sua chiarezza, perché mi resta qualche dubbio. Non so se la linea chiara alla quale si riferisce è quella che l'ha portata candidamente a dichiarare che di fronte alla guerra illegale di Trump e di Netanyahu all'Iran, che è parte rilevantissima dell'instabilità e dello shock energetico che sta sconvolgendo la vita di famiglie e imprese in questo paese, lei non condannava e non approvava. Non so se è questa la chiarezza a cui voleva riferirsi. Non so se la chiarezza di fronte alle grandi crisi che sconvolgono il mondo, all'instabilità terribile del Medio Oriente che le comunico non è il frutto di una imprevedibile scossa tellurica ma di scelte politiche e comportamenti precisi, si riferiva al modo con cui intende affrontare la crisi a Gaza, in Cisgiordania. Nella sua relazione al Senato ha detto, l'ho letto nero su bianco, sta scritto qui, che è molto preoccupata per l'aumento delle politiche di annessione e degli insediamenti illegali di Israele. le parole importanti, che bisogna essere preoccupati, perché il rischio è che tra un po' la prospettiva dei due popoli per i due stati, quella che ha sempre dichiarato essere l'unica possibile soluzione per la pace in quell'area martoriata del nostro mondo, quella in cui si è compiuto un genocidio sulla pelle del popolo palestinese, e sarebbe bene ricordarcelo giorno dopo giorno. Bene, non so se questa sua preoccupazione ha a che fare con la linea chiara che ha tenuto in Europa, impedendo lei col suo voto e col suo governo, il governo italiano decisivo in questo frangente, che l'Europa facesse l'unica cosa utile per sviluppare un'efficace pressione diplomatica contro il criminale di guerra Benjamin Netanyahu, cioè sospendere l'accordo di associazione tra la UE e Israele, costruire un'efficace pressione con gli strumenti che la diplomazia conferiscono all'Europa. Ma abbiamo capito che per lei l'Europa è un ostacolo, meno fa e meglio è. Infatti l'Europa sta facendo poco, quasi nulla. Avete detto no al superamento del diritto di veto, consegnando l'Europa ad una condizione inevitabilmente residuale nel mondo che si riorganizza sulla traccia della guerra, perché questo è quello che sta accadendo. Infatti l'Europa dentro questa crisi una sola cosa riesce a fare, unita: aumentare drasticamente la spesa militare con un piano di riarmo che finanzierà il riarmo degli eserciti nazionali senza nessuna capacità di incidere sull'efficienza di una moderna difesa europea. Ecco, il riarmo, questa sì è la cifra del suo governo, del vostro governo. Ha detto sì in un battibaleno, in uno schiocco di dita, all'ordine dell'amico americano, del capo del mondo MAGA, di Donald Trump, quello per cui proponeva addirittura il premio Nobel per la pace, quello che in queste ore ha siglato un accordo con Putin per riaprire i canali commerciali come se niente fosse. Lei lo ha definito un errore? Una scelta poco opportuna? Direi che è qualcosa di più. È la condanna dell'Ucraina, è la condanna dell'Ucraina ad una pace degli affari invece che alla possibilità di una svolta diplomatica in grado da un lato di fermare il macello della guerra e dall'altro di ricostruire un po' di quel diritto internazionale che il suo amico Donald Trump si incarica di demolire giorno per giorno. Ecco, di fronte a tutto questo la scelta sua, del suo governo, è stata appunto quella di obbedire all'ordine americano. Il 5% sul PIL della spesa militare per la NATO significa 500 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. Avete voglia a raccontare al Paese che questa scelta pericolosa e folle non è in alternativa col sostegno al sistema sanitario nazionale pubblico, al sistema di istruzione, alle politiche di innovazione, ai salari, agli stipendi, alle pensioni, cioè a tutto quello che ha a che fare con le preoccupazioni naturali e normali dei cittadini e delle cittadine di questo paese? Quella scelta, come le scelte che caratterizzano il vostro governo, sono l'antitesi rispetto alla possibilità di rispondere ai bisogni degli italiani. Ma d'altronde le vostre scelte non sono il frutto di un incidente di percorso e nemmeno di un'incapacità, io non lo penso affatto, sono scelte politicamente ponderate, precise, seguono una strategia. Vede, lei di fronte alla crisi energetica e all'aumento del costo dei carburanti ha scelto di impegnare 2,5 miliardi e ha anche detto che li metterà strutturalmente a bilancio, significa che ce li porteremo avanti tendenzialmente, diciamo all'infinito, per eliminare il bollo auto. E poi ha detto alla sinistra, ma insomma, che vi piace pagare il bollo, non piace a nessuno, solo che con 2,5 miliardi, glielo segnalo, avrebbe potuto rendere gratuito per tutti i cittadini italiani per un anno intero e dunque strutturalmente per sempre il trasporto pubblico locale, magari implementando un'idea della mobilità non fondata sull'auto privata, capace di incrociare la transizione e magari anche di incidere più significativamente sulle tasche dei cittadini di questo paese, oppure avrebbe potuto investirli per potenziare quel trasporto pubblico locale che è ancora troppo fragile, anche qui per scelte politiche e non per incidenti di percorso. Ma la sua, lo ripeto, è una scelta precisa, è la scelta di chi vuole la transizione ecologica ma non la transizione ideologica. Adesso, signora Presidente, l'unica transizione ideologica che ho visto di questi tempi è la sua, quella di chi è passato dal patriottismo e dall'interesse nazionale all'interesse di Donald Trump, di un altro paese, di un'altra patria. Questa sì è una transizione ideologica niente male, una di quelle transizioni ideologiche che rendono chiaro come talvolta, diciamo, la subalternità di interessi altrui è in grado di scacciare persino una lunga tradizione di culture politiche e di idee che lei ha indubbiamente rappresentato per molto tempo. Oggi lei e il suo governo siete diventati altro e dovreste però fare i conti con un paese che non ce la fa, porvi il problema di dare risposte. Noi sì, vogliamo la transizione ecologica perché è una necessità di fronte a un mondo travolto da una crisi climatica a cui non bastano le risposte di un governo che da un lato mette 0 euro e dall'altro affronta il tema con le battute del Presidente del Senato. Quello che ha detto ai Caraibi ha fatto sempre caldo, ci abitueremo. Come ha detto Giorgio Parisi, se va avanti così ci abitueremo al Camposanto. Noi non vogliamo abituarci al Camposanto, vogliamo una transizione giusta e per questo chiediamo che la transizione, come il costo della crisi che milioni di italiani stanno attraversando, sia pagata non da chi ha sempre pagato, ma da chi quella crisi l'ha provocata e da chi su quella crisi si è arricchito, come sempre accade nelle crisi. Nelle crisi accade sempre così: qualcuno fa enormi profitti, la maggioranza fatica ad arrivare alla fine della settimana. Ecco, chiedere qualcosa in più a chi ha sviluppato enormi extraprofitti invece che aspettare i regali di qualche anima buona tra le grandi imprese energetiche sarebbe stata scelta saggia, ma voi avete detto no. Andare nella direzione di tutelare lo stipendio degli italiani sarebbe scelta saggia e necessaria, ma voi avete detto no alle nostre proposte e ad ogni possibile inversione di tendenza. Finisco, Presidente. Infine, non si preoccupi della fatica che mettiamo nella costruzione delle nostre risoluzioni tra me, il collega Maggi, gli altri colleghi e le altre colleghe dell'opposizione. Se l'unica cosa che le resta è investire nella speranza che le divisioni permangano e aiutino lei, come già accadde nel 2022, a vincere le elezioni senza un'alternativa alla sua speranza, è mal risposta. Saremo uniti e unite, costruiremo un'alternativa, grazie, una proposta, una coalizione che vincerà le elezioni e restituirà speranza a questo Paese e all'Europa intera.
1: Grazie onorevole Fratoianni. Deputata Bonetti, prego.
4: Grazie Presidente. Presidente, in premessa ai contenuti di questo dibattito, anche io ho due ragioni per le quali esprimerle la mia e la nostra solidarietà. La prima, per le inaccettabili parole che le sono state rivolte dalla portavoce del governo russo. Presidente, lei ha ben fatto a denunciare come negativo l'accordo di Trump e Putin, è affar suo perché è affare nostro dell'Italia e dell'Europa. E il secondo motivo riguarda il suo stigmatizzare la presenza in quest'aula di un linguaggio di svilimento misogino, dai lapdog ai vezzeggiamenti, e su questo torno sulle ragioni per le quali io personalmente ho fatto una battaglia per difendere la presenza delle donne in questo Parlamento. E non l'ho fatto, Presidente, per preservare, come qualcuno dal suo partito mi ha accusato, la mia poltrona o la poltrona delle altre colleghe, ma per preservare la presenza e il ruolo delle donne in questo Parlamento che hanno svolto dall'inizio della storia della Repubblica, anche nella tutela di un linguaggio che non offendesse le donne in quest'aula e fuori di qua. Questo è stato l'oggetto dell'intervento a titolo personale di Angela Maria Guidi Cingolani, la prima donna a prendere la parola in questa assemblea costituente a luglio del 1946. Detto questo, Presidente, noi abbiamo apprezzato la postura del suo discorso, abbiamo apprezzato le parole che ha usato nel ribadire il posizionamento dell'Italia a sostegno dell'Ucraina, nella costruzione di una solida azione europea a difesa del nostro continente, nelle proposte che ha avanzato e che avanzerà per contrastare l'enorme questione del costo dell'energia che grava sulle imprese e sulle famiglie. Sono le idee che Azione sta tenacemente portando avanti, che anche il nostro segretario Calenda ha portato al tavolo di discussione con il governo e con le altre forze politiche. Siccome siamo una forza seria, riconosciamo e apprezziamo quando il governo le accoglie, così come la ringraziamo sentitamente del fatto che ha riconosciuto e accolto la nostra proposta di introdurre uno scudo democratico a difesa del processo democratico. E lasciatemi dire che, visto le parole che abbiamo sentito e che giare oggi in quest'Aula, ne abbiamo decisamente bisogno di questo scudo democratico. Da donna dell'opposizione ho apprezzato particolarmente la chiarezza dimostrativa con cui ha argomentato perché le spese per la difesa siano necessarie per custodire la libertà, la democrazia, la coesione sociale del nostro Paese, ma questo è un compito che appartiene a tutti noi, che noi riconosciamo appartiene a tutti noi, e quindi la semplificazione mentitrice di chi mette in opposizione le spese della difesa per le spese per la sanità, per la coesione sociale, ecco, altro non fa che rinnegare questo impegno. Ma proprio in virtù di questa chiarezza che noi le riconosciamo, ci sconcerta e ci offende invece l'arroganza con cui la sua maggioranza ci ha impedito di discutere in quest'Aula di uno dei punti oggi in oggetto del dibattito, cioè il diritto di veto. Su questo invece noi, Presidente, la pensiamo diversamente da lei, ed è lecito che questo sia in democrazia. Pensiamo che l'Europa debba essere fatta più solida, più forte, non contrapponendo la dimensione europea da quella dello Stato. Vogliamo un'Europa decidente e federata, perché pensiamo che solo in questo modo l'Europa sappia non solo coordinare e regolare, ma anche agire, generare e proteggere. Noi la pensiamo come un suo alleato, Forza Italia, sul punto del diritto di veto, che la pensa diversamente da lei e dalla Lega. Allora, siccome la vostra maggioranza è orgogliosamente sicura della scelta che sta facendo di governare unita in Italia e divisa in Europa, io domando: ma perché non possiamo parlare serenamente in quest'Aula delle differenze che anche avete tra di voi, per esempio sul diritto di veto, come si fa in una democrazia matura? Questo impedimento ci lascia sconcertati ed è una delle ragioni per le quali noi ci asterremo sulla vostra mozione. La seconda è perché, al di là della chiarezza delle sue parole, la domanda è: dopo cosa accadrà? Perché è vero che adesso la sua autorevolezza e fermezza sulla difesa dell'Ucraina ha tenuto la barra dritta del governo, che le riconosciamo. Ma mentre lei parlava, il suo vice premier a Bruxelles ha detto: vabbè, sì, li abbiamo aiutati a Kiev, però basta, non è che li possiamo aiutare all'infinito. Cioè, mentre lei parlava, arrivavano le agenzie del viceministro Salvini che la contraddiceva. Allora, è in virtù di questa contraddizione che mi sembra molto motivato il nostro voto di astensione oggi, pur riconoscendole invece una condivisione di massima sulle linee, in particolare della politica sulla difesa estera e del sostegno della difesa dell'Ucraina. Detto questo, arrivo alle altre dichiarazioni di voto che è doveroso fare. Noi voteremo contro la mozione di AVS e dei 5 Stelle. Ci asterremo sulla risoluzione del Partito Democratico, in alcune parti condivisibile, in altre invece abbiamo visioni e distanze significative. Voteremo a favore delle risoluzioni di Italia Viva e di Più Europa. Perché quello che abbiamo visto oggi rispetto alla giornata di ieri è stata l'ulteriore metamorfosi. Ieri abbiamo visto i partiti del campo largo, anche la parte riformista, un po' posseduta dalla figura del presidente Conte, che giustamente ieri nel pomeriggio ha rivendicato con orgoglio che aveva non solo influenzato, ma sostanzialmente portato tutto il campo largo a firmare una mozione che contraddiceva l'identità e la visione stessa di questi partiti. Noi siamo molto contenti perché oggi invece la parte riformista di questo campo largo è tornata ad assumere l'identità che ha e a scrivere appunto una risoluzione che noi condividiamo e che voteremo, su quale voteremo a favore. Su questo, tornando anche sui punti che invece noi poniamo e portiamo avanti, ma lasciatemi concludere questo primo ragionamento e poi arrivo invece alla parte sulla nostra risoluzione, facendo un altro ragionamento politico. Ecco, oggi noi ci siamo trovati un po' al dibattimento su da che parte deve stare il centro, se a destra o a sinistra. Siccome mi sembra evidente, colleghi di Forza Italia, colleghi di Italia Viva, colleghi di Più Europa, colleghi della parte di chi si riconosce in una tradizione di centro, che la pensiamo uguale, uniti per esempio sul tema europeo, della politica europea, l'invito è unico: forse il centro deve tornare a fare il centro, e a fare il centro anche per sostenere in un Parlamento quella politica che porta il Paese nell'ancoraggio giusto a livello europeo. E qual è questa politica che noi abbiamo scritto nella nostra risoluzione? Ringraziamo il Ministro Foti anche per averne accolto delle parti che ovviamente sono in linea con l'azione che il Governo sta portando avanti. Noi vogliamo continuare a difendere il continente europeo difendendo senza se e senza ma la popolazione ucraina. Non abbiamo paura e non ci vergogniamo a dire, come ci ha chiesto il ministro Cosetto, che serve inviare delle armi per difendere quella popolazione che oggi è massacrata dai bombardamenti della Russia. Pensiamo che si debba fortemente insistere per un'azione europea anche di sanzioni nei confronti della Russia, e utilizzando eventualmente anche quelli che sono i beni russi congelati. Pensiamo che la difesa europea vada perseguita in modo forte, costante ma pragmatico, quindi non ci riconosciamo in chi dice nessuna arma, nessuna risorsa agli eserciti nazionali, solo quando avremo un esercito europeo. L'esercito europeo e la difesa europea la si fa rafforzando le difese nazionali e obbligandole ad avere una condivisione, una compartecipazione di un'azione comune, strategica e sinergica a livello europeo. Insistiamo nel dire che serve una revisione del Green Deal, perché serve una politica industriale che torni a far marciare la competitività delle imprese italiane, non disconoscendo gli obiettivi sulla transizione climatica, ma perseguendo quel mix strategico fondamentale delle rinnovabili con il nucleare e riportando l'Italia e l'Europa a quella autonomia strategica anche di innovazione e di competitività. Su questo siamo d'accordo con voi che gli ETS vadano sospesi e ci auguriamo che non solo nel prossimo Consiglio europeo, Presidente, lei rappresenti questa visione anche di unità nazionale, ma che la prossima legge di bilancio, che chiederà un rigore e una determinazione nelle scelte da fare anche a livello italiano per la diminuzione dei costi dell'energia, lo faccia con questa visione strategica e sinergica che solo nel contesto di un'Unione Europea più forte, più coesa, può vedere anche l'Italia più forte. Grazie.
1: Grazie deputata Bonetti. Presidente Conte, prego.
5: Presidente, Presidente Meloni, gentili colleghi. Presidente Meloni, bentornata. Con il caro carburante, col crollo dei salari reali, le famiglie e le imprese in ginocchio, le ho visto che si è molto concentrata al Senato e anche qui per accusare me e il Movimento 5 Stelle. In particolare ha detto che con questa legge elettorale io non sarei mai stato eletto Presidente del Consiglio. Non devi aver letto la legge che avete scritto, perché c'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica e se poi non si raggiunge il premio di maggioranza la studi meglio. Mentre forse alludeva al fatto che io provengo dalla società civile, mentre lei fa politica, questo di mestiere, da quando aveva 16 anni, legittimo. Però veda la differenza. Io dalla società civile ho fatto due governi con molte difficoltà, maggioranze molto delicate. In soli 2 anni ho realizzato l'80% del programma annunciato agli elettori. Lei 4 anni, una maggioranza stabilissima, la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori. E non consideri la legge elettorale, quella non era il programma, quella l'ha fatto per imbullonarsi a quella poltrona. Questa è la sostanza della democrazia, faccia la differenza tra me e lei. Democrazia parlamentare contro capocrazia. Governo di uno solo, pieni poteri e poi lui fa quel che vuole. Veniamo alle spese militari. Ha contestato che ha aumentato le spese militari, certo, non l'ho mai negato. Siamo arrivati all'1,4, all'1,5%, non certo al 2. Lei il 2 l'ha superato e ha firmato per il 5% a spese degli italiani. Si ricordi che molte di quelle spese sono state aggiuntive durante la pandemia per i nostri militari, che hanno difeso e protetto gli italiani per strada, negli ospedali, durante la pandemia. Mentre voi eravate i disertori della patria durante la pandemia. Abbia rispetto almeno per i nostri militari. Prima ha chiesto come mai le forze d'opposizione non sottoscrivono la seconda risoluzione. Pensate di essere furbi in maggioranza. Non la sottoscriviamo perché a un certo punto addirittura scrivete che il governo italiano si è costantemente impegnato per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Ma quando? Durante la telefonata con i due comici? Ultimamente l'abbiamo vista sparire dappertutto, non si è presentata e sparita pure davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite, eppure lei sa che è importante per un paese del G7 parlare dal palazzo di vetro. Non si è presentata, cosa aveva? Un certo imbarazzo? Forse perché ha voltato le spalle a 20.000 bambini trucidati a Gaza? Forse perché non si è schierata sulla guerra illegale in Iran? Forse perché l'Italia è stata deferita per il caso Al-Masri davanti alla Corte Penale Internazionale per violazione del diritto internazionale? Certo che è scappata. Ha preferito il protocollo Schettino. Ieri avete fatto scappare pure la manovra dal Consiglio dei Ministri, è sparita, non si sa dov'è. Non sapete che pesci prendere. E stamattina dalle sue parole abbiamo appreso che l'Italia è scappata pure dal tavolo delle trattative. Non sapete più come impostarle, cosa fare, l'Europa, formato E3. Ma guardate che frattanto famiglie e imprese pagano a caro prezzo la vostra incertezza. Domani si presenterà al Consiglio europeo. Ha scritto l'ennesima letterina all'Europa. Si è presentata col piattino in mano. Ma che vuole che le dicano? Probabilmente le diranno: cara Meloni, guarda che tu ci stai chiedendo adesso più soldi perché c'è la campagna elettorale, ma forse questa richiesta ce la stai facendo con la stessa penna con cui poi hai accettato e hai firmato Italia all'Italia per scuola e sanità, mentre ci sono 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure. Forse la stessa penna con cui, cara Meloni, hai firmato anche l'impegno al 5% del PIL che dirotterà l'economia verso il riarmo. Riarmo è un'economia di guerra. Lei si vanta di essere stabile, addirittura guida del convoglio europeo. Ma come mai nei passaggi importanti sta sempre nella carrozza di coda a firmare tutto quel che arriva? E il risultato sono 14 miliardi in più in 2 anni e nemmeno 6 centesimi per il taglio del carburante. Ma non voglio fermarmi oltre sui macroscopici errori, gli italiani li conoscono, li stanno vivendo sulla propria pelle. Ha detto che non abbiamo proposte, ne abbiamo tante, lei fa orecchie da mercante. Se oggi una lettera, un presidente del Consiglio italiano con la schiena dritta dovrebbe scrivere all'Europa, le do qualche suggerimento. Potrebbe scrivere che l'Italia crede fermamente nell'Europa, ma non come alleanza di guerra, come un progetto di pace, in armonia con l'articolo 11 della nostra Costituzione, che denuncia la guerra illegale in Iran e non intende fornire nessun sostegno. E quanto all'Ucraina, che Putin è l'aggressore, bene facciamo a sanzionarlo. Ma l'Europa non è nata per scommettere, come ha detto più volte lei, su vittorie militari contro una superpotenza militare. Invece di inviare armi oltranza, mandiamo negoziatori. E apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin. E attenzione, quello non è un accordo rischioso, abbia il coraggio di dirlo, è un accordo irresponsabile, mentre noi qui rischiamo, bomba dopo bomba, una guerra mondiale in casa. Cara Europa, potrebbe scrivere, vogliamo una nuova conferenza internazionale di pace nello spirito di Helsinki. E se trattiamo la fine della guerra, possiamo anche far cadere il piano di riarmo, che sta consentendo a ciascun paese di riarmarsi per proprio conto. Sa che cosa succederà? Porterà a dividere l'Europa e a far rivivere pericolosi nazionalismi. Impegniamoci invece per una difesa europea, con investimenti a fattor comune e risparmio sostanziale di spesa. E quegli 800 miliardi per il riarmo, sapete che li facciamo? Li deviamo. Sì, li deviamo sulla crescita perché le imprese italiane crollano da 3 anni. Li deviamo su un'agenzia per l'intelligenza artificiale che dia regole e politiche che formino i lavoratori anziché licenziarli. Su un piano casa che garantisca il diritto dei giovani a restare. I giovani che sono qui a 50 metri nelle tende contro il caro affitti. Sulle infrastrutture che davvero necessarie per gli italiani, non certo bloccando 13 miliardi e mezzo su un ponte sullo stretto, la cui prima pietra è un'inchiesta per corruzione. Mettiamo quelle risorse sul nuovo PNRR per rinnovabili, energia e sanità. Non si può avere la sanità in lista di attesa dietro ai carri armati. E cambiamo registro. Prendiamo risorse agli extraprofitti, a banche e colossi energetici, per risarcire famiglie schiacciate dall'inflazione e dalle tasse record. Abbiamo il record di poveri assoluti. Lei non se ne cura. Cara Europa, potrebbe scrivere. Impone sanzioni d'embargo delle armi al governo criminale di Netanyahu. E nessuna legge potrà impedirci di criticare quel governo criminale. E sull'immigrazione rivediamo quel patto, non se ne vanti. Non si può lasciare tutto a carico dell'Italia, serve una reale, effettiva responsabilità condivisa. E chiudiamo qui lo scontro con la Spagna. Le ricordo che la Spagna è stata a fianco a lei, a noi, nel 2023, mentre lei ha vissuto, era in affanno sul record di sbarchi a Lampedusa, non se lo dimentichi. Cara Europa, potrebbe concludere. Tutti insieme possiamo costruire solidarietà, piani condivisi di disarmo, percorsi di pace ed effettiva sicurezza. Voltiamo pagina. Vede, io lo so, non c'è speranza che lei possa scrivere o sostenere una lettera del genere, ma l'Italia non può permettersi di perdere la speranza. Ho visto anche che ha preso a inaugurare tante opere, alcune opere che abbiamo realizzato col PNRR, i soldi che abbiamo portato da Bruxelles, con tanti altri colleghi anche delle altre forze di opposizione. Guardi, sono davvero contento di queste inaugurazioni. Però tenga conto che quelli sono asili, scuole, infrastrutture civili che servono alla nostra cittadinanza, sono cantieri speranza. Ecco perché noi non ci potremo mai rassegnare a realizzare invece i cantieri di guerra. Tenga conto che andremo in un futuro in cui taglieremo nastri davanti a mega fabbriche di munizioni, mentre in Germania si affaccia l'incubo dei neonazisti al governo. E allora dico, riprendiamoci il futuro, ma ce lo riprendiamo, guardi, con la democrazia, con la partecipazione, non con la capocrazia, donna o uomo solo al comando, con un'alleanza per la Costituzione. Al futuro che avete firmato voi, noi diciamo no, oggi, sempre.
1: Grazie Presidente Conte. Colleghi, colleghi, un attimo, un po' di silenzio cortesemente. Colleghi, per favore, se non riusciamo ad andare avanti. Deputata Rossello, prego.
6: Signor Presidente, Presidente del Consiglio Meloni, onorevoli colleghi, le sensibilità e gli interessi degli Stati membri che si riuniranno nel Consiglio dei prossimi giorni sono differenti, ma questo d'altra parte fa parte della storia europea, proprio per la divergenza che c'è sempre negli anni su sicurezza e economia nei nostri paesi. Tuttavia le comunicazioni che ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri sono molto ferme e chiare. Non sempre è facile e lo sappiamo bene. Guerra in Ucraina, resta una delle questioni decisive per la sicurezza del nostro continente. Dopo oltre 4 anni di conflitto occorre continuare. L'Unione Europea deve sostenere gli sforzi diplomatici in questa direzione, fermo restando che qualsiasi accordo dovrà effettivamente essere rispettato dalle parti. È importante che l'Unione possa partecipare con una propria voce al percorso negoziale. Bene il sostegno a questa esigenza anche attraverso la proposta di una rappresentanza europea e unitaria sostenuta dal ministro Tajani e dal presidente Meloni. Ecco, tutti parlano di una pace giusta. La presidente del Consiglio dei Ministri ha parlato di una pace vera. È molto più proprio questa definizione, se pensiamo che dovrebbe essere una pace misericordiosa, a dire il vero, che volga lo sguardo a coloro che si affacciano a un inverno freddo e buio, sotto i bombardamenti, dove nessuno dovrebbe essere costretto a rinunciare alla speranza e a patire al punto di desiderare di accorciare la propria vita per le sofferenze inflittegli in casa propria e nel proprio paese. La guerra ha mostrato quanto la sicurezza europea sia esposta anche a minacce che non si fermano ai confini fisici dei territori. Penso agli attacchi informatici, ai tentativi di interferenza esterna, alla vulnerabilità delle infrastrutture critiche. Sono tutti rischi che riguardano i servizi essenziali, le imprese, le istituzioni e la stessa integrità dei processi democratici. Il prossimo anno nei diversi paesi europei saranno chiamati importanti appuntamenti elettorali e questo è un tema che procede di pari passo alla tutela dalla guerra. La protezione delle istituzioni democratiche dalle ingerenze esterne merita quindi una particolare attenzione nel pieno rispetto delle competenze nazionali e delle libertà fondamentali e dei diritti. Nuovi diritti si affacciano, nuove codificazioni ne devono discendere, evolvendo ed elevando anche i programmi nazionali ed europei. Sul terreno della difesa, Forza Italia conferma la centralità dell'Alleanza Atlantica e la necessità di rafforzarne il pilastro europeo. L'Italia partecipa già con uomini e mezzi alla sicurezza comune, come dimostra l'impegno della nostra aeronautica nelle missioni NATO di sorveglianza e difesa dello spazio aereo degli alleati. Le capacità necessarie alla sicurezza del continente dipendono da ricerca, sviluppo di nuove tecnologie, possibilità di realizzare programmi comuni e di coinvolgere le imprese delle diverse filiere produttive. Apprezziamo quindi l'indicazione di accelerare il passaggio dall'innovazione tecnologica alla sua applicazione concreta per rafforzare la capacità di difesa degli Stati membri, valorizzando anche competenze di piccole e medie imprese. Anche la prospettiva europea dei Balcani occidentali contribuisce alla stabilità del continente e il percorso di adesione deve mantenere criteri chiari fondati sul merito e sui progressi effettivamente compiuti dai paesi candidati. In questo quadro meritano attenzione i passi avanti del Montenegro e le prospettive di altri paesi della regione. Il prossimo Consiglio europeo dovrà affrontare anche le questioni della crescita economica e delle prospettive del sistema produttivo europeo. A me non risulta che lei, Presidente del Consiglio, vada col piattino in mano. A me risulta una cosa diversa. Due giorni fa, in Asso Lombarda, ben 7.000 imprese, con un PIL pari al 12% del Paese, hanno dichiarato che lei è un valore aggiunto. E questa, per noi che eravamo presenti, è stato motivo di orgoglio, perché le piccole imprese, medie imprese, in particolare quelle italiane, hanno bisogno di essere appoggiate e la competitività si misura ogni giorno attraverso problemi molto concreti. Come lei dall'altra parte ha declinato benissimo nella sua ottima relazione, ottima perché tutti noi l'abbiamo condivisa: semplificazione, costo dell'energia, disponibilità di finanziamenti, possibilità di innovare e di competere sui mercati internazionali. Noi abbiamo apprezzato le risposte che lei ha fornito alle preoccupazioni e alle sollecitazioni che giungono dalle imprese e anche l'obiettivo di internazionalizzazione che lei ha spiegato in termini di competitività, ma anche di bilanciamento con i costi della coesione e le necessità per la coesione. Noi riteniamo che quando lei andrà in Consiglio europeo potrebbe ad esempio sottolineare quell'aspetto che abbiamo nelle aree urbane, dove abbiamo necessità, e questo è anche a Parigi e Londra, non è soltanto a Milano o a Roma, di intervenire con distribuzioni periferiche che rafforzino le relazioni fra imprese, professioni, servizi, territorio, capitale umano, non badando solo alle cifre, ma intervenendo su divari infrastrutturali. E accanto alle misure immediate occorre lavorare sulle condizioni strutturali, reti, infrastrutture, maggiori interconnessioni fra Stati membri, diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento. Anche la questione abitativa merita attenzione e mi sembra che con quello che avevamo di possibilità qualcosa è stato. D'altra parte ci sono anche delle coperte corte e l'Unione Europea deve sostenere gli interventi nazionali ed essere disponibile anche a rivedere quei provvedimenti che sono stati dettati da altre stagioni. Il reclamo sociale sulla maggiore sensibilità e attenzione alla formazione e alla sicurezza conferma l'urgenza di queste impostazioni ed è fattuale la dimostrazione della straordinaria capacità italiana di aver retto a fronte di una congiuntura internazionale senza precedenti. Questo anche per la risposta dei mercati confortati dalla stabilità di governo. Non credo che sia un obiettivo raggiunto con così grande facilità. Ognuno di noi ingoia dei rospi, ma lo deve fare nell'interesse del Paese. Questa confidenza va nutrita per sostenere le stime che vedono le proiezioni del nostro PIL. L'Europa deve cambiare paradigma. L'industria non deve essere soggetto da tassare o da sovraccaricare con vincoli burocratici. Serve una politica industriale comune che sostenga attivamente chi produce. Forse sarebbe una bella soddisfazione riuscire ad avere anche un piano un po' più ambizioso, esteso e continuativo per le politiche industriali. Sulla competitività si gioca la capacità di sbloccare anche la flessibilità dei conti pubblici legati agli investimenti strategici e sul finanziamento strutturale delle nuove frontiere tecnologiche, a partire dall'intelligenza artificiale applicata ai processi manifatturieri. Se ne sta parlando tutti i contesti, dal nord al sud, solo così potremo trasformare la tenuta in una crescita robusta e duratura, aiutata da politiche commerciali e internazionalizzazione come quelle messe a terra e portate avanti in tandem dal nostro ministro Antonio Tajani con la sua guida, Presidente. La questione energetica rimane particolarmente urgente. Prezzi elevati, instabili, incidono sulle famiglie. Possono determinare la rinuncia a molti investimenti o la perdita di produzione industriale difficilmente recuperabile. Per questo condividiamo l'iniziativa sui costi dell'energia, ma anche la revisione più equilibrata del sistema ETS, sul quale non mi dilungo perché già la collega Craxi si è espressa in Senato. Il sistema bancario, ebbene qui una parentesi sulla quale bisognerebbe poi approfondire, perché abbiamo pagato molto in Italia, in economia italiana, per iniziative europee che dovrebbero essere riequilibrate. La sua forza e la sua credibilità ci potrà aiutare nei prossimi consigli.

0: Il negoziato che ci aspetta sarà difficile e dovrà tenere conto di esigenze molto ampie e posizioni nazionali differenti anche sulla quantità complessiva delle risorse da mettere a disposizione. Vorremmo soffermarci su molti temi come la politica di coesione sulla quale lei sta resistendo sia per le politiche agricole che della pesca, oppure anche sulle tensioni in Medio Oriente o anche sul tema dell'immigrazione. Come ad esempio ha descritto il fenomeno di Ceuta in questa relazione, è veramente molto chiaro ed efficace, spero che abbia la giusta pubblicità. Bene, su questi strumenti noi ci vorremmo fermare e dirle che siamo a confermarle la piena fiducia sia per la sua azione che per le sue intenzioni, e dichiariamo il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. Grazie.
1: Grazie deputata Rossello. Prima di dare la parola al collega, una comunicazione di servizio: poiché nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 ottobre avrà luogo nell'aula della Camera lo svolgimento della 28ª conferenza europea dei presidenti di Parlamento, invito tutti i deputati, una volta concluse le votazioni, a liberare i cassetti e lo scranno così da favorire le operazioni di preparazione dell'aula. Vi ringrazio per questo. E allora, onorevole Candiani, prego.
2: Grazie Presidente. Presidente Meloni, non ho preparato un intervento scritto come chi mi seguirà negli interventi in questa dichiarazione di voto, perché ritengo che il dibattito parlamentare si debba arricchire di quello che viene detto e quindi non debba essere semplicemente un andare a recitare una stentata ormai azione di propaganda appunto fine a se stessa. Ecco, questo dovrebbe essere il centro del contenuto. Purtroppo abbiamo sentito anche prima delle affermazioni fatte squisitamente fini a colpire il governo nel suo operato e anche ad offendere l'azione che stanno con difficoltà facendo i suoi ministri per dare una risposta ai problemi del Paese. Basterebbe, guardi, per dire che la Lega voterà a favore della risoluzione e fare questo confronto. Vedi, Presidente, questa è la risoluzione di maggioranza e questo è quello che propone l'opposizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queste sono è la loro posizione unita, la loro posizione unitaria. Di chi peraltro è anche la sfacciataggine di dire adesso: noi siamo divisi, loro, siamo divisi, però quando poi andremo al governo saremo uniti. O pigliate per i fondelli adesso, o piglierete per i fondelli italiani domani. Non è che c'è molto da aggiungere in mezzo. Dopodiché, che noi abbiamo posizioni che siano all'interno della maggioranza distinte in merito alla gestione dell'Europa, questa è cosa nota. Noi non partecipiamo all'Unione del Partito Popolare Europeo, ma non è niente di nuovo, ma soprattutto lo facciamo con uno spirito realmente europeista. A me piace ricordare che nelle tessere della Lega di 15-20 anni fa, quando altri non sapevano neanche come era fatta la bandiera dell'Europa, c'era il simbolo della bandierina dell'Europa, perché quell'Europa doveva dare le risposte a tutte le aporie, a tutti i problemi, a tutti i problemi irrisolti delle nazioni europee. E purtroppo l'evoluzione che abbiamo poi potuto vedere in questi anni ha prodotto invece un qualcosa di estremamente differente e distante rispetto all'esigenza dei popoli europei. C'è chi fa dichiarazione di principio e si dichiara europeista convinto. Ma mi fa piacere, quindi lo dico anche al collega De Luca, ma si prendono la responsabilità da europeisti convinti di giustificare tutte le difficoltà in cui ci ha messo l'Unione Europea con la gestione a matrice sinistra verdi all'interno dell'Unione Europea, a partire dal ritardo tecnologico e digitale, per cui l'Unione Europea oggi è totalmente fuori dalla partita per l'intelligenza artificiale, al contrario degli Stati Uniti e Cina, o per non parlare dell'eccesso di regolamentazione che rende impossibile la partenza delle start-up e delle imprese innovative in Europa, o l'ondata di fallimenti aziendali che nel corso del 2026 sono arrivati al 5,7% nel secondo trimestre, un segnale di quanto è in difficoltà il tessuto produttivo europeo. Per non parlare della crisi energetica, dei prezzi di energia fuori controllo, fino a 3 volte superiori rispetto a quelli degli Stati Uniti e Cina. E, Presidente, con una considerazione che vada anche nel merito, perché noi abbiamo fatto delle scelte di campo riguardo al sostegno all'Ucraina, scelte di campo che diventano ovviamente sempre più difficili e sempre più pesanti dal punto di vista economico e dello sforzo che stiamo facendo. Però sarebbe

0: Ipocrita nascondere che in Europa ci sono ancora paesi che continuano ad importare il gas metano dalla Russia senza avere per nulla interrotto quelle forniture di cui noi ci siamo privati, con una differenza enorme nel costo dell'energia, per cui alla fine scopriamo, semplicemente andando a vedere i dati del mese di marzo scorso, che in Italia e in Europa sono stati importati 1,3 miliardi di euro di controvalore di gas russo, e il singolo maggiore esportatore è la Spagna, la stessa Spagna di cui poi loro ci indicano come riferimento e come punto esaltante del riferimento della politica della sinistra europea, con 355 milioni di euro, con un aumento del 124% rispetto al mese di febbraio. O ancora gli altri paesi importatori di gas dalla Russia sono ancora la Francia per 250 milioni di euro e il Belgio per circa 200 milioni di euro, eccetera. Poi un inciso, non so se le sarà capitato, Presidente Meloni, di assistere o di sentire, non ne vale la pena, glielo garantisco, qualche televisione italiana con qualche talk show della sera, magari quello sui canali che vanno dal 6 in avanti. Ci sono delle situazioni che sono imbarazzanti, perché senti i commentatori di sinistra non riuscire a giustificare, a spiegare il perché ci sono le piazze in Spagna infiammate, le piazze francesi infiammate e in Italia no. Non se ne danno pace, non riescono proprio a giustificare, dove governano loro e dove loro danno l'esempio, i paesi sono esplosi. Allora forse dovrebbero iniziare, prima di puntare il dito agli altri e prima di venire a fare la predica, a capire che cosa nelle politiche europee fatte a sinistra hanno fallito, a partire dall'immigrazione incontrollata, a partire dalla negazione che la sicurezza è un valore aggiunto per chi vuole vivere in un paese civile, non è un fardello da nascondere nell'armadio. Questo è quello che è successo quando la sinistra è andata al governo, abbiamo visto le realtà trasformarsi da sicure in sicure. E poi c'è il grande tema della transizione ecologica. Fino a quando l'Europa non abbandonerà la visione ideologica del Green Deal, noi saremo sempre in difficoltà nel competere non solo con gli altri paesi, ma nel tenere il passo anche rispetto al nostro recente passato, perché abbiamo dei costi e dei balzelli, l'ha sentito l'altro giorno all'assemblea di Asso Lombarda, che sono insostenibili. Noi oggi siamo paradossalmente vincolati a degli accordi europei che ci obbligano a dismettere produzioni in Italia per andare a importare dalla Cina quello che in Cina ha prodotto con maggior danno ambientale rispetto a quello che sarebbe stato prodotto in Italia. Un paradosso totale. Ecco, questo è quello per cui noi diciamo vada in Europa e faccia capire che questa è la direzione sbagliata per la stessa Unione Europea e per gli italiani e per gli altri paesi europei. Ci sono circostanze che debbono essere ovviamente chiarite. Quella sui conti europei è indubbiamente la partita più difficile. Il governo sta facendo un ottimo lavoro tenuto conto del contesto nel quale siamo inseriti. C'è una guerra che nessuno avrebbe voluto tra Ucraina e Russia. C'è un conflitto che nessuno avrebbe voluto in Medio Oriente. Indubbiamente, ancora una volta, dobbiamo sottolineare che la posizione europea in un caso e nell'altro è totalmente evanescente. Quindi lamentarsi di queste situazioni, ma avendo dall'altra parte un governo europeo che non è capace di esprimere una posizione che riesca a incidere su questi conflitti, è quello che si dice un totale fallimento. Presidente, bisogna pretendere dall'Unione Europea, dalla Commissione, quella flessibilità che va messa in relazione alla difficile situazione internazionale che stiamo vivendo. Noi non stiamo chiedendo di avere flessibilità perché abbiamo i conti in disordine. I conti erano in disordine qualche anno fa. I conti oggi dell'Italia sono il meglio che si può avere in Europa con la condizione internazionale di contorno. Oggi il grande osservato in Europa è la Francia, dove il rapporto deficit-PIL sì è arrivato al 5%. Quello che le chiediamo è questo, quindi, di portare la posizione del governo italiano in maniera chiara, di portare il buon lavoro fatto dai suoi ministri, a partire dal ministro Giorgetti, che ringraziamo per l'impegno messo nella chiusura dei saldi di bilancio, e quello di far capire che l'Italia è rappresentata da una maggioranza che esprime una risoluzione, che sottoscrive convintamente, che contiene dei punti importanti di crescita e di progresso per tutti. E dall'altra parte c'è una cozzaglia di sinistra che si presenta puntando il dito e accusando, e poi presenta una, due, 3, 4, 5 e 6 risoluzioni differenti che non si voteranno uno con l'altro, perché non sono d'accordo su niente.
1: Grazie. Chiesto di intervenire l'onorevole Schlein, ne ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Beh, non sono sorpresa, anche oggi la Presidente Meloni è venuta a raccontarci che è sempre colpa di qualcun altro, ma con il governo più longevo poteva almeno oggi prendersi mezza responsabilità dei fallimenti in cui ha portato il Paese. Se abbiamo gli stipendi più bassi, tra i più bassi d'Europa, e il costo dell'energia più caro d'Europa, è sempre colpa di qualcun altro. Ci sono gli studenti accampati nelle tende qui fuori, e se Carmelo ci ha raccontato di guadagnare 800 euro come commesso part time in un centro commerciale e di spenderne 600 per l'affitto, è senza dubbio colpa di qualcun altro, non vostra, che non avete mai regolamentato gli affitti brevi, che avete cancellato il fondo per l'affitto, che avete usato i fondi del PNRR per arricchire gli studentati privati, vero Presidente? Se 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi per le liste d'attesa troppo lunghe, sicuramente non è colpa dei vostri tagli alla sanità pubblica. Se i lavoratori ex Ilva sono in sciopero, è sicuramente colpa di qualcun altro. Guardi, non certo vostra, che sono 4 anni che non avete fatto nulla, non avete neanche raccolto i rilievi del Tribunale che aveva detto che cosa bisognava fare sull'amianto e sulle polveri sottili, non ci avete messo un euro, anzi avete tolto gli unici fondi pubblici che erano disponibili per i forni elettrici. Traduco, avete fatto passare il tempo per poi scaricare la colpa della vostra inerzia sui giudici, solo questo voi sapete fare. Se gli agricoltori che abbiamo incontrato qui ieri ci raccontano di non riuscire più a pagare coi prezzi stellari dei carburanti, ecco, è senza dubbio colpa di qualcun altro, non vostra, che nonostante da mesi ve lo chiediamo non avete attivato le accise mobili e che dopo i video suoi al benzinaio, Presidente, si è ridotta a ringraziare le grandi società energetiche e petrolifere che avrebbe dovuto tassare e non ha avuto il coraggio. Ma è sempre colpa di qualcun altro. Allora la domanda è legittima, Presidente, ma allora se è sempre colpa di qualcun altro, Presidente, ma lei che cosa sta lì a fare se non è mai in grado di fare nulla per gli italiani? È venuta anche oggi a raccontarci che vuole proteggere gli italiani dalle minacce esterne e dalle regole sbagliate. La domanda è: chi li proteggerà da voi e dai vostri fallimenti? E lo dovremo fare noi dopo 4 anni del governo più lungo e più inconcludente della storia repubblicana. È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo Paese. La produzione industriale cala da 3 anni, senza uno straccio di politica industriale. Oggi è venuta a dirci, l'ho sentita prima al Senato, che siete sempre impegnati per la semplificazione. Non se n'è accorto nessuno, Presidente, siete voi che avete incasinato Transizione 5.0, siete sempre voi che ancora non avete accolto la proposta unitaria delle opposizioni di estendere l'autorizzazione unica su modello ZES a tutta l'Italia sulla doppia transizione ecologica e digitale. Datevi quindi una mossa. Dicevate che avreste abbassato le tasse. Vi informo che le tasse e la pressione fiscale sono al record degli ultimi 12 anni, al 43%. Parlavo prima degli stipendi che sono tra i più bassi, eppure avete bloccato voi la nostra proposta unitaria per un salario minimo in questo Paese. E sul costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa, Presidente, non è colpa dell'ETS, perché quello c'è in tutta l'Europa. Ma in Spagna e Germania le bollette sono molto più basse. Mentre lei chiede di sospendere l'ETS sapendo che non succederà, sa chi si sta occupando di cambiarlo, riuscendo a ottenere delle norme che mettono dei benchmark specifici per aiutare il settore della ceramica in difficoltà? Noi, e senza il vostro aiuto. Questa è la verità. Perché poi abolire l'ETS e fare la guerra ideologica alle rinnovabili vuol dire solo comprare più gas da Trump e quindi essere più dipendenti, non certo meno dipendenti. E guardi, l'Italia non è nemmeno uscita in anticipo dalla procedura di infrazione. La regina dell'austerità ha fallito anche questo obiettivo, ma anche questo non è mica colpa sua, è colpa dell'Istat che conta troppo bene. Questa è la risposta che ha dato, cioè il Paese ha la febbre e lei se la prende con il termometro, Presidente. Ora, se dopo 4 anni l'Italia sta peggio, non potete più incolpare nessun altro. E devo dirle, Presidente, che lei ha sprecato veramente un'occasione storica, perché guardi che maggioranza aveva qua. Poteva cambiare tutto, poteva fare riforme coraggiose, non è riuscita a farne una che migliorasse in concreto la vita degli italiani. Questa è la verità con cui ogni giorno loro devono fare i conti. La sua unica priorità è stato cambiare questa legge elettorale. Avete tenuto il Parlamento ostaggio di 5 mesi per cambiarla, perché voi vi andate tanto della vostra stabilità, ma poi dovete per forza cambiare la legge che vi ha dato quella stabilità. Sa perché? Perché avete paura di perdere, Presidente, perché la novità siamo noi, con un'alleanza progressista unita. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come è Emma Bonino. Difenderemo noi il diritto internazionale da chi vuole sostituirlo con la legge del più ricco e con la legge del più forte, visto che non lo fa lei, che lo voleva candidare al Nobel. Negli ultimi mesi quindi abbiamo visto questo, una Italia sempre più assente quando dovrebbe essere alla guida di una svolta, perché guardate, davanti al ritorno delle guerre, della logica di potenza, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale e la crisi climatica, abbiamo bisogno di un salto in avanti dell'integrazione europea. Se non lo capite, Presidente, siete complici di quelli che vorrebbero relegare l'Europa e quindi l'Italia al margine della storia. Noi invece abbiamo un'idea molto chiara, nessuna di queste sfide è alla portata dei singoli stati, per questo serve un nuovo Next Generation EU che sia un piano industriale, sociale, energetico, ambientale dell'Unione Europea. Serve proseguire quegli investimenti anche per un CERN europeo sull'intelligenza artificiale. Ascoltavo le preoccupazioni del collega Candiani prima di me, ma certo, non siamo mica costretti a scegliere tra due modelli che non ci assomigliano, quello cinese e quello americano. Serve un modello europeo di intelligenza artificiale che possa redistribuire i benefici a tutta la società, anziché concentrare sempre più potere, ricchezza e conoscenza nelle mani di pochi colossi privati. E al contempo un piano che dia vita a una vera difesa comune europea, che non è la folle corsa al riarmo di 27 diversi stati con 27 diversi eserciti ancora scoordinati. E guardi che se lei, Presidente, è contraria alla difesa comune ma accetta di aumentare la spesa militare al 5% perché l'ha chiesto Trump, ora con 14 miliardi a debito su cui le opposizioni compattamente hanno votato contro, ecco, se lei fa questo e al contempo sta aumentando la spesa militare e rifiuta la difesa comune, sta facendo solo una cosa: comprare più armi da Trump, che ci rende più dipendenti, non meno, Presidente. Le vostre scelte danneggiano l'interesse nazionale e frenano l'Unione Europea. E guardi che per questo, per tutti questi obiettivi del presente e del futuro, serve un bilancio europeo più forte, più ambizioso. E io l'ho ascoltata stamattina e non sono riuscita a capire, Presidente, se lei contrasterà i tagli drastici che i suoi colleghi stanno proponendo al Consiglio europeo, perché è lì che si vede la differenza. Voi con la vostra ideologia state segando il ramo su cui siamo tutti seduti, su cui è seduta tutta l'Italia. E intanto sulla politica estera a Gaza si continua a morire. Si muore delle armi dell'esercito israeliano e si muore per mancanza di aiuti umanitari. Non c'è stato il ritiro israeliano, non c'è stato il disarmo dei terroristi di Hamas. Che cosa state facendo voi per passare dalla tregua alla pace? Perché Regno Unito, Francia, Canada e altri 11 paesi hanno deciso di vietare il commercio dei prodotti illegali dalle colonie illegali. E devo dire che lei poteva fare la stessa scelta, come una nostra proposta di legge unitaria prevede, e invece avete deciso di dire di no perché dovrebbe essere l'Europa a fare queste scelte, l'ha detto il ministro Tajani. Beh, ecco, la verità è che siete voi a bloccare l'Europa con il veto per la sospensione dell'accordo UE-Israele. Quindi mettetevi d'accordo con voi stessi, forse perché i vostri consiglieri paragonano Gaza alla riviera romagnola senza vergogna? Se volete lavorare per la pace bisogna riconoscere lo Stato di Palestina accanto a quello di Israele e sanzionare i crimini di Netanyahu. Non chiedete nemmeno più di porre fine alla guerra illegale voluta da Trump in Iran perché avete paura di altri tweet, altre sfuriate. E nel frattempo il presidente americano ha fatto un accordo con Putin sul gasolio che non è soltanto rischioso, presidente, è un cinico accordo fatto sulla pelle degli ucraini. Questa è la verità. Proprio mentre si intensifica l'offensiva di Trump, noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile. Serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea per ottenere una tregua e per ottenere anche un negoziato con una pace giusta. Un negoziato per cui serve un negoziatore europeo e non serve, presidente, cedere a un formato intergovernativo guidato da altri, come lei oggi ha detto. Serve una politica estera comune dell'Unione Europea. 11 paesi hanno firmato per superare l'unanimità ed è una vergogna che l'Italia, il paese di De Gasperi, di Altiero Spinelli e di Ursula Hirschman, non abbia firmato con loro, perché è esattamente quello che ci serve per riuscire a incidere e a costruire la pace intorno a noi. Noi lo faremo perché abbiamo un'idea chiara, non vogliamo un'Italia che aspetta che decidano altri, presidente, ma un'Italia che guidi gli altri a fare ciò che ogni paese da solo non può fare.
1: Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Trancassini, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, rappresentanti di governo, onorevoli colleghi. Lei, Presidente, si recherà per l'ennesima volta nei giorni prossimi a Bruxelles a rappresentare l'Italia. Abbiamo letto le sue comunicazioni e noi che facciamo il tifo per l'Italia siamo tranquilli, sereni, sappiamo che ancora una volta il presidente Meloni rappresenterà a testa alta la nostra nazione. Il presidente Meloni andrà al Consiglio europeo per l'ennesima volta dal 2022 e lì nel Consiglio europeo ha conosciuto 5 primi ministri francesi, 4 britannici, 2 tedeschi e così via discorrendo. Lo dico perché la stabilità, Presidente, lei lo sa bene, a qualche collega sfugge, è molto importante in chiave nazionale, ma anche e soprattutto in chiave internazionale e in chiave europea. E non è un caso che il governo più longevo della storia sia di centrodestra, perché lo è anche il secondo, perché lo è anche il terzo. I governi più longevi della nostra storia sono tutti di centrodestra. È un caso? No, perché da una parte c'è una coalizione, una condivisione di programma, un lavoro di costruzione e, permettetemi di dirlo, sempre guidati dall'interesse della nazione, mentre dall'altra parte c'è un cartello elettorale. E quel cartello elettorale qualche volta vi ha fatto vincere, quasi mai, qualche volta siete andati al governo, quasi sempre, con gli inciuci di palazzo, ma poi alla fine, alla prova del 9, e cioè quando arrivano i problemi seri, naufragate. E la dimostrazione, Presidente, è oggi data dalle emozioni. Io non faccio una bella figura con lei, che so insomma essere una secchiona, ma io non ci ho fatto a leggere le 78 pagine di mozioni del centrosinistra, 5 mozioni, la qualunque, i ma anche si sprecano. Tant'è vero che poi ovviamente voteremo per parti e virgole separati. Allora lì dove tu cerchi il campo largo, in realtà trovi il campo degli orti. Ma la domanda, per tornare seri, che io faccio soprattutto ai colleghi di centrosinistra: ma voi provate ad immaginare se adesso, no, vi si realizza un sogno e al posto del presidente Meloni ci fosse uno di voi, tanto lì davvero uno vale uno, con che cosa andate in Europa? Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi nazionali e internazionali? Quale le risposte sull'energia? Quella di Fratoianni o quella di Italia Viva? Ecco, io credo che questi temi ce li dobbiamo porre. E io penso invece, Presidente, che lei in questi anni ha fatto molto bene. Potremmo raccontare e dire tutti i successi, potremmo parlare di 1.300.000 posti di lavoro, però in Europa c'è una cosa che secondo me rivela quanti sono stati i successi raggiunti dal governo Meloni, e cioè che non si sente più parlare di Ursula von der Leyen. Non c'è più. Era l'icona della sinistra, era la persona che in qualche modo lo doveva mettere in riga. Nel momento in cui ha cominciato a collaborare, perché non siamo più andati in Europa a chiedere quello che dovevamo fare, ma siamo andati a dire quello che vogliamo fare, nel momento in cui la Ursula von der Leyen ha cominciato a ragionare con l'Italia, ad accettare le nostre politiche sull'immigrazione, è stata immediatamente declassata e l'interim del Partito Democratico lo hanno affidato a Sanchez. Ora, tra l'altro, a novembre si vota, se dovesse perdere ci saranno le primarie in Europa per l'interim del nuovo leader della sinistra. Faccio, come ha fatto lei, un appello alla centrosinistra e alla buona fede del centrosinistra di votare la nostra mozione, la nostra risoluzione con la quale chiediamo una tregua energetica su Russia-Ucraina per smettere di bombardare le centrali elettriche. Sono scappati al Senato, non l'hanno votata. Ho sentito il presidente Conte dire che è una truffa, votasse contro, perché l'ultimo posto nella Divina Commedia, nell'inferno, viene dato agli ignavi da Dante. E io penso che un ex presidente del Consiglio dovrebbe dare seguito. Se ha coraggio, votasse contro. Purtroppo, o per fortuna, noi che eravamo abituati a parlare all'inizio delle dichiarazioni di voto, parlare per ultimi ti stravolge un po' quello che è il tuo discorso. E allora una risposta al collega Ziello, suo tramite, la devo dare, perché gli difetta un po' la storia del nostro partito. Noi siamo nati nel 2012 votando contro il governo Monti, non un governo di destra come è il governo Meloni. E votammo contro e cominciò un percorso difficile, lungo, tortuoso, lunghissimo, difficilissimo. Mentre invece voi, lo dico con profondo rispetto, sempre suo tramite, avete la credibilità di... Mi ricordate quel film nel quale c'era uno che passava da una curva all'altra? Insomma, voi avete la credibilità del tifoso che a un derby passa da una curva all'altra tra il primo e il secondo tempo. Si fa fatica. Si fa fatica, fatelo magari, fate passare qualche mese, perché passare dall'esaltazione del ministro Valditara a insulti al ministro Valditara, come fa insomma il collega Sasso, è difficile diciamo starvi dietro. Quanto al presidente Conte, sempre suo tramite, allora scopro che ha realizzato l'80% del programma, a parte che gli ricordo che diciamo che ha governato con tutti i programmi tranne col nostro, quindi non si è capito qual è il programma che lui ha attuato. Ma penso, presidente Meloni, che se questa percentuale gliela dà gli stessi che gli dicono che vinceranno le elezioni, non siamo tranquilli, perché lui dice che ha realizzato l'80%. Sulle spese militari hanno corretto un po' il tiro, non so se ci avete fatto caso, perché il collega Ricciardi ha parlato di cybersicurezza, il presidente Conte ha parlato che loro pagavano gli stipendi. Non è così, fate una ricerchina, ci vuole un minuto. Missili, elicotteri, F-35, e non c'era la guerra, non dovevamo difendere i confini nazionali, onorevole Conte. Pacifista a Strasburgo e atlantista a Palazzo Chigi. Quanto alla battuta sul treno, e cioè che la presidente Meloni siede sull'ultimo vagone del treno in Europa, guardi, io non lo so, ma non ci appassiona. Diciamo che da quando è nato questo partito, da quando io lavoro con Giorgia Meloni, il tema non è mai stato in quale carrozza stare, ma dove dovevamo andare, quanto era lungo il tragitto e quanto sarebbe stato difficile raggiungerlo. Mentre lei, presidente Conte, appena è uscito dal suo studio legale, è salito su ogni treno che è passato. Su ogni treno! Lo ritroveremo a Ottaviano, a Re di Roma, prima o poi. Poi, lei se le cerca, perché ci viene a dire a noi un uomo solo al comando. Al presidente Meloni, un uomo solo al comando, lei, una figura mitologica, il decretauro, metà uomo e metà DPCM. Ci ha mandato, dovevamo aspettare la sera per capire dove saremmo andati. E poi una considerazione, siete qui a pontificare, a dirci gli stipendi, le cose. Fatevelo dire, 174 miliardi la zavorra che ci avete lasciato, questo equivale a 5 finanziarie, 5 finanziarie! E poi venite qua e anziché fare come il figlio il prodigo che vi fate bastare l'abbraccio, volete pure mettere le mani sulla successiva finanziaria, insomma ce n'è abbastanza. Io, Presidente, dato che sento la campanella, mi avvio a concludere e penso... E penso, Presidente, che noi siamo ottimisti, noi siamo convinti che lei continuerà a rappresentare l'Europa a testa alta, siamo ottimisti anche nei confronti dell'opposizione perché pensiamo che lo faranno ancora per tanti anni, ma penso anche, Presidente, che adesso i nostri avversari ci regaleranno comunque una bella visione, perché appena cominceremo a votare, su quel display comparirà il tricolore bianco, rosso e verde delle loro divisioni. Viva l'Italia, Presidente!
1: Grazie. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Ha chiesto di intervenire per una precisazione sui pareri il ministro Foti? Calmi. Prego, ministro. Silenzio.
4: No, mi scuso perché evidentemente c'è stato un po' di confusione nella lettura dei pareri. Sulla risoluzione 6307 a prima firma Calovini volevo chiedere e propongo una riformulazione nel senso di espungere le premesse.
1: L'onorevole Calovini? D'accordo? D'accordo. Passiamo ai voti. Come da prassi, le risoluzioni saranno poste in votazione per le parti non assorbite e non precluse dalle votazioni precedenti. Per quanto riguarda le votazioni per parti separate, faccio presente che i presentatori delle risoluzioni, ove necessario, hanno prestato il consenso previsto. Pongo in votazione la risoluzione Ziello e altre numero 6300 con il parere contrario. La votazione è aperta. Vediamo, Trancassini, e va Trancassini. Trancassini ha votato, avete votato tutti? Onorevole Foti, avete votato tutti? La votazione è chiusa. Favorevoli 7, contrari 294, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione Braga ed altri numero 6301. Avverto che i gruppi Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Italia Viva hanno chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione delle premesse del primo e del ventunesimo capoverso del dispositivo, con il parere contrario. La votazione è aperta. Hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Favorevoli 105, contrari 184, la Camera respinge. Pongo in votazione le premesse e il primo capoverso del dispositivo con il parere contrario, la votazione è aperta. Hanno votato tutti? Che succede? La votazione è chiusa. Favorevoli 63, contrari 183, la Camera respinge. Pongo in votazione il ventunesimo capoverso del dispositivo con il parere contrario. La votazione è aperta. Silenzio, la votazione è chiusa. Silenzio, colleghi. Favorevoli 98, contrari 184, la Camera respinge. Passiamo alla votazione della risoluzione Riccardo Rizzardi ed altri numero 6302. Avverto che il gruppo Partito Democratico ha chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione delle premesse e del secondo capoverso del dispositivo, con il parere contrario. La votazione è aperta. Colleghi, silenzio. Grazie. La votazione è chiusa. Favorevoli 100, contrari 203, la Camera respinge. Pongo in votazione le premesse e il secondo capoverso del dispositivo. Con il parere contrario, la votazione è aperta. Colleghi, per cortesia. Colleghi, per cortesia. La votazione è chiusa. Favorevoli 45, contrari 200, la Camera respinge. Passiamo alla... Colleghi, passiamo alla votazione della risoluzione Boschi ed altri numero 6303. Avverto che il gruppo Partito Democratico ha chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza all'eccezione delle premesse del quinto e del quindicesimo capoverso del dispositivo. Con il parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 72, contrari 229, la Camera respinge. Pongo in votazione le premesse, il quinto e il quindicesimo capoverso del dispositivo. Con il parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 21, contrari 229, la Camera respinge. Colleghi, ricordo che non si fanno foto e video in aula, cortesemente. Passiamo alla votazione della risoluzione Zanella ed altri numero 6304. Avverto che il gruppo Partito Democratico ha chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione la risoluzione nella sua interezza, ad eccezione delle premesse e dei capoversi secondo e sesto del dispositivo. Con il parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 99, contrari 200, la Camera respinge. Pongo in votazione le premesse e i capoversi secondo e sesto del dispositivo. Con il parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 44, contrari 201, la Camera respinge. Pongo in votazione la risoluzione Maggi e della Vedova numero 6305. Con il parere contrario, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 72, contrari 229. La Camera respinge. Pongo in votazione la risoluzione Mantovani, Candiani, Rossello e Carfagna numero 6306 con il parere favorevole. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 176, contrari 115, la Camera approva. Pongo in votazione la risoluzione Calovini, Billi, Deborah Bergamini e Lupi numero 6307 come riformulata con il parere favorevole. La votazione è aperta. La votazione è... La votazione a posto è chiusa. Favorevoli 186, contrari nessuno, la Camera approva. Passiamo alla votazione della risoluzione Richetti ed altri numero 6308. Avverto che i presentatori hanno accettato le riformulazioni proposte dal Governo. Avverto altresì che il gruppo Partito Democratico ha chiesto la votazione per parti separate. Pongo in votazione i capoversi quarto, quattordicesimo, sedicesimo come riformulato e diciassettesimo come riformulato del dispositivo. Con il parere favorevole, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 194, contrari 52, la Camera approva. Pongo in votazione i capoversi quinto, sesto, quindicesimo come riformulato e diciannovesimo come riformulato del dispositivo. Con il parere favorevole, la votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 194, contrari 105, la Camera approva. pongo in votazione il 18° capoverso del dispositivo con il parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 18, contrari 278, la Camera respinge. Pongo in votazione la restante parte della risoluzione con il parere contrario. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Favorevoli 17, contrari 230, la Camera respinge. Sono così esaurite le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista delle riunioni del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre 2026. Aspettiamo un attimo. Comunico che nella seduta di mercoledì 14 ottobre 2026 l'ottava Commissione permanente Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici ha approvato con modificazioni in sede legislativa la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati Padovani ed altri con il seguente titolo: modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 24 giugno 2003 numero 209. Comunico che in data 14 ottobre 26 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il deputato Gianpietro Zinzi in sostituzione del deputato Alberto Bagnai cessato dal mandato parlamentare. Avverto che con lettera in data odierna il Presidente della Commissione Giustizia ha rappresentato l'esigenza sulla quale ha convenuto all'unanimità l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo della commissione medesima, di posticipare di una settimana l'avvio dell'esame in assemblea, attualmente previsto per la seduta di lunedì 19 ottobre, della proposta di legge numero 1822. Pertanto, secondo le intese intercorse tra i gruppi, la discussione generale della proposta di legge numero 1822 sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di lunedì 26 ottobre, dopo la discussione generale del decreto legge recante misure urgenti sul costo dei carburanti e in materia fiscale, mentre il relativo seguito dell'esame sarà iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 27 ottobre, dopo l'eventuale seguito dell'esame degli argomenti previsti nella settimana precedente non conclusi.
5: Per una precisazione sul voto.
1: C'è l'onorevole Madia per una precisazione sul voto. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente, solo una precisazione alla votazione 36. Il mio gruppo voleva esprimere un voto favorevole, tutti i colleghi ed io volevamo esprimere un voto favorevole.
1: Grazie, onorevole Madia, ne prendiamo atto. Colleghi, abbiamo ancora degli interventi di fine seduta, quindi chiedo chi vuole rimanere che rimanga ascoltando i colleghi, per cortesia, vi ringrazio. Ha chiesto di intervenire per intervento di fine seduta l'onorevole Carmina, ne ha facoltà. Non c'è. Vabbè, se non la vediamo, niente. Allora l'onorevole Borrelli. Prego, onorevole.
7: Grazie Presidente. Volevo segnalare a quest'Aula, visto che è di questi giorni, anzi proprio dell'altro giorno, il nuovo codice sulla strada. Noi, questo governo cambia codice della strada alla velocità della luce, dove però ancora una volta non è prevista la tariffa unica RC auto per chi non commette sinistri. È previsto tutto tranne l'uguaglianza per i cittadini del nostro paese, che sono uguali davanti alla legge ma non uguali davanti alle assicurazioni, a cui vengono fatti altri regali da questo governo. Però, per sfortuna dello stesso governo, proprio nel giorno in cui ha fatto il nuovo decreto, sono usciti fuori i dati, non di Borrelli, dei meridionali, dei napoletani, ma del Garante Nazionale degli Assicurati, il professor Coviello, e dell'esperto SNA Paolo Belgas, che hanno messo assieme i dati del PRA, dell'ACE e dell'Istat, quindi non dati estranei. Ed è emerso, incredibilmente, che le città dove si commettono meno sinistri sono Palermo e Napoli. Tartassate vergognosamente per fare un piacere alle compagnie di assicurazione, emerge che con appena 33 e 34,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli, i due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri delle città del nord, dove però, grazie al fatto che non si vuole fare una norma equa, si continua a pagare di meno. Quindi chi fa meno incidenti paga di più solo per un motivo, perché ha la residenza nel sud del nostro paese, e noi continueremo a combattere contro questa ingiustizia.
1: Grazie. C'è l'onorevole Carmena? No. L'onorevole Donno? No. Vabbè. Diamo quindi le tu... Ah, non avevo segnato. Tucci? Non è segnato. Però vabbè, se volevo fare un intervento di fine seduta, prego, prego, dai. Visto che due non ci sono, prego.
8: E approfittiamo di questo. Però era segnato, vabbè, comunque. Presidente, intanto la ringrazio. Intervengo in aula questa sera per portare nuovamente all'attenzione di quest'aula la manifestazione in presidio stabile che si sta tenendo in Calabria, ma ormai in tutta Italia, da parte degli agricoltori. Ormai sono 15 giorni che questi lavoratori, che sono di fatto una delle colonne portanti di quello che è la struttura del paese e del sistema agricoltura in Italia, sono in manifestazione. Perché intervengo stasera, Presidente? Perché nuovamente, come Movimento 5 Stelle, voglio portare all'attenzione di quest'Aula questa manifestazione. L'abbiamo fatto la settimana scorsa con il collega Caramiello in un question time, l'abbiamo fatto la settimana ancora prima con la collega Orrico, sempre in un intervento di fine seduta, lo rifaremo domani mattina con un'interrogazione a prima firma della collega Baldino. La nostra collega Elisa Scutellà in Regione Calabria è permanentemente attiva in queste manifestazioni. Insomma, il Movimento 5 Stelle è sempre presente, e anche stasera vogliamo nuovamente portare all'attenzione di tutti questa manifestazione. Il discorso qual è, Presidente? Questa manifestazione è partita dalla Calabria, ma ormai riguarda tutta l'Italia. A breve si estenderà anche agli autotrasportatori. Questa manifestazione non sta avendo nessuno spazio mediatico. In televisione, i nostri telegiornali, i nostri organi di informazione non stanno dando nessuna visibilità a questi manifestanti. Allora, noi siamo qui a dire chiaro e forte che il Movimento 5 Stelle è dalla loro parte. Abbiamo proposto delle soluzioni la settimana scorsa con il Question Time, ve le riproponiamo, e se mi permette ancora due secondi, Presidente, voglio leggere alcune delle richieste che il Movimento Territorio e Agricoltura presente in Calabria ha fatto avere ai vari tavoli competenti. Hanno chiesto l'obbligo di utilizzo delle materie prime in Italia, il consumo dei prodotti nazionali va privilegiato, il Made in Italy, quello che è stato il vostro cavallo di battaglia, loro vi stanno chiedendo di privilegiare il Made in Italy. Hanno chiesto un tavolo tecnico, e neanche quello riescono a ottenere. Hanno chiesto interventi strutturali, perché non si accontentano più degli sconti quotidiani che alla giornata di qualche centesimo sul gasolio agricolo. Gasolio agricolo, Presidente, che le ricordo è passato nel giro di due mesi da 90 centesimi a 1,70 euro al litro. Questo è tutto, questa cosa qui ricade sull'intera filiera dell'agricoltura e finisce dritto dritto come costo nelle tasche degli italiani, perché quando si va a fare la spesa sono loro che pagano tutto, e gli agricoltori sono arrivati a una situazione di fame assoluta. Come hanno detto loro, lavorano per pagare i debiti, nient'altro. È una cosa che non possiamo più tollerare, quindi le chiedo di portare ai ministri competenti questa situazione, perché è diventata un'urgenza nazionale. A breve bloccheranno il paese, e fanno anche bene. Grazie.
1: Grazie. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 19 ottobre 26, ore 11. Discussione generale del decreto legge recante misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. Discussione generale della proposta di legge in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. Discussione generale della proposta di legge in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. Discussione generale della proposta di legge recante riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. Discussione generale del disegno di legge recante istituzione del Registro Nazionale degli Orfani per Crimini Domestici. La seduta è tolta.
9: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

so che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 20.03, 18 secondi, ancora una volta buona serata a tutti gli ascoltatori del GR Parlamento. Si è conclusa, lo avete sentito, l'attività in entrambe le assemblee. Domani convocata la seduta al Senato, che aprirà alle 10 per proseguire l'esame del cosiddetto decreto carburanti, mentre la Camera tornerà a riunirsi lunedì 19 alle 11. Noi, in attesa di trasmettervi il nostro notiziario delle 21 che chiuderà la giornata e il nostro palinsesto, vi proponiamo l'ascolto della commissione attività produttive che il 13, cioè ieri, ottobre ha svolto l'audizione dei rappresentanti dell'ARERA sui costi dell'energia elettrica. Buon ascolto.
2: Saluto Nicola Dell'Acqua presidente, Alessandro Bratti, Lorena De Marco, Livio De Santoli e Francesca Salvemini, componenti del collegio. Do la parola al presidente Dell'Acqua ricordando che il tempo a disposizione è di circa 20 minuti e che tendenzialmente preferiamo che non vengano lette relazioni, ma diciamo esplicitate in un intervento, però rispettiamo un eventuale approccio diverso. Prego.
3: A posto, è partito. Grazie Presidente, e ringrazio anche a nome del Collegio, lei li ha già nominato, e anche del personale delle autorità per questa audizione. Io volevo fare una cosa mista, leggermi magari una o due paginette di dove ci sono i dati e poi, siccome la memoria è un pochettino corposa, ecco, magari andare a fare un sunto di quello che sono il resto della relazione. Io partirei da quello che trovate, cioè dal conflitto del Medio Oriente, quello che è successo sui prezzi all'ingrosso sul mercato olandese nel TTF e il mercato riferimento, che è il mercato riferimento europeo. Hanno registrato un aumento immediato nelle fasi iniziali del conflitto e a seguire. Conseguentemente, i prezzi all'ingrosso sul mercato italiano del gas hanno evidenziato le medesime di. Non ci sta sul ciop. Ah, ecco, sì, grazie. Hanno evidenziato, stavo dicendo, le medesime dinamiche. La quota del gas naturale liquefatto, che è ormai diventato anche questo, che è un dato essenziale per il nostro mercato, approvvigionamento che è stato approvvigionato via nave fino ai terminali di rigassificazione italiani, copre circa un terzo delle importazioni complessive di gas. Il genere importato, la quota principale ce l'hanno gli Stati Uniti. I prezzi dell'energia, la crescita dei prezzi dell'ingrosso del gas naturale rispetto al 25 implica il conseguente aumento dei costi variabili di produzione di energia elettrica e da gas naturale. Tale aumento trova realisticamente corrispondenza anche nelle offerte di vendita formulate nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica dai relativi operatori. Tenendo conto che la produzione di energia elettrica e gas naturale copre nell'anno in corso una quota di circa 50%, direi ancora il 50% della generazione netta italiana, ne deriva che il PUN Index GME ha registrato un andamento simile a quello del prezzo all'ingrosso del gas naturale, con un progressivo rialzo da marzo del 26, cui è seguito un periodo di diminuzione per poi riprendere e aumentare nel periodo estivo fino a toccare ad agosto una media di 180 euro per megawattora. L'ultima decade di ottobre, ricordo, è stato 213 euro megawattora. Nella figura che vi facciamo vedere si può osservare proprio questa volatilità. Le successive figure vedete anche i prezzi mensili delle principali borse elettriche nel periodo da gennaio a settembre. Questa relazione riguarderà sia gennaio-settembre come una media, ma anche poi ogni tanto farà dei focus su quello che sono stati anche i tre mesi estivi. La disponibilità delle fonti. A partire dal giugno del 26 si è assistito a un decremento delle vendite di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili rispetto ai primi mesi del 26. Come si può constatare dalla figura che avete sotto, l'energia eolica è diminuita a causa di un'estate poco ventosa rispetto ai primi mesi del 26, a quella idrica anche per la forte siccità. La fonte solare segue invece la stagionalità e questa la conosciamo tutti. Il decremento della vendita di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili insieme alla crescita della domanda ha favorito un incremento significativo delle vendite di energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici, tra cui cicli combinati a gas, pur a fronte delle difficoltà di gestione

con l'estate passata, con anche con la produzione dall'inizio di gennaio-settembre, e vedete, abbiamo messo alcune percentuali di riduzione dei vari prodotti. La produzione di fonte idrica è risultata inferiore del 21%, la produzione di fonte eolica del 13%, eccetera. È fondamentale parlare delle tecnologie marginali. La figura 2.4 che vedete mostra per ogni mese del 2026 la percentuale delle ore in cui le tecnologie sono marginali. Passando ai mesi invernali e quelli estivi si assiste chiaramente a una riduzione del contributo dei cicli combinati a gas, riduzione che oltre all'approvvigionamento dall'estero va a vantaggio delle tecnologie di picco, quali impianti idroelettrici programmabili, impianti a pompaggio, batterie, tipicamente destinate a coprire la domanda in ore accentuato fabbisogno. Vedete dal grafico che anche per quello che riguarda il market coupling siamo messi che è aumentato notevolmente sia in agosto che settembre. Confrontandoci invece con l'anno 25, vedete il grafico sotto, si nota che nel 26 rispetto ai corrispondenti medi del 25 è più alto il numero di ore in cui il prezzo viene fissato dall'approvvigionamento all'estero, quello che vi stavo dicendo, e da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili come eolici e fotovoltaici. È conseguente più basso il numero di ore in cui il prezzo viene fissato dagli impianti termoelettrici. Ci siamo poi soffermati se guardate la figura 2.5 su il PUN medio quando la tecnologia è marginale, e vedete che risultano chiaramente all'occhio quello che sono gli idroelettriche, modulazione a pompaggio che la fanno per la maggiore quando sono marginali, e se andiamo a vedere questo schema, lo vediamo e ve lo faremo avere in una memoria poi supplettiva, lo andiamo a vedere solo per i mesi estivi, che mi pare di capire che è proprio il core business di questa audizione, Presidente, vediamo che questa è ancora estremizzata, cioè questi 177, 175 passano quasi 200 e l'altro, cioè diciamo le batterie e quant'altro, vanno al secondo posto, ma insomma siamo lì come percentuali, però vengono assolutamente, la situazione è assolutamente peggiorata. Sempre per non perdermi, vi abbiamo anche messo, le leggo questo perché è molto importante, l'istogramma conferma che le tecnologie di picco determinano un prezzo marginale più elevato, mentre a titolo esemplificativo le centrali di cui parlavamo presentano un prezzo medio che appare correlabile in parte al loro costo marginale, a sua volta correlato al prezzo di mercato del gas naturale. In tutti i casi occorre tenere conto dei costi di opportunità. L'accertamento di eventuali fenomeni di manipolazione del mercato, per esempio tramite il trattenimento di capacità, vedete tutte le spiegazioni a nota, richiede ulteriori analisi di dettaglio e affinamenti che l'autorità sta già svolgendo anche caso per caso. In tale contesto l'autorità a fine luglio del 26 con le delibere ha inoltrato e avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tutela della concorrenza nel settore elettrico, che ha due sostanzialmente finalità: quelle di valutare possibili misure ex ante dell'eventuale esercizio di potere di mercato nella formazione delle offerte, ove possibile, e rafforzare le azioni di enforcement. Il procedimento include anche i seguiti inerenti a precedenti indagini che sono state comunque completate sempre anche in questa annata. Ricordo che questa annata abbiamo chiuso anche, noi siamo qui da 9 mesi e abbiamo chiuso dei procedimenti molto importanti anche su queste attività. Qui andrei proprio a braccio perché è molto importante parlare anche dei prezzi di fornitura dell'energia del mercato retail, perché è fondamentale, e spero che tutti insieme riusciamo a fare squadra su questo, fare comprendere proprio al consumatore l'importanza di essere un consumatore consapevole, un consumatore informato.
soprattutto quando il mercato è

0: quello che vediamo e abbiamo davanti in questo periodo, il consumatore ha l'esigenza di essere informato. E vi abbiamo inserito anche per voi, ma so che voi, il Presidente lo conosce bene, quant'altro, i due portali più importanti secondo noi, che c'è ARERA, che è il portale dei consumi e il portale delle offerte, dove vi diciamo e vi facciamo vedere degli scenari e vediamo anche. Lo sapete, ognuno di noi, singolo cittadino, può inserire con entrare con lo SPID o quant'altro, gli arriva esattamente quanti contratti di energia ha e gli fanno gli scenari di tutto quello che vogliamo. E in base a questo poi andare anche a selezionare sul portale delle offerte le offerte migliori. Questo è una cosa che continuiamo a ripeterlo, lo ripeteremo ancora, soprattutto adesso che la tutela graduale finirà a marzo, continueremo a insistere con ARERA, spero anche nel vostro aiuto, perché spesso ci sono consumatori che ancora non conoscono bene questi portali. Cercheremo di fare il massimo quello che ci riguarda da parte nostra per la divulgazione. Vi abbiamo comunque messo tutti i costi, le medie che potete vedere, anche quello che sono i vari tipi di contratti, se sono prezzo fisso, prezzo variabile, insomma voi lo sapete meglio di noi, ma è importante che lo sappiano tutti i consumatori, le differenze e quant'altro. Poi abbiamo messo anche, ci siamo permessi di fare una piccola panoramica di quelle che sono tutte le azioni che da quando questo collegio si è insediato è andato a fare a favore dei consumatori in accordo con le associazioni dei consumatori, che ringrazio perché ci danno sempre suggerimenti e aiuti per arrivare a determinare tutte queste attività. Noi ci siamo permessi di elencarvele, non mi soffermo, però sono delle attività che non vanno trascurate, sono molto importanti. Non so quanto tempo ho ancora a disposizione, vorrei leggere le conclusioni.
1: Sì, assolutamente, tutto il tempo che vuole.
0: Ecco, grazie Presidente, leggiamo le conclusioni, queste le leggo. Preferisco leggerle. In un contesto caratterizzato quindi da tensioni geopolitiche che influenzano il prezzo del gas naturale all'ingrosso e conseguentemente incidono sui prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica, l'autorità sta orientando la propria azione su più fronti, compatibilmente con i poteri che le sono riconosciuti dal legislatore. Un primo fronte riguarda l'implementazione delle più efficaci soluzioni regolatorie che consentono la diffusione e l'integrazione nel sistema elettrico delle fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo, affinché possano contribuire il più rapidamente possibile al cambiamento del mix produttivo. Questo percorso è il più importante e porterà nel medio e lungo periodo alla spiccata riduzione dei livelli del prezzo all'ingrosso dell'energia. Su questo ne siamo tutti convintissimi. Se andiamo a concludere il così come è scritto, anche senza non rivederlo, queste oscillazioni si avranno sempre meno. Su questo è sicuro e il nostro punto di vista rafforza quello che Parlamento e Governo stanno facendo. Un secondo fronte concerne la valutazione di possibili misure di prevenzione ex ante del potenziale esercizio di potere di mercato nella formulazione delle offerte nei mercati all'ingrosso, ove possibile nel rispetto della normativa europea. Il disegno dei mercati all'ingrosso dell'energia e i criteri di formazione del prezzo sono infatti dettati a livello europeo, nonché il rafforzamento dell'azione di enforcement e di tutela di integrità e della trasparenza dei mercati energetici all'ingrosso e per quanto di competenza dell'autorità, ossia secondo quanto prescritto il regolamento REMIT, attraverso predisposizione di nuovi strumenti di monitoraggio. A breve avremo nuovi strumenti di monitoraggio, li stiamo implementando con altri enti come il GME che ci daranno la possibilità di fare simulazioni ex ante e ex post, comunque simulazioni sicure e precise. In tale ambito l'autorità ha già avviato nel 26 con delle delibere uno specifico procedimento finalizzato sia alla valutazione di possibili interventi preventivi sia al rafforzamento di strumenti di monitoraggio sui mercati all'ingrosso. Un terzo fronte è riconducibile all'innovativa azione regolatoria già in corso e finalizzata a incrementare le tutele contrattuali per i clienti di minori dimensioni, promuovendo la trasparenza e la confrontabilità delle offerte commerciali, nonché l'efficacia degli strumenti di confronto. Ho parlato prima del portale delle offerte. E quindi, e più in generale, cercando di fornire al cliente finale le informazioni adeguate per effettuare le proprie scelte, con consapevolezza, anche in occasione di rinnovi e di variazioni contrattuali. Su questo vi ho detto, dobbiamo fare squadra, perché è necessario che, soprattutto in questo periodo di transizione per almeno 3 milioni di persone, ad esempio per le tutele graduali, siano consapevoli e sappiano e abbiano tutti gli strumenti per conoscere bene i loro consumi e avere tutte le offerte a disposizione. E infine l'azione di enforcement dell'autorità sarà ulteriormente rafforzata in relazione a tutti i servizi regolati, ivi inclusi i mercati all'ingrosso e i mercati retail. Tale rafforzamento trova già concreta attuazione nelle attività istruttorie di monitoraggio e di sviluppo degli strumenti analitici avviate nel corso del 26, volte ad assicurare una più tempestiva individuazione di eventuali anomalie o condotte suscettibili di alterare il corretto funzionamento dei mercati energetici. Ecco, su questo chiaramente non entriamo nel dettaglio, perché ci sono delle verifiche in atto e a breve dovremo anche portare dei procedimenti, quindi su questo mi fermo qua come affermazione generica. Spero di essere stato nei tempi, ma...
1: Allora, onorevole Zucconi, prego.
2: Ecco, nel ringraziarla per questa esaustiva relazione, anche per il materiale che ci ha fornito, si potrebbe fare tanti interventi in merito, naturalmente, però la sede è quella che è. Approfitto invece per fare una domanda precisa. In un'ottica di accelerazione dell'elettrificazione dei consumi e ai presunti e scontati aumenti di consumi che ci saranno di elettricità, si rileva come la quota potenza dovuta in fase di allacciamento o aumento di potenza rappresenti spesso una barriera o un disincentivo economico per le famiglie e per le piccole imprese. Sono pervenute proposte per una rimodulazione dei contributi di connessione. Qual è la valutazione dell'autorità circa la fattibilità tecnica e regolatoria di una rimodulazione dei contributi di connessione a gettito invariato per i distributori, ad esempio attraverso un riequilibrio tra quota potenza e quota distanza, così da abbattere i costi di accesso alla maggiore potenza elettrica senza generare impatti sulle tariffe generali in bolletta né sugli equilibri di finanza pubblica? Cioè, la valutazione di base è che noi dobbiamo incentivare anche dal punto di vista del privato all'aumento di impiantistica di questo tipo, quindi di rinnovabili. Spesso viene lamentato che per insufficienza di rete o per problemi legati appunto alla quota potenza, a volte i privati, anche le imprese naturalmente, soprattutto quelle di piccole dimensioni, sono scoraggiate, non vedono un'efficacia economica così marcata, quando invece questa efficacia economica potrebbe essere uno stimolo all'investimento stesso. Allora, questo discorso fra quota potenza e quota distanza a invarianza dei gettiti, volevo sapere qual è la sua opinione.
1: Ne fanno tutte le domande e poi dare risposte. Se vuol prendere appunti per le risposte, ok. Luffo, prego.
3: Grazie Presidente, ringrazio anch'io il Presidente del Collegio per l'esposizione, per la memoria che ci è stata trasmessa, che sarà di importante utilizzo e approfondimento per i lavori di questa Commissione. Chiedo, come abbiamo fatto in altre occasioni, magari Presidente, a latere delle domande che adesso brevemente formulerò, magari la possibilità di trasmettere tramite la segreteria della Commissione altre domande a cui il Collegio poi può evidentemente rispondere per iscritto, perché diceva adesso il collega Zucconi, i temi sono tanti, quindi anch'io mi concentro su alcuni. Costo dell'energia, prezzo unico nazionale, che è la questione principale di vario con gli altri paesi europei. Se non ricordo male, l'autorità ad agosto, il 6 agosto, aveva escluso che ci fossero significative anomalie di mercato. Nel frattempo, dal 24 agosto all'11 ottobre, la media del PUN è stata di 206, più di 206 euro al megawatt ora, toccando il massimo il 6 ottobre, è arrivata a 233. E quindi volevo capire se in qualche modo l'autorità ritiene che non ci siano evidenze di anomalie di mercato, o se invece questo divario non si spiega soltanto con l'andamento del costo del gas e di quello che è il mix produttivo italiano e la sua caratteristica. Legato anche a questo, la seconda domanda riguarda un dato dell'unità di vigilanza energetica, che è un dato più specifico perché fa riferimento al margine delle centrali a gas, il Clean Spark Spread, che anch'esso ha avuto una dinamica significativa in termini di aumenti. Quindi volevo capire se c'è stato anche un monitoraggio specifico rispetto alle giornate di picco, per capire se anche in questo caso l'autorità non ritenga che non ci siano dei margini che non siano giustificati rispetto all'andamento dei costi del gas. Il Presidente poi ha fatto riferimento all'importanza della consapevolezza del consumatore, e quindi rispetto alle cose che sono già state dette in premessa, volevo capire a che punto è il lavoro dell'autorità sul secondo intervento sulla trasparenza delle offerte, dell'empowerment, anche perché a me sembra che comunque continuiamo ad avere una bolletta che non è di così semplice lettura, un portale delle offerte che è uno strumento importante, istituzionale, ma anche questo non è di facile lettura. Quindi l'empowerment parte da strumenti a disposizione del consumatore che consentono di avere all'evidenza subito i dati numerici che gli consentono i diversi raffronti. E rispetto ai clienti del servizio a tutele graduali, che scade a fine febbraio del 27, qual è la valutazione, se si può ipotizzare una proroga, e comunque in ogni caso come evitare che a questi clienti vengano poi offerte condizioni che sono legate ai prezzi fissati nel momento di picco come quello attuale. Sul trattenimento di capacità, indagine dell'autorità che aveva fatto un primo step, se non ho capito male è stata traslata il termine della seconda fase, che sempre in questa commissione era stata indicata dal collegio a giugno di quest'anno, invece mi sembra aver capito che è stato spostato, se non ho letto male, a dicembre del 2028, se invece forse non è il caso di anticipare questo dato e dare delle evidenze rispetto a questo. Finisco, Presidente, con due domande velocissime. L'autorità indica il disaccoppiamento tra le sue priorità, questo elemento condiviso mi sembra più soggetti, capire se tra gli strumenti indicati, oltre ai contratti a lungo termine per differenza PPI, non ci siano anche interventi sul mercato del giorno prima. Unità di vigilanza energetica, visto che sta assumendo un ruolo importante, capire un po' quali sono le dotazioni e, Presidente, forse questa è una cosa che riguarda anche il lavoro della Commissione, se possiamo immaginare che il lavoro di questa unità venga trasmessa nella disponibilità di questi dati in forma aperta alla Commissione. Telegrafico sulle ultime due domande che trasferisco così. Vabbè, mi rispondono anche per iscritto successivamente, non è un problema, però siccome l'autorità deve trattare anche di due temi delicati, che sono la revisione del meccanismo sulla remunerazione del costo capitale, UACC, su cui avevo fatto anche un'interrogazione qualche tempo fa, a che punto, e poi sulla rinnovo delle concessioni a distribuzione elettriche, anche qui, visto che l'autorità è coinvolta nella formazione di quello che sarà il decreto del governo, capire a che punto siete.
4: Sì, allora faccio una premessa. Visto il numero delle domande, l'autorità, per quelle che riesce a rispondere umanamente, non nel senso che benissimo, tutte le altre risponderete per iscritto. Va bene?
5: Sarò molto più breve del collega Peluffo. Intanto anch'io per ringraziare di questa presenza e di questa relazione. Ovviamente non posso incidere sul fatto che è solo 8 mesi che questa autorità e questo, diciamo, direttivo governa l'autorità, ma il quadro mi pare che però sia oggettivamente questo. State vivendo un momento di aumento dei costi delle materie prime notevole, non a causa vostra. L'aggiunta di Hormuz rispetto a già la crisi ucraina ha peggiorato la situazione e questo si riversa evidentemente sul prezzo finale dell'energia per i nostri cittadini e per le nostre imprese. A tutto ciò però corrisponde, diciamo così, un aumento degli utili di tutte quelle grandi società che di energia si occupano. E quindi la riflessione proprio umana che chiedo è come si conciliano queste due cose da parte di chi dovrebbe regolamentare la cosa. Benissimo comprendere che state ragionando e indagando su possibili distorsioni e manipolazioni del mercato. Ovviamente la tempestività è fondamentale, perché al di là dei vostri interventi, nel mentre gli utenti e le aziende continuano a pagare bollette molto, molto elevate, ma anche sul tema della regolamentazione evidentemente c'è qualcosa che potrebbe non funzionare, perché se la regolamentazione che è fatta da voi permette alle società di avere dei guadagni così elevati, forse c'è qualcosa che magari dobbiamo tutti aprire una riflessione, ecco.
4: Bene, onorevole Milani.
6: Grazie. A parte che diversi temi li ha posti già il collega Peruffo, che ha fatto un'enciclopedia. Intanto voglio dire, sicuramente apprezzabile sia quello che viene detto in questo documento, sia nel piano strategico il rafforzamento degli strumenti di monitoraggio che ARERA giustamente mette tra i suoi obiettivi principali. Mi associo sulla domanda rispetto al trattenimento di capacità, quell'indagine appunto, per capire se oltre quello che comunque, voglio dire, è già stato fatto, perché comunque una sanzione ad ARERA, ad A2A, da ARERA, è stata comunque fatta nell'ambito di quella indagine, insomma, comunque magari ci attenderemo probabilmente risposte di questa analisi in tempo magari più breve del 2028. Poi volevo fare dunque un altro discorso. Molto bene ovviamente l'attenzione che è posta sulla pubblicità, sul miglioramento, diciamo, della comprensione del portale offerte, che è sicuramente lo strumento migliore per comparare le offerte in questo momento sul mercato. È un mercato che ovviamente galoppa è sempre più difficile contrastare le offerte commerciali che arrivano in tema di difficile comprensione, quindi sicuramente è utile questo lavoro che ci dite che state facendo. Chiedo però se non fosse possibile, posto che già è stato fatto l'anno scorso dal precedente collegio, una possibile revisione della bolletta, perché rimane comunque, nonostante rivista, ripeto, l'anno scorso, rimane comunque, mi pare che sia di dominio, insomma, di conoscenza generale questa cosa, abbastanza incomprensibile. E poi volevo chiedere, perché non l'ho colto sul piano strategico, ma può essere anche, diciamo, una mia un'attenta lettura sugli strumenti di flessibilità, se c'è una volontà di aiutare, diciamo, lo sviluppo delle fonti rinnovabili, puntando anche appunto su questo, cioè sull'incentivazione di strumenti di flessibilità rivolti anche a i prosumer cosiddetti, i produttori, insomma, più o meno grandi, perché è chiaro che c'è una diffusione sempre maggiore, insomma, di punti di produzione, diciamo, disseminati sul territorio. Probabilmente un incentivo, insomma, andrebbe messo anche dal punto di vista di regolazione. E poi un'ultimissima battuta: ieri sera un'agenzia stampa proveniente dal MASE, non firmata, in cui si dice che si sta pensando ad una proroga del sistema di tutele graduali fino al 31 dicembre, dal 31 marzo al 31 dicembre 2020. e 27, volevo sapere se avete qualche notizia in più e eventualmente una considerazione su questa proposta, che rimane una proposta chiaramente ed è anche di ambito legislativo, ci mancherebbe, non certo l'Equatore.
4: Onorevole Cappelletti.
7: Grazie Presidente Dell'Acqua, grazie al Collegio di Arera. Io partirei da una frase alla vostra conclusione per poi chiedere quattro punti, e su questi quattro punti cosa intende fare Arera. Voi dite che insomma l'obiettivo è quello di contribuire più rapidamente possibile al cambiamento del mix produttivo, auspicando appunto la riduzione dei livelli di prezzo dell'ingrosso dell'energia, quindi sempre meno energia prodotta col gas e sempre più energia prodotta con le rinnovabili. Ma per fare questo, secondo me, sarebbe fondamentale dare attuazione alla legge che introduce i prezzi zonali. Perché? Perché nel momento in cui conferiamo un vantaggio al cittadino, alla comunità che ospita un maggiori investimenti, spazi per le fonti rinnovabili, in quel momento creiamo un sistema virtuoso per cui andiamo ad alimentare una domanda da fonti rinnovabili che oggi non c'è. Perché se io pago kilowattora, che sia di energia termoelettrica, idroelettrica o fotovoltaica allo stesso prezzo, evidentemente sto disincentivando la domanda per questo tipo di energia. Quindi il primo punto, prezzi zonali. Il secondo punto, lo scorporo delle bollette dei PPA. Perché siamo tutti d'accordo, immagino, che occorre promuovere, sostenere e sviluppare i contratti di lungo periodo. Certo, se riusciamo a farlo quindi diamo un contributo al cambiamento del mix produttivo, se li rendiamo più vantaggiosi. Tra l'altro la diffusione dei PPA porterebbe di fatto ad un disaccoppiamento del mercato elettrico. Terzo punto, vorrei sapere a che punto è, cioè il decreto legge 21 del 2026 ha affidato ad Arera la definizione del rimborso ai produttori termoelettrici. Bene, a che punto è l'attuazione di questo decreto? Perché ricordo che ci fu una grandissima comunicazione da parte del governo sottolineando l'importanza di questo decreto, che portava 4 miliardi di euro di benefici, ma 3 miliardi però sono congelati nella parte attuativa relativamente al rimborso ai produttori termoelettrici. E infine, concludo, una richiesta, ossia attualmente il consumatore più debole, identifico consumatore più debole con colui che spesso coincide insomma con chi consuma meno energia, paga una bolletta paradossalmente che è relativamente, cioè in termini relativi, più alta rispetto agli altri. Perché? Perché a seguito della riforma Renzi, che ha reso gli oneri da progressivi a regressivi, paradossalmente io consumo di meno e pago di più. Arera, stante questa situazione, chiaramente non dipende dal collegio, ma potrebbe valutare una rimodulazione degli oneri, evitando che siano caricati sui più deboli e favorendo, per esempio, quei clienti che adottano comportamenti virtuosi, ad esempio utilizzando l'energia quando il carico energetico è inferiore, creando quindi un vantaggio per l'intero sistema.
4: Bene, non ci sono altri interventi, intervengo io. Allora, a marzo 2027 termina il sistema a tutele graduali, che ha permesso, e lo mettete in evidenza anche voi nella vostra relazione, a tanti cittadini di risparmiare in modo significativo sulla bolletta energetica, in particolare in questo momento di forte aumento dei prezzi di energia dovuto appunto a una situazione geopolitica internazionale difficile. Grazie ai molteplici interventi e iniziative legislative del gruppo Lega e del sottoscritto, è stato possibile anche per i clienti vulnerabili accedere negli anni scorsi, grazie a un emendamento, al sistema a tutele graduali. Dal 1 aprile 2027 i clienti domestici che non hanno nel frattempo scelto un fornitore sul mercato libero restano con il fornitore che ha vinto l'asta 3 anni fa. Ma con nuove condizioni contrattuali. I vulnerabili invece torneranno al servizio di maggior tutela. Ricordo, per chi non lo sapesse, che i vulnerabili sono gli over 75, diversamente abili, i fragili economici e chi abita su delle isole minori, non interconnesse, eccetera. Tuttavia, però per rientrare nel servizio di maggior tutela è indispensabile una dichiarazione che attesti la condizione di vulnerabilità. La prima domanda è prevedibile per queste persone che ci sia un automatismo senza bisogno di presentare una attestazione, oppure che presentino un'attestazione successiva, ma intanto li mandiamo nel servizio di maggior tutela? Cioè, se è una possibilità ovviamente di ARERA, se non è una possibilità di ARERA vedremo se è possibile prevederlo in via legislativa. Inoltre, visto che milioni di clienti vulnerabili sono nel mercato libero, si stima circa 8 milioni, sono in programma iniziative informative verso questa fascia di popolazione più fragile che rischia di cadere nella povertà energetica se non adeguatamente aiutata? E lo si vede dai vostri dati. Perché? Perché i vostri dati, sommariamente, guardo a pagina 15, sostanzialmente evidenzia, ovviamente è un dato medio, che mediamente la differenza tra mercato libero e il mercato tutelato è circa il 20% medio, mentre per ciò che riguarda il rapporto tra mercato libero e il sistema tutele graduali è il 35,5%, ma chi ha meno di 1000 kWh arriva al 56,2%, quindi cifre poderose. E questo evidenzia da un lato che il lavoro della Commissione e del sottoscritto per invitare a mandare nel sistema tutele graduali è stato sicuramente utile, ma se avessimo potuto farlo di più, probabilmente tante famiglie avrebbero risparmiato di più. Vista l'eccezionale situazione di crisi internazionale, è fondamentale che i potenziali risparmi per i cittadini siano concreti e attuali. Attualmente il sistema tutele graduali è quello che li tutela di più. Quindi, se cessa aiutare i vulnerabili ad andare nel maggior tutela con un sistema magari automatico. Perché comunque in questo momento stanno risparmiando in quel servizio il 20% rispetto alla media del mercato libero. Parliamo sempre di medie. Oppure prorogare al 31-12 o a date, diciamo, più tranquille geopolitiche il sistema a tutele graduali. Cioè, su questo tema, ecco, se il Collegio di ARERA sta pensando di intervenire, se può intervenire, se alcune delle cose che vi ho detto possono essere fatte dal Collegio o invece devono essere fatte in via legislativa, cosa che potrà essere affrontata da questa Commissione. Grazie.
0: Non sono fortunato. Bene, allora adesso cercherò di rispondere ad alcuni dei quesiti che sono magari contenuti nella relazione. Per altri, come collegio, vi rispondiamo collegialmente, perché insomma il collegio ha bisogno di riunirsi, le cose che vi dico io non sono esaustive, quindi. Però entrerei un pochettino in certi punti che anche il Presidente ha toccato. Allora, mi parlate di indizi di anomalie del mercato, degli utili monitoraggi. Sì, la nostra azione di verifica, la trovate anche qui, è aumentata notevolmente su questa attività. Stiamo facendo, come vi dicevo, lo troverete qua, anche un'attività per delle simulazioni più efficaci, ma soprattutto che ci permettano di capire se il trattenimento di capacità è reale e soprattutto se è controllabile, verificabile e che insomma poi si possa procedere. Andando avanti sul quello di tutto quello che abbiamo fatto fino adesso, per quello che riguarda le tutele graduali, le proroghe e quant'altro, non ce lo dovete chiedere a noi, possiamo darvi, se vogliamo riunirci, a delle, il nostro parere, ma consultivo, sicuramente non dipende da noi l'eventuale proroga di quello che anche abbiamo letto sui giornali. Non mi esprimo qualitativamente perché voglio, voglio che sia un'espressione di collegio. Ho sentito parlare di UACC, sì, lo stiamo controllando, se andate a vedere anche alcuni DCO e anche alcuni periodi regolatori stanno completandosi, quindi stiamo affrontando queste cose. Non possiamo affrontare i temi delle concessioni idroelettriche, però insomma ne parleremo, ma non è nostra. Non è nostra titolarità, non possiamo. Ah, ho capito. Allora, dopo magari nelle richieste scritte ce le ripetiamo, insomma, ecco. Ci sono delle attività di informative, adesso non mi ricordo chi l'ha chiesto, per la fine degli STG. Quelle sì, abbiamo tutto un percorso, lo stiamo portando avanti, è già cominciato, lo troverete già nelle bollette, ma è un percorso lungo che comunque ci vedrà, so già, in difficoltà, perché cercheremo di fare tutto, ma poi alla fine non riusciremo ad arrivare da tutti. Ecco, perché non tutti leggono quello che abbiamo visto, insomma, il consumatore consapevole è difficile, tant'è che su questa partita ci stiamo facendo aiutare molto anche dall'Associazione dei Consumatori. Per quello che riguarda il decreto bollette, ci sono delle attività in essere, non ultima, la cominciamo a discutere giovedì, le terminiamo martedì su liquidità e quant'altro. Mi facciamo un prospetto delle tutte le attività che stiamo facendo, dove cosa manca di fare, cosa sono stati discorsi con la comunità europea, quali sono stati i dialoghi, sempre costruttivi, se devo essere sincero, tra Mase e Europa e noi con il nostro gruppo di regolatori europei. Sulla trasparenza delle offerte stiamo lavorando, abbiamo lavorato, lavoreremo ancora e continuiamo a lavorarci, però potremmo fare anche un punto di tutto quello che è scritto nella relazione per dire guarda abbiamo fatto questo e quindi si accettano anche ulteriori suggerimenti. Si sta facendo tanto sia su le bollette sia su la trasparenza del nostro portale, che rimane un tallone d'Achille perché solo esclusivamente perché non è ben conosciuto. Dobbiamo fare autocritica sia il portale dei consumi sia il portale delle offerte, sono strumenti eccezionali poco conosciuti. Scusate che sto leggendo. Per quello che riguarda il lavoro dell'unità di sorveglianza energetica, vi potremmo fare avere un sunto di quello che è stato fatto, certamente, magari nella memoria dopo che vi forniremo successivamente a queste domande. Per quello che riguarda la domanda dobbiamo aspettare il collegio. Anche per quello che riguarda la modulazione richiesta, consumi, costi, preferisco che sia il collegio nella sua titolarità a prendere in mano questa decisione perché qualcosa l'era può fare. Per quanto riguarda le richieste, le faccio avere anche le sue, Presidente, facciamo avere due righe di risposta dettagliata su tutto quello che ci ha richiesto.
4: Bene, sì, allora...
0: Io gliela volevo rispondere perché qui non è trattata, io il mio parere ce l'ho, ma cosa facciamo? La risposta allora. È stata la prima cosa che ho detto, perché non mi vedeva, stavo dicendo per la sua domanda le risponderemo, mi scusi. Ma.
4: Allora, diciamo che vediamo di trarre dai singoli interventi le domande. Se ci sono delle ulteriori domande, fatele, che diciamo entro giovedì mandiamo tutto ad ARERA e ci auspichiamo che nel giro di una decina di giorni arrivino le risposte. Ecco. Un aspetto, siccome avete parlato dello sportello del consumatore e visto che il tema dei vulnerabili, cioè nell'STG ma anche nel mercato libero che sono 8 milioni, i vulnerabili sono over 75, diversamente abili e fragili economici, che diciamo sono tra quelli che hanno molta più fatica ad usare lo sportello del consumatore e per ovvie ragioni, e se magari ARERA può prevedere anche con l'ausilio dell'associazione dei consumatori dei meccanismi diversi per aiutare chi ha difficoltà digitali e che sono insite nella vulnerabilità dei soggetti. Grazie. Sì. Quindi concludiamo qui l'audizione.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: ore 21.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buonasera, buonasera da Massimo Giacomini. Oggi in Parlamento, al Senato e alla Camera, si sono svolte le comunicazioni della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo. Ce ne parla Carla Macrellino.
3: Giorgia Meloni alla Camera torna a tracciare la linea dell'Italia che non vuole un'Europa tentacolare nel decidere tutto, dice, ma sia in grado di trovare convergenze per affrontare le crisi geopolitiche internazionali e le conseguenze economiche, soprattutto su caro energia e gestione dei migranti. La Premier ribadisce la contrarietà all'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente degli Stati Uniti Trump, definendolo rischioso. Una nuova importazione di gas russo non comporterebbe una riduzione del prezzo agli italiani, evidenzia. E poi l'affondo al campo largo, che ha abbandonato l'aula non votando, spiega, lo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine.
4: Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
3: A Futuro Nazionale invece la Premier ricorda la linea del governo, la stessa del programma, dice, con cui anche voi siete stati eletti.
4: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete. In tutti gli altri casi siamo di fronte a uno dei tanti casi di trasformismo che abbiamo visto nella storia parlamentare.
2: Dopo le dichiarazioni di Meloni c'è stato il dibattito sia a Palazzo Madama che a Montecitorio. Sentiamo Francesca Cecchini.
5: Il guanto di sfida lanciato dalla Premier, che chiede come mai le opposizioni non sottoscrivano la risoluzione del centrodestra sull'Ucraina, è raccolto dal leader dei 5 Stelle Conte.
6: Non la sottoscriviamo perché a un certo punto addirittura scrivete che il governo italiano si è costantemente impegnato per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Ma quando? Durante la telefonata con i due comici?
5: Abbiamo visto un'Italia sempre più assente quando dovrebbe essere alla guida di una svolta, le parole della segretaria Dem Schlein.
7: Non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale, che è stata fondata a Roma con il contributo anche di una donna caparbia e determinata come Emma Bonino.
5: Severo anche il giudizio di Renzi, Italia Viva.
8: In questi 4 anni non ci può raccontare di aver semplicemente fatto tanti formati diversi. Lei in questi 4 anni ha fallito alla prova del cambiamento dell'Europa ed è stata aiutata dall'Europa nei momenti chiave.
5: La maggioranza fa quadrato. Con il governo Meloni l'Italia è più forte in Europa, rivendica Malan, Fratelli d'Italia.
9: C'è un presidente del Consiglio che ritiene che l'Italia in Europa abbia gli stessi diritti degli altri stati membri e se in Europa ci sono delle regole sbagliate vanno cambiate.
5: Continueremo a sostenere la difesa della libertà dell'Ucraina, aggiunge Craxi, Forza Italia.
10: Noi non vogliamo mai più vedere i carri armati cambiare con la forza i confini dell'Europa.
5: Invoca più rispetto per la Premier e per il governo, che dice hanno portato il nostro paese ad essere credibile, il leghista Romeo.
11: L'Italia va a Bruxelles, ma a testa alta, perché su energia, pace, confini non abbiamo lezioni da prendere da nessuno.
2: Alla Camera, come consuetudine il mercoledì, si è svolto il Question Time. Il servizio è di Chiara Paolini.
12: C'è l'istantanea delle tante crisi industriali del paese nelle interrogazioni al ministro delle imprese. In primo piano l'ex Ilva che non produce e non inquina più, ormai ferma. A Taranto la mobilitazione degli operai prosegue ad oltranza. Le ricadute dello stop alla produzione investono gli altri stabilimenti, Genova Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi. È del loro futuro che chiedono noi moderati e Lega a Adolfo Urso.
13: Abbiamo nel decreto ieri sera dato ulteriori risorse, 41 milioni di euro, alla amministrazione straordinaria nell'ambito del piano concordato con la Commissione europea, risorse, il tempo utile da aspettare la sentenza della Corte di Cassazione.
12: Poi, sempre a Genova, l'Ericsson, dove il processo di riorganizzazione aziendale mette a rischio produzione, occupazione e azione, a chiedere risposte al titolare delle imprese.
13: Lunedì 5 ottobre l'azienda ha rinunciato all'iniziativa unilaterale sui licenziamenti, aprendo al confronto con i sindacati per individuare soluzioni volontarie e incentivate.
12: È dialogo tra sordi quello tra 5 Stelle e Urso. A Appendino, che chiede conto della contrazione della produzione industriale, così risponde il ministro delle imprese.
13: Il numero delle imprese in Italia cresce, l'occupazione cresce ogni giorno. 1.300.000 contratti stabili in più dall'inizio della legislatura.
12: Non so con che coraggio lei viene qui a rivendicare risultati che non esistono, replica la pentastellata.
14: Lavoratori e lavoratrici che piangono per il posto di lavoro perso.
7: diverso. Le dico io quali sono i risultati. Produzione industriale crollata, PIL fermo al palo, boom di cassa integrazione. Questo è il governo e quelli sono i risultati.
2: Via libera della Camera al disegno di legge per il riconoscimento e la tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. I voti a favore sono stati 153, quelli contrari 105, 4 gli astenuti. Francesca Rinaldi.
0: Il testo offre riconoscimento giuridico ed economico a chi assiste in ambito domestico un familiare non autosufficiente. Quattro le categorie di caregiver delineate con tutele graduali in base all'impegno quotidiano. Per il familiare convivente maggiormente impegnato che assiste per almeno 91 ore settimanali si arriva a erogare un contributo economico di 1.200 euro trimestrali se l'ISEE familiare non supera i 25.000 euro e il reddito annuo lordo i 3.000. Un primo passo, dice Martina Semenzato di Noi Moderati.
14: Piccolo ma importante. È una boccata d'aria per molti. Abbiamo colmato i proclami, il nulla con la concretezza. Sono fondamentali i servizi territoriali, come l'assistenza domiciliare e il sostegno alle famiglie.
0: Sottolinea i limiti stringenti previsti Luana Zanella, VS.
15: Le tutele sono imprigionate letteralmente in soglie orarie rigide nel vincolo della coabitazione che continua a pesare sull'accesso a molte misure.
0: Nell'intervento di Furfaro PD il rammarico per l'esiguità del contributo economico.
16: Ministra, ho fatto un conto e glielo lascio qua. Lo vede, lo sa cos'è questa, no? È una moneta da un euro. Perché 400 euro al mese per 13 ore al giorno fanno poco più di questa moneta, poco più di un euro l'ora. Questo vale per voi un'ora di assistenza. Un euro.
0: Difende le tutele non solo economiche per i caregiver Panizzut, Lega, uno dei due relatori.
17: Caregiver familiare partecipa all'unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità, all'elaborazione del PAE e del relativo budget di cura. Abbiamo messo anche appunto dei sostegni del caregiver, ne vado a leggere qualcuno, tipo accedere gratuitamente a percorsi di formazione specifica, beneficiare delle misure di sostegno psicologico, richiedere visite specialistiche a domicilio.
2: Domani al Senato proseguirà l'esame del decreto carburanti avviato oggi e successivamente il sindacato ispettivo. Ferma invece l'attività a Montecitorio che ospita domani e dopodomani la conferenza europea dei presidenti di Parlamento, attesi oltre 60 presidenti e rappresentanti di parlamenti nazionali e assemblee internazionali. Alla cerimonia di apertura a Montecitorio alle 10.30 interverranno i presidenti di Camera e Senato e la presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Tra i temi al centro dell'evento, democrazie resilienti unite contro le minacce ibride e poi intelligenza artificiale e mercato del lavoro. Ed era questa l'ultima notizia. Ringrazio Massimo Chiadroni che mi ha assistito dalla console. Le trasmissioni di GR Parlamento terminano qui. Io sono Massimo Giacomini e vi auguro una buona serata.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
18: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davachi, The Tallis Scholars e un inedito di

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Rai Radio tutta italiana. Le nostre note. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Dai, io farei che inizi tu.
1: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
0: No, va bene, ma cosa vuol dire?
1: Dai, dai, Mario.
0: Ok.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

questo dolore, in tutto questo rumore. A volte basta una canzone, anche una stupida canzone, solo una stupida canzone.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Oh, questa è proprio la settimana di ottobre in cui c'è il grande sconvolgimento della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, perché esce definitivamente il periodo estivo dalla classifica. È un po' meteoropatica questa classifica, perché insomma con l'arrivo delle grandi piogge, anche del primo freddo, insomma l'estate esce definitivamente dalle classifiche delle canzoni più trasmesse. E allora, come sempre, iniziamo dalla classifica dei dischi caldi e andiamo a vedere anche cosa succede dalla trentesima alla ventesima posizione. Trentesima posizione per La città degli angeli di Achille Lauro, pubblicata a luglio e praticamente esce dalle zone più calde delle classifiche. Ventinovesima posizione per Siamo soli nell'immenso vuoto, che c'è Laura Pausini, che ha iniziato proprio questa settimana il suo tour per Io canto 2, però insomma una cover che non è andata benissimo neanche nelle radio. Ventottesima posizione, Flamenco Paranoia, Samurai J. Ventisettesima posizione per Noi con Joliet e Achille Lauro, che va molto bene nella classifica Fimi, molto male invece nelle radio. Ventisesima posizione per Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Venticinquesima posizione in discesa, Vita, morte e miracoli di J-Ax, che esce proprio dalla zona dei dischi più caldi. Ventiquattresima posizione stabile Miss Italia per Dito nella piaga. Ventitresima posizione L'estate, che esce di classifica con Anna con Wet Girl Wasted. Ventiduesima posizione idem per Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E idem in ventunesima posizione, sempre in discesa, la canzone delle canzoni di quest'estate, Partenope di Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors. E quindi iniziamo dalla ventesima posizione. È stata nostra ospite a Disco Rai Malika Ayane con Detto tra noi.

E siamo alla 19ª posizione di questa classifica dei dischi caldi di questa settimana, diciamo la piena classifica autunnale. Beh, una new entry, le radio stanno trasmettendo anche musiche più classiche. Questa è un'informazione, perché insomma pare che oltre ad artisti anche nuovi, molto innovativi, insomma anche Stefano De Martino per il Festival di Sanremo stia puntando su nomi molto molto conosciuti. Questa è una coppia inedita, Tiro Mancino con Simona Molinari, in 19ª posizione new entry con Nuvole, Bossa in Blu.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ci sono solo due canzoni dell'estate che resistono nella classifica delle prime 20 canzoni trasmesse da tutte le radio. In 18ª posizione, in discesa, in rapida discesa, ma comunque ancora resiste, Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare

0: 17ª posizione la settimana scorsa, era prima nella classifica FIMI, mentre le radio lo trasmettono solo in 17ª posizione. Lui è Sfera Ebbasta e questa è Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ed eccola qui, l'altra canzone dell'estate che resiste nel punto più alto della classifica per quanto riguarda le canzoni estive. In 16ª posizione, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

14ª posizione, incontriamo uno di quei featuring che hanno fatto comunque parlare, anche se pubblicato a fine agosto, è già in discesa, quindi Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio.

tredicesima posizione invece Tutto ma tutto da solo c'è Ultimo con il suo ultimo brano, che racconta appunto lo stato d'animo, anzi una canzone nata proprio nella notte del concerto a Tor Vergata, e quindi noi la ascoltiamo in tredicesima posizione in discesa in questa classifica dei dischi caldi.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione Biagio Antonacci, che ha appena finito il suo lunghissimo tour con un grande, enorme successo, più di 42 date. Qui lo ascoltiamo nel duetto con Saif per Spiritualè.

E quindi arriviamo alla vetta dei dischi caldi. È stata grande protagonista dell'estate 2026 in coppia con Marco Mengoni. In questo caso la ritroviamo in coppia con Ariete, che ha pubblicato proprio in questi giorni il suo ultimo album, e quindi 11ª posizione, quindi prima posizione per la classifica dei dischi caldi, Ariete con Angelina Mango per Che bella vita. E continua anche la bella vita, e anzi la bella musica, su Rai Radio Tutta Italiana, quindi rimanete collegati tra di noi. E ovviamente poi seguirà anche la classifica, la top 10, quindi le canzoni, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: l'anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo

0: Top Week tutta italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane questa settimana, una classifica assolutamente rivoluzionata. Resiste soltanto una canzone pubblicata nel cuore dell'estate, ma che insomma non ha a che fare totalmente con l'estate, ma è un artista molto ma molto presente nelle classifiche. Quindi in decima posizione partiamo subito con Saif con Parlar d'amore.

Nona posizione, una new entry, ce ne sono diverse questa settimana nella nostra classifica, ma soprattutto questa settimana potrete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana 10 canzoni nuove nella nostra playlist, proprio perché il 9 ottobre c'è stato un Radio Date molto ma molto folto. Invece, pubblicato la scorsa settimana e regolarmente in onda anche su Rai Radio Tutta Italiana ed entrato questa settimana nella nona posizione della classifica delle top 10, abbiamo Max Pezzali con Le Ali.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Delle canzoni in questo periodo hanno una certa saudace, insomma, una certa nostalgia e si sente, insomma, è quasi sempre così, quest'anno ancora di più. In ottava posizione, in new entry, abbiamo Giorgia, una canzone scritta anche da Lorenzo Fragola ed è Parafulmini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Sesta posizione, anche lei in leggera discesa, ma stiamo aspettando la pubblicazione del suo nuovo album, Elisa con Kitsugi.

E siamo alla quinta posizione, una canzone anomala perché è stata pubblicata prima per le piattaforme, prima dell'estate, a maggio-giugno, e poi pubblicata anche come radio date ad agosto, purtroppo adesso succede spesso, e parlo di Fabi Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, una canzone che parla del sistema musicale, rimane stabile, è una canzone molto forte, Goya. Cosa so?

perde il podio questa settimana, ma rimane nella zona alta della classifica delle canzoni più trasmesse, in quarta posizione, Dedica con Ernia.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Posizione prende invece sempre di più piede il duetto di Annalisa con Madame, pubblicato il 18 settembre, ed è Amica.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Seconda posizione stabile, anche perché insomma si parla moltissimo del nuovo album di Cesare Cremonini in uscita il 23 ottobre. Si è parlato questa settimana molto della collaborazione con Salbum proprio per la title track Amateur. Questa invece è Paparazzi, stabile in seconda posizione.

0: E questa prima posizione ci piace moltissimo, un album Solito Cinema che ha avuto una grandissima accoglienza anche da parte della critica musicale, una canzone che noi abbiamo girato da subito e in altissima rotazione, quindi ci fa piacere trovare proprio in prima posizione questa settimana Serenamente di Giulie con Brescia. Io vi ricordo gli appuntamenti anche con Disco Rai rigorosamente in diretta da lunedì a mercoledì dalle 12 alle 14, mentre con la Top Week noi ci sentiamo tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

molto male il lavoro. Molto meglio investire le forze ed il tempo in qualcosa di serio e di nuovo. Basta caccia al tesoro, comunque un progetto di vita reale, leale, sicuro. Che Saturno girato di spalle da quanto si evince, gli rode anche il

Ho chiesto aiuto anche con gli occhi, ma scoppiava a ridere. Ho chiesto aiuto 100 volte solo a mia cugina e non sapeva cosa dirmi. Marchi, stai serena. Mi riempivo di dolore come un grande imbuto, ma era tutto molto meglio perché ho chiesto aiuto. E mia madre mi sussurrò una sera: la vita è bella, ne varrà la pena.

tutti dissero che era un giorno speciale. Dallo spazio in diretta le immagini ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

sembrava così diversa la luna in quell'estate che non era estate, ma era la prova di un lunghissimo autunno.

poi no. Noi divieti, noi consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano ironia. Soldi e sabati all'ingrosso,